non vedesti in me che un'ombra della via, ma mi piacesti tu, negli occhi ti guardai, ed ora senza lei

a chi ti fa soffrire, ti posso ben capire, gentil con te sarò, se tu con me verrai, la vita cambierà, poiché

0: Ricominciamo tu.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2.

che mi tira e mi riporta qui. Sto ascoltando una canzone che non riuscirò a cantare. E prendo gocce per dormire solo per poter sognare. È come se dimenticassi le parole. Solo quando devo spiegare che cosa. Sento papà che mi chiama da di là. Ed io so solo dire, sono qua.

0: non esiste niente.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore è andato in guerra, ma la vita non l'ho persa. È andato, è tornato ed è sgomento ciò che resta. Nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

da lasciare in eredità ai nostri nipoti, con più colori e meno yacht, più banchi e meno banche, più aria e meno smog, più fiori e meno strade, più canzoni e meno spot.

speciale per lei che se lo aspetta. Non aspettare più domani, non dire che non puoi anche se vorresti. Lo sai che te ne pentiresti. Prova a dare un po' di spazio anche agli altri.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.
2: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, idea innovativa per bloccare l'abbandono di rifiuti in tangenziale. Saronno, San Carlo Acutis a Saronno, i ricordi del compagno di scuola Federico Oldani. Saronno, cantieri ferroviari dal 12 ottobre. E sempre a Saronno, conto alla rovescia per la finale del Saronno Famosi al Giuditta Pasta. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Gabriana e alla regia Antonio. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Dai rifiuti ai fiori. A sensibilizzare gli incivili ci si prova anche così, alla periferia di Saronno. La zona interessata è quella famigerata tangenziale est, continuamente nel mirino di chi scarica da quelle parti rifiuti di ogni genere. Passando si vedono a volte anche decine di sacchetti con immondizia indifferenziata buttati per la strada, e talvolta ce ne sono addirittura delle montagne nella piazzola per la sosta di emergenza. Appena si pulisce, il copione si ripete e tutto torna come prima nel giro di qualche giorno soltanto. I comuni interessati, soprattutto Saronno e Ceriano Laghetto, ci hanno provato con più assidue pulizie e anche con i controlli della polizia locale, ma sinora non c'è stato modo di frenare questo malcostume. Ora hanno deciso di riprovare con le buone maniere. L'iniziativa è dei volontari del gruppo Bibliofilando, che ha posato decine di bellissimi fiori artificiali. Sono stati realizzati all'Uncinetto, in uno dei punti nevralgici della tangenziale, la grande rotonda alle porte di Saronno, in fondo a via Bergamo. I fiorellini spuntano tra l'erba e gli altri fiori, quelli spontanei, che stanno crescendo nell'aiuola. Si tratta dunque di una grande installazione che trasforma uno spazio verde in un originale giardino fatto di lana e fantasia, oltre ad essere, almeno si spera, un messaggio nei confronti degli incivili che da quelle parti vanno a scaricare i sacchi dell'immondizia.
2: Per tutti è ormai San Carlo Acutis, ma Federico Oldani ha ricordato e raccontato l'amico con cui rideva in classe, parlava di Formula 1 e trascorreva i pomeriggi tra giochi e computer. È da questo legame personale che è partito il racconto di Carlo Acutis al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, sabato mattina. Nell'intervista, condotta dal diacono Massimo Tallarini, il suo compagno delle medie ha ripercorso un'amicizia fatta di allegria e piccoli gesti di generosità nel 20° anniversario della morte di Carlo. L'intervista ha riportato al centro la quotidianità del giovane santo. Oldani, oggi ingegnere aerospaziale, ha raccontato un'amicizia fatta di giochi, risate e attenzioni concrete. Innanzitutto, Carlo era un ragazzo estremamente gioioso, allegro, pieno di energia. Tra gli amici si parlava di scuola, videogiochi e auto di Formula 1. Accanto agli scherzi c'era una generosità che Federico ha compreso più profondamente crescendo. Carlo dedicava ogni mercoledì ad un compagno che aveva bisogno di aiuto nello studio. Ad Oldani invece offrì un sostegno alla vigilia dell'esame, stando al telefono con lui, facendogli ripetere la tesina ed aiutandolo ad allentare la tensione.
1: Lunedì 12 ottobre cambiano gli orari di numerosi treni che transitano da Saronno con corse soppresse, collegamenti sostituiti da autobus e arrivi posticipati di alcuni minuti. Le modifiche comunicate da Trenord riguardano diverse linee della rete ferroviaria e sono legate a lavori di manutenzione. Le variazioni non hanno tutti la stessa durata. Alcune resteranno in vigore fino al 24 ottobre, come quelle riguardanti Milano-Cadorna, altre proseguiranno fino al 12 dicembre. Per i pendolari del Saronnese è quindi importante controllare gli orari prima di partire, soprattutto per i collegamenti serali e per i treni diretti a Milano-Cadorna. sulla linea S3 Saronno-Milano-Cadorna, nei giorni da lunedì a sabato, i treni diretti a Saronno posticipano l'arrivo di 5 minuti, mentre quelli diretti a Milano-Cadorna arrivano 7 minuti più tardi. Per conoscere e verificare tutte le variazioni è possibile consultare il sito di Trenord nella sezione dedicata oppure contattare il servizio clienti al numero 02 724 94 949.
2: Dopo 3 settimane di qualificazioni, domenica 18 ottobre alle ore 17.30 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno, i 15 finalisti qualificatisi nelle serate di settembre negli oratori di Cassina Ferrara, Prealpi e Regina Pacis a Saronno si sfideranno nella finale del Saronno Famosi, The Music Contest 2026, organizzato da Radio Orizzonti in Blu e Oratori di Saronno. La giuria sarà formata da 8 esperti, il cantautore Nesli, Max Socchiato, DJ di In Blu Radio, Andrea Chiodi, direttore artistico del Giuditta Pasta, Francesca Visentin, maestra di musica e cantante finalista all'ultima edizione del The Voice, Claudio Borroni, musicista, Federico Galli, frequenza italiana, e Giona Stasi, DJ di Radio Orizzonti, Stefano Meloncelli, produttore musicale. I biglietti per assistere alla finale sono già disponibili al costo di 10 euro sul sito internet e presso la biglietteria del Teatro Giuditta Pasta. Appuntamento speciale prima della finale sarà venerdì 16 ottobre alle 21, sempre al Teatro Giuditta Pasta, per la tavola rotonda sul diritto musicale nell'era dell'intelligenza artificiale, con intervento di 22 Simba.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal Saronno. Gabriella e Anna con Antonio alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: Radio Orizzonti in Blu.
1: Ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Martedì 13 ottobre, la giornata parte alle 9.30 e 17.05 con Gigi e Gabriella con Meditel Bianalisi. Ospite la dottoressa Silvia Ceriani, psicoterapeuta e sessuologa. Alle 10.05 e 17.40 vengono proposti la rubrica La settimana in 3 minuti, con gli aggiornamenti sulle notizie locali. A seguire Il territorio parla con Federica Margaritora e Massimo Tallarini. 120 foglie morte, serie di iniziative dedicate al grande ciclismo, celebrative delle 120 edizioni del Giro di Lombardia. Ospite Ale Galli, responsabile comunicazione dell'evento. Poi ci sarà Pinuccia che propone storie di cucina alle 10.30 e 19.10, mentre alle 11.30 e 18.25 Gianni Branca e Antonella Colmegna conducono scuola, società e cultura, ospitando Elena Mariani della scuola materna in via Cavour. La trasmissione serale delle 21 sarà Perché no? Fatevene una ragione, condotta da Gigi. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: gente
1: d'hier,
0: d'inque
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
0: va in onda il
1: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
2: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
4: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!

0: Match Point, lo sport locale e nazionale con Agostino Masini e Paolo Rinaldi.
1: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport. Fianco a me l'amico Paolo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E oggi è mattiniero anche l'amico Roberto Banfi dalla Prealpina. Abbiamo ospite di studio la Caronese Calcio, rappresentata dall'avvocato Nitti Emiliano, direttore generale, accompagnato da Valente Fabrizio, addetto al marketing. E oggi abbiamo anche la presenza di un giocatore della Caronese che è Paloschi Mattia, la sala cinesca della Carona Calcio. Direttore generale, prima di parlare di calcio, io dico che forse è giusto ricordare che è 100 anni che c'è la Caronese e quest'anno il direttore generale Nitti ha detto: voglio fare una squadra, modificando la squadra dell'anno scorso, perché voglio vincere il campionato per dare una soddisfazione alla Caronese, perché 100 anni la torta occorre la ciliegina,
3: ufficialmente è l'ultima volta che vengo qua, perché lui è un personaggio veramente un gufo incredibile, non ho mai detto una roba del genere. Noi comunque vorrei ricordarti che è 3 anni che facciamo i playoff, quindi non è che gli altri anni, un anno l'abbiamo sfiorati perdendo la semifinale nazionale, l'anno scorso ci ha eliminato il Saronno nel playoff, nella semifinale regionale, quindi noi, voglio dire, sono 3 anni che facciamo, diciamo, bene, per cui è la conseguenza di un lavoro che abbiamo impostato, diciamo, nel lungo periodo. Noi siamo arrivati 4 anni fa, abbiamo tenuto, diciamo, uno zoccolo duro di giocatori che ritenevamo utili per la Caronese in eccellenza, in D, eventualmente in C. Uno è oggi qui, che è il nostro portiere Mattia Paloschi, l'altro sono il vice capitano Andrea Galletti e il capitano Federico Corno. Tutti e tre questi sono, diciamo, la base dei ragazzi che sono con noi praticamente da sempre, ed erano quelli che c'erano anche quando la Caronese è retrocessa l'ultimo anno, diciamo, con Reina dalla D. Per cui piano piano abbiamo costruito intorno una società, uno staff, una dirigenza, stiamo facendo tante cose, tra cui anche sperabilmente una squadra competitiva. Questa è la verità. Poi 100 anni sono un traguardo importantissimo. Quest'anno li facciamo noi la Roma, mi sembra, quindi siamo accomunati. Esatto, quindi in realtà il 2027 è l'anno del centenario, quindi nella stagione compiamo gli anni e speriamo, insomma, di dare comunque una soddisfazione a tutto, perché poi se lo meritano i ragazzi, se lo meritano i soci, se lo merita il consiglio di amministrazione, se lo meritano i nostri tifosi, e quindi se lo meritano tutti, insomma. Speriamo, insomma, di riuscire a fare un buon campionato. Poi ovviamente le componenti sono tante, però diciamo abbiamo messo le basi per fare un campionato di vertice.
1: Ecco, ricordiamo ai nostri radioascoltatori che chi volesse sottoporre delle domande ai nostri ospiti, il numero è 02 960 2728. Però avvocato Nitti, quest'anno, a differenza degli altri anni che facevate dei piccoli ritocchi, quest'anno avete cambiato sostanzialmente la squadra, a metà campo tutta gente nuova, al di là anche del mister nuovo. Ferri vi ha lasciato dopo quanti anni che avete con la base?
3: 2 anni e mezzo, perché era subentrato a Gatti il primo anno che c'eravamo.
1: Com'è questa scelta di cambiare il mister?
3: È stata una scelta perché volevamo, diciamo, allora è stata una scelta, insomma, dettata dal fatto che volevamo cambiare anche il modo di giocare, poi volevamo anche, diciamo, dare un po' uno scosso un po' all'ambiente, perché sennò si andava un po' in continuità con sempre le stesse cose, sempre un po' un'abitudine a partecipare, non a vincere. Ma con Michele, che è stato mio giocatore alla Pro Patria, quindi io lo conosco da tantissimi anni, era il capitano della mia Pro Patria, insomma.
2: Sta facendo bene a Legnano.
3: Sta facendo benissimo, è un allenatore sicuramente di prospettiva. Poi sono veramente molto affezionato, ci sentiamo tutte le settimane, quindi ci prendiamo anche in giro ovviamente tutte le settimane, dicendo che lui è più forte e noi siamo più forti, però insomma alla fine c'è un bel legame, però era giusto anche, insomma, provare a fare qualcosa di nuovo. Ma lo staff di quest'anno non è uno staff nuovo per me, perché Tomasoni era allenatore del settore giovanile quando io ero alla Pro Patria, e Rasori era preparatore dei portieri quando io ero alla Pro Patria, con Ferri giocatore ancora. Quindi, diciamo, sono tutti un po' delle persone con cui sono rimasto in contatto e a cui sono molto legato. Tomasoni aveva fatto benissimo l'anno scorso alla Vergiatese, Quindi ci sembrava un mister giovane, avesse idee anche abbastanza, diciamo, nuove, innovative anche nel modo di allenare, quindi l'abbiamo convinto.
2: Tommasoni figlio,
3: Andrea.
1: Un appunto che fanno gli addetti ai lavori all'avvocato Nitti è che la Trust è bella, manca la ciliegina che sarebbe l'attaccante, se no il crono sarebbe perfetto. Si pensa di tornare sul mercato per prendere una punta di peso, sì o no?
3: Allora, tutti gli anni mi prendono in giro tutti, i miei soci mi dicono che io faccio le squadre bellissime tranne l'attaccante, tutti gli anni.
2: C'è un attaccante che è fortissimo, ieri l'abbiamo visto.
3: Chi è?
2: Pisco.
3: Questo bravo. Mi prendo il merito, l'ho preso io da Varese 2006, lo abbiamo anche pagato.
2: Sei lì per quello, gratis. Sei lì per quello.
3: Era un ragazzo che ha fatto benissimo in promozione l'anno scorso, bravo. Anche a Varese in D, e quindi un ragazzo che ha delle caratteristiche, secondo me può fare anche la D. Bene, poi giovane, poi ci mette l'anima.
1: La ciliegina ce la dai, sì o no?
3: La ciliegina la cerco solo io, cioè il tema è che la cercano tutti, voglio dire. Se vuoi ti faccio l'elenco delle squadre dalla D all'eccellenza che cercano centravanti, perché è una merce sempre più rara. Però volevo dirti una cosa: la ciliegina non è la punta che manca, ha detto bene lui, non è la punta che manca, è una punta con determinate caratteristiche. Perché la Caronnese l'attaccante, noi siamo il primo attacco del campionato come numero di gol, per cui diciamo che a noi forse la critica della punta che ci manca non dovresti farcela, ci manca una punta con determinate caratteristiche, quello sì, però voglio dire, siamo quelli che hanno fatto più gol, quindi magari qualcun altro si deve preoccupare dei gol. Noi stiamo cercando sicuramente, per completare la rosa, una punta con determinate caratteristiche, e ne stiamo parlando con diversi, ma penso che quelli che abbiamo sono validissimi e per ora stanno facendo benissimo. Quindi noi abbiamo tre attaccanti, tutti e tre, che hanno fatto tre gol a testa, quindi 9 gol, che sono appunto Corno, Elilali e Pliskovac, quindi non posso dire niente. Ecco.
1: Niti, passiamo all'altro aspetto della Caronnese, che è il discorso dei dirigenti. Io direi di dare la parola a Fabrizio Volonté per parlare di questo anche ampliamento degli sponsor nella nuova società, no? Mi sembra che ci sia qualche novità.
4: Ma sì, noi siamo sempre alla ricerca chiaramente di partner che ci possono aiutare e sostenere le nostre iniziative, anche perché comunque per noi sostenere tutte le attività che noi portiamo avanti settimana dopo settimana è assolutamente rilevante. Ricordo, tra l'altro, noi siamo qui chiaramente per parlare soprattutto della prima squadra, però comunque noi abbiamo più di 300 tesserati, 300 famiglie che vivono la Caronnese ogni settimana, ogni giorno. Abbiamo 18 squadre del settore giovanile, abbiamo la Caronnese Women, che è stata la novità degli ultimi 2 anni.
1: Economicamente siete molto solidi, però.
4: Dobbiamo esserlo, perché sennò diventa difficile, evidentemente, portare avanti tutte le attività. Stavo dicendo, anche la Caronnese Women ha cominciato proprio il campionato di Serie C proprio ieri, a Torino con il Torino Women, che ha fatto 3-3, quindi comunque il settore giovanile che sta andando estremamente bene, e che conferma evidentemente il fatto che deve arrivare entro 1-2 anni ad avere tutte le categorie regionali e anche elite. Quindi
2: però siete un po' stretti,
4: Nella struttura, dici? Sì, nella struttura siamo un po' stretti, perché c'è il nostro.
3: Uno fa il bravo, l'altro.
4: Il gioco del gatto e la volpe.
1: State sfruttando moltissimo il campo.
4: Assolutamente. No, ci stiamo lavorando, dai. Adesso diciamo che spero nei prossimi mesi riusciremo un po' anche a ufficializzare probabilmente un campo in più, e quindi questo.
5: Il progetto
4: questo ci
5: rimane
4: può aiutare.
5: Quello
4: assolutamente sì. Sì.
5: Sul posto.
4: Di un campo a 11 in più. Beh, anche perché se non diventa
2: una rete, in anticipo mettendo la rete,
3: non la rete da porta, la rete
4: esatto. Però comunque, giusto per dirti, la volontà è proprio quella di avere più soci, di avere più servizi. Proprio sabato abbiamo inaugurato il terzo tempo bar con un nuovo nostro socio che farà da gestore, e quindi è un servizio in più che sicuramente diamo a tutti.
1: Quest'anno non avete fatto la presenza della squadra,
4: hai ragione, perché non eravamo ancora pronti, però direi che a poco,
2: quando arriverà il centravanti,
4: ecco, questo.
3: Tu dobbiamo fare 2 presentazioni, no? Dillo.
4: Ah, quella con gli sponsor. Sì, assolutamente. No, tardiamo un attimo, ma perché almeno vogliamo raccontarvi un po' di novità.
1: La tradizione la mantenete,
4: senza dubbio.
2: Comunque devo dirti che il mercato si è aperto per le sponsorizzazioni, o sbaglio? Perché vedo che tante società
4: Allora, è sempre difficile, non è un momento storico facile trovare degli sponsor, devo dire la verità. No, ma non è quello, però non è facile.
3: Noi siamo molto fortunati perché abbiamo lui. Penso che se facciamo la somma dei nostri sponsor, noi tutte le settimane ci confrontiamo, c'è un file Excel tra maschile e femminile, raccogliamo tantissimo per l'eccellenza. Il merito è tutto di Fabrizio, se no sarebbe un bagno di sangue. No, veramente, merito suo. Poi ovviamente noi proviamo a fare qualcosa, lui è modesto, non lo dice, proviamo a fare anche un po' di, diciamo, di club deal tra gli sponsor, no? C'è quello della telefonia che vuole conoscere gli altri, che sono tutte aziende, sono le altre aziende, abbiamo un'azienda di ricerca del personale che vuole conoscere gli altri imprenditori, per cui facciamo in modo di organizzare degli eventi in modo che gli sponsor tra di loro si conoscano e magari uno faccia lavorare, si deve cercare un manager nella nostra società di ricerca del personale che è sponsor della femminile piuttosto che un'altra. No, funziona perché così, perché sennò la vera attrattiva non c'è.
2: Persone nuove,
4: quello è importante,
1: quest'anno il campionato è impazzito, voi dirigenti, i giocatori che prendono 40-50 mila euro all'anno, ma cosa sta succedendo?
3: Io ti posso garantire che da noi 40-50 mila euro prende nessuno.
1: Vedo che sul mercato c'è gente che
3: poi non ho problemi a dirti che da noi non arrivano, non arriva nessuno. Il massimo nostro abbiamo poi vedremo se lo sforiamo, diciamo un salary cap che non andiamo oltre i 30, quindi per i giocatori più esperti, gente che
1: nel girone complessivamente c'è un aumento
3: che sicuramente ci voglia una squadra forte, che poi le squadre alla fine le decidono i campioni, i giocatori più forti, quindi sicuramente quello. Però ci vuole anche gente come Mattia, che potrebbe giocare in ben altre categorie e si è affezionato al nostro gruppo, alla nostra famiglia, ai suoi genitori, insomma funziona così, quindi vanno fatte un po' tutte e due le cose, perché sennò diventa insostenibile il calcio in eccellenza spendendo 100-200 mila euro solo per il reparto d'attacco. Quindi noi non siamo quelli lì, abbiamo fatto una squadra magari meno di figurine quest'anno, a parte due o tre giocatori importantissimi sono arrivati, ma più di funzionalità, e per ora penso che ci sta dando ragione, insomma, la scelta che abbiamo fatto. Però non spendiamo 40 mila euro per nessuno, te lo posso garantire.
1: Mattia, i dirigenti hanno detto quali sono i loro obiettivi. Voi negli spogliatoi, quando non ci sono i dirigenti, ci credete a questo input di vincere il campionato, sì o no?
5: Certo, assolutamente.
2: Ma manca via, perché se non vuoi
5: no. Assolutamente.
6: Si lamenteranno per gli stipendi.
5: No, però sì, assolutamente.
1: Che ambiente c'è nello spogliatoio?
5: No, sicuramente un ambiente sereno, tranquillo, con persone sicuramente che vogliono lavorare per migliorarsi e raggiungere l'obiettivo finale.
1: I nuovi arrivati a metà campo, che sono gente di esperienza, hanno portato veramente un valore aggiunto in più, sì o no?
5: Assolutamente sì, perché fin da subito si sono trovati comunque in intesa, si vede fin dalle prime amichevoli, e sono comunque due giocatori leader di personalità.
1: Dal campo, tu che hai visto queste quattro partite, che campionato è quest'anno? Superiore o inferiore all'anno scorso?
5: Sicuramente superiore, perché ci sono tante squadre che vogliono competere e tanti comunque vogliono arrivare in vetta al campionato, alla classifica del campionato. E sì, e quindi sarà sicuramente più difficile quest'anno raggiungere l'obiettivo, ma non abbiamo niente di meno.
1: Quest'anno qual è la punta che ti ha preoccupato di più?
5: Punta che mi ha preoccupato di più?
2: Quella del Trapano.
3: I Sufi che gli ha fatto due gol,
1: che ieri al 91esimo ha fatto una parata meravigliosa, hanno detto.
3: 92-20.
1: Al 92-20.
5: Sì, la punta per ora diciamo che non l'ho ancora trovata, quella che mi ha messo in difficoltà. Però secondo me ce ne saranno tante che sicuramente.
1: Adesso passo la parola a Roberto Banfi, che deve fare qualche osservazione.
6: Volevo fare una domanda, visto che c'è il portiere. Ci sono dei buoni portieri in eccellenza?
5: Sì.
6: Esclusi i presenti, quali sono i due portieri che ti vengono in mente come top
5: di tutti i gironi
6: del nostro girone?
5: Allora, top io sicuramente potrei dire De Toni del Saronno, e anche Ferrari della Vergetese mi piace come portiere, e per il resto anche Menegon è un bravo portiere.
2: Menegon però è datato,
5: però l'esperienza. C'è l'esperienza.
2: Si avvicina ai 40, ai 38.
5: Ma l'età è solo un numero, finché si gioca bene.
2: No, per carità.
5: Sì.
7: Beh, poi per un portiere.
5: No,
6: Vi aspetto una settimana intensa, giusto? Sì. Avete un appuntamento a breve?
5: Mercoledì, sì.
4: Eh sì.
1: Vogliamo cogliere così.
6: Come lo vedete, no? Appunto,
1: ecco,
6: c'è
1: esatto.
6: La partita.
1: Bravo,
7: voi avete il portiere più forte del campionato.
2: Sì,
6: ho detto esclusi.
2: Volevo dirti, ho visto il portiere del Carpi.
3: Di Carpi?
1: Carpi.
3: Certo.
2: Un disastro.
3: Disastro.
2: Un disastro. Questo qui.
3: Sai chi allena il Carpi? Sai chi allena il Carpi?
2: No,
3: il figlio di Cassani, del ciclista. Bravissimo allenatore, ci ho parlato con papà.
2: Guarda, questo qui farebbe meglio. Ma
3: fagli,
2: meglio.
3: Chiedigli qual è la qual è
2: Carpi,
3: qual è oh, chiedigli qual è la scommessa, cioè l'impegno che ci siamo presi io e lui.
5: E l'impegno che ci siamo presi il direttore è riuscire a arrivare comunque in Serie C.
2: Ma tu ce l'arrivi,
1: ci arrivi.
5: Il mio obiettivo è quello.
2: Dico, ho visto portieri perché li seguo ogni tanto, beh, partite disastro. Questa è la linea della porta, la prendo proprio per rimanere lì.
3: Lui a Sedriano ha fatto il libero.
4: Ah, beh,
3: invece.
4: Il contrario.
3: A Sedriano ha giocato a tre quarti campo.
4: Ragazzi, mi piace molto.
2: Quello,
5: sì, sì.
2: Il portiere è quello, non deve rimanere sulla linea, se no si è finito.
1: Però scherzi, cogliamo l'occasione che tu sei un giocatore che vive il campo. Come sta cambiando il comportamento dei giocatori in campo? Si parla di meno. C'è più rispetto verso l'avversario, verso l'arbitro. Com'è il vostro comportamento in campo? Sta cambiando il rapporto agli anni precedenti, sì o no?
5: Ma
1: c'è più educazione in campo.
5: Ma siamo sempre stati educati. Tutti gli anni abbiamo sempre avuto giocatori che comunque portavano sempre rispetto sia per la maglia che per i giocatori, avversari, arbitri e tutte le persone che ci sono. E in generale, comunque, sì, siamo una squadra che comunque parla molto durante la partita, per il resto sì. Non...
1: Anche da voi gli arbitraggi sono cambiati, danno più spazio anche a interventi un po' rudi. Ieri abbiamo visto un arbitraggio un po' balordo a Caronno. Sì,
5: diciamo che
1: un po' balordo.
5: Diciamo che mi espongo un po' su questa questione, diciamo che la qualità anche degli arbitri non è delle migliori. Però c'è da dire che in molte partite ci sono anche tanti arbitri che vengono e fanno il loro come giusto
2: per
5: che sia.
2: Per me sono confusi perché non sanno che metodo adottare. Cioè ci sono quelli che ti fischiano se solo tocchi subito, ci sono quelli che ti strattoni la maglia.
3: Però posso dire, lo accetto, però deve essere coerente con la partita.
5: Sì.
3: Cioè se tu applichi quella regola lì, deve applicare per tutta la partita, non che dici non ammonisco e poi al primo fallo ammonisci. Quindi questo è. Poi vabbè, io non dico niente, ieri c'era un arbitro di Milano che arbitrava Noè e il Calverate, che non mi sembra una cosa molto. Ma per lui più che altro. Poi alla fine poi abbiamo vinto, non ci possiamo lamentare, però è singolare, fatemi dire, che viene mandato un arbitro di Milano arbitra una squadra di Milano.
2: Quello che pensavo io, uno di Milano arbitra il campionato di Milano, ragazzi.
1: Roberto, senti, cogli l'occasione, tu li vedi tutte le partite perché giri per il tuo lavoro, che fai il cronista di tutte le che Caronno vedi quest'anno?
6: E Caronno in realtà non l'ho visto tantissimo, però l'ho visto all'inizio.
3: Hai visto con la Bisnatese anche.
6: E poi vi ho visto pure, è vero.
3: Allora, perché io mi ricordo quando vieni.
1: No, hai visto anche le altre squadre, puoi fare un paragone.
6: Sì, vabbè, ma parla la classifica, non devo dirlo.
3: Però
6: io.
3: Quando vieni, mi hai fatto 7 gol e mi hai subito 0 quando sei venuto.
4: Vieni spesso, cioè
6: infatti cercherò di venire mercoledì
3: a Magenta.
6: Comunque, ma vingolosisce questa Coppa Italia o si va a Magenta a fare una gita?
3: No, ci incolosisce tutti gli anni. Noi quando siamo qua abbiamo provato, e la dimostrazione è stata con la Rodense, che abbiamo messo la squadra insomma per provare a vincerla. Ovviamente faremo un po' di turnover, ma un turnover di una squadra che ha 22 titolari potenzialmente. Cioè, ieri in panchina, a parte il secondo portiere, avevamo comunque Bernacchi che arriva dal Club Milano, c'era Di Quinzio, c'era Confalonieri, c'era Fogal, c'era Bobbo, c'era Fiorella, insomma c'era tutta una squadra, ragazzi. C'era una squadra di riserve ieri, ma
2: di
3: titolari.
2: Qualsiasi altra squadra giocherebbero.
3: Sì, e poi mi permetto di dire che in tribuna c'erano Elilali, Jacopo e Galletti, insomma, per dire che comunque la rosa è profonda e meritano di giocare tutti quanti.
1: Niti, la classifica dopo 4 giornate è giusta?
3: Sono 5, comunque va bene. Prime, purtroppo sono 5, sarà 4 e avrei tolto Vergiate.
1: Primi suoi valori, sì o no? O c'è qualche novità? Te la Rodenzia, te l'aspettavi prima in classifica?
3: Allora, una squadra che secondo me è più forte di quello che tutti pensavano. Corre tantissimo, un buon mix, hanno fatto una bella squadra, noi l'abbiamo affrontata in Coppa Italia vincendo bene, ma non era la Rodense, ovviamente aveva fatto tanto turnover, se lì merita di essere lì, vediamo domenica, c'è già un test importante che giocano a Saronno col Saronno, per loro è un test importante, per il Saronno diciamo che è già potenzialmente una finale, perché se dovesse andare male si troverebbero a 12 punti, certo, dalla Rodense, quindi sarebbe a ottobre già un primo verdetto, quindi bisogna vederla adesso nei match un po' più importanti, però non mi sorprende
2: una,
3: così
2: non
3: tanto.
2: Non ha una rosa all'altezza,
6: forse
2: me.
6: Non ha una rosa così profonda come le altre squadre che sono avanti, però, o anche più indietro attualmente.
2: Anche se non è una bella rosa, cioè,
3: però sono lì, quindi bisogna rispettarli, meritano di star lì.
1: In queste 5 partite chi ti ha impressionato?
3: Di squadre avversarie?
1: Di quelle che ha affrontato?
3: Guarda, ti posso dire che più di tutte mi ha impressionato il Sedriano, perché ci ha messo in difficoltà. Prima mezz'ora non ci abbiamo capito niente. Ieri ha vinto fuori casa ed è comunque a ridosso delle prime. È una squadra giovane, allenata bene, con davanti due pericolosi. Probabilmente anche loro hanno un obiettivo, che è quello magari di fare una stagione diciamo tranquilla, però sta facendo molto molto bene. Di quelle che ho visto mi ha impressionato, perché me l'aspettavo non così competitivo, Sedriano, invece a noi ci ha messo in grande difficoltà.
1: Sì.
3: Sì.
6: E invece dietro ci sono quelle che ti aspettavi, parlo degli ultimissimi posti della classifica.
3: Beh, non abbiamo affrontato ancora il Tribiano, la Sago, queste squadre. Non mi aspettavo sicuramente di vedere l'Azzate in fondo, già secondo anno che parte male, questo è un po' singolare perché obiettivamente i giocatori ce li ha, e quindi c'è qualcosa, non lo so, però io non entro nel merito delle altre società, però sicuramente stupisce, perché il nastro di partenza era una di quelle che era considerata,
2: si guarda il portafoglio, spende,
3: sì, sicuramente spende, ma era una delle squadre che consideravamo tra le, diciamo, le papabili per il campionato, cioè, insieme alle altre, sì, probabilmente sì. La Baranzatese lì, Saronno rientrerà, Legnano c'è, la Rodense c'è, noi ci siamo, loro forse insieme alla Vergiatese sono un po' le due squadre che in questo momento rispetto alle aspettative hanno un po' deluso.
1: Ti aspettavi un Legnano così agguerrito?
3: Sì, me l'aspettavo, e conosco il presidente Zoppi, è una persona, ci mandiamo i messaggi, non so se sono complimenti veri o no, però lui è veramente tifoso, la seconda sua squadra è veramente la Caronnese, ha giocato suo figlio, li conosco quasi tutti i giocatori, di Lerni è stato da noi, Ferri in prota, il portiere, poi c'è anche Vito Francesco, insomma è una squadra con tanti nostri ex giocatori, quindi una squadra competitiva, sono bravi e hanno un seguito importante di tifosi, per cui insomma loro adesso, non perché voglio fare, pensate male, loro sono veramente i favoriti per il campionato.
1: Proschi, qual è il giovane che ti ha preoccupato di più in queste 5 partite, che è avversario o anche tuo compagno?
5: Allora,
1: posso
5: dire che di miei compagni Pliskovac è veramente un gran giocatore di crescita.
1: Guarda, ieri a microfoni spenti lo dicevo prima a Nitti, ho visto il vostro numero 7, Colombo, veramente ha fatto una partita anche meravigliosa, ha corso come un pazzo,
3: è merito anche di Danilo Vago, che è andato a pescarlo alla Pro Patria, ha vinto campionato con la primavera Pro Patria,
1: è un 2007,
5: sì, 2007, anche lui è veramente un giovane veramente bravo
1: della Pro Patria. E delle altre squadre chi che ti ha impressionato?
2: Si manca la punta, 2009.
5: Delle altre squadre ci devo pensare.
6: È qualche giovane interessante, giovani. Sì, c'è, ma magari hanno meno possibilità di mettersi in luce, perché sì. Comunque in questo campionato ci sono tanti esperti, sì, tante persone, over più che under.
2: Roberto, sono solo due che possono giocare.
6: Sì, anche questo, forse anche questo però aiuta a alzare il livello, perché far giocare il giovane a tutti i costi quando magari non ce la fa, non è pronto, io non vedo neanche un'utilità.
3: È una considerazione giusta quello che fai, noi forse siamo lì anche perché abbiamo trovato dei giovani veramente validi, nel senso che comunque, e non dimentico quelli che non hanno ancora diciamo giocato con continuità, però Bobo è la terza stagione che fa nei grandi, ha vinto il campionato con la Solbiettina, Biatese. Fiorella l'anno scorso ha fatto 26-27 presenze, sempre con la sua Biatese.
2: Minuzzi, ragazzi.
3: Minuzzi non è più purtroppo un giovane, ma è un giovane. No, infatti, noi abbiamo la risposta un po' alla tua domanda è quella legata al fatto che abbiamo cambiato, abbiamo un po' ringiovanito. È vero che ieri comunque in campo c'erano a un certo punto due 38enni come Di Quinzi e Corno, però tutti gli altri sono molto molto giovani.
1: Niente, mancano 4 minuti, puoi dare spazio un po' al settore giovanile?
3: Certo, allora noi quest'anno per la prima volta abbiamo fatto l'Under 18, abbiamo la Juniores che ha vinto il campionato l'anno scorso, fa il campionato Elite, ieri sabato ha pareggiato, e poi abbiamo tutte le squadre che stanno competendo nei loro diciamo rispettivi campionati. Siamo cresciuti come numero, che secondo me tutti gli anni stiamo crescendo come numero, e un'altra cosa che stiamo facendo è provando a calmierare un po' il diciamo la quota di iscrizione per consentire a più bambini, più ragazzi di venire da noi.
1: Quanti ragazzini avete adesso?
3: Mi sembra oltre 300.
4: Sì, siamo sui 300.
3: 300, quindi
2: sì, siamo tutti a livello, che siamo
3: sì, forse se col nuovo campo, la voglia di fare anche un settore giovanile femminile, abbiamo qualche possibilità ancora di crescita e di spazio, perché poi comunque alla fine nella zona siamo forse, c'è Sedriano, ma diciamo nel Varesotto siamo solo noi che facciamo la Serie C femminile, quindi alla fine lì c'è la possibilità di crescere ancora dal punto di vista delle bambine, e dobbiamo avere ovviamente più spazio e più campi.
1: Nella Juniores com'è? È una buona squadra, sì o no?
3: La Juniores è una buona squadra.
1: Avete cambiato parecchio anche lì?
3: Abbiamo cambiato tantissimo anche lì. Abbiamo secondo me giocatori che spesso salgono in prima squadra, abbiamo preso anche da altre squadre di prospettiva, e dovremmo secondo me ancora di più consentire a qualcuno di questi qui di venire in prima squadra. Ieri avevamo il terzo portiere, che è un 2009, che è un ragazzo di buonissima prospettiva, ieri ha giocato con la 18, lui addirittura è ancora più piccolino, e no abbiamo una buona squadra che partita abbastanza bene, un po' sfortunata perché ha pareggiato due partite negli ultimi minuti mentre vinceva, sennò avrebbe fatto anche un campionato di vertice, dove prima è la Rodense, comunque nella Juniores, quindi la Rodense è un grande settore giovanile.
1: Vabbè, ma sai che Paloschi è uno che grida? Io lo sento quando chiama i suoi compagni di difesa, alza la voce, come?
3: Ma posso farti? Vi dico una cosa,
1: vi faccio
3: ridere, però ieri c'è stata una considerazione che ho fatto a un certo punto, te non l'hai fatta questa qua, però che c'era lui che arriva alla stagione del Milan 2002. Robbiati che ha giocato con lui nel Milan 2002, poi in centrale c'era Brian Zeroli che arriva anche lui a settore giovanile del Milan, e a sinistra il braccetto era Sorrentino, che è più vecchio però a settore giovanile del Milan, quindi abbiamo fatto la difesa i quattro diciamo vecchi che sono tutti arrivano da il tifo del direttore generale, però
1: no. Qualche volta vedo qualche braccio che si alza, no,
5: però assolutamente no, io cerco sempre comunque di spronare, essere sempre positivo, non insulto mai nessuno.
2: Il gioco loro magari tante cose non le vedono, tu le
5: anche,
2: vedi
5: sì,
2: è
5: sì,
2: ovvio
5: sì,
2: che
5: sì. Anche su un errore,
1: se uno che si sente in tribuna che tu parli
5: ma anche su un errore
1: sei silenzioso.
5: Per esempio un errore di un mio compagno non sarò mai cattivo, comunque arrabbiato perché ha sbagliato, invece cercherò sempre di spronarlo e dire la prossima la farei meglio, perché è giusto così.
1: Beh, insomma, dai, stai facendo un bel campionato quest'anno. Già l'anno scorso ti stai riconfermando un ottimo portiere.
3: Scusi, ma noi facciamo 100 anni, che è un bel numero, ma questa settimana tra Coppa Italia Magenta e l'Azzate, il ragazzo lì fa 100 presenze in Caronnese.
4: Con Legnano?
3: Con Legnano. No, se gioca in Coppa Italia anche prima, con l'Azzate.
1: Dipende. Guarda che lui non te l'ha detto, ha già preparato una bella busta.
2: Allora forse una premiazione in campo.
4: Vediamo.
1: Beh, siamo al termine della nostra trasmissione, non ci rimane altro che ringraziare nuovamente i nostri ospiti, a partire dall'Avvocato Nitti, da Volonte Fabrizio e il portiere Paloschi.
5: Vi
1: auguro un gran bocca al lupo e un bellissimo campionato che lo state facendo. E continuate così.
3: Grazie.
1: Ricordate che ha detto che vuol vincere il campionato per festeggiare i 100 anni.
5: Certo.
4: Attenzione.
1: Spazio alla pubblicità, grazie. Fra 5 minuti ci sentiamo.

0: sponsorizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: Blu 2000 News.
4: Buongiorno da Chiara Placenti alla microfono. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Fino a ieri il pontefice ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri. Pregate perché l'intervento vada bene e non ci siano altre complicazioni, ha detto il fratello Luis Prevost. Ma adesso torniamo con la memoria ai precedenti casi di ricovero dei pontefici che hanno segnato le tappe finali degli ultimi pontificati. Ci aiuta Giorgia Bresciani.
5: L'imminente ricovero programmato di Papa Leone al Gemelli riporta alla memoria il precedente più drammatico, quello che vide Giovanni Paolo II arrivarvi in condizioni gravissime il 13 maggio 1981, dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Mehmet Ali Agca mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della Papa Mobile. Wojtyła fu sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato circa 6 ore e riuscì a superare la fase critica. Il 20 giugno il pontefice dovette tornare in ospedale per un'infezione per un ulteriore intervento e fu dimesso il 14 agosto. Nel corso del pontificato Giovanni Paolo II tornò almeno altre 10 volte al Gemelli, che definì per questo il Vaticano III, l'ultima il 24 febbraio quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. Dopo le dimissioni le sue condizioni continuarono a destare preoccupazione fino alla morte, avvenuta il 2 aprile 2005. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al Gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon. Nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute.
4: Mosca frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Putin vuole raggiungere un accordo invece di una tregua energetica più di quanto voglia Zelensky, dice Trump. Intanto, avvertimento del comandante NATO in Europa: se qualcuno fosse così sconsiderato da attaccarci, reagiremo, dice Grinkevich. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, avvenuto dopo che la coalizione a guida saudita aveva annunciato l'abbattimento di una missile sopra la capitale. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock, ma adesso è al limite l'allarme che arriva dal World Economic Forum, del Fondo Monetario Internazionale, da Bangkok. Salvini si dimette da segretario della Lega, un passo formale ma necessario per ricandidarsi al congresso del 24-25 ottobre. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. Un buongiorno anche a Davide Dedè che ci accompagna oggi in regia, e noi subito andiamo sui quotidiani, su tutte le pagine. Per alcuni è l'apertura, per altri comunque una notizia che ha molto risalto sulla prima pagina. Si guarda al ricovero questa mattina, tarda mattinata, ci fa

Soprattutto da parte del Cremlino, poi ovviamente si guarda anche all'altro scenario, tanto ormai siamo in un ecosistema di guerra tra Russia e Medio Oriente. E poi l'economia, con le parole pronunciate ieri da Meloni ad Asso Lombarda, guardando però direttamente alle interlocuzioni in corso nel cuore d'Europa in vista del Consiglio Europeo del 15 e del 16 ottobre, quindi di questa settimana, rispetto al bilancio europeo che registra dettagli importanti, economia italiana che sicuramente sta registrando un rallentamento, cresce poco ma cresce, ma veramente poco, siamo tornati ad una crescita asfittica. Allora andiamo subito a sfogliarli i nostri quotidiani, siamo su Avvenire. Pronto ricovero, scrive il vaticanista Giacomo Gambassi, oggi in tarda mattinata il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli, tra il pomeriggio e domani mattina l'intervento al nodulo polmonare annunciato domenica all'Angelus per Leone. Si profila un pronto ricovero a cui seguirà la degenza di una settimana, udienze annullate fino al 20 ottobre, ma per ora nessuno stop al viaggio in America Latina, anzi sembra che l'intervento sia stato deciso anche con una certa velocità. Uno, perché ovviamente una volta che lo scopri il nodulino prima lo togli meglio è, sicuramente. Due, proprio anche per poi avere tempi di recupero per assicurare il viaggio in America Latina. Al Papa, scrive ancora Gambassi, arrivano gli abbracci e le preghiere da tutto il pianeta, dal mondo ecclesiale, dalle istituzioni e dai fedeli. Nelle pagine interne troviamo un'intervista a Mario Morcellini, che è professore emerito di comunicazione all'Università La Sapienza di Roma, proprio perché si discute molto in questi giorni della modalità di comunicazione del Papa rispetto alle sue condizioni di salute, quella semplicità, trasparenza e immediatezza che ha avuto, che forse voi non ve ne siete accorti, però come sempre viene fatto da chi si occupa di comunicazione, non si guarda solo le parole, l'intensità, i toni, ma anche la durata. E quindi sapete quanto è durato l'annuncio del Papa? 38 secondi. E dice Morcellini questa mattina: quei 38 secondi per parlare a tutti, senza mediazioni. Il Papa è stato sorprendente, giusta la cornice dell'Angelus, messaggio di sobria fiducia nella vita e nella scienza. Ancora dal quotidiano Avvenire, per raggiungere nello scavo sullo scenario ucraino, Trump e la tregua che non c'è, tra nuovi attacchi e ricatti a Kiev. È da leggere questa mattina l'approfondimento su Avvenire che fa Giuseppe D'Amato, che dice: il ritorno russo sul mercato energetico, ultima carta prima della bancarotta. Putin non ha risorse per la macchina bellica, ma anche per tenere a galla l'economia. Dal 2021 le spese della difesa sono aumentate del 375%. E poi c'è l'analisi di Arduino Panici, analista internazionale, che dice: gli esiti militari, quindi come la guerra sta andando per la Russia sul terreno, gli esiti militari vengono aggirati da accordi tra superpotenze come quelli tra Stati Uniti e Russia, che hanno al centro interessi puramente economici. Lo stallo nella guerra si tramuterà in un nuovo confine europeo, scrive ancora Arduino Paniccia sull'Avvenire. Corriere della Sera, il taglio centrale: coi sorrisi prima del ricovero, oggi alla Gemelli per il nodulo al polmone. Qua c'è un'immagine di Papa Leone ieri mattina che ha ricevuto in Vaticano il circolo San Pietro. E poi però l'apertura guarda all'Europa, il pressing di Meloni, la premier alle imprese dice: nell'Unione Europea non per dire sempre sì, cioè l'Italia non è nell'Unione Europea per accettare tutto. La lettera commersa sulla competitività. E poi ancora ci si sposta sui confini orientali dell'Europa, la NATO, si è attaccati, siamo pronti, nuove sanzioni di Bruxelles contro Mosca. E poi si torna sul caso dell'ambasciatore russo. L'ambasciatore russo Alexei Paramonov, che è assolutamente, ma è normale, altrimenti come ambasciatore sarebbe richiamato, è assolutamente allineato sulla linea di Mosca. Non è la prima volta che ha delle uscite un po' sibilline, che più che diciamo l'intento, l'obiettivo di mandare un messaggio, ha l'obiettivo di creare caos, soprattutto
metti caso, un paese come l'Italia si stesse avvicinando alle elezioni legislative. Cosa è successo? L'ambasciatore russo a Roma,

0: Alexei Paramonov, ieri ha fatto riferimento a colloqui che avrebbe avuto con alcuni politici italiani, senza però fare i nomi. E questi colloqui avrebbero dimostrato, secondo Paramonov, che c'è un'altra Italia. Dice: noi sentiamo anche la voce dell'altra Italia, compresa quella dei politici dell'opposizione, degli attivisti e della società civile che si oppone al coinvolgimento dell'Italia in una guerra contro la Russia, tanto da osservare, virgolette, che proprio attorno al tema dei rapporti con la Russia si delinea una delle principali linee di frattura nel dibattito politico interno al paese. E aggiunge ancora: nessuno dei miei interlocutori avrebbe mai messo in discussione il ruolo della Russia come partner naturale dei paesi dell'Europa occidentale. Quindi, dice Paramonov, io parlo con politici, non li cita, che fanno parte dell'opposizione, ma non solo, che hanno un altro sentimento, un'altra proiezione, un'altra postura verso la Russia, e mai, se fossero stati loro ai vertici dell'esecutivo, avrebbero fatto certe scelte e avrebbero operato certe frizioni barra fratture con la Russia. A questo punto ci faccia i nomi. Repubblica, primarie, rebus, Kiev. E forse qui siamo un po' in continuità, perché scrive Repubblica questa mattina: si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein-Conte. Intanto Putin respinge la proposta di Zelensky di un cessate il fuoco, la NATO dice si è attaccati pronti a combattere, quindi questo per quanto riguarda il fronte proprio politico e di terreno. Ma è interessante capire come prima delle primarie, scusate il gioco di parole, è il campo largo con due principali leader che correranno alle primarie, quindi Conte e Schlein, sia necessario, ineludibile, un chiarimento rispetto alla posizione su Kiev. Poi casomai sarebbe interessante capire se Paramonov si riferisce anche a qualcuno dei due, non lo sappiamo e non vogliamo assolutamente allargare ipotesi, anche perché non sappiamo se è vero quello che dice Paramonov. Sicuramente la posizione di Conte, insomma, non è così palesemente filo ucraina. Quella di Schlein è più coerente a livello di posizione internazionale dell'Europa e dell'America ante Trump. Conte sicuramente ha allungato più di un dubbio e più di una critica. Detto questo, aspettiamo quale sarà la sintesi del Partito Democratico. Restiamo ancora però su Repubblica: droni ucraini sui data center di Mosca, in rete si inceppa la propaganda. Questa è una notizia molto interessante, arrivata ieri, seguita poi da dettagli proprio sulla tipologia di attacco e di danno che c'è stato nel momento in cui i droni ucraini sono riusciti a provocare un vero e proprio blackout massiccio alla struttura di Yandex, e dove si trova appunto questo agglomerato di data center russi che hanno innescato un cambiamento evidente online. C'è stato proprio il crollo della presenza del traffico dei bot filo Putin, filo Cremlino. E in particolare ci dicono gli esperti che si è creato una sorta di interruzione su due fronti: quello della capacità di scalare, quindi la scalabilità, che è proprio una caratteristica tipica dei bot, cioè quello veramente di riprodursi e replicarsi in modo algebrico, e l'automazione. Quindi questo sarebbe stato colpito come meccanismo, ed è per questo che c'è stato, per chi segue poi e analizza la propaganda e i flussi dei bot, proprio un vero e netto crollo. Bene. Il giornale: Eurogiorgia alla sfida finale, la premier raccoglie l'allarme degli imprenditori, fisse Paletti e dice l'Italia non è in Europa per dire sempre sì, chiede maggiore flessibilità sui conti e sull'energia, si rinsalda l'assa con la Germania. Vedremo quali saranno poi i risultati dal prossimo Consiglio europeo di giovedì e venerdì, e soprattutto vedremo come le esigenze di più paesi, non solo dell'Italia, di maggiore flessibilità e di interventi sull'energia potranno tradursi e stare insieme con il, come dire, lo schema di bilancio pluriennale dell'Unione Europea che arriverà sul tavolo del Consiglio europeo appunto tra un paio di giorni, perché è, e ne parleremo questa mattina, è essenziale parlare del bilancio europeo, perché poi è da lì che arrivano tutti i soldi, tutti i finanziamenti anche per i tanti e diversi campi d'azione dell'Unione Europea, i pacchetti di aiuti, e è un bilancio che prevede dei tagli sostanziosi. È stato calcolato che verranno espunti 108 miliardi e i capitoli che saranno maggiormente penalizzati sono quelli delle politiche di coesione, quindi quei fondi previsti che si tramutano in progetti per aiutare le aree più depresse dell'Unione Europea, e i fondi alla PAC, che è l'agricoltura. E infatti i nostri agricoltori sono già sul piede di guerra, come si dice in gergo. La Stampa: permessi premio ai boss, l'allarme dell'antimafia. Il quotidiano torinese continua con l'inchiesta che ha avviato ieri sulle sue pagine. Pressing su Nordio, la presidente Colosimo, che è presidente della commissione parlamentare antimafia, dice: relazione sulle stragi del 92 entro Natale. I capi che tornano sul territorio diventano una minaccia, dice Grasso, ex presidente del Senato, ma soprattutto magistrato in prima linea contro Cosa Nostra. Permessi premio ai capi clan, l'antimafia dice: derive pericolose, si preme su Nordio perché intervenga direttamente. E poi l'intervista a Pietro Grasso: i boss sul territorio sono una minaccia, rinsaldano i legami e danno istruzioni. Siamo sul Foglio: l'arte di Trump per il deal immaginato, quindi per un piano che è frutto solo della sua fantasia, scrive Peduzzi. Il presidente americano insiste con le minacce all'Ucraina fidandosi di Putin, che gli sventola davanti affari inesistenti e lo frega anche nell'unica guerra che interessa a Trump, quella contro l'Iran. Questo un po' l'abbiamo spiegato, analizzato ieri con l'ambasciatore Ettore Sequi, di quello che veramente Trump vuole da Putin, che non è tanto i barili di diesel, perché quelli in realtà, per come avviene anche la formazione dei prezzi, non sono un numero tale che possono veramente abbassare a livello globale il prezzo del gallone. Però intanto almeno Trump fa vedere ai suoi elettori che qualcosa sul fronte gasolio sta facendo. Però gliel'avranno spiegato, se non l'ha capito da solo, che certo, uno, bisogna capire se la Putin, che fa fatica a trovare il gasolio per i suoi cittadini, ha la capacità di produrre questi 300 milioni di barili in più. Due, comunque non vanno a calmierare il prezzo a livello di mercati mondiali, però sicuramente sono un'entrata economica importante per la Russia, di cui ha estremamente bisogno. Quindi lo scambio non è tanto ti tolgo le sanzioni e così abbasso il prezzo del gallone negli Stati Uniti. E Putin: ti tolgo le sanzioni, ti do delle entrate importanti, vedi di far qualcosa con l'Iran, almeno smetti di fargli arrivare tecnologia per migliorare le performance dei droni e soprattutto appoggio strategico di intelligence per aiutare i missili e i droni iraniani a centrare gli obiettivi statunitensi nella regione. Ecco, convince più questo triangolare che oggi Peduzzi mette benissimo in primo piano. Restiamo però sul Foglio per scivolare anche sull'economia italiana, perché la prudenza sulle previsioni economiche divide Giorgetti e Meloni, scrive Luciano Capone. Racconti che non tornano. La premier polemizza con l'Istat perché sottostima il PIL, il ministro fa delle stime basse, un merito del governo. Quindi non c'è soltanto un negoziato a Bruxelles, ma c'è anche un negoziato, come dire, più domestico. In realtà le previsioni, attenzione, sono previsioni, quindi non non hanno la valenza di dati registrati e consolidati, però il Fondo Monetario Internazionale dice che, riunito a Bangkok, l'economia globale è resiliente, è sotto pressione. Per quanto riguarda le previsioni dell'Italia, in realtà si vede un'economia italiana che registra qualche decimale di progresso in più, che male non fa, non cambia totalmente, però diciamo che sempre meglio qualche decimale in più che qualche decimale meno, anche perché poi a tornare indietro si fa sempre in tempo. Fatto Quotidiano: Trump e Putin rifanno i gasdotti e l'Unione Europea paga. Stiamo parlando del Nord Stream. Patto Stati Uniti-Russia per riattivare condotti distrutti da Kiev. Bene, benissimo. Perché Trump dovrebbe rifare il Nord Stream quando sicuramente il Nord Stream 1 o 2 che sia la prima a beneficiarne sarebbe la Germania, paesi baltici e dell'est, non hanno intenzione di, perlomeno al momento, di recuperare i rapporti economici, energetici con la Russia? Anche questo sarebbe interessante, cioè se Trump appoggia Putin nel rifare i gasdotti, che ci guadagna Trump? E di nuovo, la strada è unica, tutte le strade portano a Teheran. Sole 24 ore, a rischio il taglio IRPEF al ceto medio, quindi questo è come il Sole 24 ore titola, guardando alla manovra che è in corso di gestazione. Perde quota l'estensione dell'aliquota del 33% ai redditi fino a 60.000 euro. Devo tradurre? Vuol dire che, contrariamente a quanto era stato annunciato, non è previsto un taglio delle tasse. Sul tavolo misure fiscali a favore di anziani e giovani, flat tax fino a 100.000 euro, c'è sempre questa flat tax, che poi sappiamo di flat tax ha veramente poco, una sorta di flat tax spuria. Da qui a dicembre quante volte avremo modo di parlare della manovra economica? Aspettiamo a farlo quando comunque un po' di ciccia vera sul terreno c'è, ma comunque diciamo quantomeno aspettiamo che siano esplicitate le coordinate. Siamo sul Messaggero. Meloni: non siamo in Europa per dire solo sì. Poi ovviamente si punta l'attenzione sul Gemelli, dove oggi tarda mattinata arriva Leone tra i malati, ricovero blindato per droni e hacker, e meno male diciamo noi. Però sul Messaggero anche note positive, note allegre: cinema in festa nella sua capitale, e si guarda l'avvio del Roma Film Festival ad oggi al 25 ottobre. QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, apertura sempre su Meloni, energia, Meloni sferza l'Unione Europea, l'Italia non dice sempre sì, e poi taglio centrale per la storia che fortunatamente ha avuto un lieto fine dello speleologo bloccato in Sardegna. Bloccato in grotta, il salvataggio dopo 27 ore, sepolto da una frana in Sardegna nel ventre del Supramonte, intrappolato nella grotta di Gorropeddu a Orzulei a 10 metri di profondità. Luca Olmetto, speleologo 31enne di Codrongianos, è stato salvato alle 18 ieri dopo 27 ore da un piccolo esercito di soccorritori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino, speleologi e vigili del fuoco. Piccolo esercito, erano 100, una catena umana. Olmetto è stato trasportato in ospedale, è ferito ma vivo. Titoli sportivi con la Gazzetta dello Sport. Ora si fa sul serio: Champions, Inter e Napoli devono vincere, l'appuntamento è per il campo questa sera alle 21. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, e l'abbiamo visto, il tema Ucraina è lanciatissimo in primo piano, non solo per gli intrecci evidenti Trump, Putin, Iran, ma anche per capire quello che sta succedendo veramente in Ucraina e come ci si sta preparando in Ucraina all'inverno che ormai è alle porte, con una tregua energetica che al momento è solo nelle parole di Trump, perché nei fatti non c'è, anzi l'annuncio di Trump è stato seguito subito a scanso di equivoci da un nuovo attacco contro una centrale elettrica da parte della Russia. Il racconto dell'Ucraina oggi nelle parole di Luca Rifiorati, coordinatore progetto Emergency in Ucraina.
1: Continuano a peggiorare le condizioni di sicurezza in Ucraina. Anche nelle ultime ore si sono verificati pesanti attacchi contro le principali aree urbane del paese, così come nella zona rurale in prossimità del fronte, dove Emergency è presente a supporto del sistema sanitario locale. Nel Donetsk, ad esempio, in uno dei municipi in cui interveniamo, l'ospedale è stato recentemente attaccato da droni che hanno distrutto completamente il tetto e rendendo impossibile il proseguio dell'attività sanitaria all'interno della struttura. Un altro elemento visibile che testimonia il deterioramento delle condizioni di sicurezza è l'installazione di reti antidrone anche a distanze considerevoli dal fronte, come a 70 km, segno che il miglioramento tecnologico faccia sì che droni anche di piccola taglia possano minacciare luoghi e località remote, aumentando i rischi per la popolazione civile, per appunto singoli individui e per singoli veicoli in movimento. Gli attacchi con droni e con missili hanno un effetto devastante sui magazzini, avendo ecco, ripercussioni anche sulla capacità, per esempio, di comprare e distribuire farmaci e biomedicali, e in più hanno gravi conseguenze anche su tutta la rete dei trasporti. Ormai prendere un treno in Ucraina significa evacuare decine di volte lungo il tragitto, proprio perché i droni possono attaccare le stesse vie di trasporto. E dunque ecco, è complesso, così come è complesso uscire dal paese. Si sono presentati degli attacchi al confine con la Moldavia, così come al confine con la Polonia, e ciò appunto espone lo staff e in generale le persone in uscita e in entrata dall'Ucraina a rischi importanti per la loro integrità fisica. Tutto quello che sta succedendo in Ucraina ha poi ripercussioni anche a livello mentale. Queste continue allerte, queste continue esplosioni fanno sì che non sia facile dormire di notte, sia soggetti a un continuo stress, una continua ansia, e in più è difficile vedere la luce in fondo al tunnel e un qualcosa di positivo alla fine di tutto questo.
2: Disco in blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Giornate perse di Marco Mengoni.

nero. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: 7:30 su Inoblu 2000, questo è sempre il buongiorno in blu e andiamo immediatamente in Ucraina, perché mentre Trump continua a dire, a ribadire che c'è una tregua energetica decisa che vedrebbe d'accordo sia Russia che Ucraina, e ricordiamo che queste parole sono state salutate immediatamente da attacchi russi nei confronti di strutture energetiche ucraine, Trump ha anche detto che Putin vuole una pace molto più di quanto la voglia Zelensky. Questo cosa voglia Putin fa pensare ad altro. Quello che è certo è che anche questa notte ci sono stati attacchi importanti della Russia contro l'Ucraina. In modo particolare è stato colpito un edificio residenziale civile, dunque a Kharkiv, e c'è almeno un morto e 10 feriti. Buongiorno, ed è un piacere ritrovare anche in questa nuova stagione del Buongiorno in Blu Ugo Poletti, direttore del De Odessa Journal. Vi ricordo per Rizzoli il suo libro Nel cuore di Odessa. Buongiorno direttore, bentornato.
1: Buongiorno, grazie a voi, è un piacere.
0: Allora, direttore, ci aiuti a capire che idea ti sei fatto, questo ulteriore tradimento di Trump nei confronti dell'Ucraina, dove si occhieggia Putin, dove si Putin avrebbe, cioè Trump avrebbe proposto a Putin la sospensione delle sanzioni per avere questi tot di barili di gasolio per abbassare il prezzo interno del gallone statunitense, e questo sarebbe anche, diciamo così, unito all'annuncio di una tregua energetica di cui né Russia né Ucraina sanno niente. Poi la dose rincarata, ovvero l'invito a Zelensky di farsi da parte e di organizzare elezioni.
1: Ma allora mi sembra chiaro che esiste nel fondo di tutta questa questione il grande desiderio da parte di Trump di essere lui e gli altri due potenti, i tre leader del mondo. Lui è comunque affascinato da questa idea, è evidente, al di là delle convenienze sia dell'America sia dei problemi nei confronti dell'Ucraina, sia negli accordi fatti da decenni con l'Europa, nulla lo scuote. Lui desidera realizzare questa cosa, i tre grandi, come se fosse un'altra Yalta, come ai tempi ci furono, sì, Roosevelt, Churchill e Stalin. Lui ha questo sogno, quindi l'idea di fare business, di avere un rapporto con Putin, è come se lui in qualche modo fosse una sua personale consacrazione, perché adesso non è il desiderio di fare piacere a Putin, si deve dimostrare a se stesso,
0: certo,
1: e al mondo: io sono uno dei tre leader che contano nel mondo, gli altri paesi devono decidere quello che vogliamo noi. Ecco, questo è, diciamo, il sogno di fondo. Purtroppo questo va a discapito della realtà. La realtà è una situazione in cui non lesina e continua proprio anche in questi giorni, al di là del fatto che si parli di questo fantastico business. Poi commentiamo sulla realtà, anche
0: sì,
1: sul fatto quanto è realistico,
0: esatto,
1: questo business. Però di fatto è stata una settimana tremenda l'ultima, tra quasi 40 morti a Kramatorsk, due autobus di passeggeri attaccati, perché i russi fanno il safari umano, cioè è terribile. Loro vedono, sì, cosa stanno colpendo. Un conto è aver colpito il deposito di munizioni, infrastrutture militari, anche economiche, perché l'Ucraina, siamo anche onesti, non nascondiamo le informazioni, ha subito un gravissimo colpo nell'industria siderurgica. Sono state chiuse due sono fermate le attività di due più grossi,
0: sì,
1: stabilimenti siderurgici. Questo è un grave colpo all'economia. Però quando poi attacchi, per esempio, noi dall'inizio della guerra che le ambulanze sono state occultate, cioè se metti la Croce Rossa su un'ambulanza
0: diventi obiettivo, sì,
1: diventi un target, vengono camuffate come auto private, perché questo è quindi questa è l'idea di fondo. Nessuno qui in Ucraina crede che Putin voglia la pace, perché non ci sono i fatti,
0: sì.
1: Nessuno crede alle proposte di tregua, perché ne ha già annunciate diverse. Ricordo per esempio quella storia molto buffa per certi versi della parata per la vittoria della seconda guerra mondiale a maggio. In quel giorno Zelensky, perché i russi erano molto nervosi per la possibilità di un attacco di droni proprio durante la parata, Zelensky annunciò: facciamo noi ucraini una tregua, non vi attacchiamo, giocate, fate la vostra parata, sì, ve lo concediamo, cosa chiede così moltissimo.
0: Che era stata preceduta da una richiesta in questo senso di Trump, quindi avevamo capito che Putin aveva chiesto l'intercessione di Trump,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: Quindi questo è stato.
1: E in maniera beffarda Zelensky dice: va bene, vi facciamo fare la parata, non vi attacchiamo, naturalmente anche voi dovete non fare lo stesso. E naturalmente dall'altra parte non fecero niente, nel senso che non accettarono la reciprocità,
0: certo,
1: questa cosa impossibile. Quindi tregua annunciata, l'ultima quando vengono i due inviati di Trump a Kiev, di nuovo il Cremlino disse: faremo una tregua di 3 giorni, per dire, così non disturbiamo i due americani. In verità gli attacchi continuarono, quindi questa è la situazione. Se vogliamo venire poi all'accordo,
0: sì,
1: è tutto
0: perché esatto, perché l'accordo è non dico per gli esperti di mercato energetico interno e internazionale, però credo che un ragionamento anche, diciamo così, molto molto schematico fa capire come sia un accordo fuffa per diversi motivi. Allora, l'accordo di cui si conoscono per la verità pochi dettagli, però si sa che Trump ha detto che la Russia esporterà sui mercati internazionali nel immediato 300.000 tonnellate di gasolio, poi 500.000, 1 milione di tonnellate dopo novembre, e questo, secondo Trump, dovrebbe contribuire a far abbassare il prezzo del gasolio negli Stati Uniti. Ora, posto che la Russia sia in grado di garantire al mercato, quei problemucci che ha le sue raffinerie in questo momento, di garantire appunto questi quantitativi, gli esperti analisti di commodities ci dicono, di questioni diciamo di materie energetiche, ci dicono che queste cifre non sono tali da poter veramente far abbassare il prezzo, soprattutto questi 300.000 da qui a novembre. Per cui uno si chiede, gliel'avranno spiegato a Trump, che cosa c'è dietro allora?
1: È tutta una questione di comunicazione, perché innanzitutto sì, gli esperti in sensi diversi dicono: questo primo lotto è pari al consumo di meno di mezza giornata.
0: Ugo, scusami, ti sei allontanato un po' dal microfono del telefono perché ti sentiamo un po' ingabbiato.
1: Mi sentite?
0: Ora benissimo, prego.
1: Bene, bene. E quindi, innanzitutto, come dicono gli esperti, questa tranche di carburante è pari a meno di mezza giornata negli Stati Uniti, quindi non dovrebbe avere nessun impatto sui prezzi. È evidente che Trump è stressato per le elezioni prossime, e c'è una cosa che conta nelle elezioni americane: è il prezzo del gasolio, il prezzo del carburante. Gli americani, ricordiamolo, hanno tutti la macchina, la usano perché non hanno le metropolitane come noi, non hanno la parte di New York, ma non hanno o mezzi pubblici, e poi hanno città molto disperse, per cui
0: esatto, ci sono veramente lunghe distanze, no, da percorrere.
1: Non cammina, va in macchina in continuazione, ne hanno almeno 2 a testa, quindi questa cosa ha un grosso impatto.
0: E sono macchinoni, no? Non è che hanno proprio anche le macchine, diciamo, mini come possiamo avere noi, no? Sono sempre macchine importanti, quindi consumano.
1: Li consumano, quindi questa è la prima cosa. Lui doveva dire qualcosa che desse una specie di osso al cane ai suoi elettori, ci ho pensato, ho fatto un business, guardate, penso a voi. In verità l'impatto sarà, per quello dicono gli esperti, come abbiamo detto prima, quasi nullo. Poi esistono 2 problemi. Il primo problema, l'hai già citato tu, che celebreranno i russi da mandargliela, perché in questo momento la crisi dei carburanti in Russia, dove manca il 50%, già sta creando problemi per il mercato interno, e tra dover distribuire i militari, che chiaramente erano la priorità, perché ripetiamolo, gli eserciti mangiano, il soldato ha bisogno ogni giorno di rifornimenti, cibo, acqua, munizioni,
0: certo,
1: carburante per i carri armati. Se queste cose mancano, si ferma qualche offensiva, e quindi sono i primi. ne fanno le spese i cittadini che hanno code lunghissime alle stazioni di pompaggio. E la cosa che sta creando una grossa crisi, ne vedremo gli effetti nei prossimi mesi, chi non sta ricevendo il carburante sono gli agricoltori con i trattori e le loro macchine, quindi non possono essere così generosi i russi se gli manca loro. Terzo problema, siamo sicuri che sia legale questo decreto presidenziale? Perché già sentiamo reazioni del mondo americano, non dimentichiamo che un mese fa con la legge dedicata a Graham Lindsey, che è quel senatore repubblicano molto carismatico americano pro-Ucraina che era morto ma aveva lasciato in eredità una legge, e il Senato e il Congresso americano a maggioranza bipartisan aveva votato sanzioni ulteriori contro l'esportazione di petrolio russo.
0: Sì, e anche sanzioni per quei paesi che non avessero, quindi gli Stati Uniti dovrebbero autosanzionarsi, il Congresso dovrebbe autosanzionarsi.
1: Per cui, stavo già uscendo fuori commenti che dicono: siamo sicuri che legalmente le petroliere arrivano in America e poi non possono scaricare perché c'è una legge già in corso? Quindi è un grosso problema. Però Trump aveva disperatamente bisogno di dire qualcosa, come dire: vedete, sto lavorando, e dare colpa a qualcuno.
0: Esatto.
1: Non è colpa mia che ho creato il grosso macello a Hormuz attaccando l'Iran. Sono gli ucraini e questo Zelensky.
0: Pensate, gli ucraini che tengono in scacco il mondo, no? A questo punto.
1: Sì,
0: ma io voglio cercare di dare una chance a Trump e vedere se c'è un ragionamento che strategicamente possa invece avere senso. Considerando che sempre più vediamo fronte russo-ucraino e fronte del Golfo, Medio Orientale, Hormuz, Bab el Mandeb, far parte, no, dello non solo perché i protagonisti sono anche più o meno gli stessi, ma far parte dello stesso ecosistema geostrategico, potrebbe essere che Trump ha detto a Putin: io ti compro, ti sollevo dalle sanzioni, ti compro tot gasolio, così le tue casse che languono vengono rimpinguate, e tu mi dai una mano non tanto a far finire la guerra in Ucraina, a mandare meno materiale bellico strategico e supporto tecnologico all'Iran.
1: È un'interpretazione molto coraggiosa, ci si aspetta che Trump abbia una razionalità e ci siano dietro degli accordi, giustamente doubt-based. Non lo sappiamo,
0: certo.
1: avrebbe una sua logica, perché non c'è dubbio, se non ci fosse Trump, ci fosse una persona diversa alla presidenza degli Stati Uniti, questo dovrebbe essere molto arrabbiato con i russi e con i cinesi, perché sono morti soldati americani, sono morti 22 soldati americani, circa 300 feriti, non parliamo poi dei morti in Arabia Saudita o nelle basi militari dove sono stati colpiti i loro paesi alleati, quindi quelli del Golfo Persico. Tutto questo è stato possibile non tanto perché gli iraniani avevano i loro droni, ma perché avevano la possibilità di fare il bersaglio, di target.
0: È ovvio,
1: e
0: no?
1: E non erano in grado, senza l'aiuto dell'intelligence russa e quella cinese. Quindi questa roba qui è stato un attacco diretto agli Stati Uniti, ma Trump su questa cosa qui non sembra molto suscettibile. Sì, immagino che possiamo immaginarlo, ma in questo momento non abbiamo dei dati sul fatto che ci sia.
0: No, assolutamente. Era giusto per vedere se ci poteva essere un briciolo di razionalità rispetto comunque a un accordo che secondo me Putin non accetterebbe mai, uno perché non si fida di Trump, anche lui. Putin e la sua follia sicuramente resta più lucido e razionale.
1: E poi Putin non è uno che da tutto rispetta gli accordi.
0: Esatto.
1: Quando è in delle posizioni di forza e non le molla facilmente.
0: Assolutamente.
1: Quindi quattro soldi non saranno tantissimi, comunque qualcosa che dovrebbe ricadere questo import non vale il potere strategico di usare l'Iran a suo piacimento come pedina per terrorizzare il Medio Oriente.
0: No, ma poi soprattutto quando sei anche in difficoltà, è ovvio che Putin sia in difficoltà, la credibilità con gli alleati è veramente oro, no? Mi riferisco sia all'Iran che alla Cina, quindi non si vende, esatto, per qualche, anche se in questo momento sicuramente le casse, anzi sono usciti proprio questa mattina da Bangkok i dati del Fondo Monetario Internazionale sull'economia globale, singoli paesi dicono chiaramente che l'unica economia che permette ancora alla Russia di stare in piedi è l'economia bellica, ma spese belliche che sono aumentate del 375% negli ultimi anni, ecco, di questo stiamo parlando.
1: Sì, sì, che creerà un grosso problema, perché questo crea anche l'effetto tunnel da cui non esci più. Chi, anche l'Italia ha sperimentato questo problema alla fine della prima guerra mondiale, abbiamo vinto la guerra, avevamo un'industria tutta quanta militare, al momento di riconvertirla è stata un'esplosione di disoccupazione, quindi è un grosso problema questo.
0: Però e la guerra l'avevamo vinta.
1: Esatto.
0: Quindi, nonostante le perdite enormi, ci mancherebbe altro. Guardando invece lato Zelensky, che anche in questa occasione, di fronte alle dichiarazioni di Trump, ha avuto una capacità, diciamo così, dialetticamente Zelensky sarà la sua storia da attore, ma ha una tempistica ed una reattività notevole. Di fronte a Trump, che gli ha detto anche guarda, vattene, torna alle elezioni, fai un passo indietro, lui ha detto benissimo, datemi 60 giorni di tregua per organizzare le elezioni, posto che 60 giorni non sarebbero sufficienti, però sicuramente all'Ucraina 60 giorni di tregua dagli attacchi russi farebbero comodo, e come in questo momento, ma ancora di più ha ritirato la palla sul campo russo della serie, io vado anche ad elezioni, fatemele organizzare.
1: Sì, questo è uno degli occhi che è maturato, perché all'inizio rispondeva a uso duro, no?
0: Sì.
1: Restituiva al mittente le richieste, adesso ha capito. Il gioco è, questa è una risposta intelligente obiettivamente, d'accordo, mi devi dare però giustamente il tempo, perché non si possono organizzare le elezioni in uno stato di guerra, sì, e non si possono fare senza una garanzia di sicurezza per chi va a votare, cioè un drone che colpisce un seggio elettorale con dentro un centinaio di persone quanti ne ammazza, quindi la sua risposta è ragionevole e tutto il mondo lo capisce. Naturalmente non si può fare e non ci aspettiamo assolutamente dall'altra parte, però la cosa che dobbiamo notare è che guarda caso Trump riprende il linguaggio di Putin.
0: Sì.
1: Questa storia della legittimità di Zelensky, cioè, è certo che Zelensky, il suo mandato presidenziale è scaduto, ma come qualsiasi paese in guerra lo si considera rinnovato, anche se la Costituzione ucraina non aveva previsto questo aspetto della causa di forza maggiore. Ma detto questo, nessuno, non solo, ma io aggiungerei anche un'altra cosa, guardate che non ci sarebbero neanche candidati prendere la presidenza dell'Ucraina, perché i politici che sognano di prendere il posto di Zelensky ci sono,
0: non c'è dubbio,
1: lo faranno con la guerra finita, gli dicono caro Zelensky, finiscila tu sta roba, perché ci toccherà, come tutti prevedono, firmare poi un accordo di pace che non piacerà a tutti, quindi ti becchi anche tu questo calice amaro, poi dopo facciamo le elezioni, te ne vai via, ci facciamo eleggere noi, ecco, questo sarebbe il giochino, quindi non funziona come pensa Trump, però è tutto un teatro di cui abbiamo già capito.
0: No, certo. C'è da dire che ogni volta che Trump attacca Zelensky, dallo studio Ovale in poi, in realtà tutto questo fa bene anche al consenso di Zelensky nel paese, no? Nonostante gli scandali che ci sono stati, nonostante la gestione in alcuni passaggi del governo, che sicuramente ha creato più di una perplessità tra i cittadini.
1: Sì, questo non c'è dubbio, perché comunque gli ucraini, le critiche a Zelensky non mancano, il consenso su Zelensky comunque è calato,
0: sì,
1: nel senso che abbiamo commentato anche qui con te, la governance di Zelensky non è adeguata, un uomo che non ha mai fatto politica e che gestisce un po' lo Stato come se fosse una piccola azienda. Detto questo, quindi creando anche inefficienze nei governi, la cosa che io vivo sulla mia pelle, perché cambiare ministri in continuazione significa cambiare continuamente funzionari, direttori, gente con cui parli per fare progetti per la ricostruzione dell'Ucraina ti cambia poi la faccia, dopo che 6 mesi hai tenuto una relazione con uno devi ricominciare da
0: no, poi tutte le volte che c'è un cambio, il passaggio, come dire, di consegne, no? Vuol dire che prima che tu, quel ministero, torni a pieno regime, insomma, intercorrono dei tempi necessariamente, quindi si allunga tutto, si perde tanto.
1: Paralizzi un ministero quando cambi il ministro.
0: Senza
1: detto
0: dubbio.
1: Questo però Zelensky rimane il leader del paese e quando poi viene attaccato l'ucraino medio dice no, scusa, siamo un paese in guerra, questo comunque è uno che è rimasto al suo posto e che si è preso anche il rischio, per favore rispetto, cioè della serie a casa mia critico lo zio spendaccione, però se qualcuno attacca la mia famiglia mi arrabbia
0: pure. Così,
1: ma
0: certo, quindi, una reazione
1: quindi questo, certo, nessuno simpatizza per Trump in Ucraina, ve lo posso dire.
0: Sì, non facciamo fatica a crederlo. Ma gli ucraini che si stanno avvicinando in queste condizioni, con le chiare intenzioni di Putin e con difese antiaeree che purtroppo sono sicuramente diminuite, ecco, rispetto a temperature che tra poche settimane torneranno a essere molto fredde e poi gelide in Ucraina, come si vive in questo momento?
1: Ci aspettiamo tutti con molta preoccupazione, questo va detto, un inverno difficile. Siamo ormai veterani in inverni difficili, quindi ormai li abbiamo visti tutti e devo dire che lo scorso fu particolarmente pesante perché il numero di blackout, che poi blackout non significa che ti manca la luce per qualche ora,
0: certo,
1: ti manca la luce per qualche giorno e qualche volta ti manca pure l'acqua, e quando ti manca l'acqua tu ti accorgi che senza acqua non è facile vivere, non solo che non ti puoi fare la doccia, non puoi neanche cucinare, devi avere le scorte. Tutti abbiamo a casa scorte di acqua da utilizzare sia per il bagno sia per bere. Ma detto questo, sarà un inverno difficile perché sappiamo benissimo le cattive intenzioni dei russi. Hanno una scorta di missili e droni enorme, attaccheranno con ancora con un'intensità superiore molto probabilmente a quella dell'inverno scorso, che già fu pesante, per continuare a perpetuare queste idee, comunque sono loro i fuochi vincenti. Siamo un po' alla situazione di Hitler che bombardava Londra e l'ha distrutta in grande porzione, tuttavia senza aspettare la volontà degli inglesi di combattere, quindi più bombarda gli ucraini più di loro sono determinati a resistere. Sarà pesante, ci stiamo attrezzando con le temperature che scendono, hai ragione, si radranno molto male purtroppo i nostri amici di Kiev dove la temperatura scende a meno 30, a Odessa siamo leggermente più fortunati,
0: certo,
1: perché arriviamo a meno 10,
0: infatti, primavera in pratica.
1: Però però è determinante questa cosa, perché quando si ferma l'acqua, cioè l'acqua non gira nelle tubature, a meno 30 ghiaccia nelle tubature,
0: certo,
1: e le tubature esplodono, quindi un blackout può portare a una carenza permanente, perché devono essere riparate le tubature di un condominio. A Odessa per fortuna questa cosa ci è stata risparmiata. Detto questo, anche se gli attacchi saranno più intensi, gli ucraini, noi tutti siamo ormai abituati a questo. Sarà interessante vedere come se la passa la Russia senza carburanti in inverno, perché i russi non sono abituati a questo disagio e forse inizieranno a scocciarsi un pochino, chi lo sa.
0: Sì, perché l'unica cosa, anche diciamo nelle aree più remote della Russia, quindi economicamente meno avvantaggiate, è quello che hanno sempre avuto e anche a basso prezzo, è proprio il carburante, sia per il riscaldamento sia per i mezzi, no? Quindi quello sarà veramente un banco di prova. Intanto ti dico che un'AGI appena battuta, che anche questa notte l'Ucraina è riuscita a far arrivare sui cieli di Mosca almeno 400 droni, si continua.
1: Questa è la novità, cioè ci sono due aspetti. La prima, devo aggiungere anche un terzo che dobbiamo citare. Allora, la prima è che ormai la Russia, la vulnerabilità della Russia è chiara anche ai russi. Perché 2 anni fa si diceva, quando c'era qualche sporadico attacco, ma sono gruppi terroristici locali,
0: sì,
1: cioè non si poteva ammettere che gli ucraini, questi cialtroni, questi i terroni, come li considerano. Ma questo è il modo in cui i russi considerano gli ucraini. Da milanese mi è familiare questa parola. Quindi ormai sono gli stessi russi che con i loro cellulari riprendono gli attacchi dei droni. L'attacco alle raffinerie è un colpaccio strategico. Tra l'altro, c'è un americano, il generale Kit Kellogg, che è stato inviato speciale proprio di Trump per pacificare questa guerra, che poi è stato chiaramente espulso perché iniziava ad avere idee intelligenti e Trump non lo tollerava, e lui ha detto: gli ucraini fanno benissimo a continuare a bombardare le raffinerie. Cioè, come dire, il presidente Trump sta veramente delirando. C'è un terzo effetto: l'Ucraina si è riorganizzato. Attenzione, c'è una novità, quella crisi estiva in cui hanno dovuto cambiare il capo dell'esercito. Adesso noi sentiamo dai vari commenti che il morale si è rialzato, perché il nuovo comandante Drapati, che è un eroe di guerra, è uno che ha già combattuto e che ha fatto delle cose che tutti i soldati sanno, ma ha introdotto una gestione più umana e più razionale. Cioè, non specchiamo uomini, dobbiamo conservarli, ma soprattutto i comandanti locali: ragazzi, siete voi che avete la responsabilità del campo, diteci le cose come vanno veramente, proponete voi soluzioni. È una riforma più moderna, vicina anche agli standard NATO, cioè della serie responsabilizzare i comandanti
0: in
1: a livello
0: campo,
1: più basso,
0: certo.
1: Mentre invece a confronto l'esercito russo rimane verticistico, cioè dal vertice si ordina e tu devi a tutti i costi eseguire gli ordini, non ci sono storie, e se non consegui i risultati o lo dici, ti fuciliamo, o ti inventi delle bugie. E infatti fioriscono mappe russe dove sono conquistate zone di Ucraina che invece in verità sono
0: e che sono poi le mappe appunto che fanno vedere a Putin, e da lì il discorso si potrebbe di nuovo allargare. Esatto. Grazie direttore, torniamo prestissimo a sentirci. Buona giornata Ugo Poletti. Grazie, un carissimo saluto a Ugo Poletti, direttore del The Odessa Journal. Per Rizzoli ha scritto: nel cuore di Odessa. Pochi minuti e arrivano le news.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Quanti tipi di doni possiamo fare nella vita? Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
2: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
3: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: In blu 2000 news.
5: Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Fino a ieri il Pontefice ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri. Pregate perché l'intervento vada bene e non ci siano altre complicazioni, ha detto il fratello Luis Prevost. Mosca frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Putin vuole raggiungere un accordo invece per una tregua energetica più di quanto voglia Zelensky, dice Trump. Avvertimento intanto del comandante NATO in Europa: se qualcuno fosse così sconsiderato da attaccarci, reagiremo, ha detto Grinkevich. E poco fa la notizia di un nuovo attacco russo su Kharkiv che ha fatto almeno 3 morti. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, avvenuto dopo che la coalizione a guida saudita aveva annunciato l'abbattimento di un missile sopra la capitale. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni, tuttavia questa resilienza è sotto sforzo. L'allarme arriva dall'introduzione al World Economic Forum della capo economista del Fondo Monetario Internazionale Tenerievo dal vertice di Bangkok. Meloni torna a chiedere all'Unione Europea risposte strutturali di lungo periodo contro il caro energia, in assenza delle quali, dice, si rischia di restare in balia dell'emergenza, e annuncia che riproporrà personalmente al Consiglio europeo, previsto questa settimana, la flessibilità sui conti pubblici. La Commissione ne ha già delineato i margini. La replica che arriva da Bruxelles, che chiede che i conti siano sostenibili. Salvini si dimette da segretario della Lega, un passo formale ma necessario per ricandidarsi al congresso del Carroccio del 24 e 25 ottobre prossimi. Cambia anche il simbolo del partito, cancellando il riferimento a Salvini Premier. 6. I punti sollevati nei ricorsi alla Consulta contro la nuova legge elettorale da parte della rete per un voto libero e uguale, che appunto ravvisa almeno 6 possibili eccezioni di costituzionalità rispetto allo Stabilicum. È morto all'età di 34 anni l'attore americano R.J. Mitte, famoso in particolare per aver interpretato Walter White Jr. nella serie Breaking Bad. Era affetto da paralisi cerebrale. Al via oggi a Roma la festa del cinema, tesi divi da Julian Moore a Jovanotti. Calcio: nei posticipi della 6ª giornata di Serie A, Torino vince in casa 2-1 contro l'Udinese, l'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia. Stasera in cambio la Champions League, con la seconda giornata della fase campionato alle 21, Villarreal Napoli e poi Inter Club Bruges. Questa era l'ultima notizia.
4: Buongiorno in blu 2000.

il santo del giorno, Teofilo di Antiochia. Mi piace insegnare che questo santo è colui che impermise di vedere Dio con gli occhi dell'anima. Le orecchie del cuore e gli occhi dell'anima hanno la possibilità di intendere Dio, poiché Dio è visto da coloro che possono comprenderlo, poiché hanno aperto gli occhi dell'anima. Così scriveva nel secondo secolo San Teofilo di Antiochia nel primo dei tre libri ad Autolico. L'autore era nato forse nella regione tra il Tigre e l'Eufrate, ricevette un'educazione elevata. Cresciuto nella cultura filosofica greca, si convertì al cristianesimo dopo l'incontro con la Bibbia. Probabilmente nel 169 divenne vescovo di Antiochia, produsse tantissime opere nell'apologia rivolta ad Autolico, ad esempio ripercorre il cammino nella fede, confrontandolo col pensiero di poeti filosofi anch'essi cercatori di Dio. Ma l'unica via per vedere il Signore, ricorda, è mantenere l'anima pura come terzo specchio. Altri santi, la beata Alessandrina Maria da Costa.

sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cielo che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili.

0: profondo mistero.
1: Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Martedì 13 ottobre, la giornata parte alle 9.30 e 17.05 con Gigi e Gabriella con Meditelbi Analisi. Ospite la dottoressa Silvia Ceriani, psicoterapeuta e sessuologa. Alle 10.05 e 17.40 vengono proposti la rubrica La settimana in 3 minuti, con gli aggiornamenti sulle notizie locali. A seguire Il territorio parla con Federica Margaritora e Massimo Tallarini. 120 foglie morte, serie di iniziative dedicate al grande ciclismo, celebrative delle 120 edizioni del Giro di Lombardia. Ospite Ale Galli, responsabile comunicazione dell'evento. Poi ci sarà Pinuccia, che propone storie di cucina alle 10.30 e 19.10, mentre alle 11.30 e 18.25 Gianni Branca e Antonella Colmegna conducono Scuola, Società e Cultura, ospitando Elena Mariani della Scuola Materna in via Cavour. La trasmissione serale delle 21 sarà Perché no? Fatevene una ragione, condotta da Gigi. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, idea innovativa per bloccare l'abbandono di rifiuti in tangenziale. Saronno, San Carlo Acutis a Saronno, i ricordi del compagno di scuola Federico Oldani. Saronno, cantieri ferroviari dal 12 ottobre. E sempre a Saronno, conto alla rovescia per la finale del Saronno Famosi al Giuditta Pasta. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Gabrianna e alla regia Antonio. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Dai rifiuti ai fiori. A sensibilizzare gli incivili ci si prova anche così, alla periferia di Saronno. La zona interessata è quella famigerata tangenziale est, continuamente nel mirino di chi scarica da quelle parti rifiuti di ogni genere. Passando si vedono a volte anche decine di sacchetti con immondizia indifferenziata buttati per la strada e talvolta ce ne sono addirittura delle montagne nella piazzola per la sosta di emergenza. Appena si pulisce, il copione si ripete e tutto torna come prima nel giro di qualche giorno soltanto. I comuni interessati, soprattutto Saronno e Ceriano Laghetto, ci hanno provato con più assidue pulizie e anche con i controlli della polizia locale, ma sinora non c'è stato modo di frenare questo malcostume. Ora hanno deciso di riprovare con le buone maniere. L'iniziativa è dei volontari del gruppo Bibliofilando, che ha posato decine di bellissimi fiori artificiali. Sono stati realizzati all'uncinetto, in uno dei punti nevralgici della tangenziale, la grande rotonda alle porte di Saronno, in fondo a via Bergamo. I fiorellini spuntano tra l'erba e gli altri fiori, quelli spontanei, che stanno crescendo nell'aiuola. Si tratta dunque di una grande installazione che trasforma uno spazio verde in un originale giardino fatto di lana e fantasia, oltre ad essere, almeno si spera, un messaggio nei confronti degli incivili che da quelle parti vanno a scaricare i sacchi dell'immondizia.
2: Per tutti è ormai San Carlo Acutis, ma Federico Oldani ha ricordato e raccontato l'amico con cui rideva in classe, parlava di Formula 1 e trascorreva i pomeriggi tra giochi e computer. È da questo legame personale che è partito il racconto di Carlo Acutis al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, sabato mattina. Nell'intervista, condotta dal diacono Massimo Tallarini, il suo compagno delle medie ha ripercorso un'amicizia fatta di allegria e piccoli gesti di generosità nel 20° anniversario della morte di Carlo. L'intervista ha riportato al centro la quotidianità del giovane santo. Oldani, oggi ingegnere aerospaziale, ha raccontato un'amicizia fatta di giochi, risate e attenzioni concrete. Innanzitutto Carlo era un ragazzo estremamente gioioso, allegro, pieno di energia. Tra gli amici si parlava di scuola, videogiochi e auto di Formula 1. Accanto agli scherzi c'era una generosità che Federico ha compreso più profondamente crescendo. Carlo dedicava ogni mercoledì ad un compagno che aveva bisogno di aiuto nello studio. Ad Oldani invece offrì un sostegno alla vigilia dell'esame, stando al telefono con lui, facendogli ripetere la tesina ed aiutandolo ad allentare la tensione.
1: Lunedì 12 ottobre cambiano gli orari di numerosi treni che transitano da Saronno con corse soppresse, collegamenti sostituiti da autobus e arrivi posticipati di alcuni minuti. Le modifiche comunicate da Trenord riguardano diverse linee della rete ferroviaria e sono legate a lavori di manutenzione. Le variazioni non hanno tutti la stessa durata. Alcune resteranno in vigore fino al 24 ottobre, come quelle riguardanti Milano-Cadorna, altre proseguiranno fino al 12 dicembre. Per i pendolari del Saronnese è quindi importante controllare gli orari prima di partire, soprattutto per i collegamenti serali e per i treni diretti a Milano-Cadorna. sulla linea S3 Saronno-Milano-Cadorna, nei giorni da lunedì a sabato, i treni diretti a Saronno posticipano l'arrivo di 5 minuti, mentre quelli diretti a Milano-Cadorna arrivano 7 minuti più tardi. Per conoscere e verificare tutte le variazioni è possibile consultare il sito di Trenord nella sezione dedicata oppure contattare il servizio clienti al numero 02 724 94 949.
2: Dopo 3 settimane di qualificazioni, domenica 18 ottobre alle ore 17.30 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno, i 15 finalisti qualificatisi nelle serate di settembre negli oratori di Cassina Ferrara, Prealpi e Regina Pacis a Saronno si sfideranno nella finale del Saronno Famosi, The Music Contest 2026, organizzato da Radio Orizzonti in Blu e Oratori di Saronno. La giuria sarà formata da 8 esperti, il cantautore Nesli, Max Socchiato, DJ di In Blu Radio, Andrea Chiodi, direttore artistico del Giuditta Pasta, Francesca Visentin, maestra di musica e cantante finalista all'ultima edizione del The Voice, Claudio Borroni, musicista, Federico Galli, frequenza italiana, e John Astasi, DJ di Radio Orizzonti, Stefano Meloncelli, produttore musicale. I biglietti per assistere alla finale sono già disponibili al costo di 10 euro sul sito internet e presso la biglietteria del Teatro Giuditta Pasta. Appuntamento speciale prima della finale sarà venerdì 16 ottobre alle 21, sempre al Teatro Giuditta Pasta, per la tavola rotonda sul diritto musicale nell'era dell'intelligenza artificiale, con intervento di 22 Simba.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal Saronno. Gabriella e Anna con Antonio alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
2: Bastardi senza gloria va in onda la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Questa mattina è il cuore che ci suggerisce l'intenzione per cui pregare. Il cuore ci invita a pregare per il Santo Padre, il Papa. Lo ricordiamo con affetto, in modo particolare, in questo giorno. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Alleluia. Sia data al tuo popolo, Dio, la conoscenza della salvezza.
1: Per la remissione dei suoi peccati.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sia data al tuo popolo, Dio, la conoscenza della salvezza per la remissione dei suoi peccati. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio sommo e vero pastore dei credenti, guarda il tuo servo leone che hai posto alla guida di tutta la Chiesa. Proteggilo nel tuo amore, perché con la parola e con l'esempio santifichi il popolo a lui affidato. E così, pastore e gregge insieme, possano giungere alla vita eterna. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Con cuore contrito e con spirito umiliato.
1: A te veniamo, accoglici, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri, degno di lode e glorioso è il tuo nome per sempre. Tu sei giusto in tutto ciò che hai fatto, poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui, allontanandoci da te, abbiamo mancato in ogni modo. Non ci abbandonare fino in fondo per amore del tuo nome. Non rompere la tua alleanza. Non ritirare da noi la tua misericordia per amore di Abramo tuo amico, di Isacco tuo servo, di Israele tuo santo, ai quali hai parlato promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione. Ora siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Ora non abbiamo più né principe, né capo, né profeta, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso, né luogo per presentarti le primizie e trovar misericordia. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli. Tale sia oggi davanti a te il nostro sacrificio e ti sia gradito. Non c'è delusione per coloro che in te confidano. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Con cuore contrito e con spirito umiliato, a te veniamo, accoglici, Signore.
0: Ti canterò, Dio, un canto nuovo.
1: Inneggerò in eterno al tuo nome.
0: Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia.
1: Mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta ai popoli.
0: Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa.
1: Signore, piega il tuo cielo e scendi, tocca i monti ed essi fumeranno. Le tue folgori disperdano i nemici, lancia frecce, sconvolgili.
0: Stendi dall'alto la tua mano, scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri.
1: La loro bocca dice menzogne e alzando la destra giurano il falso.
0: Mio Dio, ti canterò un canto nuovo, suonerò per te sull'arpa 10 corde, a te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide, tuo servo.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ti canterò, o Dio, un canto nuovo, inneggerò in eterno al tuo nome.
0: Amore e giustizia, voglio cantare inni a te, o Signore. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza quando a me verrai. Camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi fa il male. Non mi sarà vicino. Lontano da me il cuore perverso. Il malvagio non lo voglio conoscere. Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo farò perire. Chi ha occhi altezzosi e cuore superbo, non lo potrò sopportare. I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese perché restino a me vicino. Chi cammina per la via integra sarà mio servitore. Non abiterà nella mia casa chi agisce con inganno. Chi dice menzogne non starà alla mia presenza. Sterminerò ogni mattino tutti gli empi del paese per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: al Verbo di Dio che si è rivelato nell'opera di salvezza pieno di grazie e di verità, manifestiamo il nostro amore.
1: Salvezza del mondo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, che sei il Cristo e sei nato da Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Vittima di espiazione per i nostri peccati, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei venuto con acqua e sangue e ci hai dato lo Spirito, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Figlio, che ci doni la conoscenza del vero Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Unigenito del Padre, mandato nel mondo perché avessimo la vita, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Carissimo, vi sono, soprattutto fra quelli che provengono dalla circoncisione, molti insubordinati, chiacchieroni e ingannatori. A questi tali bisogna chiudere la bocca, perché sconvolgono intere famiglie insegnando, a scopo di guadagno disonesto, quello che non si deve insegnare. Uno di loro, proprio un loro profeta, ha detto: «I cretesi sono sempre bugiardi, brutte bestie e fannulloni. Questa testimonianza è vera, perciò correggili con fermezza, perché vivano sani nella fede e non diano retta a favole giudaiche e a precetti di uomini che rifiutano la verità. Tutto è puro per chi è puro, ma per quelli che sono corrotti e senza fede nulla è puro. Sono corrotte la loro mente e la loro coscienza. Dichiarano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli e incapaci di fare il bene. Tu però insegna quello che è conforme alla sana dottrina. Parola di Dio».
1: Rendiamo grazie a Dio. La Tua verità, Signore, sia luce al mio cammino.
2: La Tua verità, Signore, sia luce al mio cammino.
1: Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo perfido e perverso.
2: La Tua verità, Signore, sia luce al mio cammino.
1: Tu sei il Dio della mia difesa. Perché mi respingi? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?
2: La Tua verità, Signore, sia luce al mio cammino.
1: Manda la Tua luce e la Tua verità, siano esse a guidarmi. Mi conducano alla Tua santa montagna, alla Tua dimora.
2: La Tua verità, Signore, sia luce al mio cammino.
1: Verrò all'altare di Dio, a Dio, mia gioiosa esultanza. A Te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio.
2: La Tua verità, Signore, sia luce al mio cammino.
1: Perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
2: La Tua verità, Signore, sia luce al mio cammino.
3: Alleluia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo gli anziani del popolo, con i capi dei sacerdoti e gli scribi, dissero al Signore Gesù: se tu sei il Cristo, dillo a noi. Rispose loro: anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma d'ora in poi il Figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio. Allora tutti dissero: dunque, sei il Figlio di Dio? Ed egli rispose loro: voi stessi dite che io lo sono. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Ricordo benissimo quel 13 maggio dell'81, giorno dell'attentato a San Giovanni Paolo. Eravamo qui a Saronno, siamo scesi subito, tutti, in Duomo, con l'arcivescovo, a pregare per il Papa. E ricordo bene che in quel momento l'arcivescovo Martini, partendo dagli Atti degli Apostoli, quando Pietro è arrestato, è in carcere, e dicono gli Atti che una preghiera incessante saliva al cielo da Dio per Pietro. Ecco perché noi preghiamo oggi per il Papa. Non è in carcere, è in prigione, non è in prigione, è in ospedale per un serio intervento. E come dicevo all'inizio, è il cuore che ci spinge a pregare per lui. Ma perché? E poniamoci allora questa domanda questa mattina. Perché nella messa ogni giorno noi ricordiamo in comunione con il Papa? Oggi Leone, prima Francesco, Benedetto, Giovanni Paolo. Perché? Perché vedete, il Papa garantisce alla Chiesa una duplice comunione. La prima è la comunione con Cristo, e proprio il Vangelo di oggi è appropriato. Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente. E un giorno è Cristo stesso che pone la domanda: ma voi chi dite che io sia? E Pietro risponde: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Vedete, il mondo forse ha il dubbio, ma se tu e lui, Pietro, ci dice con certezza: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E allora il primo, potremmo dire, moto di comunione che il Papa ci offre è la certezza della nostra fede in Cristo Gesù, crocifisso e risorto. E poi c'è un secondo motivo di comunione, ed è con tutta la Chiesa sparsa nel mondo. Noi siamo in questo momento in un piccolissimo punto della superficie terrestre, ma il dire la comunione, la nostra messa in comunione con Pietro, che oggi si chiama Leone, garantisce a noi la comunione con tutti i fratelli e sorelle che in tante parti del mondo anche loro diranno oggi in comunione con il nostro Papa Leone. Ecco perché noi abbiamo bisogno del Papa, ed ecco perché noi vogliamo bene al Papa, ed ecco perché noi, nel momento in cui il Papa, lo sentiamo come uno di casa. Il Papa non sta bene, come se una persona cara, di famiglia, non sta bene. Allora siamo preoccupati, sì, ci sentiamo in questa grande famiglia che è la famiglia della Chiesa che prega per il Papa. Facciamolo quest'oggi, eh? Sarà forse il giorno, suppongo, dicono dell'intervento. È anche un uomo anche lui, eh? Quando sarà lì steso sul lettino avrà paura come abbiamo paura anche noi quando siamo stesi sul lettino. Gli infermieri e i dottori sono quelli che hanno più paura di noi, perché loro sanno quello che succede. Dico così era Lina perché lei era infermiere, quindi sanno cosa vuol dire. Però dopo tutti noi uomini e donne abbiamo paura, ecco, quindi preghiamo oggi intensamente per il nostro Papa Leone. Diciamo che gli vogliamo bene e qualche volta dico che il modo con cui si vuol bene al Papa e al Vescovo è anche leggendo il loro magistero. Ci ha appena regalato un'enciclica che è al bacio, Magnifica Humanitas. Bisogna leggerla, cercare di leggerla, di capire qualche cosa, faremo anche qualche cosa come comunità, però aver dentro questo desiderio, questo anelito di profonda comunione col Papa.

0: Dopo il Vangelo. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei santi.
1: Presentiamo al Padre con fiducia la nostra supplica.
2: Ascoltaci, Signore, perché le chiese sappiano stringere significative alleanze con tutte le persone di buona volontà, al fine di rendere più abitabile e giusto il nostro mondo, ti preghiamo. Ti affidiamo il cammino verso l'unità delle chiese cristiane e il dialogo con tutte le fedi aperte alla comune ricerca del bene dell'umanità, ti preghiamo. Alle tue mani che sostengono, affidiamo quanti soffrono per le malattie del corpo e della mente, ti preghiamo. Per tutti i defunti, e in particolare per Fiorella Zoppelli e Luigi Martino, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Dio onnipotente ed eterno, rivolgi uno sguardo di bontà al tuo servo Leone, sommo pontefice, e guidalo sulla via della salvezza. Fa che la tua grazia lo confermi nei desideri e nelle opere di una vita santa. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Sia pace tra voi.

0: Padre clementissimo, accogli questo pane, questo vino, perché diventino il corpo e il sangue del Cristo tuo Figlio.
1: Amen.

0: Accogli, o Padre, i nostri doni per il sacrificio di lode e con la tua protezione custodisci la Santa Chiesa in unione con il Papa Leone, che le hai dato come pastore e guida. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, o Dio eterno e buono, e ammirare la tua grandezza, specialmente nei santi che ponesti a sostegno della tua Chiesa. L'avevi prefigurata con mirabile consiglio nell'antica alleanza, e al compiersi dei tempi la innalzasti sul fondamento degli Apostoli. Tra loro volesti scegliere Pietro, che primo riconobbe la divinità del tuo Cristo, e ne facesti la solida roccia su cui venne edificata la Chiesa. Tu lo hai costituito guida e custode di tutto il tuo gregge, perché nei secoli confermassi i tuoi fratelli. Il tuo Figlio, il nostro Signore Gesù, gli affidò le chiavi del regno, perché quanto stabilisse sulla terra, tu, o Padre, ratificassi nei cieli. Oggi noi celebriamo con ossequio devoto il compito provvido e singolare affidato al capo degli Apostoli, mentre uniti ai cori degli angeli cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Santo Spirito a santificare il pane e il vino perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino e di nuovo rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunziamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della salvezza. Guarda con benevolenza all'offerta della tua Chiesa. È il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue, per la potenza del tuo spirito d'amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Rinnovo, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa. Rafforzala nel vincolo di unità tra i fedeli e i pastori del tuo popolo, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, tutto l'ordine episcopale, perché il tuo popolo, in questo mondo lacerato da lotte e discordie, risplenda come segno profetico di unità e di concordia. Ricordati anche dei nostri fratelli che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i santi apostoli Pietro e Paolo, con San Giovanni Battista e i martiri, i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco, Santa Chiara, San Roberto, San Leone Magno e tutti i santi. Per Cristo Gesù tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore darò da mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio.
0: Noi non sappiamo pregare, dice l'Apostolo Paolo, ma lo Spirito Santo prega in noi, gridando dentro di noi, Abba, Padre. Ecco cosa vuol dire ascoltare lo Spirito. È Lui che ci dice sempre che Dio è un Padre che ci ama e ci invita a pregarlo con le parole di Gesù, dicendo, Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tuo è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione. Cristo nutre e accresce la sua Chiesa perché siamo membra del suo corpo.

0: Preghiamo. O Padre che ci hai accolti alla tua mensa, conferma nell'unità e nell'amore la Santa Chiesa e il tuo servo, il nostro Papa Leone, perché insieme pastore e gregge procedano sicuri nel cammino della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Buongiorno carissimi radioascoltatori, buongiorno e ben ritrovati sulle onde di Radio Orizzonti in Blu, sugli 88 MHz, sulla DAB, dagli studi di Saranno, Gigi Volpi al microfono, alla regia abbiamo Matteo Serenelli e Dino Di Pinto per questa buona giornata del 13 ottobre 2026. Io direi, visto che il tempo si è accorciato notevolmente, di andare subito con il santo del giorno.
1: Il santo del giorno, Teofilo di Antiochia. Mi piace insegnare che questo santo è colui che impermise di vedere Dio con gli occhi dell'anima. Le orecchie del cuore e gli occhi dell'anima hanno la possibilità di intendere Dio, poiché Dio è visto da coloro che possono comprenderlo, poiché hanno aperto gli occhi dell'anima. Così scriveva nel secondo secolo San Teofilo di Antiochia, nel primo dei tre libri ad Autolico. L'autore era nato forse nella regione tra il Tigre e l'Eufrate, ricevette un'educazione elevata. Cresciuto nella cultura filosofica greca, si convertì al cristianesimo dopo l'incontro con la Bibbia. Probabilmente nel 169 divenne vescovo di Antiochia, produsse tantissime opere nell'apologia rivolta ad Autolico. Ad esempio ripercorre il cammino nella fede, confrontandolo col pensiero di poeti filosofi anch'essi cercatori di Dio. Ma l'unica via per vedere il Signore, ricorda, è mantenere l'anima pura come terzo specchio. Altri santi, la beata Alessandrina Maria da Costa.
0: E parliamo di meteorologia, di temperature, niente di particolare, perché avremo sia oggi che domani delle giornate soleggiate, magari un po' variabili, ma niente di preoccupante, con temperature che varieranno dagli 11 gradi ai 21 gradi, per cui temperature, diciamo, tutto sommato piacevoli, calcolando che siamo al 13 ottobre. Farmacia di turno, troviamo Rovellasca, la farmacia Rossetti Mamoli, scusate, in via Roma 61. Le proposte cinematografiche, partendo dal Silvio Pellico Saronno, alle ore 19 e alle ore 21, potrete assistere alla proiezione del film NASA.

0: e immagini.
1: Dov'è la vita che abbiamo persa vivendo? Dov'è la saggezza che abbiamo persa nel sapere? Dov'è il sapere che abbiamo perso mettendo insieme nozioni? Sono i versi famosi di Thomas Eliot, nato a St. Louis nel Missouri nel 1888 e morto a Londra nel 1965. C'è un verbo che regge la serie di paradossi contenuti nelle righe prese dalla poesia The Rock. Perdere, un verbo che era caro a Gesù, tanto da divenire anche per lui strumento per esprimere un paradosso, quello del perdere per trovare, del donare per avere. Eliot segnala un dramma analogo, ma al contrario, usando nell'altra direzione il verbo. Le sue osservazioni si trasformano in un esame di coscienza. Spesso ci si aggrappa alla vita cercando di goderla in ogni suo attimo, stringendola egoisticamente tra le braccia per non sciuparne un brandello, tenendola tutta per se stessi. E il risultato è che alla fine ci sembra vuota, fuggita via come sabbia che scorre da una mano. Similmente si afferra il sapere, convinti di riuscire ad alzarsi sopra gli altri, di scoprire la via del successo, l'abilità nel guadagno e la gloria del potere. E alla fine ci si accorge di non conoscere il senso della vita. Come dice l'ultimo verso, abbiamo messo insieme tante nozioni, ma non abbiamo trovato la chiave di volta che dà significato all'esistenza, non abbiamo mai provato il gusto vero del conoscere, del comprendere, del vivere in pienezza. È questo perdere il vero dramma, e non tanto il perdere soldi o fortuna o successo.
2: E diamo anche un evento al Teatro Prealpi, perché questa sera alle ore 21 c'è la possibilità di assistere alla proiezione del film Per Silenzio e Vento, che è un film documentario, mentre dalle 19 e alle 21 ci sarà anche Carlo Acutis, Il Giovane Santo. Passiamo ai programmi della giornata in radio. Nella prima parte di Orizzonti Magazine, come sempre il secondo martedì del mese, abbiamo la possibilità di avere ospiti Bianalisi Meditel. In questo caso oggi avremo la dottoressa Silvia Ceriani, che è una psicoterapeuta e sessuologa. A seguire avremo, nella parte dedicata alla settimana, le tre notizie flash, e al telefono avremo la giornalista Daniela Busnelli. Poi si parlerà di biciclette, per cui gli amanti potranno ascoltare l'intervista del Territorio Parla con Galli di Saronno. Ricordando l'evento di domenica 18 alle ore 17:30 al Teatro Giuditta Pasta, parleremo di Saronno Famosi.

nella parte dedicata alla cucina, storie di cucina, Pinuccia e Sergio vi daranno indicazioni per cosa cucinare oggi. E abbiamo scuola, società e cultura a seguire con Gianni e Antonella, e avranno ospite Elena Mariani della scuola materna di Via Cavour a Saronno. Perché no, fatevene una ragione, questo è l'invito a non perdere la trasmissione di questa sera alle ore 21, dove sottoscritto con Lorenzo Guzzetti, Franco Colombo e Andrea Rizzi vi allieteranno dalle ore 21 alle ore 23.

Perfetto, siamo arrivati a questo punto, a un momento storico, è un momento storico dove Radio Orizzonti utilizza da sempre tutte le mattine per augurare, per complimentarci con chi oggi festeggia qualcosa di importante, che ne so, un compleanno, un anniversario, qualcosa di lieto, di carino. E che dire, noi abbiamo qualcuno all'interno della radio che oggi ricordiamo, Paolo Chinello, che è un collaboratore regista di Radio Orizzonti, per cui Paolo, se ci ascolti, visto che lui è un malpensiano nel senso che arriva dalla Malpensa, per cui anzi adesso si dovrebbe dire un berlusconiano, perché l'aeroporto della Malpensa che è dedicato a Silvio Berlusconi, e che dire, a questo punto a lui, ma a tutti quelli che oggi festeggiano qualcosa di particolare, un augurio sincero e auguri, felicitazioni e soprattutto tanta salute. Una bella canzone scelta dalla regia. Noi ci sentiamo dopo nella prima parte di Orizzonti Magazine con la dottoressa Silvia Ceriani di Bianalisi Meditel. A dopo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In tarda mattinata Papa Leone raggiungerà il Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana. Il mondo si stringe in preghiera al pontefice, a cui continuano a giungere messaggi di auguri dalle chiese e dalle autorità politiche di tutto il mondo. Oggi il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, presiederà la recita del Santo Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, diretta su TV 2000 alle 18. La guerra in Ucraina, la Russia intensifica gli attacchi sui civili nel mirino ancora a Kharkiv, un drone ha colpito un edificio, 3 le persone morte e 10 feriti, sotto attacco ancora a Kiev. 2 navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare, una è affondata. Il premier bulgaro Radiev ha chiesto sostegno agli alleati NATO nelle indagini sugli attacchi per stabilire con certezza da quale paese provenissero i droni che hanno colpito le imbarcazioni. I sospetti sono indirizzati verso Mosca. E la Russia intanto frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Ex Silva, notte di protesta a Taranto, continuano i presidi sulle statali, i sindacati dicono che bisogna andare avanti a oltranza finché il governo non convochi un nuovo tavolo, la mobilitazione per dire no alla chiusura degli impianti e 2.500 licenziamenti. I giovani italiani sono ambiziosi e pronti a investire sul proprio futuro, ma temono che il paese non offra loro opportunità adeguate. È uno dei paradossi fotografati dal rapporto CIDA Censis, presentato ieri a Roma alla presenza del capo dello Stato Mattarella.
2: I giovani italiani non hanno perso la voglia di fare carriera. L'83% degli under 35 aspira a crescere professionalmente. Il 95% è disposto ad acquisire nuove competenze e quasi 9 su 10 sono pronti ad assumersi nuove responsabilità. Le ambizioni però si scontrano con la sfiducia. Per l'89% il merito in Italia non viene adeguatamente riconosciuto, mentre oltre la metà ritiene necessario andare all'estero per aspirare a maggiori soddisfazioni. È la fotografia scattata dal rapporto CIDA Censis Preparando il futuro, presentato a Roma in occasione degli 80 anni della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, alla presenza del Capo dello Stato. Mattarella ha richiamato il valore dell'unità nazionale ricordando gli anni del terrorismo e la capacità dell'Italia di superare quella stagione. Sentiamolo.
3: Quella unità di fondo che non si deve disperdere, anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena.
2: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
4: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
5: Ciao, sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
6: all'ora del tè,
5: Elena e
6: Elena Maria
5: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
6: Vi aspettiamo!
7: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: Orizzonti Magazine. Bianalisi, il tuo percorso di salute.
1: Buongiorno cari amici radioascoltatori e benvenuti nel nostro spazio In Salute con Bianalisi. Con me c'è Gigi.
2: Buongiorno.
1: E alla regia abbiamo Dino e Matteo. Gigi, presenta tu le nostre graditissime ospiti.
2: Sì, oggi è una trasmissione abbastanza particolare, un po' inconsueta, ma è giusto saperlo perché dobbiamo conoscere tutti gli aspetti della sanità, perché abbiamo il piacere di avere la dottoressa Silvia Ceriani, che è una psicoterapeuta e sessuologa appunto clinica, che lavora presso il poliambulatorio Bianalisi Padre Monti di Saronno.
1: Accompagnata
2: come al solito dalla gradita dottoressa Monica Bonucci, che è responsabile del marketing e della comunicazione, specialista appunto di analisi Meditel. Oggi parliamo di sessualità intesa come malattie, perché si chiama di infezioni sessualmente trasmissibili, e dobbiamo assolutamente sapere che cosa sono e quali sono poi gli effetti collaterali e tutto quello che ne conseguirà. Per cui io direi di partire con la prima domanda, chiedendo alla dottoressa che cosa sono le malattie sessualmente trasmissibili e quali sono le più diffuse.
3: Intanto grazie per avermi dato questo spazio, questa possibilità di parlare anche di questo tema e di questo argomento. Intanto parlare di infezioni, non di malattie, sembra una sfumatura, un cambio di parola, ma in realtà è molto importante, perché molto spesso le infezioni sessualmente trasmissibili non hanno sintomi, segnali evidenti, e quindi è molto importante parlare, conoscerle, perché possono essere silenziose, non dare sintomi. Quindi una persona può averle senza saperlo e quindi trasmetterle. Non possiamo semplicemente dire di stare bene, quindi va tutto bene. È importante la prevenzione, è importante la conoscenza e sono importanti soprattutto i controlli, che restano fondamentali. Possono essere causate queste infezioni da batteri, da virus o da altri microrganismi, e si trasmettono soprattutto attraverso i rapporti vaginali, ma anche anali e orali. In alcuni casi anche il contatto con le parti intime, con la pelle e le mucose. Quelle più note che sentiamo parlare, ad esempio la clamidia, la gonorrea, sifilide, che possono essere curate e trattate. Ci sono poi infezioni virali come l'HIV, l'HPV, l'herpes genitale, l'epatite B, per le quali invece la prevenzione e la gestione sono più articolate, sono percorsi differenti. Detto questo, è importante appunto fare prevenzione. Chiunque ha una vita sessuale attiva, è importante che possa fare dei controlli. Non sono associate all'idea di promiscuità o di irresponsabilità. È importante uscire un po' da questo pregiudizio. La salute sessuale è qualcosa che deve essere costruita con responsabilità e comunicazione. Lo sottolineo perché spesso parlare di questo tema viene visto con con un'idea di vergogna, no? Sì. Non se ne può parlare, e invece è importante poterne parlare.
1: E non riguarda solo un certo tipo di persone, cioè può riguardare tutti quanti, no?
3: Esatto, tutti quelli che hanno una vita sessuale attiva, è importante che possano fare dei controlli. Quindi uscire da questa dimensione di "a me non riguarda" è utile.
1: È importante quello. Senta, dottoressa Ceriani, come si trasmettono e quali sono invece i falsi miti più comuni, più frequenti?
3: Allora, di solito quando si parla di un'infezione sessualmente trasmissibile pensiamo subito al rapporto penetrativo. In realtà la trasmissione può avvenire anche attraverso i rapporti vaginali, anali e orali. Per alcune infezioni, abbiamo detto, basta anche solo il contatto tra la pelle e le mucose. Quindi il rischio non è uguale per tutti, cambia in base all'infezione, cambia in base al tipo di contatto. È importante quindi fare attenzione e sapere questa informazione, perché i falsi miti poi che si creano sono proprio legati a questo. Quindi o sminuire, non c'è stata una penetrazione, quindi non sono a rischio. In realtà non è così, alcune infezioni possono trasmettersi. Oppure, ecco, un altro falso mito importante è: conosco quella persona e quindi sto tranquilla. anche questo, la fiducia è sicuramente importante nelle relazioni, è fondamentale, però non basta, bisogna proprio anche conoscere la propria salute. E questo è importante, fare i controlli, no? Per questo quello che dicevamo prima, una persona può essere anche in buona fede ma non sapere di avere qualcosa. Quello che serve in questo spazio quindi non è trasmettere paura o preoccupazione, certo, ma è informazione. Se io conosco, so anche come proteggermi, come tutelarmi, come fare attenzione anche rispetto a questo argomento, no? Quindi informarsi non è avere paura, ma è conoscere.
1: Conoscere per evitare al limite, no? Proprio come
2: una cosa certa che ha detto la dottoressa, a parte tutto quello che ci sta raccontando, sicuramente è il fatto che se ne parla poco, perché c'è ancora la vergogna.
4: Sì, c'è tanto pudore ancora.
2: Io mi ricordo, non so, quel bellissimo film, anche se tragico per la trama e tutto, della Philadelphia, qualcosa del genere, dove si raccontava appunto di questa coppia omosessuale, lui morto di AIDS, che toccava veramente, perché adesso lo si chiama ho capito HIV, un'altra sigla, però noi la conoscevamo ai tempi come AIDS, aveva preoccupato un po' tutti, non solo nel campo degli omosessuali ma anche negli eterosessuali normalmente, perché comunque era una malattia che poteva prendere un po' tutti.
4: Immagino però, che poi ci sia anche tanto pudore ancora forse nelle coppie giovani, no? Sì. Cioè non solo
1: non quelle agire solo.
3: Assolutamente, pudore e vergogna e imbarazzo, perché è quel relegare, quel attribuire appunto queste malattie, queste infezioni a una nicchia, no? E soprattutto dare una connotazione negativa.
2: Esatto. Infatti, quando si parlava poi di malattie sessuali trasmissibili, si pensava alla prostituzione, soprattutto perché era un veicolo di trasmissione notevole, ma soprattutto anche poi nel campo dell'omosessualità, dove magari c'era questa malattia che girava per il mondo e sappiamo di personaggi noti, famosi, morti purtroppo di questa malattia terribile.
4: Ma io penso che comunque, immagino che in generale quando si parla di sessuologia clinica ci sia comunque il pudore, ma qualsiasi forse tema che uno tratta. No? C'è anche il supporto a un sessuologo, immagino che una coppia giovane fa fatica a chiedere, nonostante oggi sia
1: più aperti,
4: molto
1: anche,
4: più aperto,
1: diciamo,
4: no? Cioè, se ne parla anche tanto sui social, ma poi alla fine quando è un bisogno è probabilmente fai ancora fatica.
3: No, perché se ne parla tanto ma rimane un po' quell'idea di sempre un po' di tabù, di qualcosa di cui non se ne deve parlare, cioè o si esagera, quindi lo si connota con quel termine di qualcosa di esagerato, sopra le righe, e quindi poi dopo non ne devo parlare all'interno della coppia, non è uno spazio per cui dobbiamo parlarne di qualcosa, e quindi non viene toccato. Anche all'interno delle coppie, spesso che seguo in terapia, la sessualità è quella dimensione
1: che rimane
3: un po' a nascondere, no? E invece è importante, perché dice molto della coppia, della relazione.
4: Che poi è anche quell'aspetto che a volte mette veramente in crisi una coppia, e alcune coppie scoppiano appunto per questo problema non trattato, no? Non gestito.
3: Quindi molte coppie hanno proprio il problema di non avere più intimità, di perderla, la nascita di un figlio, tutta questa dimensione.
1: Tutti problemi che poi
3: a non
1: parlandone
3: più
1: diventano sempre più grossi.
2: Ecco perché è giusta la presenza della dottoressa Silvia Ceriani, perché prima di tutto psicoterapeuta e poi sessuologa, per cui
1: clinica
2: abbina il problema della sessualità, delle malattie effettive o meno, alla psiche, per cui arrivare proprio a sciogliere questo nodo, che è un nodo ancora esistente, dicono, per la mia età,
4: ma anche
2: i giovani da adesso, però ritengo un po' più aperti, perché ormai la sessualità a 12 anni, a 13 anni, a 11 anni è già, non dico sviluppata, ma rispetto a, io non mi ricordo quando mai
3: il rischio è proprio quello, nel senso che oggi c'è tanto, oggi i social, internet, la rete mette a disposizione giovanissimi ad informazioni, tante informazioni, che però non sanno gestire, non hanno gli strumenti per gestire, ed è importante, esatto, avere degli adulti che invece possano aiutarli a gestire tutte queste informazioni che arrivano dai social, certo, dalle immagini, quell'idea di sessualità che viene trasmessa da...
1: che magari è distorta perché insomma non viene, rispecchia, perché non capisce anche l'affettività e tutto l'insieme, no? Deve essere trattato in un altro modo, no.
3: E i giovani sono a volte lasciati da soli in questa, sì, cosa, perché a volte gli adulti di riferimento, genitori, educatori, insegnanti, non ne parlano, certo, non vogliono parlarne, provano vergogna, imbarazzo nell'affrontare questo tema, e quindi lasciano che imparano da soli, no? Io faccio un esempio: noi mandiamo a scuola i nostri figli per imparare a scrivere, a fare i conti, matematiche e quant'altro. Anche le emozioni, l'affettività, questo, la sessualità, vanno imparate, sì, vanno, come dire, c'è bisogno di qualcuno che ci aiuti a muoverci.
2: Con la speranza che le coppie giovani, avendo figli, no, in età, non dico pericolosa, ma quasi, no, per questo famoso internet, che è una grande cosa pericolosa, questo continuo a dirlo, no, perché la si interpreta con il nostro cervello e non con un'intelligenza voluta. E che dire, speriamo che arrivi ben presto anche una discussione sessuale nelle scuole, ma profonda,
3: sì, non... questo è un altro tema importante.
1: Sì, infatti questo ci vorrebbe, visto che parlano di educazione affettiva, educazione, però ci vogliono persone adatte per fare, sì, questo, cioè non può essere lo stesso insegnante, nel senso, no, non ecco, può esserci un insegnante.
2: Qui arriva il problema, come dicevamo prima, perché se non ci sono sintomi, no, per cui uno dice no, mi fa male il naso, beh, è un sintomo, vado magari a vedere il perché. Non ci sono sintomi, come possiamo capire noi, no, e come è opportuno e quando opportuno fare un controllo, e da chi soprattutto?
3: Allora, il fatto che non ci siano sintomi ci porta effettivamente ad avere più cura, più attenzione anche della nostra salute sessuale. Come facciamo controlli periodici per altre situazioni, sì, per altre problematiche, sarebbe bene, opportuno, per chi ha una vita sessuale attiva, provare a fare dei controlli. Ci sono dei test che dei centri specializzati, anche Bianalisi, Meditel si occupa di questo, di fare dei test, delle analisi rispetto alla presenza o meno di queste infezioni. Allora, da una parte, se compaiono dei sintomi, dei segnali, bruciore, perdite, dolori, pruriti, è bene rivolgersi a un medico competente che possa indirizzare la persona a fare delle analisi specifiche, delle visite specifiche.
2: Per cui questi sono sintomi comunque.
3: Esatto,
2: per cui
3: ci possono,
2: non è detto,
3: essere,
2: che non esistono i sintomi, ma alcuni sono abbastanza identificati.
3: A volte non sono specifici, magari appunto, ecco, c'è un dolore, un prurito, può essere anche sintomo di altro, un segnale di altro. È bene, quando ci sono questi sintomi, questi segnali, fare dei
2: domandarsi
3: controlli,
2: perché, e poi andare da chi,
3: esatto, e poi andare da chi di dovere. Ecco, non prima parlavamo di internet, anche qua non l'autoanalisi,
2: no.
3: Quindi internet serve, ecco qui la parte dove, ok, è importante, magari ricerco informazioni, però poi, certo, mi rivolgo a un medico,
1: esatto,
3: competente, che sappia, e anche sappia dirmi il quando, perché alcune malattie, alcune infezioni hanno un tempo di incubazione, di latenza, quindi rivolgermi a uno specialista mi indica anche quando. Quando posso fare? Quando inizio una nuova relazione, quando ho un rapporto non protetto, quando ho la preoccupazione di essere a rischio. Fare un test, fare un esame non vuol dire essere malati, ma vuol dire
2: prevenire,
3: verificare,
2: certo,
3: prevenire, è la prevenzione, e la miglior prevenzione, qui è la mia parte di sessuologa clinica, è quello che dicevamo prima,
2: sì,
3: è anche il parlarne, il dialogare anche all'interno delle coppie. Non è una vergogna, non è un comportamento di irresponsabile, ma anzi, poter parlare, poterne,
1: sì,
3: parlare aiuta anche l'intimità. Perché è una cosa che dicevamo, no? Anche l'uso del preservativo, spesso molti ce l'hanno anche tra i giovani, però tendono a non utilizzarlo perché ho il timore di magari di, non mi fido dell'altro, dell'altra, quindi non chiedo, rovino il momento. Invece no, è importante utilizzarlo, e questo è preventivo.
1: certo, soprattutto anche se un partner magari appena conosciuto e che, di cui non ho bene.
2: Ecco, una domanda veloce, prima dell'attesa dello stacco musicale. Ecco, sì. Ma secondo lei i giovani di adesso, i giovani, io parlo dai 13 ai 25, parlano fra di loro, discutono di questi problemi, si autodiagnosi, cioè fanno una. Comunicano fra di loro per questi problemi? O no?
3: È più quello è che dicevamo prima, sì. È più quella sessualità magari estremizzata, parlano più di sessualità ma non a livello così importante, profondo. Ci ridono e ci scherzano sopra molto spesso su queste cose perché trascinati dalle immagini social e quant'altro, quindi poi entrare nella profondità diventa più difficile, no?
1: Prima c'erano i giornalini, io mi ricordo i ragazzi, no, che adesso purtroppo
3: c'era, lì si faceva più, c'era la fatica di arrivare, dovevo comprare, adesso
1: bisognava comprarlo, invece così è subito immediato.
2: Gigi, vabbè, ci fermiamo, io direi di andare con uno stacco musicale, dopo abbiamo ancora altre domande da porre alla dottoressa Silvia Ceriani, che ringraziamo comunque di essere con noi oggi.

0: E ritorniamo in studio, gli studi saranno oggi per microfono con Gabriella Girola con me, e abbiamo il piacere di avere con noi la dottoressa Monica Bonucchi, responsabile marketing di B-Analisi, ma soprattutto la dottoressa Silvia Cerien, che ci sta parlando appunto di problemi legati alla sessuologia. E stiamo parlando appunto di malattie, che sono le classiche malattie veneree, che noi calcolavamo in due o tre cose, magari nella mia età, quando rubavamo con gli occhi azzurri, invece adesso le cose sono aumentate in maniera notevole. Arriviamo alla domandina
1: di come, cioè, possiamo proteggerci a questo punto, no? Visto, ha fatto già una bella premessa su tutto, e vediamo proprio questo punto.
2: Ah, sicuramente il preservativo resta uno degli strumenti, sì, più importanti per ridurre il rischio di trasmissione delle malattie, delle infezioni sessualmente trasmissibili. È corretto parlare di riduzione del rischio, non di rischio zero, perché appunto alcune infezioni si possono trasmettere anche dal contatto di alcune zone della pelle, per cui il preservativo non copre completamente. Questo non significa che sia inutile, significa però conoscere la funzione, conoscere e saperlo usare in maniera corretta. E questo è quello che dicevamo prima, no? Il permetterci, anzi l'autorizzarci a poter utilizzare il preservativo all'interno della nostra vita di coppia, no? Permetterci anche di poter chiedere all'altro o all'altra persona di poterlo utilizzare. Non deve essere vissuto come qualcosa che rovina quel momento, ma al contrario, come qualcosa che ci permette di stare più tranquilli, di essere più sereni. Ovviamente la prevenzione non si esaurisce in questo, pensiamo alle vaccinazioni, quindi sì, in particolare contro l'HIV, l'epatite B, ci possono essere appunto dei vaccini che aiutano ancora a evitare poi la possibilità di rivolgersi al medico, no? Allo specialista che ci permette di, ci consiglia, ci guida nella scelta di cosa è meglio per noi. La prevenzione è utile quando mettiamo insieme più strumenti, quindi conoscenza, informazione. Questo ci aiuta tantissimo ad evitare situazioni che poi davvero diventano più gravi, no? Portare dentro la relazione, la prevenzione, da sessuologa, da terapeuta che si occupa proprio delle relazioni, è qualcosa di importante, no? Perché permette di parlarne di questa cosa all'interno della coppia, quindi non di interrompere l'intimità, ma anzi al contrario, di farne proprio parte della nostra vita di coppia.
0: Anche perché è uno strumento necessario e utile, e previene soprattutto quello che poi andrebbe curato.
2: Esatto.
0: Ecco, ma mi chiedevo una cosa, nei famosi controlli, no? Per cui ritorno un po' alla domanda di prima o meno, ma perché il medico non consiglia nelle analisi del sangue, oltre al PSA, oltre di qui, oltre di là, anche un eventuale studio sul, penso che sia trasmissibile col sangue, di conseguenza lo si nota lì, e dovrebbe entrare appunto nella lista dei controlli.
2: Perché ancora un po' quell'immagine di tabù, no? Prima facevo l'esempio,
1: sì, quello che diceva prima.
2: Esatto, anche per esempio, no, appunto, se io dico che vado a fare gli esami del colesterolo, non creo problemi,
0: sì,
2: scompensi.
0: Diventa poi la discussione, esatto, da fare, no? Il colesterolo buono, quello cattivo,
2: esatto,
0: non ce l'ho.
2: Però non diventa discussione invece vado a fare il controllo di queste malattie, non, anzi, se lo dico, ho il timore della reazione che può suscitare nell'altro, Dio, cosa penserà l'altro di me, che sono una brutta persona, che sono cattiva, c'è ancora
1: chissà
2: questo.
1: Chissà cosa faccio, cioè proprio bene. E per quello che qui mi riallaccio a quello che dicevamo prima, sarebbe importante davvero un'educazione mirata nelle scuole, perché i ragazzi sono un po' meno, diciamo, prestrutturati rispetto a noi, no? Per cui entrerebbe veramente in una mentalità, gliela potremmo, è una cosa culturale proprio,
2: sì,
1: è come,
2: sì,
1: come concetto, per,
2: sì,
1: cui andrebbe bene davvero,
2: sì,
1: certo, fatta da persone che
2: competenti,
1: sono, ecco, competenti,
2: esatto,
1: e che tipo, cioè la sua figura io la vedrei bene così.
2: È importante dell'educare, alla,
1: sì,
2: sessualità,
1: esatto,
2: conoscere, educare, questo, no, il tema.
0: È qualcosa che purtroppo, come giustamente diceva la dottoressa, è ancora per noi un gran tabù.
2: Eh sì.
0: che non è una caramella il tabù, ma no, è qualcosa di purtroppo.
1: No. È
0: un blocco mentale, sì, è qualcosa che ci frena mentre potremmo essere più liberi, aperti e prevenire certe cose. Velocemente io andrei,
2: sì,
0: magari all'ultima,
1: sì,
0: domanda.
2: Arriviamo in fondo.
1: Ecco. Cosa succede quando una persona scopre di avere una malattia trasmissibile sessualmente e come lo comunica al partner? Perché c'è anche questo aspetto.
2: Sì, questa è un po' più la parte che mi riguarda. Una prima parte è sicuramente quella di rivolgersi al medico ginecologo, urologo, il quale appunto sa indicare, consigliare, sì, qual è la cura, il percorso migliore. E poi c'è una parte invece più emotiva rispetto a queste infezioni, perché riguarda proprio il tema della coppia, della persona, sì, la vergogna che può suscitare, la paura, l'imbarazzo e la difficoltà all'interno della coppia. È importante ed è un dovere dirlo al proprio partner, alla propria partner, perché può essere poi che anche l'altro o l'altra si debba,
1: certo,
2: curare, fare dei percorsi o anche di prevenzione. Quindi è fondamentale dirlo, è fondamentale non connotarlo con quel senso di vergogna, di imbarazzo o di cosa hai fatto, di accusa,
1: sospetto di accusa,
2: esatto, ma nella coppia basterebbe anche semplicemente dire: ok, abbiamo un'informazione, cerchiamo insieme di capire come fare, in alcuni casi anche facendosi supportare da qualcuno che vi possa aiutare
1: proprio.
0: Ecco, io direi, prima di passare la parola al dottoressa Bonucchi per fare un po' il sunto della trasmissione di ODM, di dare un consiglio ai radioascoltatori, giovani, vecchi, anziani che siano: abbiamo messo la mascherina per degli mesi per proteggerci da virus esistenti o non esistenti, perché ancora questa è una grande incognita, ma il preservativo mettetevelo nella borsetta, nel portafoglio, nel cruscotto della macchina, usatelo, perché comunque
2: no, lì no. Lì meglio di no.
0: In macchina no?
2: No, perché poi si rovina nel caldo.
1: Esatto.
0: Okay. Non si sa. Ma comprate quelli buoni.
1: Si deteriora.
2: Marca.
0: No, dottoressa Bonucchi. Ed è stato piacevole ascoltare la dottoressa Ceriani.
3: Grazie. Io volevo ringraziare appunto la dottoressa, sì, Silvia Ceriani, per averci aiutato a fare chiarezza su un tema molto importante. Oggi purtroppo se ne parla ancora poco. Io ricordo che la dottoressa Silvia Ceriani è psicologa e sessuologa clinica e riceve presso il poliambulatorio Bianalesi Padre Monti di Saronno, e per necessità è possibile appunto prenotare un consulto e una visita con la dottoressa chiamando il numero 02 96 70 21 09 o anche il numero della clinica Meditele, lo 02 96 28 21.
0: Perfetto, è stato un piacere avervi con noi, non ospiti ma siete co-conduttori, perché è lo spazio dedicato appunto alla Bianalisi Medite, come il secondo martedì di ogni mese. Ci risenteremo appunto adesso nel mese di novembre. Grazie ancora di essere stati con noi,
2: grazie a voi,
1: grazie per tutti i chiarimenti che ci ha dato.
2: Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In tarda mattinata Papa Leone raggiungerà il Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana. Il mondo si stringe in preghiere intorno al pontefice. Oggi il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, presiederà la recita del Santo Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, diretta su TV 2000 alle ore 18. La guerra in Ucraina, la Russia intensifica gli attacchi sui civili. Nel mirino ancora a Kharkiv, un drone ha colpito un edificio, tra le persone morte 10 feriti. Attacchi anche su Kiev. E due navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare, una è affondata. Il premier bulgaro Radiev ha chiesto sostegno agli alleati della NATO nelle indagini sugli attacchi. I sospetti sono indirizzati su Mosca. Attacchi ucraini anche in territorio russo, tra le vittime a Belgorod. Il Cremlino intanto frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Il comandante della NATO in Europa, Grinkevich, afferma: si attaccati, pronti a combattere. Le tensioni nel Golfo, i ribelli Houthi fanno sapere di aver abbattuto un drone saudita nel nord dello Yemen e la rete yemenita per i diritti riferisce che attacchi Houthi nel governatorato di Taiz hanno provocato la morte di 5 civili, fra cui una bimba di 5 anni. L'uscita dalla procedura di infrazione sarà la prossima primavera, così il ministro dell'economia Giorgetti in aula alla Camera in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Manteniamo la rotta nonostante i nuvoloni all'orizzonte, ha sottolineato Giorgetti. Ex Ilva, notte di protesta a Taranto, dove continuano i presidi sulle statali. I sindacati ribadiscono che la mobilitazione andrà avanti a oltranza finché il governo non convocherà un tavolo. L'agitazione per dire no alla chiusura degli impianti e 2.500 licenziamenti. Ieri cortei a Genova, dove oggi arriva il ministro dell'interno Piantedosi, che incontrerà stamani una delegazione dei lavoratori. E proseguono anche oggi in Francia le manifestazioni degli studenti delle superiori. Circa 200 scuole dovrebbero restare chiuse, lo ha reso noto il ministro dell'istruzione francese Geoffrey, che ha parlato però di un calo rispetto alle settimane precedenti. Sulla piattaforma di consultazione lanciata per gli studenti delle scuole superiori sono arrivate già 86.000 proposte o richieste, ha spiegato il ministro, alcune delle quali saranno accolte nella prossima manovra di bilancio. Arrestato a Torino un 26enne per spaccio di droga e possesso illegale di armi, la polizia ha scoperto e sequestrato oltre 200 kg di sostanze stupefacenti, 85.000 euro in contanti, 5 armi da fuoco illegalmente detenute. Il 26enne italiano è stato arrestato e condotto nel carcere Lo Russo e Cotugno. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia. Tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Magazine, interviste e attualità.
1: E ben ritrovati sempre sugli studi, dagli studi di Salonno di Radio Orizzonti in Blu. Gigi Volpi al microfono, abbiamo Dino Dipinto e Mario Serenelli, e Matteo Serenelli, scusate, alla regia. Per questa buona giornata al telefono abbiamo, come tutti i martedì, la settimana, in questo caso abbiamo Daniela Busnelli per le tre

0: Una grande cosa, veramente, avere l'arcivescovo a Saronno. Terza notizia flash.
1: Anche la terza notizia arriva dal mondo dello sport, in particolare lo sport cittadino, per un altro bel compleanno, che è quello della Scherma Saronno, che ha festeggiato i suoi primi 10 anni di attività.
0: Perfetto, io ringrazio Daniela Busnelli della Settimana per queste 3 notizie flash. Ricordo ai nostri radioascoltatori che per andare a sviluppare e a conoscere meglio queste belle notizie dovete andare il venerdì in edicola e acquistare la Settimana, dove si parla di Saronno e non solo. Grazie ancora Daniela, l'appuntamento con la Settimana è martedì prossimo.
1: Grazie a voi.

Ecco, e prima di andare al territorio Parla con Massimo Tallarini, io direi di ricordare qualcosa di importante, che l'evento clou di quest'anno, come lo è stato l'anno scorso, è organizzato da Radio Orizzonti e gli oratori di Serollo. Sto parlando di il Talent Music Contest Saranno Famosi 2026, il talent show più vicino a te, come viene appunto scritto nei manifesti che sono esposti nel Saronese, non solo. Dovrei inizialmente ringraziare gli sponsor di questa manifestazione, che è appunto la FOM, che sono la Fondazione Oratori Milanesi e la Proloco di Saronno, il gratuito patrocinio del Comune di Saronno e il Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Mentre abbiamo degli sponsor collaborativi per ciò che riguarda la collaborazione con Saronno Servizi S.p.A., poi gli supporting sponsor, che sono Clerici Auto, Snow Lab e sponsor amici di Saronno Famosi 26, che è Testa, che è un'agenzia finanziaria, poi i tecnici, quelli che lavorano e parlano di musica, l'albero musicale e le stanze della musica, e poi quelli un po' dove si gusta il dolce e il salato, la pasticceria Nord, Villa Muzza e Good Morning. Questi sono gli sponsor di questa manifestazione. Ma perché vi voglio parlare di questa manifestazione? Perché è importante per noi, no, che veniate al teatro appunto il 18 ottobre alle ore 17:30 per assistere a questo bellissimo evento. L'anno scorso è stato veramente un successo, quest'anno senz'altro lo si ripeterà, perché diamo la possibilità a persone che dopo al limite vi racconterò e vi presenterò nel seguito della trasmissione di poter cavalcare il palco per arrivare poi al sogno di chi ambisce a fare musica, cioè di arrivare a incidere un disco, no? Per cui andare in sala registrazione e avere per il primo, secondo e terzo posto la possibilità di incidere e presentare un disco. Guarda caso, i vincitori dell'anno scorso, che sono stati Mario Edo al terzo posto, Miriam Anzullo al secondo e Lidia Cella al primo, hanno avuto l'opportunità di presentare e di incidere e di ormai divulgare, perché sono vendibili sulle piattaforme, no? Questi bellissimi pezzi che adesso andremo a farvi ascoltare. Io direi di partire con il terzo classificato, Mario Edo.

E questo era un pezzo che abbiamo chiamato per ragioni di tempo, ma che vi danno lo spessore di quanto questi giovani che ci sono presentati al Contest 2025 sono riusciti a creare. Andiamo velocemente al secondo classificato, Miriam Ronzullo, è a 13 anni, allora 14 quest'anno. Vi ricordo che questi tre artisti poi si presenteranno sul palco del Teatro Giuditta Pasta domenica, non come concorrenti, ma per presentare appunto i loro lavori e capolavori. Miriam Ronzullo, Non sarà solo un sogno.

sono qui. E questo era un sunto punto del bellissimo prezzo di Miriam Ronzullo, arrivata seconda l'anno scorso, per poi passare alla vincitrice. La vincitrice è quella lei che io chiamo la musica, perché veramente lei, partendo dal gospel, ha portato con un clima veramente in sala e in teatro l'anno scorso fantastico, per cui chapeau a questa artista tutto tondo, perché veramente è padrone del palcoscenico, ha una voce incredibile ed è tanta musica nel vero senso della parola. La sentiamo in Dolce Tormento, che è la canzone appunto che l'ha resa vincitrice, cioè che ha fatto sua quest'anno, avendo avuto la possibilità di vincere il contest l'anno scorso. Lidia Di Cella, Dolce Tormento.

0: E anche questa purtroppo la dobbiamo scemare, ma proprio per ragioni tecniche e di secondi a questo punto. Questo era il risultato ottenuto appunto dal vincitore dell'edizione del 2025. Vi ricordo, domenica 18 ottobre ore 17:30, Teatro Giuditta Pasta. Ci sono ancora dei biglietti a disposizione, il costo è veramente irrisorio, sono 10 euro per un programma, uno spettacolo veramente incredibile, tanta musica, tanti sogni da realizzare. E quest'anno la novità è che oltre ai giovani ci sono anche gli over dai 35 anni in su, per cui tanta musica. Io vi invito assolutamente a venire a vederci al Teatro Giuditta Pasta, 18 ottobre ore 17:30. Gigi Volpi dal studio Saronno vi saluta, ringrazio Dino di essere stato in regia con me. Adesso Il Territorio Parla con Massimo Tallarini. Ciao e rimanete su Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti.
1: Il Territorio Parla, a cura di Federica Margaritora.
2: E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, siamo collegati con Massimo Tallarini e tra poco ci raggiungerà l'altro ospite. Massimo, buon pomeriggio.
3: Igio a voi tutti carissimi, buon pomeriggio.
2: Allora, di cosa parliamo con te?
3: Oggi parliamo di un'iniziativa che coinvolgerà nei prossimi giorni la città di Saronno per una quindicina di giorni, è la rassegna di ciclismo sportivo intitolata 120 foglie morte, che va a celebrare i 120 anni del Giro di Lombardia, dove la città di Saronno si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico per le due ruote, con l'anteprima in Piazza Libertà, la piazza centrale, il giorno del Giro di Lombardia, sabato prossimo, quando sarà presente in piazza il motorhome ufficiale della Y Team Emirates, quella di Pogacar per intenderci, insieme all'allestimento di vetrine tematiche di molti commercianti che metteranno proprio in mostra alcune biciclette vintage. E io dico, perché proprio Emirates Team ha scelto Saronno? Perché c'è il progetto da parte della Emirates Team di Pogacar di fare di Saronno la location centrale per portare in Italia l'università del ciclismo, un'opportunità di sviluppo lavorativo,
2: allora,
3: non indifferente.
2: Allora adesso che cos'è, cosa sarà, cosa sarebbe l'università? Lo chiediamo all'altro ospite che ora ci ha raggiunto, Ale Galli, che è responsabile comunicazione Saronno Città dei Beni Comuni, che ha organizzato l'evento. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio intanto, grazie di avermi invitato.
2: Allora, cosa sarebbe questa università che Emirates vorrebbe portare?
4: Il progetto che c'è, diciamo, sulla città di Saronno è piuttosto articolato, la presenza dell'hub internazionale di Team Emirates è solo una parte di questo progetto. Team Emirates, come chi segue il ciclismo sa, è in questo momento la squadra di ciclismo più importante del mondo. Loro porteranno il loro servizio, vorrebbero portare insomma il loro servizio corsa, cioè tutta l'attività di organizzazione delle squadre per andare poi in giro per il mondo a competere, in un centro multifunzionale che prevede, come diceva Massimo, anche questa università del ciclismo, ovvero un luogo dove le persone possono studiare per lavorare all'interno del ciclismo in maniera professionale ad alto livello, ma anche una galleria del vento, uno studio di ricerca per medicina sportiva, insomma tante altre attività. Quindi
2: collegate.
4: Un progetto polifunzionale sul ciclismo rivolto anche alla città, e all'interno del progetto poi ci sono tante altre cose, però il nostro evento 120 foglie morte nasce con il focus proprio sul tema della bicicletta, perché sì, è dedicato alle 120 edizioni del Giro di Lombardia.
2: Beh, adesso la bicicletta va molto di moda, cioè nel senso attira molto, perché adesso le ciclabili, la bicicletta, no, lo spostarsi green, quindi ha un appeal anche differente da quello di anni fa, che era solo proprio mirato allo sport o alla corsa, la corsa ciclistica,
4: certo,
2: professionista. Sì.
4: Ma allora, oggi sicuramente la mobilità nelle città è molto cambiata, ma la bicicletta anche in maniera un po' conflittuale, no? Per poi sappiamo.
2: Di vista
4: un po' diversi, sta entrando molto di più nella quotidianità delle persone. Io devo dire che qua a Saronno in seguito a questa iniziativa abbiamo trovato veramente l'aiuto di tantissime realtà. Sono appena tornato da fotografare le vetrine dei commercianti saronnesi, che grazie a Concommercio Saronni abbiamo fatto una città che parla di questo evento, no? Ognuno ha fatto, sì, la sua vetrina con la bicicletta allestita, e questa cosa è stata fatta con grande entusiasmo, ma sono state anche tante altre realtà che ci hanno aiutato, le associazioni del territorio che ci hanno aiutato per la mostra, no? L'amministrazione, sì, la fondazione di Varese, Welcome, che ha tutto un progetto sul cicloturismo nella provincia di Varese. Quindi oggi, secondo me, insomma, la bicicletta è un'energia, no? Che attraversa, sì, la società.
2: Sì, sì,
4: quindi
2: sì.
4: Non è solamente un mezzo di trasporto.
2: Certo, certo. E non solamente appunto una cosa da giro d'Italia, insomma, per capirci.
4: Sì, ma questa è una vocazione, come dire, che nel passato era molto forte, no? Nei primi anni, nel Novecento, nei primi decenni, fino all'arrivo dell'automobile, la bicicletta è stato proprio anche un veicolo
2: diffuso,
4: di emancipazione popolare, sì, di emancipazione, sì, anche della donna, vero, no? Perché, sì, sì, perché le persone potevano poi muoversi liberamente. E quindi
2: si è persa, però stiamo parlando di alcune zone d'Italia, no? Dove erano anche città di pianura, perché per esempio, sì, già da noi qui nel centro Italia, sì, la bicicletta non aveva questa diffusione. Certamente prima delle macchine le persone che non avevano le possibilità, e che erano tantissime, usavano la bici,
4: certo,
2: però ho l'impressione, sì, che pianura padana, insomma, lì si usava molto molto di più. Si usa ancora, sì, molto molto di più.
4: C'era tutto un filone delle biciclette dei mestieri, no? Per esempio. Noi però nel nostro evento, che si chiama appunto 120 foglie morte, perché il Giro di Lombardia è la classica delle foglie morte, no? Perché è l'ultima gara della stagione, si fa in autunno.
2: Sì.
4: Oggi la chiameremo la classica del fogliage.
2: Del fogliage, è vero. Infatti dicevo, ma sto foglie morte, dico, è brutto pure, perché se...
4: è un trick, no?
2: Gli altri sono curiositi. Noi ci dobbiamo lasciare perché il tempo è volato. Massimo non ha detto neanche una parola.
4: Mi dispiace per lui.
2: La prossima settimana, no, la colpa è la mia. La prossima settimana parla solo lui. Allora,
4: d'accordo.
2: Massimo, grazie.
5: Grazie.
2: È vero, la prossima settimana parli solo tu, è una promessa.
5: Promesso, minaccia, non so mai.
2: Ale Galli, grazie.
4: Grazie a voi.
1: Il territorio parla a cura di Federica Margarita.

0: storie di cucina.
1: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu. Salutiamo il nostro regista Dino Novello, giovane, è un giovane. Ah, mi piace perché è già un po' di volte che mi mettono qua i giovani come registi, per cui molto bene, dai, sono molto bravi, imparano in fretta. Va bene, allora stamattina sono qua da sola, Sergio ha avuto un impegno e allora stamattina volevo raccontarvi, allora innanzitutto vi ricordo di iscrivervi, di prendere il biglietto per il contest Saranno Famosi, mancano ancora un po' di posti al Teatro Giuditta Pasta per domenica prossima alle 17:30, ci sarà, inizierà appunto la gara. Abbiamo questi complessi, mi sembra che siano una quindicina di gruppi e anche cantanti solisti che sono molto molto bravi, che insomma partecipano a questa gara e arriveremo al vincitore ovviamente. Dopo le tre semifinali che sono state fatte negli oratori, adesso abbiamo questa finale. Vi posso assicurare che meritano proprio lo spettacolo, di venire allo spettacolo, perché sono tutti molto bravi. Sono giovani, per cui dobbiamo anche far vedere, specialmente noi adulti, che apprezziamo anche queste cose, anche perché ci sarà anche, mi sembra, un gruppo rap anche, che magari noi un po' anzianotti non capiamo questa musica, però insomma ci sono dei personaggi molto molto bravi. Poi abbiamo la giuria, che è capitanata dal cantante e produttore Nesli, quindi molto conosciuto da parte dei giovani, magari noi non sappiamo, ma i giovani lo conoscono molto bene, dicono è il fratello di Fabri Fibra. Anche qua magari qualcuno non sa chi sono, ma noi invece dobbiamo comunque sostenere questa manifestazione, perché insomma i giovani hanno bisogno di far vedere, visto che dicono tutti non facciamo niente per i giovani, non c'è niente per i giovani, vabbè, allora partecipiamo, almeno anche i giovani però devono partecipare, gli amici, parenti eccetera, no? Partecipiamo per far vedere che comunque per i giovani qualcosa si è fatto. Radio Orizzonti si è impegnata molto in questa performance, ma perché è un impegno, perché come dico sempre, la sera della festa è tutto bello, ma è tutto fatto, ma dietro una festa c'è molto molto lavoro da fare. Ok, allora dopo questa cosa vi aspettiamo, mi raccomando, vi aspettiamo. Bene, allora invece parliamo un attimo di cucina, visto che lo spazio è della cucina. Ho trovato una ricetta, comincio con una ricettina. Allora, carbonara con tuorli e pancetta. Allora, qualcuno, specialmente i romani, diranno ma no, la carbonara è classica, no? Invece questa qui è un po' diversa. Abbiamo qui un cuoco comunque, perché il Dino, che adesso fa il regista da noi, è un bravissimo pizzaiolo sicuramente, vero? Dino, confermi? Ecco, conferma. Ma cucini anche altro o solo la pizza?
2: No, faccio anche qualcos'altro, dai.
1: Fa anche qualcos'altro. A casa cucina lui. A casa cucina lui sicuramente, non la moglie. Per cui vuol dire che cucina anche qua. Allora, qualche puntata puoi darci anche qualche consiglio, dai. Oggi non ci siamo preparati.
2: Sì, ma io non ho le dosi. Io le faccio occhio, perché sono autodidatta.
1: Autodidatta, però anche a occhio magari. Allora, dai, confermo che qualche puntata Dino ci darà qualche bella dritta per qualche, ecco, o magari anche qualche pizza particolare che hai cucinato. Dai, ci mettiamo d'accordo, dai, visto che è qua il martedì, ci mettiamo d'accordo e lo facciamo lavorare, Benissimo, allora, carbonara con tuorli e pancetta, vediamo un po'. È una versione nuova di una ricetta tradizionale. Secondo alcuni esperti, la carbonara senza salsa di pomodoro fu creata nel settembre del 44 dallo chef Renato Gualandi, ispirandosi a una ricetta slovena per un pranzo a Riccione, città appena liberata. così ci dicono, e noi prendiamo per buono quello che ci dicono gli esperti. Comunque, ingredienti per 4 persone: 400 grammi di penne, 5 tuorli, pancetta affumicata a fette 150 grammi, salsa di pomodoro 100 grammi, pecorino romano grattugiato 100 grammi, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ecco, diciamo che dista dalla carbonara autentica, perché c'è il pomodoro, cosa che invece nella carbonara non c'è. In una padella antiaderente con 2 cucchiai di olio soffriggete la pancetta fino a quando diventa croccante, poi la tagliate a pezzetti, andate a insaporirla con un pizzico di pepe, versate la salsa di pomodoro, salate e cuocete a fuoco moderato per 10 minuti mescolando con un cucchiaio di legno fino a ottenere una salsa stretta. Ma ci dicono che i cucchiai di legno non si usano più. Io li uso. Anzi, domenica che c'erano le bancarelle da noi, mi sono comprata 2 cucchiai di legno nuovi. Perché,
0: anche di plastica.
1: Comunque adesso, vabbè, perché i grandi chef dicono che non ci vuole il cucchiaio di legno, non ho capito perché. Vabbè, noi non siamo grandi chef e lo usiamo benissimo. Allora, abbiamo detto che in una ciotola con una forchetta si sbattono i tuorli con metà del pecorino fino a ottenere un composto cremoso, un po' di sale, un po' di pepe aggiungiamo. Andiamo a cuocere le nostre penne in acqua salata, le scoliamo al dente e teniamo da parte un po' di acqua di cottura. Andiamo a trasferirle nella padella con la salsa e un mescolo di acqua di cottura. Le facciamo saltare sul fuoco per un minuto, le togliamo dal fuoco, le mantechiamo col composto di tuorli e pecorino e la serviamo nei piatti da portata con il pecorino rimasto. Diciamo che è una carbonara con il pomodoro, ecco, è un po' rivisitata, ma sarà buona lo stesso, sicuramente. No, sì, buona sarà lo stesso, è una pasta, non è la carbonara ovviamente. È come quando fanno il tiramisù è il tiramisù, poi cominciano il tiramisù alle pesche, tiramisù alle fragole, non è più tiramisù, è un bel dolce buonissimo sicuramente, ma non è più il tiramisù, non dobbiamo chiamarlo così. Io direi che il Dino adesso mi potrebbe mettere una canzone, se è pronto. Pronti via, prontissimo, benissimo.

Bene, eccoci di ritorno dopo questa bella canzone. Allora, anziché una ricetta, ho trovato per adesso, no, una leggenda dei semi dei cachi che viene tramandata da secoli, ma oggi è quasi dimenticato. È vero, non so se vi ricordate, nei cachi prima, cioè quando io mi ricordo quando ero una ragazza, ma anche solo qualche anno fa, c'erano i semi, no? E li aprivamo per vedere cosa c'era dentro. Adesso mica tutti i cachi hanno questi semi, sono finiti anche quelli, finisce tutto, finiscono anche i semi nei cachi. Però ho trovato questa antica leggenda che è legata ai semi dei cachi, che in autunno torna a essere raccomandata. E ecco cosa significa, perché questa tradizione però è quasi dimenticata. In autunno i cachi tornano sulle nostre tavole, le vediamo, con un bel colore arancione e un bel sapore dolce, ma se deve essere bello maturo, perché sennò se non è maturo è allitiga, come diceva la mia mamma, allitiga in bocca. E allora, dentro ogni frutto c'è anche un piccolo dettaglio che un tempo veniva osservato con molta più attenzione, ed era il seme. Infatti, attorno al seme dei cachi è nata infatti una delle più curiose tradizioni popolari della cultura contadina italiana, che è una leggenda tramandata soprattutto tra le generazioni più anziane, quindi tra quelli della mia età. Oggi è conosciuta molto meno rispetto al passato, anche perché, ripeto, non sempre nei cachi si trovano i semi, per cui i bambini, i ragazzi non sanno che una volta c'erano questi semi. Allora, secondo questa tradizione, basta aprire un seme per cercare al suo interno una particolare forma che sarebbe capace di anticipare il tipo di inverno in arrivo. Ma qui, siccome è cambiato tutto, saranno cambiati anche i semi dei cachi. La tradizione vuole che una volta aperto un seme di cachi, al suo interno si possa trovare la forma addirittura di una posata. È vero, eh? In particolare, il piccolo disegno viene interpretato come un'indicazione sul clima che caratterizzerà quest'inverno. È una credenza popolare, naturalmente, e non un metodo scientifico per prevedere il tempo, ma ne abbiamo di tutti i colori per prevedere il tempo. Vediamo un po' anche questa, magari. Allora, però, questa, proprio per questo, rappresenta una testimonianza curiosa del mondo in cui un tempo le persone cercavano di interpretare i segnali della natura. Allora, coltello, cucchiaio o forchetta. Secondo la versione più diffusa della tradizione, all'interno del seme può comparire la forma di un cucchiaio, una forchetta appunto, oppure un coltello. Ognuno di queste tre figure però avrebbe un significato preciso. Il cucchiaio sarebbe associato a un inverno caratterizzato dalla neve. La forchetta indicherebbe invece un inverno più mite. Il coltello, infine, sarebbe il simbolo di un inverno particolarmente rigido e freddo, quindi per tagliare la nebbia col coltello, una volta si diceva, no? Come si guarda dentro il seme? Allora, per eseguire questa tradizione bisogna prendere un seme di cachi maturo e dividerlo delicatamente in due nel senso della lunghezza. All'interno è possibile osservare una piccola forma chiara che, secondo la fantasia popolare, può ricordare una delle tre posate, come abbiamo detto, no? Non sempre però la figura è immediatamente riconoscibile, spesso però serve un po' anche di immaginazione, di fantasia, per vedere il cucchiaio, la forchetta o il coltello. Ed è proprio questa parte del rituale ad aver contribuito a tramandarsi questa leggenda, da dove nasce questa credenza. La tradizione appartiene soprattutto al mondo contadino, quando osservare la natura era fondamentale per organizzare le attività quotidiane, quindi avevano queste previsioni del tempo, erano dentro il seme del cacco e capivano come dovevano fare i lavori. Il clima influenzava i raccolti, gli animali e il lavoro dei campi. Allora non esistevano le moderne previsioni meteorologiche, i contadini si affidavano appunto a queste osservazioni, che erano dei segnali naturali e tradizioni tramandate dalla famiglia.
Quindi il seme del cachi diventava così una sorta di piccolo oracolo autunnale, una tradizione, non una previsione scientifica ovviamente, no? È importante ricordare anche che la forma presente all'interno del seme non permette realmente di prevedere l'inverno, questo sicuramente. Le figure che sembrano comparire sono legate alla struttura naturale del seme e l'interpretazione del disegno appartiene alla tradizione popolare. Il valore della leggenda non è quindi quello di fornire una previsione meteorologica attendibile, ma quello di raccontare una pratica curiosa arrivata fino ai giorni nostri. È vero, perché noi bambini allora ci divertivamo ad aprire il seme dei cachi, anzi se eravamo a tavola più di un fratello o due e si litigava anche per aprire il seme dei cachi uno o l'altro, non si faceva così, mi ricordo. Allora, come molte tradizioni contadine, anche quella dei semi però ha perso la popolarità col passare delle generazioni. Oggi noi compriamo, no, la frutta al supermercato e raramente ci soffermiamo sui semi, anche perché, come ho detto, a volte non ci sono più i semi dentro. Inoltre le previsioni meteorologiche moderne hanno proprio sostituito questo tipo di interpretazione. Però il rito continua a incuriosire proprio perché è semplice e legato a questo frutto tipicamente autunnale. È il momento questo migliore per provarci, dovete però prima trovare i semi, poi dopo aprirli. La tradizione può essere riproposta proprio durante questa stagione. Dopo aver mangiato il frutto, invece di buttare immediatamente il seme, se lo trovate, si può aprirlo con un'attenzione e osservare cosa appare appunto al suo interno. Però non bisogna aspettarsi una figura perfettamente definita, l'interpretazione è parte del gioco, della leggenda, e questa è una piccola tradizione da riscoprire, visto che ci siamo un po' tralasciati queste nostre tradizioni. Dai, cominciamo almeno con questa qui dei semi dei cachi. La leggenda appunto racconta un modo antico e curioso di guardare alla natura. Un semplice seme diventava, pensate, un'occasione per parlare dell'inverno in arrivo. Chissà quante serate i nostri nonni e bisnonni hanno passato davanti al camino aprendo il seme del cacao, immaginando poi che arrivasse la neve, il freddo, la temperatura magari più mite, la nebbia, eccetera. Ci hanno passato delle serate, anziché la televisione, i nostri anziani avevano proprio queste tradizioni che rispettavano. Oggi sappiamo che non esiste alcun fondamento scientifico per utilizzare il seme come strumento di previsione, però la tradizione resta interessante proprio per questo valore culturale che ha, un piccolo rito autunnale che rischia di scomparire, anzi io dico che è quasi scomparso, e che ogni anno può tornare a vivere semplicemente aprendo un seme di cachi. Diciamo che magari qualche nonna al nipotino che sta mangiando il cacao e trova il seme può proprio rimandare questa tradizione che noi abbiamo un po' dimenticato. Bene, abbiamo detto anche questo, adesso passiamo. Maldino c'ha una canzone da mettermi, magari, che ho parlato tanto, altrimenti dai, do la ricetta, poi dopo abbiamo magari il tempo di mettere la canzone. Pasta alla crema di spinaci, pensate che buona che l'è questa qui. 400 grammi di penne. Ah, ecco, gli spinaci sono questi ortaggi provenienti dall'Asia e giunti in Italia nel Medioevo, furono spesso impiegati per preparare torte salate, anche noi adesso le usiamo, e per rispettare così le regole alimentari di magro imposte dalla Chiesa di allora. Quindi quando c'era da mangiare di magro utilizzavano gli spinaci anche. Penne 400 grammi per 4 persone, 400 grammi anche di spinaci, formaggio fresco spalmabile 150 grammi, un po' di grana grattugiato, 20 pomodori ciliegini,
olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Quindi una ricetta che si può fare benissimo ed è velocissima e sicuramente sarà anche buona e un po' diversa dal solito. Si porta a bollore una pentola di acqua salata e si immerge la pasta e si porta a cottura. Si lavano gli spinaci, si dispongono in un tegame, si fanno appassire a fuoco basso col coperchio per 3 minuti. Poi si sgocciolano, si strizzano bene, si trasferiscono in una ciotola. Si vanno a condire con un filo di olio e un pizzico di sale. Una bella spolverata con il grana, si mescola, si unisce il formaggio fresco che abbiamo, quello spalmabile che avevamo lì, si mette un po' di pepe e si stempera con qualche cucchiaiata di acqua di cottura della pasta. Si amalgama fino ad ottenere una bella crema. Si va a scolare la pasta, si condisce con la crema di spinaci e si serve nel piatto da portata con i pomodorini tagliati a spicchi. A crudo così, buoni, una bella formaggiata di grana sopra e direi che è proprio un bel piatto, velocissimo. Anche io penso che si possano utilizzare anche gli spinaci surgelati, perché magari in casa adesso poi non si trovano freschi, si usano quelli surgelati, si fanno cuocere e poi si condisce la nostra pasta un po' diversa. Anziché fare il riso in bianco, magari si può fare questa qui, che è velocissima, velocissima. Allora, il nostro Dino è pronto con la canzone? Benissimo, allora ascoltiamoci una canzone.

0: La mia faccia è stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino. Prova a svegliarti con

Bene, eccoci dopo Lucio Dalla e Cremonini. Ecco, bella, una bella canzone. Va bene, siamo arrivati quasi al termine della mia mezz'oretta e ho trovato un bel articolo, una gara di risotti in carcere. Lo chef veronese Natale sfida l'ex master chef Matteo Le. Questi due saranno a capo delle brigate giovedì 15, quindi giovedì 15 ottobre cucineranno con i detenuti. La tavola ha il potere di unire le persone. Magari gli autori del MasterChef magari se prendono spunto e un giorno magari organizzeranno in un carcere la vera esterna del talent, questo talent culinario. Per la prima volta appunto magari andranno dentro un carcere, speriamo, perché intanto Verona fa le prove generali con questo evento e questa gara di risotti che si sfidano appunto lo chef Jacopo Natale, Matteo Le, che è stato il concorrente del programma TV che si era fermato a un passo dalla finale nell'ultima edizione, così mi dicono, io non l'ho seguito. Comunque, questo lui e Natale che saranno impegnati in una prova culinaria assieme ai detenuti del corso di enogastronomia della Casa Circondariale di Verona per una speciale sfida solidale. L'intero ricavato verrà devoluto ad Azione contro la fame, che è un'organizzazione impegnata a nutrire chi si trova in difficoltà e a costruirne l'autonomia in Italia e nel mondo. Le due squadre, o meglio come si usa chiamarle, le brigate, no? Si sfideranno a colpi di risotto, capitanate ovviamente dal Natale e Le. Dopo l'aperitivo di benvenuto, questi faranno sei tipi di risotto che verrà valutato dal pubblico presente in sala e che votando decreterà la squadra vincitrice prima di mangiare il dolcetto. Quindi questa iniziativa Ristoranti contro la fame da 12 anni unisce solidarietà e ristorazione, trasformando la passione per il cibo in un gesto concreto contro la fame insieme a chef, ristoratori e food love che hanno scelto di mettere in tavola la solidarietà. Quindi questo oggi fare ristorazione, dice Natale, no? Non può più essere limitato all'offerta di un buon piatto o alla gestione di una sala, quindi bisogna far parte di una comunità e prendersene cura. Questo chef già durante il Covid distribuiva pasti gratuiti per le persone e ha preso appunto a lavorare nel suo locale, ha assunto anche un detenuto, quindi una buona, diciamo, una buona cosa. E anche mangiare insomma costerà qualcosa, ci sono dei posti anche limitati, quindi a Verona magari chi sa che non capiti anche qui da noi, magari nei carceri vicino a noi. Io sono arrivata al termine della mia mezz'oretta, vi lascio con i programmi di Radio Orizzonti in Blu, vi ricordo il Saronno Famosi al Teatro Giuditta Pasta di domenica e vi auguro una buona settimana con i programmi di Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone atteso al Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana, e il mondo si stringe in preghiere intorno al pontefice. Il cardinale e vicario di Roma Baldo Reina presiederà oggi la recita del Santo Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II dal Policlinico Gemelli, la diretta su TV 2000 alle ore 18. L'annuncio del Papa: non ce l'aspettavamo, ma siamo fiduciosi, così il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine di un convegno alla Gregoriana. Ascoltiamo le parole del cardinale Parolin.
2: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha fatto l'annuncio di questo intervento. E speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere questo problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. È una cosa di cui, grazie a Dio, ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile, e normalmente queste cose, quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolvere. Nessuno se l'aspettava, però queste sono, ha detto il Papa, le sorprese di Dio.
1: La guerra in Ucraina: la Russia intensifica gli attacchi sui civili nel mirino ancora a Kharkiv. Un drone ha colpito un edificio, 3 le persone morte, 10 feriti. E 2 navi sono state colpite nel Mar Nero, al largo delle coste bulgare. Una è affondata. Il premier bulgaro Radiev ha chiesto sostegno agli alleati della NATO. I sospetti sono indirizzati su Mosca. I paesi dell'alleanza si preparino a un attacco ibrido letale dalla Russia, ha dichiarato oggi il ministro degli esteri polacco Sirovski al Financial Times. L'uscita dalla procedura di infrazione sarà la prossima primavera, a dirlo al ministro dell'economia Giorgetti in aula alla Camera in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Manteniamo la rotta nonostante i nuvoloni all'orizzonte, ha sottolineato Giorgetti. Ex Ilva, notte di protesta a Taranto, dove continuano i presidi sulle statali. I sindacati ribadiscono che la mobilitazione andrà avanti a oltranza finché il governo non convocherà un nuovo tavolo. L'agitazione per dire no alla chiusura degli impianti e 2.500 licenziamenti. Ieri cortei a Genova, dove oggi arriva il ministro dell'interno Piantedosi, che incontrerà stamani una delegazione dei lavoratori. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno, o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
4: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
5: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
6: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita, e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: mattina.
1: Storie e musica per conoscere da vicino chi vive sotto i riflettori e anche chi, lontano dal palcoscenico, ha qualcosa di straordinario da raccontare. VIP, dietro ogni nome, una storia. Kylie Jenner, Timothée Chalamet. Ci si nota di più insieme o separati? Lui si prepara all'Oscar e a diventare il migliore. Lei ha fatto di se stessa un brand. Si baciano, ma poi ognuno per la propria strada. E senza troppo esibirsi, sono diventati la coppia simbolo della generazione Z.

sono le migliori, le coppie improbabili, quelle che non avrebbero nulla per durare, eppure sono lì, funzionano, spesso senza troppe esibizioni social. Timothée Chalamet e Kylie Jenner sono, come li ha definiti il Times, la super coppia zillennial, eroi della generazione a cavallo tra millennial e generazione Z, simbolo insuperabile di questi e dei prossimi anni. Sono il contrario di un'idea di celebrità che non esiste più. E hanno capito una cosa elementare e contemporanea. Nell'era del sapere tutto di tutti c'è una precisa misura che si deve trovare, una riservatezza eccentrica che non è la stessa che conoscevamo noi. Si nascondono quando sono due e si sovraespongono quando sono da soli. Gli anni 90 avevano la potenza delle copertine e del pettegolezzo. Gli anni 20, che già nascono sovraesposti, hanno questa nuova specie di ambiguità strategica di coppia.

La relazione tra Timothée e Kylie è anche una specie di esperimento di attrito sociale. Lui è giovanissimo e già ambisce al posto non vuoto di DiCaprio. Gli piacerebbe prendere l'ultimo metro libero della vecchia Hollywood. L'unico consiglio di carriera che segue glielo ha dato proprio Leo. No hard drugs e no superhero movies. Niente droghe pesanti e niente film di supereroi. Lei è la ragazza spirito del tempo, schema A della celebrity contemporanea, che prevede la seguente composizione: metà algoritmo e metà marchio. È l'opposto complementare di Timothée. Non ha nessuna pretesa di arte raffinata, ma nemmeno complessi di inferiorità culturale. È nata dentro la macchina, l'ha studiata, ci vive e l'ha monetizzata. È cresciuta nell'impervisibilità, come io sono cresciuta in provincia. Se il cinema produceva dive, l'era social produce brand personali e lei è stata la più efficiente di tutte.

Però attenzione, ridurre Kylie alla caricatura della ragazza Instagram è un errore da snob inattrezzati. Se c'è qualcuno che sa amministrare le sparizioni dentro l'eccesso, è proprio l'ultima Kardashian. Chalamet è un caso di studio. Talento vero, innegabile, ma anche curriculum sentimentale specializzato in dinastie. È curiosa una certa riconversività nel catalogo delle ex Lourdes Ciccone Leon, la figlia di Madonna, poi Lily Rose Depp. In sociologia lo chiamerebbero pattern di connettività, dove la celebrità attrae un'altra celebrità, come in un campo magnetico. Ma non è il suo caso. Lui ha sempre trattato quei fidanzamenti con una specie di imbarazzo divertito.

Sì, l'obiezione è facile. Tra i due pare branding incrociato, ma l'operazione, se c'è, è talmente ben fatta da sembrare sentimento plausibile. Perché non dovrebbe esserlo? Sono giovanissimi, felici. Si baciano durante le campagne e i premi, si presentano in outfit coordinati, senza scivolare in un ridicolo cosplay di coppia. Non sono Britney Spears e Justin Timberlake in denim gemelli e nemmeno hanno la capacità sfolgorante di farsi il vuoto intorno che avevano Brad Pitt e Angelina Jolie. Sono qualcosa di ancora diverso, ancora inedito. Il sospetto di una relazione si smantella subito. Se fosse solo marketing, dovrebbe essere un po' più rumoroso. Invece no, è una relazione che vive di non esibizione e che nel 2026 è la forma geniale di potere mediatico. Esiste qualcosa che somiglia a una joint venture sentimentale? Si può definire così questa nuova razza di power couple. Fa sorridere che lui la chiami my partner nei discorsi di ringraziamento. Ma chi è che a 30 anni appena dice che ha un partner? Dovrebbe essere l'amore della vita?

piacciono questi due perché hanno priorità precise di carriere soliste. Lui continua a costruire il palazzo del migliore attore in circolazione, che sarà pronto tra 10 anni, coi film d'autore. Lei consolida, anzi moltiplica gli affari, raddoppia le linee produttive, cresce 2 figli e mantiene il controllo sulle invadenze della famiglia. Le Kardashian, che per rinforzare il regno distruggono quasi tutto quello che c'è attorno. Qui il romanticismo è diventato un bene a tiratura limitata. Mi sono accorta che la conclusione, l'unica a cui si arriva osservandoli, è che proprio essere oggetto di studio solo separatamente è come se non esistessero insieme. In una delle ultime interviste, Chalamet ha liquidato ogni domanda col suo rapporto con Kylie con un secco: non ho niente da dire, quasi a indicare che ogni risposta può diventare una questione, e lo sa.

un'epoca in cui ogni relazione pubblica diventa una trama seriale a disposizione delle simpatie dei follower, i due hanno capito e non svendono. Nessun post, nessun dichiararsi esplicito fino a poche settimane fa. E quando arriva è, come dicono gli esperti di comunicazione, un soft launch di rara furberia. L'allusione. Timothée lo fa postando un'immagine con la mano di lei al suo fianco, senza didascalie, con il premio per Marty Supreme in primo piano. Bene, in vista nella foto naturalmente è quello che conta. Il risultato è buono. Più il pubblico dice non li capisco, più loro diventano interessanti. La verità è che hanno trovato un modo di essere pubblici e privati insieme. Gli unici a cui sia riuscito, a parte i Clooney, un paradosso da generazione Z, che è diffidente verso l'iperesposizione e pretende dagli idoli il massimo dell'autenticità. Incredibile, ma sono riusciti ad accontentare questo impossibile pubblico nuovo.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
3: Ben ritrovati. Si può avere un patrimonio
4: da 2 milioni di euro e trovarsi improvvisamente con un problema di liquidità? Sembra un paradosso, ma nella pianificazione successoria può accadere. Immaginiamo una famiglia con immobili e investimenti per circa 2 milioni di euro. Gran parte del patrimonio finanziario è intestato però solo a uno dei coniugi. Alla sua morte, conti e dossier intestati al defunto possono richiedere le procedure successorie prima di essere messi pienamente a disposizione degli eredi. Nel frattempo però la vita continua. Ci sono spese correnti, spese funerarie, eventuali imposte, manutenzioni, rate e necessità della famiglia. Il problema quindi non è soltanto quanto patrimonio lascerò, ma anche chi avrà disponibilità di denaro nelle settimane e nei mesi successivi. Una buona pianificazione patrimoniale considera anche questo. Può significare quindi mantenere una riserva personale di liquidità per entrambi i coniugi, valutare correttamente come intestare alcuni rapporti e, quando serve, utilizzare strumenti assicurativi pensati per creare liquidità in caso di premorienza. Una temporanea caso morte, per esempio, ha precisamente la funzione di trasferire un capitale al verificarsi dell'evento assicurato. Anche alcune polizze vita possono avere una funzione successoria. Il capitale viene corrisposto al beneficiario designato e, in linea generale, segue regole differenti rispetto ai normali beni ereditari. Naturalmente, costi, beneficiari e caratteristiche del contratto devono essere valutati con attenzione, perché una successione ben pianificata non riguarda soltanto chi riceverà il patrimonio, riguarda anche chi avrà le risorse necessarie nel momento in cui serviranno. Anche per oggi è tutto, buon investing, alla prossima settimana.

0: Scuola, società e cultura.
1: Buongiorno a tutti, cari ascoltatori, da Antonella, da Gianni.
2: Buongiorno.
1: E da Giancarlo in regia. Oggi le nostre ospiti sono Elena Mariani ed Elena Moroni e sono due insegnanti della scuola materna di Via Cavour. Sono qui con noi perché questa scuola sta diventando veramente famosa, tra virgolette, a Saronno, per la letteratura per l'infanzia. Infatti, dopo aver vinto già premi negli scorsi anni con delle favole fatte dai bambini e elaborate un po' dagli insegnanti, oggi sono qui per presentarci un nuovo premio proprio in campo letterario. Allora, Elena, a te la parola. Elena Mariani.
3: Buongiorno a tutti, io sono Elena, coordinatrice della scuola Cavour, e con me oggi c'è la collega Elena Moroni.
4: Buongiorno.
3: Allora, la scuola Cavour ha partecipato al concorso nazionale di fiabe inedite premio letterario Mario Tabarrini, organizzato dal comune di Castel Ritaldi, Perugia. Il comune di Castel Ritaldi è noto come il paese delle fiabe. E abbiamo partecipato al concorso nella categoria 3-6 anni. Il tema del concorso era la valigia dei ricordi. Ed è un tema che ci ha subito così affascinato e quindi incuriosito, perché tra l'altro il concorso è stato presentato, cioè il termine del concorso era a fine giugno. E quindi abbiamo pensato di proporre questo progetto ai bambini di 5 anni, quindi ai bambini che poi sarebbero andati alla scuola primaria. Certo. E quindi abbiamo così chiesto, conversato un po', parlato con i bambini di quello che hanno vissuto nei 3 anni passati alla scuola dell'infanzia e qual è il momento più bello, quindi il momento da ricordare e da disegnare, perché poi loro il momento più bello e da ricordare l'hanno proprio disegnato.
1: Ah, ecco, ognuno ha disegnato il suo momento e il suo ricordo proprio.
3: Esatto, quindi è stato bello comunque anche sentire i ricordi di questi bambini, magari anche i ricordi del primo anno, del secondo anno della scuola dell'infanzia.
1: Di tutto il percorso,
3: no? E quindi sono uscite anche delle cose molto simpatiche, molto carine, tipo, non so, mi è piaciuto quando abbiamo ballato insieme alle maestre.
4: Quando facevamo i laboratori di cucina, magari durante il periodo di carnevale.
1: Quindi diciamo proprio dei flash che sono rimasti impressi proprio e che si porteranno, perché queste cose si portano per tutta la vita, a volte anche il ricordo di un momento particolare.
4: Esatto.
1: Sei stato protagonista oppure dove così hai provato delle emozioni forti, e quindi è molto molto bello, molto significativo, e ogni bambino ha fatto qualcosa, prodotto.
3: Ogni bambino ha prodotto un disegno e ha raccontato il suo disegno, quindi noi abbiamo creato delle sorta di fumetti, diciamo di nuvole tipo fumetto, e abbiamo scritto, perché chiaramente loro non sono in grado di farlo, e abbiamo scritto il loro disegno, quindi loro l'hanno disegnato e noi l'abbiamo raccontato il loro disegno. Poi abbiamo preso tutti questi fumetti, questi ricordi, e li abbiamo messi in questa valigia che abbiamo costruito. Quindi abbiamo fatto una valigia di carta con le impronte delle loro mani, diciamo nella parte esterna, e l'abbiamo poi chiusa.
1: Così poi si apriva la valigia e uscivano tutti
4: i loro ricordi.
1: I loro ricordi, bello anche.
3: Esatto.
1: Il fatto di averla organizzata in questo modo sarà piaciuto tantissimo. E l'avete spedito?
3: Non l'abbiamo spedito, l'abbiamo fotografato e abbiamo mandato poi perché lì il formato, adesso non mi ricordo se era JPEG o PDF.
1: Perché loro vi danno praticamente tutte le
3: indicazioni. Sì. Però le abbiamo esposti questi lavori, li abbiamo esposti all'ingresso della scuola, ed è stato un momento molto bello perché per i genitori soprattutto, perché quando i genitori sono entrati a scuola si sono soffermati a leggere i pensieri dei bambini, insomma è stato molto emozionante.
2: Magari ci sono stati anche dei pensieri originali.
3: Sì, ci sono stati dei pensieri.
2: Se viene in mente qualcuno, lo
3: sì,
2: diciamo.
3: Sì, poi dopo le guardiamo un attimo e ve li diciamo, perché veramente alcuni sono stati proprio simpatici.
4: Sì, anche perché vabbè, alcuni di loro magari hanno indicato, insomma hanno scritto che si porteranno nel cuore la loro amichetta che hanno conosciuto, i vari laboratori, i vari momenti in cui ballavamo tutti insieme coi bambini, e sono delle cose che anche per noi insegnanti rimangono nel cuore, perché ogni volta ti danno lo stimolo di andare avanti a fare il tuo lavoro, perché sai che insomma dai un po' del tuo anche a loro e loro se lo porteranno via nella scuola elementare.
1: Ecco, perché questo ovviamente è stato fatto coi grandi, giustamente, sì, il ricordo, sì. Quella, cosa lasci, cosa ti porterà, cosa sì. porterai con te. E quindi finiamo l'iter di questo percorso. Avete inviato tutte le...
3: Abbiamo inviato tutta la documentazione necessaria per partecipare al concorso e poi, niente, visto che era il mese di giugno, la scuola poi si è conclusa. Al rientro a scuola, vediamo, a fine agosto, sul PC troviamo la mail del comune di Castel Ritaldi, che ci comunica che abbiamo vinto il primo premio.
1: Caspita, così proprio aprite la scuola,
3: sì,
1: e
3: un
1: c'è
3: buon
1: la
3: rientro,
1: sì, sì, che sì, avete vinto. Sì. E sa che emozione anche per voi.
4: Sì, anche perché l'abbiamo fatto, non dico all'ultimo momento, però abbiamo trovato questo concorso, abbiamo detto vabbè, proviamoci. Poi appunto capitava proprio a fagiolo fra il passaggio dalla scuola materna alla scuola elementare, e quindi insomma sono state contente del risultato che abbiamo ottenuto.
1: Benissimo, e quindi immagino i bambini poi davanti alla, a quando avete comunicato ai bambini che avevano vinto.
3: Esatto, perché poi lì cioè, la comunicazione è stata un po' complicata, nel senso che comunque questi bambini erano già alla scuola primaria, perché ecco, comunque a settembre hanno iniziato la scuola primaria, quindi abbiamo così richiamato un attimino alcuni genitori, e poi con un passaparola hanno comunque comunicato un po' a tutti quello che...
1: Riaprendo i grandi la scuola...
3: Esatto, anche perché era un gruppo molto numeroso.
4: Sì, erano proprio tanti.
3: Erano bambini. Forse 57 bambini, quindi era un gruppo.
1: Il calo demografico che c'è.
4: No, esatto, era un buon ricordo.
3: Era un buon ricordo, sì.
1: È stata buona. Esatto.
3: Sì, molto. Perfetto. Sì, sì. E, anche perché poco prima avevamo anche ricevuto una menzione speciale al premio, quello di Sestri Levante, perché anche quest'anno l'abbiamo...
1: Avete vinto anche quello?
3: Abbiamo...
1: Allora raccontateci anche quello, vediamo.
3: Perché
1: allora anno, ecco, voi partecipate.
3: Noi partecipiamo sempre
1: a quello di Sestri Levante, che si svolge lì nella Baia delle Favole.
3: Nella Baia delle Favole, sì.
1: Un posto adatto.
3: Sì,
1: dico, no?
3: E quest'anno non abbiamo vinto il primo premio, ma abbiamo vinto una menzione speciale. Quindi siamo stati menzionati.
1: Anche perché vincete sempre voi.
4: No, esatto. Abbiamo lasciato il posto agli altri.
1: Avete lasciato il posto, cioè la menzione è già importante, perché sì, sennò rimaneva una cosa.
3: Sì, e poi tra l'altro sono tutti premi nazionali, quindi
1: premi nazionali, ecco, ricordiamo che non sono premi locali o premi, non so, della città, ma sono premi nazionali.
3: Premi nazionali.
1: Perché uno questo a Sestri Levante, quindi in Liguria, e l'altro a Perugia.
3: A Perugia, esatto. Quindi anche a giugno comunque siamo andate, invece a Sestri Levante andiamo perché è più vicino, quindi siamo andati, ci hanno dato appunto un diploma con questa menzione speciale per comunque la fiaba che abbiamo presentato.
1: Ecco, che è stata elaborata sempre dai bambini di tutte le età.
3: No, sempre.
4: No, sempre con la fascia dei bambini di 6 anni, sì.
1: Che insomma riescono magari,
3: sì, sì.
1: Poi saranno stati abituati nel corso dei 2 anni precedenti a sviluppare le favole, ad aiutarvi a crearle, perché bisogna creare anche un percorso,
4: sì, esatto,
1: per poter arrivare a seguire un progetto, no?
4: Sì, ma infatti quindi, c'è tutta la preparazione iniziale dei giochi,
1: non è che si entra in classe e si dice inventiamo una favola, bisogna abituarli a poco a capire come si crea, come si inventa,
4: esatto.
1: E quindi se c'è un percorso da seguire, che poi, visto che è in terza, dà i suoi frutti.
3: Infatti anche per la fiaba, quella che abbiamo presentato al Sestri Levante, c'è stata prima una preparazione, eravamo sempre io, Elena e un'altra collega, e abbiamo un po' così chiamato i bambini e li abbiamo invitati a parlare un po' di legalità nel senso, per quanto riguarda i bambini della scuola dell'infanzia, intesa come aiutare i bambini a sviluppare quella capacità di rispetto delle regole, rispetto degli altri.
1: Che oggi, il giorno d'oggi è così importante, e quindi, che poi crescono e
3: esatto,
1: tante regole non ci sono più.
3: No, ecco, e quindi abbiamo cercato di introdurre questi argomenti con delle fiabe che abbiamo trovato così cercando un po', e poi da lì abbiamo chiesto ai bambini di inventarla, quindi utilizziamo sempre un po' questo metodo delle carte gioco, quindi dei personaggi, e quindi alla fine hanno inventato questa storia che si intitola Sette Ranger per un bosco.
1: Sette Ranger per un bosco.
4: Sì, sì, perché poi loro hanno scelto, noi proponevamo i personaggi, poi ognuno di loro sceglieva, si andava un po' a votazione, chi ha vinto, qual è il personaggio che è stato scelto, e poi ognuno di loro decideva cosa doveva fare quel personaggio, cosa doveva fare l'altro personaggio.
1: Sì, un po' la costruzione della fiaba con l'eroe, l'antieroe,
4: esatto.
1: C'è tutto un percorso.
4: E loro decidevano, era una votazione pubblica.
3: Sì, sì.
1: Ecco, all'unanimità, decidevano chi era il bravo, chi era il cattivo. Cosa doveva fare,
4: sì,
1: poi c'è la fase dove l'eroe soccombe ma poi risorge, è un po' la trama della fiaba con
3: esatto, quindi è stato un lavoro interessante, anche abbastanza difficoltoso perché il gruppo era molto numeroso, quindi avevamo,
1: vogliono parlare tutti, vogliono dire tutto,
3: esatto, quindi e noi abbiamo cercato di mettere poi insieme un po' le idee di tutti, e alla fine quando poi la fiaba era pronta, l'abbiamo poi raccontate ai bambini, abbiamo chiesto ai bambini: siete d'accordo con come è stata, comunque vi piace questa fiaba, come l'abbiamo poi scritta, elaborata, sì, così, no? E loro comunque poi alla fine erano d'accordo con noi, a loro è piaciuta come l'abbiamo scritta, quindi e l'abbiamo inviata poi
1: ci fermiamo un attimo per un breve stacco musicale e poi risentirci tra poco.

0: Bene, riprendiamo la nostra intervista con Elena Mariani e Elena Moroni dell'asilo di Via Cavour. Stavamo parlando fuori onda della trama di questa storia. Ce la racconta anche
1: brevemente.
0: Grazie.
1: Allora, la trama è la seguente. È una calda giornata di fine maggio e i bambini di 6 anni nel giardino della scuola stanno parlando tra loro. Tra poco devono salutare questa scuola per andare alla primaria. Tutti hanno un po' di paura, non sanno cosa troveranno, come affrontare al meglio questa novità. Idea. Lucilla corre in classe e prende la grande valigia dell'angolo dei travestimenti, così che ognuno di loro ci metta i ricordi più belli degli anni passati insieme. E da qua abbiamo iniziato il nostro lavoro, la nostra produzione.
2: Bello,
1: esatto.
2: Bello. Elena?
3: La giuria del concorso ha scelto tra circa 200 elaborati di assegnare alla scuola Cavour il primo posto con la seguente motivazione. Premiato per la delicatezza con cui racconta il passaggio alla scuola primaria attraverso un'originale narrazione partecipata e colorata. L'opera trasforma i ricordi condivisi in una valigia piena che quasi fatica a chiudersi, ma per magia leggerissima, capace di accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita e infondere serenità nei momenti di bisogno. L'elaborato, infatti, affronta il delicato momento del passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria. La metafora della valigia, dell'angolo dei travestimenti, trasformata in un contenitore di memorie emotive e affettive, offre ai bambini uno strumento poetico ed efficace per superare la naturale paura del cambiamento.
2: Ecco, bello, molto bello.
0: Complimenti.
2: Grazie, veramente.
0: Bravi.
2: Sì, sì. Anche il giudizio che vi hanno dato è
0: certo,
2: proprio molto
0: bello,
2: analitico, cioè proprio corrisponde a quella che è la morale, insomma, del libro. Molto bello. Se, visto che mancano ancora un po' di minuti, ci raccontate qualcosa di com'è la routine alla scuola materna. Dai, sentiamo un po'.
3: Allora, la routine alla scuola dell'infanzia.
2: Ecco, che si chiama dell'infanzia. A tutti basta dire asilo, scuola materna.
3: Esatto.
2: Ecco, però, e si chiama scuola dell'infanzia.
3: Allora, la routine è
2: l'accoglienza.
3: C'è l'accoglienza al mattino, quindi i bambini vengono accolti sia al prescuola, per quelli iscritti al prescuola, e poi c'è il momento dell'ingresso, e quindi al momento dell'ingresso i bambini vanno nelle loro sezioni, dove c'è l'insegnante che li accoglie. Dopo la chiusura del momento dell'ingresso, i bambini si ritrovano nelle loro sezioni e hanno la possibilità di giocare con i compagni, giocare con negli spazi della classe, perché ogni classe è divisa in spazi, quindi abbiamo l'angolo del gioco simbolico, quindi della casetta, dei travestimenti, abbiamo l'angolo del tappeto dove i bambini possono costruire, possono inventare con materiale quali le piste, i mattoncini, il Lego, possono inventare.
2: Un gioco libero.
3: È un gioco libero.
2: Non organizzato, però lasciato alla loro inventiva, alla loro fantasia.
3: Esatto, poi c'è l'angolo della lettura dove i bambini possono sedersi comodamente perché ci sono delle belle poltroncine oppure
2: dei cuscini.
3: Esatto, dei cuscini dove mettersi. Poi c'è l'angolo del disegno. Dove possono liberamente disegnare, utilizzare qualsiasi materiale, anche materiali di manipolazione, quale ad esempio la sabbia, il didò, e quindi insomma c'è un po' questa possibilità di scegliere, sì. E poi dopo c'è il momento del riordino, dove poi si iniziano poi le attività didattiche.
2: E quando sono arrivati tutti,
3: e di solito l'attività didattica viene svolta in modo differente per i bambini di 3, 4, 5 anni. Chiaramente,
2: pur essendo nella stessa classe.
3: E l'anno scorso poi la scuola ha anche offerto ai bambini la possibilità di partecipare a dei progetti, che è uno progetto psicomotorio e l'altro progetto di musica. E è stato molto bello il progetto di musica, sempre per i bambini grandi, che sempre
2: sì,
3: abbiamo
2: esatto,
3: partecipato, sempre noi, perché è stato seguito dalla maestra Rachele, che è esterna alla scuola, una maestra di musica che collabora con noi ed è
2: che viene per appunto svolgere questa attività.
3: E quindi i bambini, era poi un progetto finalizzato alla recita di Natale, quindi i bambini hanno poi, sono arrivati poi a Natale con che hanno portato in scena questo piccolo spettacolino con delle canzoni sia in italiano che in inglese. E abbiamo portato anche questo spettacolo, che è stato molto bello, alla casa di riposo Focris. Siamo andati con tutti i bambini a cantare.
2: Infatti gli ospiti, ancora è rimasto quel legame con
3: siamo appena
2: casa.
3: Stati
1: per la festa dei nonni,
3: per la festa dei nonni,
1: bene. E loro ci aspettano
3: ormai.
1: Gli ospiti ci aspettano, infatti ci hanno detto allora adesso ci vediamo ancora a Natale, stiamo lavorando per voi, arriveremo ancora a Natale.
2: Siete solo voi che avete mantenuto il contatto, anche l'altra scuola comunale? No, forse l'altra,
3: sa che siamo solo noi.
2: Io siete accolti molto bene, anzi come vedete vi aspettano,
1: abbiamo l'esclusività, esatto, di tutti i nonni,
2: infatti.
3: E poi anche il progetto psicomotorio rivolto a tutte e tre le fasce di età è sempre stato gestito un po' da un insegnante, da una psicomotricista esterna.
2: Quindi avete degli specialisti che intervengono sulle attività didattiche e che vi danno un indirizzo, ecco, diciamo, al progetto, e poi voi le seguite. È bello, così avete anche delle cose un po' diverse.
3: C'è un occhio diverso, perché ognuno un po', noi siamo insegnanti, loro sono degli specialisti, quindi gli occhi sono diversi. Di osservazione sui bambini, e quindi è bello confrontarsi anche con persone che fanno comunque
2: che sono proprio dei professionisti,
1: esatto. Anche perché impariamo sempre qualcosa di nuovo dal punto di vista altrui, esatto.
2: E questa scelta la fate all'inizio dell'anno sul progetto da seguire o scegliete che progetto seguire, poi
3: selezionate
2: uno o due specialisti.
3: Esatto, anche quest'anno penso che partiremo con questo progetto, con questi progetti, perché comunque abbiamo visto che sono progetti validi e importanti per i bambini.
2: È il comune che vi sostiene in questi progetti?
3: No, non è il comune, ma sono le famiglie.
2: Ho capito.
3: Quindi
1: E sono sempre loro a chiedere di poter continuare a fare questi progetti, perché i bambini quando tornano a casa sono entusiasti di aver fatto psicomotricità, di aver fatto musica, anzi alcuni di loro hanno anche continuato dopo la scuola iscrivendosi a dei corsi di musica
2: che proponevano questi specialisti, bello.
1: Perché si sono trovati bene, hanno creato un bel legame, oppure si sono appassionati alla musica.
2: Infatti tante volte il talento non lo scopri finché non provi a fare qualcosa che ti piace.
1: Esatto.
2: Se tu provi a fare musica e vedi che ti piace, ti entusiasma, ti dà, allora ecco che emerge il talento, e quindi lo puoi coltivare. Se invece non l'hai mai fatto,
1: no, e magari non hanno anche,
2: non sai di avere questa predisposizione, no? Perfetto, molto bene. Quindi ci fate le attività, poi c'è il momento della routine della mensa, quindi ecco il bagno prima, poi la mensa. I bambini mangiano da soli o vengono assistiti?
1: No, mangiano da soli, noi siamo sempre lì vicino a loro, ma no, sono tutti bravi bambini.
2: Perché crei un'altra autonomia, insomma.
1: Esatto, sì, l'indipendenza, e quindi loro mangiano da soli, finito di mangiare c'è ancora un po' di gioco libero, dopodiché i bimbi piccolini di 3 anni vanno a fare la nanna, e quindi anche lì c'è il saluto e il primo distacco dal gruppo classe, e mentre con i mezzani e con i grandi si continua magari o a fare un lavoro che avevamo iniziato durante la mattinata, oppure si può fare altri tipi di lavoro che magari si riesce a dare un po' più di attenzione anche a loro, per chi deve essere preparato per la scuola elementare e per chi deve fare questo passo di crescita da piccolino a mezzano.
2: Certo.
1: Quindi è sempre un lavoro continuo.
2: Poi dopo il pomeriggio ancora un po' di attività libera.
3: Sì.
1: E poi c'è l'uscita.
3: L'uscita e il poscuola per i bambini, sempre che richiedono questo servizio.
2: E possono rimanere fino a che ora?
3: Fino
2: alle 6:15. Sì.
0: C'è anche
2: tutti.
0: Il pre-scuola oppure
1: sì.
0: No?
1: Sì, dalle 7:30. Sì.
3: No. Sì. Il servizio è abbastanza completo,
2: un servizio completo.
1: Sì, la giornata è dalle 7:30 alle 6:15. Tutta la giornata completa.
2: Sì, anche, tutto completa e anche un po' pesante diventa, però ci sono famiglie che hanno necessità, ed è un ottimo servizio, perché piuttosto che lasciarlo a casa davanti alla televisione,
1: almeno sanno che ci sono altri bambini,
2: giocano, e poi tante volte è anche bello osservarli nel gioco libero, perché vedi un po' come
3: le
2: sono
3: dinamiche,
2: le dinamiche, cioè il gioco impostato, ma anche il gioco libero che crea un momento di osservazione. Bene.
0: Siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Allora ringraziamo Elena Mariani e Elena Moroni della Scuola dell'Infanzia di Via Cavour. Quindi no.
3: Posso dire un'ultima cosa?
0: Aggiungere una cosa, prego.
3: Un'ultima cosa, l'ultima iniziativa che faremo con i bambini il 13 novembre, giornata mondiale della gentilezza. E quindi i bambini usciranno da scuola e porteranno un po' di, non dico, sarà una sorpresa, e porteranno gentilezza tra le persone
2: che incontreremo. Quindi, è vero, ogni anno lo fate, ogni anno vi troviamo infatti qui in piazza con un motivo di gentilezza.
3: Sì,
2: è vero, il 13 novembre.
0: Bene, ce lo ricorderemo.
3: Grazie
0: di essere stati con voi. Buona giornata.
2: Altrettanto.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è atteso al Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto a un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana. E il mondo si stringe in preghiera intorno al pontefice. Oggi il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, presiderà la recita del Santo Rosario nella cappella di San Giovanni Paolo II dal Policlinico Gemelli. La diretta su TV 2000 alle ore 18. L'annuncio del Papa non ce l'aspettavamo, ma siamo fiduciosi, così il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine questa mattina di un convegno alla Gregoriana. Ascoltiamo le parole del cardinale Parolin.
1: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, e cioè che è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile, e normalmente queste cose, quando sono presi in tempo, ecco, si riesce a risolverle. Papa Leone è amato, apprezzato e seguito da tutti, e quindi continuiamo a farlo anche in questo momento in cui appunto sarà sottoposto ad intervento. Nessuno se l'aspettava, però queste sono, ha detto il Papa, le sorprese di Dio, ed è così proprio.
0: La guerra in Ucraina, la Russia intensifica gli attacchi sui civili. Nel mirino ancora a Kharkiv, un drone ha colpito un edificio, 3 le persone morte, 10 feriti, e 2 navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare, una è affondata. Il premier bulgaro Radiev ha chiesto sostegno agli alleati della NATO per capire la provenienza dei raid. I sospetti sono indirizzati su Mosca. I paesi dell'alleanza si preparano a un attacco ibrido letale dalla Russia, ha dichiarato oggi il ministro degli esteri polacco Sirovski al Financial Times. In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze assai complicato, ha detto alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti. La richiesta di scostamento di bilancio per l'attivazione della clausola di salvaguardia per difesa ed energia è un passo consapevole rispetto alla linea di prudenza adottata, sottolineato Giorgetti. Un ultimo oro: un uomo di 50 anni italiano è stato trovato senza vita in un'auto con un taglio alla gola. La scoperta è avvenuta poco prima delle 11 di questa mattina in un parcheggio ad Agropoli nel Salernitano. Sul caso indagano i carabinieri. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
3: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
4: Bastardi senza gloria va in onda la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
5: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.

0: Sarotti News, notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, iniziati i lavori per il campo sintetico. Cislago, ufficio postale chiuso fino al 25 novembre. Saronno, trasporto pubblico urbano. Saronno sceglie di contenere le tariffe. Uboldo, 32 piccoli alpini al campo scuola. Rovello Porro, ex consorzio agrario, iniziate le pulizie. Bentrovati ai microfoni di questo Radio Giornale degli Aduce e alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno, a Cassina Ferrara sta sorgendo il primo campo di calcio in sintetico della città ed è proprio quello che serviva all'Amor Sportiva. La società, costituita in ambito oratoriano, è diventata un punto di riferimento per i ragazzi del quartiere e non solo. Il campo è in fase di realizzazione nel centro comunale di Via Trento e sta prendendo forma dove in passato c'era il terreno interrato, poco usabile in caso di pioggia o maltempo, mentre quello nuovo sarà sempre a disposizione con qualunque condizione meteorologica. È stata intanto già decisa la denominazione del nuovo terreno di gioco, si chiamerà Campo Vittoria. L'Amor aveva in mente da almeno un decennio di trasformare lo sterrato in sintetico.

Simultaneamente da mercoledì 14 ottobre a mercoledì 25 novembre per consentire l'esecuzione degli interventi tecnici previsti nell'ambito del progetto Polis, Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, l'iniziativa che punta ad ammodernare gli uffici postali e a potenziare servizi disponibili per i cittadini. Per tutta la durata dei lavori, gli utenti potranno rivolgersi agli uffici postali dei comuni vicini. A Gerenzano, lo sportello di via Carlo Berra 12 sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Un'alternativa è rappresentata dall'ufficio postale di Saronno, in via Varese 130, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. A Mozzate, lo sportello di Piazza Cornaggia Medici 18 sarà accessibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Saronno. Mantenere accessibile il trasporto pubblico urbano e incentivare i cittadini a utilizzare maggiormente gli autobus per gli spostamenti quotidiani. È questo l'obiettivo del provvedimento approvato dalla Giunta Comunale di Saronno. La prima novità riguarda il biglietto ordinario, che continuerà a costare 1,30 euro, anziché 1,50 euro come previsto dalle nuove tariffe di riferimento. Il Comune ha quindi deciso di confermare il prezzo attualmente applicato, evitando che l'aumento ricada sui cittadini. Ma l'intervento più significativo riguarda gli abbonamenti, con l'obiettivo di favorire un utilizzo continuativo del mezzo pubblico. La proposta prevede infatti riduzioni particolarmente consistenti per i titoli di viaggio di maggiore durata. Un'attenzione particolare è stata riservata anche ai giovani e agli over 65, estendere anche a questi ultimi l'abbonamento annuale da 160 euro significa offrire una possibilità concreta di risparmio e favorire l'autonomia negli spostamenti. Un servizio pubblico più accessibile può contribuire a una mobilità cittadina più sostenibile, ma anche a una città più inclusiva e attenta alle esigenze delle diverse generazioni. Boldo, anche quest'anno è stata organizzata la seconda edizione del campo scuola alpini del gruppo Alpini di Uboldo, dove in due giornate ragazzi e ragazze di quinta elementare hanno vissuto un'esperienza formativa ed educativa basata sui valori della solidarietà, della cittadinanza attiva e del servizio alla comunità. Grazie a questo è stato possibile trasmettere i valori di solidarietà, pronto soccorso e spirito di squadra. Un grazie infinito a tutto il gruppo Alpini di Uboldo, agli iscritti, agli aggregati e agli amici degli Alpini per il lavoro svolto. Rovello Porro. Sono iniziati i primi interventi nell'area dell'ex consorzio agrario, destinata a essere riqualificata dopo anni di abbandono. In questi giorni sono in corso le operazioni di taglio dell'erba, pulizia e bonifica dello spazio, lavori preliminari che precederanno l'apertura vera e propria del cantiere. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico con una capienza di circa 60 posti auto, mentre una parte della superficie sarà destinata a un'attività commerciale. L'obiettivo è restituire alla comunità uno spazio rimasto inutilizzato e in condizioni di degrado per diversi anni, migliorando al tempo stesso la disponibilità di parcheggi e favorendo l'insediamento di nuove attività. L'apertura del cantiere è prevista tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Un intervento atteso che punta a cambiare il volto di un'area da tempo inutilizzata, trasformandola in uno spazio nuovamente accessibile e al servizio della cittadinanza. Queste le notizie di Orizzonte News, che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, Saronno News e il Saronno. Degli Aduce con Matteo Serenelli alla regia, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: dintorni.
1: (333) 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni degli Aduccia, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Farmacia di turno è a Rovellasca, farmacia Rossetti, in via Roma 61. Risponda al numero 02 963 42 426. Al cinema Silvio Pellico potrete vedere alle ore 19 e alle ore 21 Nazza, un genere documentario. Al cinema Prealpi invece alle ore 21 andrà in onda Per silenzio e vento, un genere documentario. Decanato di Saronno, mercoledì 14, 21 e 28 ottobre, dalle ore 21 alle ore 22.30, presso la sala della comunità della parrocchia Duboldo, in piazza Conciliazione, prosegue il corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Saronno, giovedì 15 ottobre alle ore 17, presso Auditorium Aldo Moro, in Viale Santuario 15, incontro con Roberto Farnè, esperto in Outdoor Education, l'apprendimento tra natura, territorio e comunità, le nuove prospettive educative e la scuola Rodari. Saronno, venerdì 16 ottobre alle ore 21, presso il Teatro Giuditta Pasta, la musica nell'era dell'intelligenza artificiale, libertà, confini, tutele. A moderare l'incontro sarà l'avvocato Paolo Binaschi, inoltre è previsto l'intervento speciale dell'artista 22 Simba, in collaborazione con Radio Orizzonti in Blu e con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Saronno. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.teatrogiudittapasta.it o presso la biglietteria del teatro. Saronno, domenica 18 ottobre alle ore 17.30, presso il Teatro Giuditta Pasta, finale del contest Saronno Famosi con i 15 finalisti. I biglietti sono disponibili al costo di 10 euro sul sito internet o presso la biglietteria del teatro. Saronno, dal 17 al 25 ottobre, presso Sala Nevera Casa Morandi in Viale Santuario 2, 21esimo Saronno Photo Festival. Inaugurazione sarà sabato 17 ottobre alle ore 18 e sempre sabato 17 ottobre alle ore 17 ci sarà un incontro con l'autore Lorenzo Cicconi Massi. Saronno, sabato 17 ottobre alle ore 21, presso l'oratorio Cassina Ferrara in via Larga 3, spettacolo Francesco il suo Natale, ingresso libero. Saronno, dal 17 al 25 ottobre, presso Villa Gianetti in via Roma 20, mostra 120 foglie morte, mostra con le 12 biciclette storiche e con 15 grandi pannelli narrativi che racconta la storia del ciclismo e della bicicletta. Orari mostra sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, invece martedì e giovedì pomeriggio negli orari di apertura della villa. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 14 ottobre. La giornata radiofonica inizia alle 9.30 e 17.05 con la rubrica Siparion FM, viaggio nel mondo dei musical con I Miserabili, condotto da Federica Batignani, seguita alle 10.05 e 17.40 dagli aggiornamenti curati da Mariangela Gerletti di Varese News. Alle 10.30 e 19.10 Elvira Ruocco illustra le tradizioni e costumi italiani in Conoscere l'Italia. La cultura prosegue alle 11.05 e 19.40 con Non solo cultura, dove Yaya Barzani intervista Gabriele Balbi con Sentirsi, un'antropologia dello smartphone, e Daniela Pizzagalli. Alle 11.30 e 18.25 Carla e Niva presentano Eccellenze in tavola. In serata spazio alla musica con il maestro Claudio Borroni alle 21 in A tutta musica. E vi ricordiamo che ogni giorno potete seguire la Santa Messa feriale e festiva anche sul canale YouTube Audio Streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Papa Leone sta arrivando al Policlinico Gemelli per il ricovero in vista dell'intervento a un polmone. Alle 18 il rosario del Gemelli presieduto dal Cardinale Reina. Ucraina ancora attacchi russi su civili, affondate due navi al largo della Bulgaria. La tregua annunciata da Trump di fatto non esiste. Houthi sostenuti dall'Iran hanno rivendicato l'attacco con missili balistici avvenuto ieri contro l'aeroporto di Riyadh. Giorgetti in aula alla Camera presenta il documento di programmazione finanziaria prima del voto sullo scostamento di bilancio. Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone sta per arrivare al Policlinico Gemelli per il ricovero in vista dell'intervento di asportazione di un nodulo polmonare. Noi ci colleghiamo in diretta per gli ultimi aggiornamenti con Cristiana Caricato. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno dal Policlinico Gemelli. Il Papa alle 12.58 ha lasciato il Vaticano, il convoglio di macchine che lo porterà qui al policlinico e per strada c'è ad attenderlo una folla di telecamere, fotografi, giornalisti di tutto il mondo, oltre a molti pazienti, visitatori del policlinico che si sono assiepati all'ingresso, al terzo piano, l'ingresso principale. Il Papa dovrebbe arrivare e percorrere a piedi, entrare a piedi all'interno dell'ospedale, dove il suo ricovero servirà ad asportare un nodulo polmonare rilevato durante controlli di routine. È stato lui stesso domenica scorsa, al termine dell'Angelus, ad annunciare questa patologia, ad annunciare l'intervento chirurgico che potrebbe avvenire già in giornata, intorno alle 16, ad opera dell'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora, ma questa decisione verrà comunicata direttamente dalla sala stampa dopo che i medici avranno visto fisicamente il paziente. Al più tardi potrà essere operato domani mattina. Il decorso post-operatorio è di circa una settimana. Il Papa ha voluto sorprendere tutti dichiarando lui stesso questa patologia e la necessità dell'intervento, probabilmente un'accelerazione dovuta anche al suo forte desiderio di non procrastinare il viaggio in America Latina previsto per dal 6 al 17 novembre. Per ora è tutto, linea allo studio.
0: L'annuncio del Papa un fulmine a ciel sereno, ma siamo fiduciosi. Così questa mattina il segretario di Stato, il cardinale Parolin. Ascoltiamo le sue parole.
2: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. E speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, e cioè che è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile, e normalmente queste cose, quando sono presi in tempo, ecco, si riesce a risolverle. Papa Leone è amato, apprezzato e seguito da tutti, e quindi continuiamo a farlo anche in questo momento in cui appunto sarà sottoposto ad intervento. Nessuno se l'aspettava, però queste sono, ha detto il Papa, le sorprese di Dio, ed è così proprio.
0: La Chiesa nel mondo prega per la salute del Papa. Al Gemelli alle 18 il rosario presieduto dal Cardinal Reina. Sentiamo Giorgia Bresciani.
3: Esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo Vescovo è con questo intento che il Cardinale Vicario Baldo Reina presiederà oggi alle 18 la recita del Rosario nella Cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, che sarà trasmessa in diretta da TV 2000. Messaggi di vicinanza sono arrivati dal Paraguay, dall'Argentina e dal Perù, i tre paesi che Leone XIV visiterà nel suo sesto viaggio apostolico dal 6 al 17 novembre prossimi. Particolarmente intensa la preghiera al Ciclaio, la diocesi di Robert Francis Prevost, dal 2019 al 2023, dove sono state organizzate veglie e rosari collettivi per affidare la vita del loro amatissimo ex vescovo a Dio e al Cristo Moreno. Da Chicago, terra natale del pontefice, il cardinale arcivescovo Blaise Cupich invita a unirsi in preghiera per una sua rapida e completa guarigione. I confratelli agostiniani pregano uniti per la sua salute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: E ora voltiamo pagina. La Russia continua a bombardare l'Ucraina. 4 le vittime a Kharkiv, decine i feriti. Si attaccati saremo pronti a combattere, le parole del comandante della NATO in Europa. Sentiamo Marco Burini.
4: 4 morti e decine di feriti a Kharkiv, 2 vittime a Kiev per i raid con missili e droni su palazzi e abitazioni. Le notizie che arrivano dall'Ucraina, i cadaveri portati via, i feriti, i sopravvissuti straniti davanti ai detriti, cancellano le chiacchiere di Trump e confermano le intenzioni di Putin. Guerra e soltanto guerra. A chi gli chiedeva su cosa basava l'affermazione che Mosca e Kiev avessero concordato un cessate il fuoco energetico, il boss della Casa Bianca ha replicato: hanno accettato perché io ho detto che avevano accettato, mentre i suoi uomini hanno minacciato i funzionari ucraini di interrompere la condivisione di informazioni e forniture militari, fanno sapere da Kiev. E nei prossimi giorni a Mosca è atteso il capo dell'FBI, Patel. La visita preoccupa anche negli Stati Uniti. I democratici chiedono chiarimenti e accusano il clan di Trump, con il genero Kushner in testa, di pianificare affari con Putin. Marco Burini, linea allo studio.
0: E nel Golfo gli Houthi ribelli dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato l'attacco con missili balistici avvenuto ieri contro l'aeroporto di Riyadh. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
5: In Iran non sappiamo più con chi trattare, ha detto Donald Trump parlando ieri sera ad una manifestazione elettorale in Ohio e spiegando che gli omicidi mirati della leadership iraniana potrebbero essere andati troppo oltre. Nonostante ciò, Trump ribadisce che Teheran non avrà l'arma nucleare e promette un calo del prezzo della benzina quando la guerra finirà. Teheran, da parte sua, rivendica invece il controllo dello stretto di Hormuz e nega alle potenze esterne il diritto di interferire. Una situazione di stallo che incendia l'altro fronte della guerra, quello yemenita. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato gli attacchi contro l'aeroporto di Riyadh, mentre i sauditi annunciano di aver intercettato 3 missili diretti contro Riyadh e il sud del paese. Trump ha parlato nelle ultime ore con il principe ereditario Bin Salman, non escluso che gli Stati Uniti intervengano a sostegno dell'alleato saudita. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Ora in Medio Oriente, in Israele, dove la corrispondente Alessandra Puzzetti ci racconta operazioni dei coloni nei territori palestinesi.
6: Un'altra notte di violenza per mano di coloni estremisti nei territori palestinesi. Spacciandosi per soldati israeliani, un gruppo di incappucciati è entrato in una casa palestinese vicina

0: e il direttore generale del partito di Ben-Gvir, Itay Naiman, che avrebbe rotto il naso con un pugno a un poliziotto. I due negano le accuse, anche perché il ministro della pubblica sicurezza è il leader del loro partito. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: E ora la politica in Parlamento. Oggi si vota lo scostamento di bilancio. Questa mattina l'intervento del ministro Giorgetti. Ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
2: Buongiorno Antonella, sì, è tempo di manovra, possiamo dire, dopo il via libera del Parlamento, documento di finanza pubblica, allo scostamento di bilancio che avverrà tra poco, circa un quarto d'ora. La partita poi si sposta nel Consiglio dei Ministri per l'approvazione. In Parlamento il ministro dell'Economia Giorgetti, il custode dei conti pubblici, non si sbilancia troppo anche sui tempi. Ci potrebbe essere uno slittamento sulla data del 20 ottobre. Approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Si gioca infatti in parallelo la partita con l'Europa per ottenere una deroga sui conti pubblici e ottenere così maggiore margine di azione. Una manovra dunque che rischia di essere elettorale. I partiti, soprattutto di maggioranza, spingono per provvedimenti incisivi, sebbene le casse non lo permettano. In qualche modo invece le opposizioni vanno all'offensiva perché si tratta, dicono, di una manovra sballata, senza prospettive. Poco fa è arrivato da Bruxelles il via libera alla richiesta dell'Italia dei fondi SAFE per 8 miliardi, un prestito con tassi di interesse molto bassi per rinnovare l'apparato militare. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E prima di chiudere, la notizia che Papa Leone è arrivato al Policlinico Gemelli. Oggi pomeriggio è previsto l'intervento. E questo è tutto. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede in regia, da Antonella Mitono, una buona giornata.
3: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto, talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta. Sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: classifiche. Libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: E non sono da solo, ovviamente, neanche in questo pomeriggio. Buon martedì pomeriggio, in questo 13 ottobre, c'è Daniele Caruso in regia, che dopo un buon caffè e dopo magari anche la vostra pausa caffè, siamo tutti pronti qui per ascoltare la buona musica. Oggi quella dedicata alle classifiche internazionali, da una parte la Billboard 800 che conosciamo benissimo con la musica d'oltreoceano, i brani e soprattutto gli artisti che vanno per la maggiore. C'è una surprise, diciamo così, nelle prime posizioni, perché ritorna un artista a tenere banco addirittura con un album che è uscito lo scorso anno, alla fine dello scorso anno, e che ritorna prepotentemente nella classifica. E poi dall'altra parte anche le canzoni internazionali che vanno per la maggiore nel nostro paese, quindi canzoni straniere, quelle magari che preferite voi, a diretta at radioinblu.it ce le comunicate e ci raccontate anche come sta andando questo bel pomeriggio di martedì 13 ottobre. Iniziamo con questa dei Kasabian.

0: La musica.
1: La musica è la vera protagonista all'interno di questo martedì pomeriggio con la chart di Billboard e vediamo cosa accade oltreoceano negli ultimi 7 giorni. C'è in salita un precedente singolo rispetto a quello nuovo che poi incontreremo più tardi. Parliamo di Olivia Rodrigo con Drop Dead, questo disco che l'ha vista collaborare, l'ultimo ovviamente, con il produttore Dan Nigro, che aveva prodotto anche i suoi album precedenti del 2023 e del 2021. Drop Dead in questo caso è un lavoro ricco di sonorità che sono anche definite un po' sognanti, con un riferimento esplicito nel testo di questa canzone anche ai The Cure, perché la cantante americana infatti cita nella canzone il loro brano Just Like Heaven, e quindi non ci resta che riascoltarla questa canzone di Olivia Rodrigo, giovanissima artista americana che fa parlare di sé in questo periodo anche per il suo tour, brano che è stato coscritto dalla Rodrigo insieme a Amy Hallen e anche un videoclip molto particolare girato a Parigi. Questa è Drop Dead alla 20 in salita.

Con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

a tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: in blu 2000 news.
1: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini, Papa Leone, al Policlinico Gemelli, dove nel pomeriggio sarà operato per un modulo al polmone, ricovero nell'ospedale dell'Università Cattolica poco dopo le 13 per il pontefice, la vicinanza e l'affetto di tutto il mondo. La guerra in Ucraina, altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Radev spiegando di voler convocare l'ambasciatrice russa. Un'imbarcazione battente bandiera maltese di proprietà ucraina è stata colpita da tre droni aerei intorno a l'una di notte, mentre un'altra nave è stata colpita poi ed è affondata più tardi, tratto in salvo un membro dell'equipaggio, 11 i dispersi. È sempre alta la tensione anche in Medio Oriente, con i ribelli Houthi che hanno rivendicato l'attacco all'aeroporto di Riyadh. Intanto proseguono le operazioni dei coloni israeliani nei territori palestinesi.
2: Un'altra notte di violenza per mano di coloni estremisti nei territori palestinesi. Spacciandosi per soldati israeliani, un gruppo di incappucciati è entrato in una casa palestinese vicino a Nablus e ha picchiato, armato di bastoni, padre, madre e le due figlie adolescenti. L'ennesimo attacco impunito che ha visto nelle ultime due settimane più di 100 episodi di violenza, specialmente contro i contadini palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. A poco serve la presenza di decine di attivisti a protezione dei contadini. Ieri è stato arrestato l'esercito israeliano anche l'ex capo della direzione di intelligence dell'aeronautica militare israeliana, colpevole di aver difeso una contadina palestinese dalle botte di un colono. Violenze di cui si parla quando ad essere attaccati sono soldati o poliziotti israeliani. Sotto inchiesta ci sarebbero un parlamentare e il direttore generale del partito di Ben-Gvir, Itay Neiman, che avrebbe rotto il naso con un pugno a un poliziotto. I due negano le accuse, anche perché il ministro della pubblica sicurezza è il leader del loro partito. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2020 e il 2025 è stata pari al 63%, con punte di incrementi superiori al 100% per abitazioni e utenze, per alcolici, tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi. Inferiore al 30% invece gli incrementi per i servizi di istruzione e sanità, lo scrive l'Istat nel report sui prezzi al consumo. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,22% a quota 109 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Oggi ripartirei guardando all'America del secolo scorso, quando era ancora il posto dove le cose che succedevano, diciamo che non facevano paura. Washington DC, 13 ottobre, oggi, del 1884. Immaginate questa sala della conferenza internazionale dei meridiani, dove c'è l'odore di tabacco, di carta stampata, tipica proprio degli incontri di alto livello. E quel giorno ci sono diplomatici, astronomi, ingegneri, tutti quei colletti rigidi, no? Che stanno discutendo di una questione che sembra banale, un non problema, ma che aveva conseguenze devastanti a livello di logistica, cioè il caos temporale. Perché fino a quel momento ogni città sincronizzava gli orologi sul proprio mezzogiorno solare, cioè tipo a Boston erano mezzogiorno e 10, tipo che a Boston erano, che ne so, 12 e 10, a New York le 12 e 16, a Chicago qualcos'altro, cioè non c'era un orario condiviso, ma migliaia di ore locali che rendevano le tabelle degli orari delle ferrovie un azzardo, oltre che una costante fonte di incidenti mortali sui binari. Quindi il pianeta girava a decine di velocità locali diverse, apro chiudo parentesi, perché pure oggi gli orari dei treni locali almeno sono un azzardo, però non vorrei sembrare polemico. Comunque, 13 ottobre, oggi di 142 anni fa, decidono che è arrivato il momento di trovare una soluzione per questo disallineamento sistemico. E questa conferenza internazionale dei meridiani vota a maggioranza per adottare il meridiano che passa dall'osservatorio di Greenwich a Londra come il meridiano zero universale. Una scelta dettata proprio da una questione pragmatica brutale, no? Perché all'epoca oltre il 70% delle navi commerciali già navigava usando carte nautiche britanniche, quindi cambiare il riferimento avrebbe significato ristampare tutta la cartografia del pianeta. Non è difficile immaginare il disappunto di qualcuno alla scelta di Greenwich, no? Per dire, la delegazione francese avrebbe continuato ancora per una trentina d'anni a usare il riferimento del meridiano di Parigi. Poi hanno adottato l'ora di Greenwich con un triplo salto mortale diplomatico, definendo l'ora di Greenwich come l'ora solare di Parigi ritardata di 9 minuti e 21 secondi. Testuale questa, eh? Però, a parte le spigolature, da quel 13 ottobre il tempo ha smesso di essere un fatto di campanile ed è diventato una coordinata condivisa, una specie di allineamento universale proprio. Oggi noi non ci pensiamo, no? Però quel filo invisibile calato su Londra è il sistema operativo su cui gira la nostra quotidianità. Cioè, quando apri una mappa sul telefono, non è il sole che ti guida, ma la trigonometria sferica calcolata a partire da quell'asse zero. Quando i controllori di volo gestiscono i cieli da Roma a Tokyo, non usano i fusi locali, no? I fusi orari locali, parlano tutti la lingua dell'ora Zulu, l'ora di Greenwich, perché un errore di valutazione su fusi orari a 10.000 metri d'altezza significa disastro. Addirittura le transazioni finanziarie, quelle che muovono miliardi in un millisecondo, utilizzano l'orario UTC, che è l'erede diretto di quel meridiano di Greenwich, no? UTC è uno standard scientifico, quindi contano il tempo in UTC per marcare l'ordine esatto degli scambi ed evitare che ci sia anarchia, insomma, nei mercati. E poi c'è un dettaglio delizioso su questa faccenda, un dettaglio figlio della tecnologia, perché se oggi andiamo a Greenwich a camminare su quella famosa striscia di metallo dove i turisti fanno la fila, no? Per mettere un piede nell'emisfero occidentale e un piede nell'emisfero orientale, apri il telefono per avere la conferma scientifica e viene fuori che il GPS del telefono dice che il punto zero non è più quello. Cioè, i satelliti moderni, misurando la massa e la gravità della Terra con una precisione che non era possibile nell'Ottocento, hanno spostato lo zero reale tipo 100 metri più in là, 100 metri più a est, praticamente in mezzo al prato del parco di Greenwich. Però la sostanza non cambia, ecco. Quel 13 ottobre lì abbiamo smesso di inseguire le ombre sulle nostre piazze e abbiamo iniziato per la prima volta nella storia a muoverci tutti alla stessa identica frequenza. Poi noi che siamo la radio di frequenze dovremmo intendercene, insomma, che siamo in FM, in DAB, digitale terrestre, canale 728, tra l'altro, in streaming su play2000.it, se siete più amanti di internet. Siamo pronti, insomma, in un modo o nell'altro a farci compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, per questo paio d'ore comode nel pomeriggio di In Blu 2000. Le parole di In Blu 2000 e siamo pronti a partire.

Ruggine canta Levante nel pomeriggio di In Blu 2000. Siamo partiti parlando di orario e continuerei sul tema, visto che ormai ci siamo quasi, non questo fine settimana, il prossimo. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre è allora che bisognerà spostare le lancette indietro stavolta, quindi si dorme un'ora in più. Poi siamo tutti d'accordo che due volte l'anno, quando materialmente passiamo dall'ora legale all'ora solare, il nostro corpo ci chiede esattamente cosa stiamo facendo. Lo ha confermato pure la Commissione Attività Produttive della Camera, cioè approvando un'indagine conoscitiva che mette nero su bianco una verità lampante, cioè scienziati, medici, commercianti, imprenditori concordano quasi all'unanimità sul fatto che il cambio dell'ora vada abolito. Il problema, semmai, è che nessuno è d'accordo su quale tenere, solare o legale. L'ora legale nasceva con Benjamin Franklin e le candele ed è diventata di moda durante le guerre per un motivo molto semplice, che è il presunto miracolo del risparmio energetico. Quest'idea romantica che basterebbe spostare le lancette per ridurre le bollette, soltanto che oggi le lampadine consumano veramente una miseria, quindi la vera spesa elettrica se la divorano i condizionatori d'estate. I dati Terna sul 2025 sono chiari, cioè questo sbandierato risparmio dell'ora legale equivale a 90 milioni di euro più o meno, insomma, che sembrano una cifra enorme, no? Però nell'economia delle casse di uno Stato rappresentano tipo uno 0,1% del fabbisogno elettrico nazionale, quindi lasciarla anche d'inverno aggiungerebbe un ridicolo 0,05, cioè il mito del grande portafoglio pieno svanisce di fronte alla realtà, trasformando questa faccenda in una questione di salute e di ritmi di vita. Quindi da una parte ci sono i medici che chiedono di smetterla di far soffrire la gente a marzo, no? Visto che nella settimana dopo il cambio d'ora aumentano statisticamente del 4% infarti, incidenti stradali. Dall'altra però gli stessi esperti del sonno dicono che l'ora legale d'inverno è un incubo biologico che si chiama jet lag sociale cronico, cioè vi immaginate a Torino o a Milano, dove al solstizio di dicembre l'alba arriverebbe alle 9 di mattina? Cioè praticamente si inizierebbe a lavorare, si inizierebbe ad andare a scuola nel buio pesto, cioè da profondo nord d'Europa, no? Metticela tu la voglia di lavorare senza il sole. Senza

Da contare la guerra santa tra i settori economici. Da un lato turismo e commercio che sognano l'ora legale per farti fare l'aperitivo con la luce anche a novembre, no? Dall'altro i gestori, per esempio, delle stazioni sciistiche, che con l'alba alle 9 dovrebbero aprire le piste a metà mattina, salutando la neve migliore e i profitti, insomma. È un blocco totale che dura da anni, ma in tutto il mondo. Negli Stati Uniti una legge del genere è ferma al Senato. Nell'Unione Europea ci avevamo provato tipo nel 2018, ma ci siamo insabbiati perché poi ogni Stato vuole fare come gli pare e rischiavamo di avere fusi orari diversi tipo ogni 100 km. Adesso la soluzione all'italiana è questa della Commissione, che propone di provare l'ora legale permanente in via sperimentale, magari aggiustando con orari flessibili le scuole, gli uffici, i posti di lavoro e pompando l'illuminazione pubblica d'inverno. Come dire, proviamo a vivere al buio la mattina, ma almeno con le lampadine accese. Non lo so come andrà a finire le parole di Blue 2000.

C'è un po' di nostalgia da fine estate, no? Insieme alla serenità che ti prende quando finisce qualcosa, ma sai che è giusto che vada così. Questa almeno è la spiegazione che ha dato Willy Peyote di questa canzone, Non c'è di che, il titolo, le parole di Blue 2000. Che poi noi siamo la radio, quindi parole senza immagini, ma il video di questa canzone c'ha un sacco di carta da parati che sa di nostalgia, stanze colorate alla Wes Anderson, una manciata di date live tra adesso che è ottobre e i primi di novembre per ascoltare il disco nuovo, dove è finita tra l'altro anche la canzone inedita che c'è nei titoli di coda di questo documentario, Willy Peyote Elegia Sabauda, scritto e diretto da Enrico Bisi, che è appena stato presentato nei cinema italiani. Perché quando uno pensa che la musica italiana sia tutta uguale, tutta prevedibile, tutta un po' leggerina, no? Ecco che arriva al carico da 11 Willy Peyote nel pomeriggio di Blue 2000. E cambiamo musica ora con Paul McCartney.

0: Indietro al 1987, Brian Ferry, Kiss and Tell, nel pomeriggio di In Blue 2000. Questi sono i primi giorni che la temperatura, signora mia, sembra quella sua e non il 96 di agosto come è stato fino a qualche giorno fa. E con l'autunno iniziano anche a vedersi i colori tipici di questa stagione, per dire. Da questo weekend, tra l'altro, ripartiremo a viaggiare virtualmente in Italia alla scoperta di luoghi, diciamo, lontani dal turismo mainstream, no? Per scoprire le tante facce di questa medaglia di bellezza diffusa che è il nostro paese, anche se non ce ne rendiamo sempre conto. Parlando tra l'altro di viaggi in Italia, se c'è una cosa su cui Lonely Planet, il Telegraph e il New York Times sono andati incredibilmente d'accordo, è questa ferrovia di montagna che dal 1923 fa con calma lo stesso identico mestiere, che è unire Domodossola a Locarno. Solo che tra il 10 ottobre e il 15 novembre quella tratta di binari smette di essere un collegamento semplice di linea e diventa il treno del Foliage, un'esperienza nata nel 2016 che viaggia a ritmo lento attraverso i boschi della Valle Vigezzo e le Cento Valli, mentre gli alberi piano piano si colorano di giallo, di arancione, di rosso acceso, no? Meno di due, o poco meno, insomma, di due ore il tragitto, che arriva fino a quota 800 metri. Si sale da Domodossola verso la Valle dei Pittori, così si chiama, no? Si tocca il punto più alto, Santa Maria Maggiore, si supera il Santuario del Re e si comincia a scendere verso la Svizzera, tagliando Gole, Faggete fino al Lago Maggiore, insomma Locarno. Biglietto speciale permette una sosta intermedia per esplorare uno dei borghi lungo il percorso. A Santa Maria Maggiore, per dire, questo weekend, quindi 17-18 ottobre, c'è la festa Fuori di Zucca, oltre a mostre d'arte locali. Ai due capolinea ci si divide tra il nucleo antico di Domodossola, dove c'è la mostra Ornamenta a Palazzo San Francesco, e il lungolago di Locarno con le sue rassegne gastronomiche. Sui costi siamo tra i 36 e i 50 euro per gli adulti, a seconda della classe, del giorno, ragazzi al 50%, bambini sotto i 6 anni gratis. E viste le invasioni di comitive dei fine settimana, il trucco, diciamo, spicciolo per godersi il viaggio senza troppa calca e spendendo qualcosa in meno è puntare dritti sui giorni feriali, potendo, perché no, insomma. Piccola dritta per chi sale dalla Lombardia: invece di intasarsi a Domodossola, conviene spesso prendere il treno diretto da Milano Centrale per Locarno e fare il percorso al contrario, partendo dal capolinea svizzero. Comunque, i biglietti sono già online, sito ufficiale vigezzinacentovalli.com. Le parole di In Blue 2000.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

0: burro.
1: Le parole di In Blu 2000.
2: Verso le parole.
3: Sono solo parole.
1: Le parole di In Blu 2000. Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
4: 2000. 2000.
5: Proposta musicale della settimana è Giornate Perse di Marco Mengoni.

problema di Marco Mengoni è che ha una voce talmente incredibile, mostruosa, no? Riconoscibilissima, che rischia di mangiarsi letteralmente le canzoni, perché quando puoi permetterti di cantare qualunque cosa perché hai una tecnica pazzesca, no? La trappola è proprio quella, dimenticarsi che a volte una canzone non ha bisogno di essere perfetta, ma solo di arrivare dritta al punto. E questa non a caso l'abbiamo scelta come novità più interessante tra le ultime nuove uscite. Era Giornate perse di Marco Mengoni, disco in blu 2000 della settimana.

0: Classica.
1: Anticipazione di un disco che esce a fine novembre e lo aspettavamo perché è passato qualche anno ormai dall'ultima volta che Elisa aveva pubblicato un disco di inediti. Il riferimento è alla tecnica giapponese di riparare, no? Avrete presente gli oggetti in ceramica con materiali preziosi, l'oro su tutti, quindi anziché nascondere una spaccatura o buttare via un oggetto rotto, questa tecnica evidenzia invece le rotture e le impreziosisce. Kintsugi, il nome di quest'arte e della canzone di Elisa nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Skankanansi.

qualcosa che bolle in pentola anche per Scancananzi, Scancanensi, Scuncananzi, cioè va bene in qualunque modo, no? Loro di sicuro per lungo tempo sono stati sul punto di mollare, di chiudere proprio l'avventura di una band che dagli anni 90 ad oggi ha lasciato un segno, ma poi pare che abbiano ritrovato lo spirito giusto. C'è un progetto nuovo in arrivo, progetto di cui parleremo sicuramente, ma sta arrivando anche la redazione

0: 2000. Senti, fidati.
1: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
2: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: tv2000.it.
6: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini e Papa Leone al Policlinico Gemelli, dove viene operato per un nodulo al polmone. Per il pontefice la vicinanza e l'affetto di tutto il mondo. Sentiamo il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin.
2: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, e cioè che è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile. Papa Leone è amato, apprezzato e seguito da tutti, e quindi continuiamo a farlo anche in questo momento in cui appunto sarà sottoposto ad intervento.
1: La guerra in Ucraina, altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Radev spiegando di voler convocare l'ambasciatrice russa. Un'imbarcazione battente bandiera maltese di proprietà ucraina è stata colpita da 3 droni aerei intorno all'1 di notte, mentre un'altra nave è stata colpita ed affondata più tardi, tratto in salvo un membro dell'equipaggio, 11 i dispersi. Sempre alta la tensione anche in Medio Oriente con i ribelli Houthi che hanno rivendicato l'attacco all'aeroporto di Riyadh di ieri.
2: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serie.
3: In Iran non sappiamo più con chi trattare, ha detto Donald Trump parlando ieri sera ad una manifestazione elettorale in Ohio e spiegando che gli omicidi mirati della leadership iraniana potrebbero essere andati troppo oltre. Nonostante ciò, Trump ribadisce che Teheran non avrà l'arma nucleare e promette un calo del prezzo della benzina quando la guerra finirà. Teheran, da parte sua, rivendica invece il controllo dello stretto di Hormuz e nega alle potenze esterne il diritto di interferire. Una situazione di stallo che incendia all'altro fronte della guerra, quello yemenita. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato gli attacchi contro l'aeroporto di Riyadh, mentre i sauditi annunciano di aver intercettato 3 missili diretti contro Riyadh e il sud del paese. Trump ha parlato nelle ultime ore con il principe ereditario Bin Salman, non escluso che gli Stati Uniti intervengano a sostegno dell'alleato saudita. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: FIM, FIOM e UILM annunciano di aver proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva dopo la mancata convocazione da parte del governo. Valuteremo di proclamare ulteriori mobilitazioni, fanno sapere i sindacati metalmeccanici a Genova e Taranto, in corso intanto la seconda giornata di scioperi. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,29%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Olivia Dean da Londra. Siamo ripartiti così. Sentiamo parlare ancora di questa ragazza. Siamo pur sempre un programma di musica e canzoni, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, anche in streaming, su play2000.it. Una manciata di minuti dopo le 4 del pomeriggio, il pomeriggio di In Blue 2000, che il tempo sembra sempre la convenzione banale, quasi la più banale del mondo, no? Guardi il telefono, cioè nemmeno più l'orologio, comunque leggi che ore sono e pensi di avere l'universo in mano, no? Poi arriva la fisica quantistica e ti spiega educatamente che il tuo orologio non sta misurando il tempo, ma sta misurando il suo tempo. Perché per secoli ci siamo illusi che là fuori ci fosse un grande, no, gigante orologio a cucù universale, uguale per tutti, tipo un secondo a Roma dura esattamente come un secondo su una galassia lontana o su una nave in mezzo all'Atlantico. Un treno svizzero cosmico, no, perfetto, spaccato al minuto, fino a quando è arrivato Albert Einstein, che evidentemente non ha mai dovuto prenderlo un treno regionale nell'ora di punta, e ha scompigliato le carte, no? Ha dimostrato che il tempo si allunga, si accorcia, si piega proprio in base a quanto vai veloce tu e a quanta gravità, insomma, ti sta portando verso il basso. Ma non è poesia, non è fantascienza, è fisica, semplicemente. I satelliti GPS che usiamo ogni santo giorno per non perderci, no? Quando ci muoviamo, devono continuamente correggere i loro orologi atomici per colpa della relatività. Se non lo facessero, dice, che cambierà mai? Un secondo in più, un secondo in meno. Dopo 24 ore la mappa ti direbbe, il navigatore ti direbbe di girare a destra e c'è un pilone di cemento al posto della strada. Cioè Einstein ci salva la vita ogni volta che cerchiamo la pizzeria più vicina, anche se nessuno lascia mai una bella recensione per lui. Però, scherzi a parte, insomma, oltre alla fisica c'è il tempo che ci scorre dentro, cioè 5 minuti aspettando, che ne so, un esame medico, durano un'era geologica, 2 ore a cena con la persona giusta volano via in un battito di ciglia. L'orologio segna la stessa identica durata, ma la nostra testa no. Emozioni, paura, la novità, anche la memoria riscrivono, no, continuamente la time.

la perfezione il primo giorno di scuola o un viaggio improvvisato, mentre tre mesi a fare le stesse cose al lavoro evaporano dalla memoria senza lasciare traccia, per fortuna aggiungerei. La fisica racconta che non esiste un presente unico e valido per tutto l'universo, e l'esperienza in più ci insegna che non esiste nemmeno una durata interiore che sia uguale per due persone nella stessa stanza, senza voler esagerare, no? Eppure continuiamo a darci appuntamenti, ad aspettarci, ad incastrare le nostre agende. Costruiamo una vita comune provando a far combaciare questi orologi interni che viaggiano a velocità completamente diverse. Non ho tempo, no? Cioè, è la bugia più democratica che ci raccontiamo ogni giorno. Non significa che il tempo sia finito, ma che lo abbiamo investito in qualcos'altro, l'abbiamo regalato a qualcos'altro o a qualcun altro, insomma, a volte per scelta, più spesso senza nemmeno che uno se ne accorga, capito? 24 ore ogni giorno è il tempo che abbiamo tutti, però la libertà di decidere cosa farne di sicuro non è uguale per tutti. Ecco perché la domanda che dovremmo farci e a cui dovremmo rispondere con sincerità è di quelle semplici al limite della banalità. A chi o a cosa dovremmo regalare davvero un po' del nostro tempo? Non è male il suggerimento di Cat Stevens. Indietro al 1970 lui parlava di padri e di figli. Le parole di In Blue 2000.

0: sei fantastica.
1: Le foglie di tè. Jovanotti con Samurai J nel pomeriggio di Blu 2000, che poi, che lui sia sempre stato bravo nel comunicare, non è una novità, no? Dico Lorenzo Jovanotti, che adesso alla Festa del Cinema di Roma presenterà pure un documentario di cui è protagonista quasi inconsapevole, no? Che è difficile da immaginare, però la storia che racconta sui social è credibile, nel senso che Jovanotti ha raccontato che quando gli hanno proposto di girare un documentario su di lui ha accettato a patto di non saperne niente, una cosa tipo: io sono una giraffa nella savana e voi siete quelli di Quark. La giraffa partecipa al film come soggetto, ma non ha nessun controllo sul racconto. Quello lo fate voi, che sono Dario Zonta e Carlo Zoratti. Non mi sento a mio agio nel mostrarmi vulnerabile, leggo dal Facebook di Lorenzo Jovanotti. Mi piace stare in scena, inventare una realtà aumentata, splendente, eccitante, però sono uno come tanti nella maggior parte del tempo in cui non indosso il costume da Jovanotti. E il film racconta soprattutto quella parte. Quando ho visto il film, dice Lorenzo, dopo 7 anni me ne ero quasi dimenticato, mi sono commosso e divertito, quella giraffa sono proprio io. Il film si intitola Lorenzo, l'incredibile storia di Jovanotti, arriverà nelle sale italiane come evento speciale dal 26 novembre al 2 dicembre prossimi, quindi c'è ancora un po' di tempo per pensarci. Le parole di Blu 2000.

Più o meno andiamo via anche noi. Non è male uscire di scena con la musica leggerissima di Colapesce di Martino. No, abbiamo finito davvero. Io e Francesco Filippi in regia che ringrazio, pronti a tornare domani puntuali. Stesso posto, stessa ora.

0: Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana, Radio Toscana. Nicoletta Bardossi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: Con te parliamo di un argomento molto delicato, la salute mentale degli adolescenti, tema che in questi anni è stato molto dibattuto perché dal Covid in poi si è un po' aperto il vaso di Pandora. Che cosa succede a Firenze, Nicoletta?
2: Allora, dei numeri che ci hanno fatto riflettere sono usciti alla vigilia della giornata mondiale della salute mentale, però sono numeri insomma che ci sembrava il caso di concentrarci l'attenzione su questi numeri, perché al Meyer, l'ospedale pediatrico fiorentino, sono usciti dei numeri che ci raccontano appunto di una tendenza. Nell'ultimo anno le consulenze psichiatriche in pronto soccorso sono raddoppiate, 570, quasi due al giorno, e poi c'è l'occupazione dei posti letto che supera stabilmente il 100%. Insomma, dati che ci fanno capire che siamo di fronte forse non a un'emergenza, ma sicuramente a un malessere diffuso.
1: Serio. Voi avete intervistato Maria Antonietta Gulino, che è presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana. Sentiamola.
3: La situazione mi pare che stia sempre di più preoccupandoci, perché la notizia che arriva dal Meyer in due mesi è la stessa, cioè è successo i primi di settembre che un numero simile, mi pare 17 ricoverati di adolescenti il 5 di settembre se non ricordo male, e si ripropone un'altra volta ancora a ottobre. Siamo molto preoccupati della situazione complessa che vivono i nostri adolescenti. Già l'OMS nel 2013 aveva denunciato un allarme sulla salute mentale dei giovani, poi è arrivata la pandemia che è stata semplicemente ha scatenato ancora di più quello che era già presente. Questi giovani vivono una realtà e fenomeni molto complessi, lo diciamo sempre, siamo ripetitivi, è un mondo in cui pensare il futuro è diventato veramente di grande difficoltà per un ragazzo in crescita che non ha un ragazzo, una ragazza, un adolescente che non ha ancora tutti gli strumenti né cognitivi né emotivi per poter affrontare le complessità di questo mondo. Pensiamo alle guerre, alle crisi climatiche, pensiamo al fatto che è cambiata la comunicazione, il modo di essere in contatto, l'intelligenza artificiale, i chatbot, insomma è un mondo veramente complesso, e vederli disarmati rispetto a questo mondo ci fa anche riflettere su che cosa facciamo o non facciamo noi adulti.
1: Certo, sono domande, diciamo così, epocali, perché sono riferite proprio alla nostra epoca. Nicoletta, come appunto voi avete intervistato la Gulino, avete questi numeri, come pensate che si possa evolvere la situazione se non risolvere?
2: Innanzitutto, insomma, parlando anche con lei, è che quello che servirebbe è una rete territoriale che possa intercettare il disagio prima che diventi un'emergenza, quando si arriva al pronto soccorso, all'ospedale, al pediatrico Meyer, che pur è sempre un'eccellenza, vuol dire che qualcosa non è stato intercettato prima, e come dicevamo, insomma, di fronte a questi numeri che sembrano piccoli, ma dietro poi hanno tutto un altro loro malessere dietro, altri persone magari che non arrivano al pronto soccorso, che non vengono intercettate, e che magari sfuggono anche al controllo della famiglia. Insomma, i casi di cronaca anche in questo insomma sono stati eclatanti in questi anni. La rete territoriale forse è proprio un elemento su cui puntare l'attenzione, però anche lì ce lo siamo detti tante volte, la rete serve, però in realtà poi si va a diminuire quelli che sono gli investimenti in sanità e in salute, in questo caso sulla salute mentale.
1: Ecco, la rete che è essenziale, però è una rete insufficiente, quella che servirebbe proprio per trovare, insomma, per capire questi disagi. Poi si parla sempre anche di famiglie e scuole, però insomma il discorso non è così, così semplice, perché poi i ragazzi hanno un comportamento magari diverso a casa, a scuola, nascondono per non far vedere, no, o ai familiari, ma anche ai compagni.
2: Certo.
1: Sentiamola ancora, Maria Antonietta Gulino.
3: Quando abbiamo lavorato per l'approvazione della legge che è stata approvata da tutto il Consiglio regionale sullo psicologo di assistenza primaria, abbiamo pensato negli anni della pandemia soprattutto ai giovani, proprio perché sapevamo che il malessere, il disagio giovanile era dilagante. Devo dire che il servizio che è stato prorogato e anche implementato dal 2024 a oggi dà agli adolescenti l'opportunità di una presa in carico precoce nelle case di comunità, tanto è vero che dagli studi fatti dalle nostre ASL dove il servizio è attivo, la popolazione che si rivolge allo psicologo di assistenza primaria va dai 9 anni ai 90 anni, quindi risponde a tutte le fasce dell'arco di vita di una persona. Gli adolescenti si rivolgono al servizio di assistenza primaria attraverso quel servizio territoriale con una risposta integrata con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, noi possiamo intercettare i bisogni e i disagi prima possibile.
1: Da quello che si capisce, comunque il cambiamento che è avvenuto tramite le case di comunità può essere positivo, ho capito male, Nicoletta?
2: No, hai capito benissimo, il cambiamento può essere positivo, anzi è proprio il punto dove sono stati intercettati questi malesseri e l'età a cui insomma ci sono rivolti nelle case di comunità, 9-90 anni, 9 anni insomma ci ha molto colpito, però insomma sono ancora probabilmente purtroppo insufficienti per l'emergenza, insomma per la platea di esigenze che anche in questo momento in Toscana se ne sente il bisogno, ecco.
1: Nicoletta, grazie, seguiamolo questa problematica,
2: certo,
1: perché implica
2: certo
1: veramente tante persone, insomma il benessere poi insomma, no, delle giovani generazioni,
2: il nostro futuro.
1: Ma anche il nostro presente, perché perché il disagio è nel proprio presente, e che si possano avere prospettive appunto di futuro, perché poi abbiamo visto che anche molti fenomeni purtroppo anche di violenza denotano una mancanza, no, di prospettiva, di guardare al futuro. Nicoletta, grazie veramente per essere stata con noi.
2: Grazie a tutti voi.
1: E noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro, Simona Mulazzani è collegata con noi, buon pomeriggio.
0: A te Federica, buon pomeriggio agli ascoltatori.
1: Con te parliamo di tutt'altro, anche se poi purtroppo sono episodi di violenza, e parliamo delle aggressioni agli autisti degli autobus pubblici. Tant'è vero che sono stati proclamati degli scioperi per protestare contro questa situazione, Simona.
0: Proprio così Federica, purtroppo aggressioni che in alcuni casi, non l'ultimo perché ha scatenato lo sciopero, ma anche recenti, erano proprio causati da persone con dei disturbi mentali, così torniamo anche all'argomento che avete appena affrontato. Al di là di questo, dicevi bene, c'è stata già una prima giornata con 24 ore di sciopero, quindi immagina anche tutti i disservizi, ma d'altra parte gli scioperi servono anche a questo, e ce ne saranno altri nei prossimi giorni, perché i sindacati dicono gli autisti sugli autobus del TPL, del trasporto pubblico locale, che ricordiamo per il territorio riminese rientra in un territorio romagnolo gestito da un'azienda che si occupa di tutta la Romagna, però alcuni autobus più nuovi hanno dei sistemi anche di sicurezza, le paratie che insomma in qualche modo mettono a riparo anche l'autista, o anche altre cose che si stanno proprio sviluppando in questi ultimi giorni, ma loro dicono non è sufficiente. Non ci sentiamo sicuri, non ci sentiamo di lavorare nelle condizioni migliori, soprattutto in un territorio come quello riminese, che chiaramente d'inverno ha una popolazione anche tutto sommato abbastanza
1: contenuta,
0: limitata, ma poi d'estate arriviamo,
1: certo,
0: come sappiamo bene, a centinaia di migliaia di persone contemporaneamente, con tutto ciò che questo comporta.
1: Sentiamo allora ai vostri microfoni Luigi Montesano, Filt CGL Emilia Romagna.
4: L'azienda ha fatto varie iniziative per tutelare comunque gli autisti, ma a nostro parere ci sono ancora molte lacune. Una delle principali è che c'è una normativa per le paratie e protezione posto guida da montare sugli autobus, ma la flotta di Start Romagna non è tutta coperta, quindi c'è una buona parte di autobus che è sprovvista di paratia o hanno delle paratie che non sono sufficienti alla protezione dell'autista, come nel caso che è successo l'ultimo qui a Rimini. Questo aggressore, sporgendosi dalla paratia, ha colpito l'autista e gli ha fatto avere 20 giorni di prognosi. C'è una flotta intera che non è coperta tutta, quindi una buona parte deve essere rimessa a posto e un'altra parte che è sprovvista va dotata di paratie come previsto dal decreto. È come fare una casa blindata, finestre blindate, e poi lasciamo una finestra senza tapparelle neanche, così da quella finestra lì, come è successo l'altro giorno, viene fuori che nasce un problema e noi non ci vogliamo arrivare.
1: Certo, ma si è capito però, al di là delle persone con disagio mentale, ma perché scattano queste aggressioni?
0: Guarda, in questo caso specifico te lo posso raccontare, perché la persona poi è stata anche individuata, è stata fermata, è stata denunciata. Praticamente quello che sosteneva è che l'autobus si era fermato un po' troppo tempo in un posto, aveva fatto una piccola pausa, non sappiamo qual era la motivazione per cui l'autista si era dovuto fermare per alcuni minuti. Insomma, questo diciamo passeggero forse aveva fretta, non lo sappiamo, sa di fatto che ha risposto con arroganza e con grande aggressività dicendo: l'autobus deve ripartire, noi siamo già sopra, lei c'è, dobbiamo ripartire. Quindi effettivamente una situazione molto al limite. Quello che possiamo aggiungere è che proprio negli ultimi giorni c'è stato un incontro con i vari enti, prefetture e quant'altro, e saranno messe all'interno di tutti gli autobus, poi dovremo capire quanto tempo ci vorrà, quello sì, che viene definito il panic button, il bottone antipanico, cioè nel momento in cui c'è una situazione di particolare pericolo, l'autista immediatamente collegato con le forze dell'ordine può attivare questo bottone e le forze dell'ordine arrivano per capire che cosa sta succedendo.
1: Certo,
0: speriamo
1: lì,
0: che questo possa dare una maggiore tranquillità, diciamo, che poi non solo agli autisti, anche agli altri passeggeri, perché alle volte quando ci sono questi personaggi insomma, non spaventano solo l'autista.
1: Non c'è dubbio. Sentiamo anche Luigi Andinolfi, che è RSA aziendale proprio della Start, che è l'azienda che gestisce i trasporti.
5: Chiediamo appunto risposte che non ci vengono date per il momento, o ci vengono date a grandi linee, ma noi abbiamo bisogno di chiarimenti per poter poi parlare con il personale e spiegare motivazioni di tali discriminazioni. Siamo qui a chiedere altri incontri con l'azienda appunto per cercare di risolvere questo problema, e abbiamo in atto altri scioperi visto che abbiamo fatto un'avvertenza all'azienda.
1: E allora, intanto speriamo che si concluda presto, perché poi da passeggero io già il passaggio alla chiusura, no? Che non si può più chiedere all'autista dov'è la fermata, no? Prima si chiedeva sempre qualcosa all'autista, adesso sono tutti blindati dentro.
0: È così, Federica, infatti è vero che le paratie sicuramente sono agevolanti per loro, per il passeggero hanno veramente creato un po' di distanza.
1: C'è un isolamento totale, anche totale, quello segno dei tempi. Allora, speriamo che questa situazione si risolva, comunque tu ci darai le notizie. Simona, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a te.
1: E allora noi adesso andiamo a Ribera, Grigento, Radio Torre Ribera. Mimmo Tornambè è collegato con noi. Mimmo.
6: Ciao a tutti.
1: Allora, intanto stiamo chiamando la nostra ospite, di cosa parliamo?
6: Parliamo di una giornata che ormai sta diventando una buona abitudine, la giornata del creato. A Ribera ci pensano quelli dell'associazione MASCI, il movimento adulti scout cattolici italiani, a ricordare questa giornata, coinvolgendo anche diversi bambini che fanno parte di un istituto riberese, all'interno della chiesa di San Francesco, ma anche all'interno della chiesa madre. Nel tempo, questa manifestazione, che dura da fine settembre fino a metà ottobre, la giornata del creato, sta davvero suscitando notevole interesse fra i bambini che vogliono partecipare.
1: Anche perché nell'ottocentenario, no, di San Francesco, il creato quest'anno insomma ha assunto un significato raddoppiato, no, dal fatto che ricordiamo il santo di Assisi. Ci ha raggiunto Carmelita Scimè della comunità Masci di Ribera. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio.
1: Allora, come va con questi bambini? Hanno imparato a piantare alberi e quant'altro?
7: Sì, sono stati molto contenti, entusiasti. Già è un'iniziativa che portiamo avanti da alcuni anni in collaborazione con Don Calogero Cusumano, che è il parroco della chiesa di San Francesco, e quest'anno ha acquistato appunto un significato particolare in occasione del giubileo. Quindi i bambini già erano stati preparati dalle maestre, hanno eseguito dei canti ispirati a San Francesco, ai temi della pace, della cura del creato, hanno fatto delle riflessioni e poi noi della comunità Masci avevamo predisposto già il terreno per collocare un albero di ulivo, alcune piante aromatiche, alcuni fiori. E quindi i bambini suddivisi in gruppi si sono adoperati con tanta gioia, con tanta partecipazione a collocare le piantine, a sporcarsi le mani con la terra, perché li ha fatti divertire tantissimo. E insomma abbiamo cercato di...
1: Perché poi sono le cose che crescono dal basso che fanno capire, no? Più
7: di
1: tanti discorsi.
7: Sì, quest'estate abbiamo avuto una devastazione di incendi nel nostro territorio, quindi la cura del creato ci sta molto a cuore, a parte che noi del Masci siamo scout e quindi fa parte della nostra stessa formazione occuparci del creato, dell'ambiente, cercare di promuovere iniziative che stimolino questa riflessione.
1: Anche più, ancora più meritorio appunto in un territorio così... poi soggetto invece, diciamolo pure, a mani criminali, perché come sappiamo gli incendi al 98% sono dolosi. Mimmo, anche quest'estate quindi ci sono stati molti incendi.
8: Sì, come abbiamo parlato la scorsa settimana con il sindaco di Bivona, tutto l'arco che comprende i Monti Sicani è stato notevolmente danneggiato e ancora si contano i danni purtroppo.
1: E allora Carmelita, meno male che abbiamo i bambini che magari crescono in maniera un po' diversa.
7: Certo, questo è l'obiettivo, cercare di educarle, di formarle al rispetto della natura, dell'ambiente, alla cura del nostro territorio che è tanto bello e ha bisogno appunto di essere salvaguardato, di essere sostenuto da parte di tutti noi adulti, ma soprattutto i bambini che devono crescere, devono... rappresentano il nostro presente e il nostro futuro.
1: Ecco, perché spesso poi noi, ma sia adulti e quindi magari poi i bambini in questo, se l'adulto li stimola, perché noi poi osserviamo poco, perché immagino poi voi adesso avete avuto tutti questi incendi, immagino che li vedete, cioè chi è che è contento di vedere un territorio incendiato, Mimmo? Dovrebbe anche suscitare indignazione.
8: Sì, indubbiamente, ma ci sono tante associazioni che fanno di tutto per prevenire questi incendi, soprattutto nelle zone ad alta densità dove c'è tanta gente, però purtroppo la mano criminale trova sempre il modo per sferrare l'attacco e provocare notevoli disagi a tutti. Tra l'altro proprio a Ribera le persone sono dovute uscire da casa perché le fiamme sono arrivate a pochissimi metri dalle abitazioni e dove c'erano anche automobili che potevano prendere fuoco, insomma una situazione davvero terribile.
1: Carmelita, i bambini vedono, no, queste cose, cosa dicono i bambini quando vedono gli incendi?
7: I bambini hanno paura, restano molto turbati, Sono preoccupati per la salvaguardia della nostra terra, anche perché è una terra piena di alberi è molto più bella che una terra desolata e devastata dall'incendio, naturalmente. Abbiamo tante bellezze, abbiamo il mare, abbiamo un entroterra bellissimo, beni artistici, e su quello dobbiamo lavorare per cercare di migliorare la nostra realtà.
1: E lo state facendo. Mimmo, non mi inviti mai.
7: Sto scherzando,
1: era una battuta, era una provocazione. Allora vi devo salutare che il nostro tempo è finito, ma è stato un piacere avervi con noi. Carmelita Scimè, grazie.
7: Grazie, grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Grazie Mimmo, alla prossima.
8: Alla prossima.
1: Noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Quanti tipi di doni possiamo fare nella vita? Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
2: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante.
3: Pirandello, un anno di novelle.
2: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
3: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22 su Inblu 2000.
4: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17:30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.
5: In Blu 2000, news.
6: Un pomeriggio da Pier Achille Dolfini, Papa Leone, al Policlinico Gemelli, dove viene operato per un nodulo al polmone. Per il pontefice, la vicinanza e l'affetto di tutto il mondo.
7: Esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo è con questo intento che il cardinale vicario Baldo Reina presiederà oggi alle 18 la recita del Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, che sarà trasmessa in diretta da TV 2000. Messaggi di vicinanza sono arrivati dal Paraguay, dall'Argentina e dal Perù, i tre paesi che Leone XIV visiterà nel suo sesto viaggio apostolico dal 6 al 17 novembre prossimi. Particolarmente intensa la preghiera al Ciclaio, la diocesi di Robert Francis Prevost dal 2019 al 2023, dove sono state organizzate veglie e rosari collettivi per affidare la vita del loro amatissimo ex vescovo a Dio e al Cristo Moreno. Da Chicago, terra natale del pontefice, il cardinale arcivescovo Blaise Cupi ci invita a unirsi in preghiera per una sua rapida e completa guarigione. I confratelli agostiniani pregano uniti per la sua salute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
6: La politica, il Parlamento vota lo scostamento di bilancio prima che il Consiglio dei Ministri esamini il documento di finanza pubblica in mattinata alla Camera. L'intervento del Ministro dell'Economia, Giorgetti.
8: È tempo di manovra, possiamo dire, dopo il via libera del Parlamento, documento di finanza pubblica, allo scostamento di bilancio. Ora la partita poi si sposta nel Consiglio dei Ministri per l'approvazione. In Parlamento il Ministro dell'Economia Giorgetti, il custode dei conti pubblici, non si sbilancia troppo anche sui tempi. Ci potrebbe essere uno slittamento sulla data del 20 ottobre. Approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Si gioca infatti in parallelo la partita con l'Europa per ottenere una deroga sui conti pubblici e ottenere così maggiore margine di azione. Una manovra dunque che rischia di essere elettorale. I partiti, soprattutto di maggioranza, spingono per provvedimenti incisivi, sebbene le casse non lo permettano. Poco fa è arrivato da Bruxelles il via libera alla richiesta dell'Italia dei fondi SAFE per 8 miliardi, un prestito con tassi di interesse molto bassi per rinnovare l'apparato militare da Palazzo Chigi. Questo non è il...
6: FIM, FIOM e UILM annunciano di aver proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Dopo la mancata convocazione da parte del governo, valuteremo di proclamare ulteriori mobilitazioni, fanno sapere i sindacati metalmeccanici a Genova e Taranto. In corso intanto la seconda giornata di scioperi. La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, con punte di incrementi superiori al 100% per abitazioni, utenze, per i servizi finanziari e assicurativi. Inferiori al 30% invece gli incrementi per i servizi di istruzione e sanità, lo scrive l'Istat nel report sui prezzi al consumo. Prosegue in terreno lievemente negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,02%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni degli Aduccia, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Farmacia di turno è a Rovellasca, farmacia Rossetti, in via Roma 61. Risponda al numero 02 963 42 426. Al cinema Silvio Pellico potrete vedere alle ore 19 e alle ore 21 Nazza, un genere documentario. Al cinema Prealpi invece alle ore 21 andrà in onda Per silenzio e vento, un genere documentario. Decanato di Saronno, mercoledì 14, 21 e 28 ottobre, dalle ore 21 alle ore 22.30, presso la sala della comunità della parrocchia Duboldo, in piazza Conciliazione, prosegue il corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Saronno, giovedì 15 ottobre alle ore 17, presso Auditorium Aldo Moro, in Viale Santuario 15, incontro con Roberto Farnè, esperto in Outdoor Education, l'apprendimento tra natura, territorio e comunità, le nuove prospettive educative e la scuola Rodari. Saronno, venerdì 16 ottobre alle ore 21, presso il Teatro Giuditta Pasta, la musica nell'era dell'intelligenza artificiale, libertà, confini, tutele. A moderare l'incontro sarà l'avvocato Paolo Binaschi, inoltre è previsto l'intervento speciale dell'artista 22 Simba, in collaborazione con Radio Orizzonte in Blu e con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Saronno. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.teatrogiudittapasta.it o presso la biglietteria del teatro. Saronno, domenica 18 ottobre alle ore 17.30, presso il Teatro Giuditta Pasta, finale del contest Saronno Famosi con i 15 finalisti. I biglietti sono disponibili al costo di 10 euro sul sito internet o presso la biglietteria del teatro. Saronno, dal 17 al 25 ottobre, presso Sala Nevera Casa Morandi in Viale Santuario 2, 21esimo Saronno Photo Festival. Inaugurazione sarà sabato 17 ottobre alle ore 18 e sempre sabato 17 ottobre alle ore 17 ci sarà un incontro con l'autore Lorenzo Cicconi Massi. Saronno, sabato 17 ottobre alle ore 21, presso l'oratorio Cassina Ferrara in via Larga 3, spettacolo Francesco il suo Natale, ingresso libero. Saronno, dal 17 al 25 ottobre, presso Villa Gianetti in via Roma 20, mostra 120 foglie morte. Mostra con le 12 biciclette storiche e con 15 grandi pannelli narrativi che raccontano la storia del ciclismo e della bicicletta. Orari mostra sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Invece martedì e giovedì pomeriggio negli orari di apertura della villa. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.
10: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Orizzonti Magazine. Bianalisi, il tuo percorso di salute.
1: Buongiorno cari amici radioascoltatori e benvenuti nel nostro spazio In Salute con Bianalisi. Con me c'è Gigi.
2: Buongiorno.
1: E alla regia abbiamo Dino e Matteo. Gigi, presenta tu le nostre graditissime ospiti.
2: Sì, oggi è una trasmissione abbastanza particolare, un po' inconsueta, ma è giusto saperlo perché dobbiamo conoscere tutti gli aspetti della sanità, perché abbiamo il piacere di avere la dottoressa Silvia Ceriani, che è una psicoterapeuta e sessuologa appunto clinica, che lavora presso il Polo Ambulatorio Bianalisi Padre Monti di Saronno.
1: Accompagnata
2: come al solito dalla gradita dottoressa Monica Bonucci, che è responsabile marketing e comunicazione, specialista appunto di analisi Meditel. Oggi parliamo di sessualità intesa come malattie, perché si chiama di infezioni sessualmente trasmissibili, e dobbiamo assolutamente sapere che cosa sono e quali sono poi gli effetti collaterali e tutto quello che ne conseguirà. Per cui io direi di partire con la prima domanda, chiedendo alla dottoressa che cosa sono le malattie sessualmente trasmissibili e quali sono le più diffuse.

0: quindi va tutto bene. È importante la prevenzione, è importante la conoscenza e sono importanti soprattutto i controlli, che restano fondamentali. Possono essere causate queste infezioni da batteri, da virus o da altri microrganismi, e si trasmettono soprattutto attraverso i rapporti vaginali, ma anche anali e orali. In alcuni casi anche il contatto con le parti intime, con la pelle e le mucose. Quelle più note che sentiamo parlare, ad esempio la clamidia, la gonorrea, sifilide, che possono essere curate e trattate. Ci sono poi infezioni virali come l'HIV, l'HPV, l'herpes genitale, l'epatite B, per le quali invece la prevenzione e la gestione sono più articolate, sono percorsi differenti. Detto questo, è importante appunto fare prevenzione. Chiunque ha una vita sessuale attiva, è importante che possa fare dei controlli. Non sono associate all'idea di promiscuità o di irresponsabilità. È importante uscire un po' da questo pregiudizio. La salute sessuale è qualcosa che deve essere costruita con responsabilità e comunicazione. Lo sottolineo perché spesso parlare di questo tema viene visto con con un'idea di vergogna, no? Sì. Non se ne può parlare, e invece è importante poterne parlare.
1: E non riguarda solo un certo tipo di persone, cioè può riguardare tutti quanti, no?
0: Esatto, tutti quelli che hanno una vita sessuale attiva, è importante che possano fare dei controlli. Quindi uscire da questa dimensione di "a me non riguarda" è utile.
1: È importante quello. Senta, dottoressa Ceriani, come si trasmettono e quali sono invece i falsi miti più comuni, più frequenti?
0: Allora, di solito quando si parla di un'infezione sessualmente trasmissibile pensiamo subito al rapporto penetrativo. In realtà la trasmissione può avvenire anche attraverso i rapporti vaginali, anali e orali. Per alcune infezioni, abbiamo detto, basta anche solo il contatto tra la pelle e le mucose. Quindi il rischio non è uguale per tutti, cambia in base all'infezione, cambia in base al tipo di contatto. È importante quindi fare attenzione e sapere questa informazione, perché i falsi miti poi che si creano sono proprio legati a questo, quindi o sminuire, non c'è stata una penetrazione quindi non sono a rischio, in realtà non è così, alcune infezioni possono trasmettersi. Oppure, ecco, un altro falso mito importante è: conosco quella persona e quindi sto tranquillo, sto tranquilla. Anche questo, la fiducia è sicuramente importante nelle relazioni, è fondamentale, però non basta. Bisogna proprio anche conoscere la propria salute. E questo è importante, fare i controlli, no? Per questo quello che dicevamo prima, una persona può essere anche in buona fede, ma non sapere di avere qualcosa. Quello che serve in questo spazio quindi non è trasmettere paura o preoccupazione, certo, ma è informazione. Se io conosco, so anche come proteggermi, come tutelarmi, come fare attenzione anche rispetto a questo argomento, no? Quindi informarsi non è avere paura, ma è conoscere.
1: Conoscere per evitare, al limite, no? Proprio come
2: una cosa certa che ha detto la dottoressa, a parte tutto quello che ci sta raccontando, sicuramente è il fatto che se ne parla poco, perché c'è ancora la vergogna.
3: Sì, c'è tanto pudore ancora.
2: Io mi ricordo, non so, quel bellissimo film, anche se tragico per la trama e tutto, della Philadelphia, qualcosa del genere, dove si raccontava appunto di questa coppia omosessuale, lui morto di AIDS, che toccava veramente, perché adesso lo si chiama HE, ho capito un'altra sigla, però noi la conoscevamo ai tempi come AIDS, aveva preoccupato un po' tutti, non solo nel campo degli omosessuali, ma anche negli eterosessuali normalmente, perché comunque era una malattia che poteva prendere un po' tutti.
3: Ecco, immagino però che poi ci sia anche tanto pudore ancora forse nelle coppie giovani, no? Sì. Cioè non solo
1: non quelle agire solo.
0: Assolutamente, pudore e vergogna e imbarazzo, perché è quel relegare, quel attribuire appunto queste malattie, queste infezioni a una nicchia, no? E soprattutto dare una connotazione negativa.
2: Esatto. Infatti, quando si parlava poi di malattie sessuali trasmissibili, si pensava, vabbè, alla prostituzione, soprattutto perché era un veicolo di trasmissione notevole, ma soprattutto anche poi nel campo dell'omosessualità, dove magari c'era questa malattia che

0: per il mondo, e sappiamo di personaggi sì. noti, famosi e morti purtroppo certo. di questa malattia terribile.
1: Ma io penso che comunque, immagino che in generale quando si parla di sessuologia clinica ci sia comunque il pudore, ma qualsiasi forse tema che esatto. uno tratta, no? C'è anche il supporto da un sessuologo, immagino che una coppia sì. giovane fa fatica a chiedere, nonostante oggi sia sì.
2: più aperti,
1: molto
2: anche,
1: più
2: diciamo,
1: aperto, no? Cioè, se ne parla anche tanto sui social, ma sì. poi alla fine quando è un bisogno è probabilmente fai ancora fatica, no?
3: Perché se ne parla tanto, ma rimane un po' quell'idea di sempre un po' di tabù, di qualcosa di cui non se ne deve parlare, sì. cioè o si esagera, sì. Sì. quindi lo si connota con quel termine sì. di qualcosa di esagerato sopra le righe, e quindi vabbè, poi dopo non ne devo parlare all'interno della coppia, non è uno spazio per cui dobbiamo parlarne di qualcosa, e quindi sì, non viene toccato anche all'interno delle coppie. Spesso che seguo in terapia, la sessualità è quella dimensione
2: che rimane un pochino
3: un po' a nascondere, no? E invece è importante, perché dice molto della coppia, sì. della relazione.
1: Che poi è anche quell'aspetto sì. che a volte mette veramente in crisi una coppia, e alcune coppie scoppiano appunto per questo problema non trattato, no? Non sì. gestito.
3: Quindi sì. molte sì. coppie hanno proprio il problema di non avere più intimità, di perderla, la nascita di un figlio, tutta
2: sì,
3: questa
2: sì,
3: dimensione.
2: Sì, tutti i problemi che poi
3: esatto, a
2: non parlandone più. Diventano sempre più grossi.
0: Ecco perché è giusta la presenza della dottoressa Silvia Ceriani, perché prima di tutto è psicoterapeuta e poi sessuologa, per cui
2: clinica.
0: Abbina il problema della sessualità, delle malattie effettive o meno, alla psiche, per cui cioè, arrivare proprio a sciogliere questo nodo, che è un
1: certo.
0: nodo ancora esistente,
1: sì. non
0: dico per la mia età,
1: ma anche
0: i giovani da adesso,
1: certo.
0: però ritengo un po' più aperti, perché ormai cioè, la sessualità a 12 anni, a 13 anni, a 11 anni è già, non dico sviluppata,
1: sì,
0: ma rispetto io non mi ricordo quando mai
1: certo.
0: si parlava di una età
3: il rischio è proprio quello, nel senso che oggi c'è tanto oggi i social, internet, la rete mette a disposizione giovani, giovanissimi, ad tante informazioni che però non sanno gestire, non hanno gli strumenti per gestire, ed è importante
2: esatto.
3: avere degli adulti che invece possano aiutarli a gestire tutte queste informazioni che arrivano dai social,
2: certo.
3: dalle immagini, quell'idea di sessualità che viene trasmessa da...
2: che magari è distorta perché insomma non viene,
3: rispecchia.
2: Perché non capisce anche l'affettività e tutto l'insieme, no? Deve essere trattato in un altro modo.
3: No. E i giovani sono a volte lasciati da soli in questa
2: sì.
3: cosa, perché a volte gli adulti di riferimento, genitori, educatori, insegnanti, non ne parlano, non vogliono parlarne, provano vergogna, imbarazzo nell'affrontare questo tema e quindi lasciano che imparano da soli, no? Io faccio un esempio: noi mandiamo a scuola i nostri figli per imparare a scrivere, a fare i conti e matematiche e quant'altro. Anche le emozioni, l'affettività, la sessualità vanno imparate,
2: sì.
3: vanno, come dire, c'è bisogno di qualcuno che ci aiuti a muoverci.
0: Con la speranza che le coppie giovani, avendo figli no, in età, non dico pericolosa, ma quasi, no, per questo famoso internet, che è una grande cosa pericolosa, questo continuo a dirlo, no, perché la si interpreta con il nostro cervello e non con un'intelligenza voluta. E che dire, speriamo che arrivi ben presto anche una discussione sessuale nelle scuole, ma profonda,
3: sì.
0: non...
3: Questo è un altro tema importante.
2: Sì, infatti questo ci vorrebbe, visto che parlano di educazione affettiva, educazione, però ci vogliono persone adatte per fare
3: sì.
2: questo, cioè non può essere lo stesso insegnante, nel senso
3: no.
2: non ecco, può esserci un insegnante.
0: Qui arriva il problema, come dicevamo prima, perché se non ci sono sintomi, no? Per cui uno dice no, mi fa male il naso, beh, è un sintomo, vado magari a vedere il perché. Non ci sono sintomi, come possiamo capire noi e come è opportuno e quando opportuno fare un controllo? E da chi soprattutto?
3: Allora, il fatto che non ci siano sintomi ci porta effettivamente ad avere più cura, più attenzione anche della nostra salute sessuale. Come facciamo controlli periodici per altre situazioni,
2: sì.
3: per altre problematiche, sarebbe bene, opportuno per chi ha una vita sessuale attiva provare a fare dei controlli, ci sono dei test che dei centri specializzati, anche Bianalisi Mediter si occupa di questo, di fare dei test, delle analisi rispetto alla presenza o meno di queste infezioni. Allora, da una parte, se compaiono dei sintomi, dei segnali, bruciore, perdite, dolori, pruriti, è bene rivolgersi a un medico competente che possa indirizzare la persona a fare delle analisi specifiche, delle visite specifiche.
0: Per cui questi sono sintomi comunque.
3: Esatto,
0: per cui
3: ci possono
0: non è detto
3: essere...
0: che non esistono i sintomi, ma alcuni sono abbastanza identificati.
3: A volte non sono specifici, magari appunto ecco c'è un dolore, un prurito, può essere anche sintomo di altro, un segnale di altro. È bene quando ci sono questi sintomi, questi segnali, fare dei
0: domandarsi
3: controlli.
0: Domandarsi perché e poi andare da chi.
3: Esatto, e poi andare da chi di dovere, ecco, non l'auto, prima parlavamo di internet, anche qua non l'autoanalisi,
0: no.
3: Quindi internet serve, ecco qui la parte dove ok è importante magari ricerco informazioni, però poi
1: certo.
3: Mi rivolgo a un medico
1: esatto.
3: Competente che sappia e anche sappia dirmi il quando, perché alcune malattie, alcune infezioni hanno un tempo di incubazione, di latenza, quindi rivolgermi a uno specialista mi indica anche quando. Quando posso fare? Quando inizio una nuova relazione, quando ho un rapporto non protetto, quando ho la preoccupazione di essere a rischio. Fare un test, fare un esame non vuol dire essere malati, ma vuol dire verificare.
0: Certo.
3: Prevenire è la prevenzione, e la miglior prevenzione, qui è la mia parte di sessuologa clinica, è quello che dicevamo prima,
0: sì.
3: È anche il parlarne, il dialogare anche all'interno delle coppie. Non è una vergogna, non è un comportamento di irresponsabile, ma anzi poterne
1: sì.
3: Parlare aiuta anche l'intimità. Perché è una cosa che dicevamo, no? Anche l'uso del preservativo, spesso molti ce l'hanno anche tra i giovani, però tendono a non utilizzarlo perché ho il timore di magari di, non mi fido dell'altro, dell'altra, quindi non chiedo, rovino il momento, e invece no, è importante utilizzarlo, e questo è preventivo.
2: Certo, soprattutto anche se un partner magari appena conosciuto e di cui non ho bene...
0: Ecco, una domanda veloce, prima dell'attesa dello stacco musicale,
2: sì.
0: Ma secondo lei i giovani di adesso, i giovani, io parlo dai 13 ai 25, parlano fra di loro, discutono di questi problemi, si autodiagnosi, cioè comunicano fra di loro per questi problemi o no?
3: È più quello che dicevamo prima, è più quella sessualità magari estremizzata, parlano più di sessualità ma non a livello così importante, profondo. Ci ridono e ci scherzano sopra molto spesso su queste cose, perché trascinati dalle immagini social e quant'altro, quindi poi entrare nella profondità diventa più difficile, no?
2: Prima c'erano i giornalini, io mi ricordo i ragazzi, no, che adesso purtroppo
3: c'era, lì si faceva più, c'era la fatica di arrivare, dovevo comprare, adesso
2: bisognava comprarlo, invece così è subito immediato. Gigi,
0: vabbè,
2: ci fermiamo,
0: io direi
2: un
0: di andare con uno stacco musicale, dopo abbiamo ancora altre domande da porre alla dottoressa Silvia Ceriani, che ringraziamo comunque di essere con noi oggi.

0: E ritorniamo in studio. Gli studi saranno oggi per microfono con Gabriella Girola con me, e abbiamo il piacere di avere con noi la dottoressa Monica Bonucchi, responsabile marketing di Bianalisi, ma soprattutto la dottoressa Silvia Cerien, che ci sta parlando appunto di problemi legati alla sessuologia. E stiamo parlando appunto di malattie, che sono le classiche malattie veneree, che noi calcolavamo in 2-3 cose, magari nella mia età, quando ero biondo con gli occhi azzurri, invece adesso le cose sono aumentate in maniera notevole. Arriviamo alla domandina
1: di come, cioè, possiamo proteggerci a questo punto, no? Visto, ha fatto già una bella premessa su tutto, e vediamo proprio questo punto.
2: Ah, sicuramente il preservativo resta uno degli strumenti, sì, più importanti per ridurre il rischio di trasmissione delle malattie, delle infezioni sessualmente trasmissibili. È corretto parlare di riduzione del rischio, non di rischio zero, perché appunto alcune infezioni si possono trasmettere anche dal contatto di alcune zone della pelle, per cui il preservativo non copre completamente. Questo non significa che sia inutile, significa però conoscere la funzione, conoscere e saperlo usare in maniera corretta, e questo è quello che dicevamo prima, no? Sì. Il permetterci, anzi l'autorizzarci a poter utilizzare il preservativo all'interno della nostra vita di coppia, no? Permetterci anche di poter chiedere all'altro o all'altra persona di poterlo utilizzare. Non deve essere vissuto come qualcosa che rovina quel momento, ma al contrario, come qualcosa che ci permette di stare più tranquilli, di essere più sereni. Ovviamente la prevenzione non si esaurisce in questo, pensiamo alle vaccinazioni, quindi sì, in particolare contro l'HIV, l'epatite B, ci possono essere appunto dei vaccini che aiutano ancora a evitare poi la possibilità di rivolgersi al medico, no? Allo specialista che ci permette di, ci consiglia, ci guida nella scelta di cosa è meglio per noi. La prevenzione è utile quando mettiamo insieme più strumenti, quindi conoscenza, informazione. Questo ci aiuta tantissimo ad evitare situazioni che poi davvero diventano più gravi, no? Portare dentro la relazione, la prevenzione, da sessuologa, da terapeuta che si occupa proprio delle relazioni, è qualcosa di importante, no? Perché permette di parlarne di questa cosa all'interno della coppia, quindi non di interrompere l'intimità, ma anzi al contrario, di farne proprio parte della nostra vita di coppia.
0: Anche perché è uno strumento necessario e utile, e previene soprattutto quello che poi andrebbe curato.
2: Esatto.
0: Ecco, ma mi chiedevo una cosa, nei famosi controlli, no? Per cui ritorno un po' alla domanda di prima, meno, ma perché il medico non consiglia nelle analisi del sangue, oltre al PSA, oltre di qui, oltre di là, anche un eventuale studio sul, penso che sia trasmissibile col sangue, di conseguenza lo si nota lì, e dovrebbe entrare appunto nella lista dei controlli.
2: Perché ancora un po' quell'immagine di tabù, no? Prima facevo l'esempio,
1: sì, quello che diceva,
2: esatto, anche per esempio, no, appunto, se io dico vado a fare gli esami del colesterolo, non creo problemi,
1: sì,
2: scompensi,
0: diventa poi la discussione,
2: esatto,
0: da fare,
2: no?
0: Il colesterolo buono, quello cattivo,
2: esatto,
0: che non ce l'hai, non ce l'ho.
2: Però non diventa discussione, invece vado a fare il controllo di queste malattie, non, anzi, se lo dico ho il timore della reazione che può suscitare nell'altro, Dio, cosa penserà l'altro di me, che sono una brutta persona, che sono cattiva, c'è ancora
1: chissà
2: questo,
1: cosa faccio, cioè proprio ed è per quello che qui mi riallaccio a quello che dicevamo prima, sarebbe importante davvero un'educazione mirata nelle scuole, perché i ragazzi sono un po' meno, diciamo, prestrutturati rispetto a noi, no? Per cui entrerebbe veramente in una mentalità, gliela potremmo, è una cosa culturale proprio,
2: sì,
1: è come,
2: sì,
1: come concetto, per,
2: sì,
1: cui andrebbe bene davvero,
2: sì,
1: certo, fatta da persone che
2: competenti,
1: sono, ecco, competenti,
2: esatto,
1: e che tipo, cioè la sua figura io la vedrei bene così.
2: È importante dell'educare alla,
1: sì,
2: sessualità,
1: esatto,
2: conoscere, educare, questo, no, il tema.
0: È qualcosa che purtroppo, come giustamente diceva la dottoressa, è ancora per noi un gran tabù.
2: Sì.
0: che non è una caramella il tabù, ma no, è qualcosa di purtroppo.
1: No.
0: È un blocco mentale, sì. È qualcosa che ci frena, mentre potremmo essere più liberi, aperti e prevenire certe cose. Velocemente io andrei,
2: sì,
0: magari all'ultima,
1: sì,
0: domanda.
1: Abbiamo
0: perché...
2: Arriviamo in fondo.
1: Ecco. Cosa succede quando una persona scopre di avere una malattia trasmissibile sessualmente e come lo comunica al partner? Perché c'è anche questo aspetto.
2: Sì, questa è un po' più la parte che mi riguarda. Una prima parte è sicuramente quella di rivolgersi al medico, ginecologo, urologo, il quale appunto sa indicare, consigliare, sì, qual è la cura, il percorso migliore. E poi c'è una parte invece più emotiva rispetto a queste infezioni, perché riguarda proprio il tema della coppia, della persona, sì, la vergogna che può suscitare, la paura, l'imbarazzo e la difficoltà all'interno della coppia. È importante ed è un dovere dirlo al proprio partner, alla propria partner, perché può essere poi che anche l'altro o l'altra si debba,
1: certo,
2: curare, fare dei percorsi o anche di prevenzione. Quindi è fondamentale dirlo, è fondamentale non connotarlo con quel senso di vergogna, di imbarazzo o di cosa hai fatto, di accusa,
1: sospetto di accusa,
2: esatto, ma nella coppia basterebbe anche semplicemente dire: ok, abbiamo un'informazione, cerchiamo insieme di capire come fare, in alcuni casi anche facendosi supportare da qualcuno che vi possa aiutare
1: proprio.
0: Ecco, io direi, prima di passare la parola al dottoressa Bonucchi per fare un po' il sunto della trasmissione di ODM, di dare un consiglio ai radioascoltatori, giovani, vecchi, anziani che siano: abbiamo messo la mascherina per degli mesi per proteggerci da virus esistenti o non esistenti, perché ancora questa è una grande incognita, ma il preservativo mettetevelo nella borsetta, nel portafoglio, nel cruscotto della macchina, usatelo, perché comunque
2: prima lì meglio di no.
0: In macchina no?
2: No, perché poi si rovina il caldo.
0: Esatto. Okay. Non si sa. Ma comprate quelli buoni.
1: Si deteriora.
2: Marca.
0: Dottoressa Bonucchi, è stato piacevole ascoltare la dottoressa Ceriani.
2: Grazie.
3: Io volevo ringraziare appunto la dottoressa, sì, Silvia Ceriani, per averci aiutato a fare chiarezza su un tema molto importante. Oggi purtroppo se ne parla ancora poco. Io ricordo che la dottoressa Silvia Ceriani è psicologa e sessuologa clinica e riceve presso il Poliambulatorio Bianalesi Padre Monti di Saronno, e per necessità è possibile appunto prenotare un consulto e una visita con la dottoressa chiamando il numero 02 96 70 21 09 o anche il numero della clinica Meditele, lo 02 96 28 21.
0: Perfetto, è stato un piacere avervi con noi, non ospiti ma siete co-conduttori, perché è lo spazio dedicato appunto a Bianalisi Medite, come il secondo martedì di ogni mese. Ci risenteremo appunto adesso nel mese di novembre. Grazie ancora di essere stati con noi.
2: Grazie a voi,
1: grazie per tutti i chiarimenti che ci ha dato.
2: Grazie.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
2: Nel blu dipinto di blu, felice di
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
4: E ben ritrovati sempre sugli studi, dagli studi di Saronno di Radio Orizzonti in Blu. Gigi Volpi al microfono, abbiamo Dino Dipinto e Mario Serenelli, e Matteo Serenelli, scusate, alla regia. Per questa buona giornata al telefono abbiamo, come tutti i martedì, la settimana, in questo caso abbiamo Daniela Busnelli per le tre notizie flash. Buongiorno Daniela, ben ritrovata.
5: Grazie, buongiorno a voi. Anche questa settimana ho scelto tre belle notizie dal territorio. La prima arriva dallo sport, dall'atletica in particolare. Sofia Gissi si è laureata campionessa italiana cadette nel lancio del martello. Quindi abbiamo la nostra prima bella notizia.
4: Perfetto. La seconda?
5: La seconda invece arriva dal mondo della scuola, con i 130 anni del Collegio Arcivescovile Castelli. Un bel compleanno che gli studenti e tutto lo staff della scuola ha potuto festeggiare insieme all'Arcivescovo Del Pini.
4: È stata una grande cosa, veramente, avere l'Arcivescovo a Saronno. Terza notizia flash?
5: Anche la terza notizia arriva dal mondo dello sport, in particolare dallo sport cittadino, per un altro bel compleanno che è quello della Scherma Saronno, che ha festeggiato i suoi primi 10 anni di attività.
4: Perfetto, io ringrazio Daniela Busnelli della settimana per queste tre notizie flash. Ricordo ai nostri radioascoltatori che per andare a sviluppare e a conoscere meglio queste belle notizie dovete andare il venerdì in edicola e acquistare la settimana dove si parla di Saronno e non solo. Grazie ancora Daniela, l'appuntamento con la settimana è martedì prossimo.
5: Grazie a voi.

Ecco, e prima di andare al territorio Parla con Massimo Tallarini, io direi di ricordare qualcosa di importante, che l'evento clou di quest'anno, come lo è stato l'anno scorso, è organizzato da Radio Orizzonti e gli oratori di Serollo. Sto parlando di il Talent Music Contest Saranno Famosi 2026, il talent show più vicino a te, come viene appunto scritto nei manifesti che sono esposti nel Saronese, non solo. Dovrei inizialmente ringraziare gli sponsor di questa manifestazione, che è appunto la FOM, che sono la Fondazione Oratori Milanesi, e la Proloco di Saronno, il gratuito patrocinio del Comune di Saronno e il Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Mentre abbiamo degli sponsor collaborativi per ciò che riguarda la collaborazione con Saronno Servizi S.p.A., poi gli supporting sponsor, che sono Clerici Auto, Snow Lab e sponsor amici di Saronno Famosi 26, che è Testa, che è un'agenzia finanziaria, poi i tecnici, quelli che lavorano e parlano di musica, l'Albero Musicale e le Stanze della Musica, e poi quelli un po' dove si gusta il dolce e il salato, la Pasticceria Nord, Villa Muzza e Good Morning. Questi sono gli sponsor di questa manifestazione. Ma perché vi voglio parlare di questa manifestazione? Perché è importante per noi, no, che veniate al teatro appunto il 18 ottobre alle ore 17:30 per assistere a questo bellissimo evento. L'anno scorso è stato veramente un successo, quest'anno senz'altro lo si ripeterà, perché diamo la possibilità a persone che dopo al limite vi racconterò e vi presenterò nel seguito della trasmissione di poter cavalcare il palco per arrivare poi al sogno di chi ambisce a fare musica, cioè di arrivare a incidere un disco, no? Per cui andare in sala registrazione e avere per il primo, secondo e terzo posto la possibilità di incidere e presentare un disco. Guarda caso, i vincitori dell'anno scorso, che sono stati Mario Edo al terzo posto, Miriam Anzullo al secondo e Lidia Cella al primo, hanno avuto l'opportunità di presentare e di incidere e di ormai divulgare, perché sono vendibili sulle piattaforme, no? Questi bellissimi pezzi che adesso andremo a farvi ascoltare. Io direi di partire con il terzo classificato, Mario Edo.

E questo era un pezzo che abbiamo chiamato per ragioni di tempo, ma che vi danno lo spessore di quanto questi giovani che ci sono presentati al Contest 2025 sono riusciti a creare. Andiamo velocemente al secondo classificato, Miriam Ronzullo, è a 13 anni, allora 14 quest'anno. Vi ricordo che questi tre artisti poi si presenteranno sul palco del Teatro Giuditta Pasta domenica, non come concorrenti, ma per presentare appunto i loro lavori e capolavori. Miriam Ronzullo, Non sarà solo un sogno.

sono qui. E questo era un sunto punto del bellissimo prezzo di Miriam Ronzullo, arrivata seconda l'anno scorso, per poi passare alla vincitrice. La vincitrice è quella lei che io chiamo la musica, perché veramente lei, partendo dal gospel, ha portato con un clima veramente in sala e in teatro l'anno scorso fantastico, per cui chapeau a questa artista è tutto tondo, perché veramente è padrone del palcoscenico, ha una voce incredibile ed è tanta musica nel vero senso della parola. La sentiamo in Dolce Tormento, che è la canzone appunto che l'ha resa vincitrice, cioè che ha fatto sua quest'anno, avendo avuto la possibilità di vincere il contest l'anno scorso. Lidia Di Cella, Dolce Tormento.

0: E anche questa purtroppo la dobbiamo scemare, ma proprio per ragioni tecniche e di secondi a questo punto. Questo era il risultato ottenuto appunto dal vincitore dell'edizione del 2025. Vi ricordo domenica 18 ottobre ore 17:30, Teatro Giuditta Pasta. Ci sono ancora dei biglietti a disposizione, il costo è veramente irrisorio, sono 10 euro per un programma, uno spettacolo veramente incredibile, tanta musica, tanti sogni da realizzare. E quest'anno la novità è che oltre ai giovani ci sono anche gli over dai 35 anni in su, per cui tanta tanta musica. Io vi invito assolutamente a venire a vederci al Teatro Giuditta Pasta 18 ottobre ore 17:30. Gigi Volpi dal studio Saronno vi saluta, ringrazio Dino di essere stato in regia con me. Adesso il territorio parla con Massimo Tallarini. Ciao e rimanete su Radio Orizzonti in Blu, ciao a tutti.
1: Il territorio parla a cura di Federica Margaritora.
2: E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, siamo collegati con Massimo Tallarini e tra poco ci raggiungerà l'altro ospite. Massimo, buon pomeriggio.
3: E giù a voi tutti carissimi, buon pomeriggio.
2: Allora, di cosa parliamo con te?
3: Oggi parliamo di un'iniziativa che coinvolgerà nei prossimi giorni la città di Saronno per una quindicina di giorni, è la rassegna di ciclismo sportivo intitolata 120 foglie morte, che va a celebrare i 120 anni del Giro di Lombardia, dove la città di Saronno si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico per le due ruote, con l'anteprima in Piazza Libertà, la piazza centrale, il giorno del Giro di Lombardia, sabato prossimo, quando sarà presente in piazza il motorhome ufficiale della Y Team Emirates, quella di Pogacar per intenderci, insieme all'allestimento di vetrine tematiche di molti commercianti che metteranno proprio in mostra alcune biciclette vintage. E io dico, perché proprio Emirates Team ha scelto Saronno? Perché c'è il progetto da parte della Emirates Team di Pogacar di fare di Saronno la location centrale per portare in Italia l'università del ciclismo, un'opportunità di sviluppo lavorativo allora, non indifferente.
2: Allora adesso che cos'è, cosa sarà, cosa sarebbe l'università, lo chiediamo all'altro ospite che ora ci ha raggiunto, Ale Galli, che è responsabile comunicazione Saronno Città dei Beni Comuni, che ha organizzato l'evento. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio intanto, grazie di avermi invitato.
2: Allora cosa sarebbe questa università che Emirates vorrebbe portare?
4: Il progetto che c'è, diciamo, sulla città di Saronno è piuttosto articolato, la presenza dell'hub internazionale di Team Emirates è solo una parte di questo progetto. Team Emirates, come chi segue il ciclismo sa, è in questo momento la scuola del ciclismo più importante del mondo. Loro porteranno il loro servizio, vorrebbero portare insomma il loro servizio corsa, cioè tutta l'attività di organizzazione delle squadre per andare poi in giro per il mondo a competere, in un centro multifunzionale che prevede, come diceva Massimo, anche questa università del ciclismo, ovvero un luogo dove le persone possono studiare per lavorare all'interno del ciclismo in maniera professionale ad alto livello, ma anche una galleria del vento, uno studio di ricerca per medicina sportiva, insomma tante altre attività, quindi collegate ad un progetto polifunzionale sul ciclismo rivolto anche alla città. E all'interno del progetto poi ci sono tante altre cose, però il nostro evento 120 foglie morte nasce con il focus proprio sul tema della bicicletta, perché è dedicato alle 120 edizioni del Giro di Lombardia.
2: Beh, adesso la bicicletta va molto di moda, cioè nel senso attira molto, perché adesso le ciclabili, la bicicletta, no, lo spostarsi green, quindi ha una pilla anche differente da quello di anni fa, che era solo proprio mirato allo sport o alla corsa, la corsa ciclistica, certo, professionista. Sì.
4: Ma allora oggi sicuramente la mobilità nelle città è molto cambiata, ma la bicicletta anche in maniera un po' conflittuale, no? Per questo sappiamo
2: di vista
4: un po' diversi, sta entrando molto di più nella quotidianità delle persone. Io devo dire che qua a Saronno in seguito a questa iniziativa abbiamo trovato veramente l'aiuto di tantissime realtà. Sono appena tornato da fotografare le vetrine dei commercianti saronnesi, che grazie a Concommercio Saronni abbiamo fatto una città che parla di questo evento, no? Ognuno ha fatto la sua vetrina con la bicicletta allestita, e questa cosa è stata fatta con grande entusiasmo, ma sono state anche tante altre realtà che ci hanno aiutato, le associazioni del territorio che ci hanno aiutato per la mostra, no? L'amministrazione, la fondazione Varese Welcome, che ha tutto un progetto sul cicloturismo nella provincia di Varese. Quindi oggi, secondo me, la bicicletta è un'energia, no? Che attraversa la società.
2: Non è
4: solamente un mezzo di trasporto.
2: Certo, e non solamente appunto una cosa da giro d'Italia, insomma, per capirci.
4: Sì, ma questa è una vocazione, come dire, che nel passato era molto forte, no? Nei primi anni del Novecento, nei primi decenni, fino all'arrivo dell'automobile, la bicicletta è stato proprio anche un veicolo
2: diffuso,
4: di emancipazione popolare, di emancipazione anche della donna, no? Perché le persone potevano poi muoversi liberamente. E quindi
2: si è persa, però stiamo parlando di alcune zone d'Italia, no? Dove era anche città di pianura, perché per esempio già da noi qui nel centro Italia la bicicletta non aveva questa diffusione. Certamente prima delle macchine le persone che non avevano le possibilità, e che erano tantissime, usavano la bici. Però ho l'impressione che pianura padana, insomma, lì si usava molto molto di più. Si usa ancora molto molto di più.
4: C'era tutto un filone del biciclette dei mestieri, no? Per esempio. Noi però nel nostro evento, che si chiama appunto 120 foglie morte, perché il Giro di Lombardia è la classica delle foglie morte, no? Perché è l'ultima gara della stagione,
2: fa in
4: autunno.
2: Sì.

0: attori che vanno in scena intorno a noi.
1: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
0: Perfetto, Ciak e Sipario.
1: Tutti i giovedì alle 11.30.
0: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
1: La radio più vicina a te.

0: Quindi diciamo proprio dei flash che sono rimasti impressi proprio, sì, e che si porteranno, perché queste cose si portano per tutta la vita, a volte anche il ricordo di un momento particolare,
1: sì, esatto,
0: sei stato protagonista, oppure dove così hai provato delle emozioni forti, e quindi è molto molto bello, molto significativo. E ogni bambino ha fatto qualcosa, prodotto.
1: Ogni bambino ha prodotto un disegno e ha raccontato il suo disegno, quindi noi abbiamo creato delle sorta di fumetti, diciamo di nuvole tipo fumetto.

0: capitato un po' a tutti,
1: esatto,
0: quello che
1: aprendo i grandi la scuola
0: esatto, anche perché era un gruppo molto numeroso,
2: sì, erano proprio tanti,
0: erano bambini. Forse 57 bambini, quindi era un gruppo
1: molto calo demografico che c'è,
2: no, male. Esatto, era sì, un buon ricordo,
0: era un buon ricordo, sì,
1: è stata buona,
0: esatto, sì, sì, sì, sì, molto. Perfetto. Sì, sì. E, anche perché poco prima avevamo anche ricevuto una menzione speciale al premio, quello di Sestri Levante, perché anche quest'anno l'abbiamo,
1: avete vinto anche quello,
0: abbiamo,
1: allora raccontateci anche quello, vediamo
0: perché
1: ogni
0: allora
1: anno, ecco, voi partecipate,
0: noi partecipiamo
1: sì, sempre.
0: Sempre
1: quello di Sestri Levante che sì, si svolge lì nella Baia delle Favole,
0: nella esatto, Baia delle Favole, sì,
1: un posto adatto, dico,
0: sì,
1: no?
0: E quest'anno non abbiamo vinto il primo premio, ma abbiamo vinto una menzione speciale. Quindi siamo stati menzionati.
1: Anche perché vincete sempre voi.
2: No, esatto. Abbiamo lasciato il posto agli altri.
1: Avete lasciato il posto, cioè la menzione è già importante, perché sì, sennò rimaneva una cosa.
0: Sì, che poi tra l'altro sono tutti premi nazionali, quindi
1: premi nazionali, ecco, ricordiamo che non sono premi locali, no, o premi, non so, della città, ma sono premi nazionali.
0: Sono premi nazionali.
1: Perché questo a Sestri Levante, quindi in Liguria, e l'altro a Perugia.
0: A Perugia, esatto. Quindi anche a giugno comunque siamo andate, invece a Sestri Levante andiamo perché è più vicino, quindi siamo andati, ci hanno dato appunto un diploma con questa menzione speciale per comunque la fiaba che abbiamo presentato.
1: Ecco, che è stata elaborata sempre dai bambini di tutte le età.
0: No, sempre
2: con la fascia dei bambini di 6 anni, sì,
1: che insomma riescono magari,
0: sì, sì,
1: poi saranno stati abituati nel corso dei 2 anni precedenti a sviluppare le favole, ad aiutarvi a,
0: sì,
1: ecco,
0: sì, sì,
1: a
0: sì,
1: crearle, perché bisogna creare anche un percorso,
0: sì,
1: per
0: esatto,
1: poter arrivare a seguire un progetto, no?
2: Sì, ma infatti quindi c'è tutta la preparazione iniziale dei giochi,
1: non è che si entra in classe e si dice inventiamo una favola, bisogna abituarli a poco a capire come si crea, come si inventa,
2: esatto,
1: e quindi se c'è un percorso da seguire che poi, visto che in terza, dà i suoi frutti.
0: Infatti anche per la fiaba, quella che abbiamo presentato al Sestri Levante, c'è stata prima una preparazione, eravamo sempre io, Elena e un'altra collega, e abbiamo un po' così chiamato i bambini e li abbiamo invitati a parlare un po' di legalità nel senso, per quanto riguarda i bambini della scuola dell'infanzia, intesa come aiutare i bambini a sviluppare quella capacità di rispetto delle regole, rispetto degli altri,
1: che oggi è così importante,
0: e quindi
1: poi crescono e
0: esatto,
1: tante regole non ci sono più,
0: no, ecco, e quindi abbiamo cercato di introdurre questi argomenti con delle fiabe che abbiamo trovato così cercando un po', e poi da lì abbiamo chiesto ai bambini di inventarla, quindi utilizziamo sempre un po' questo metodo delle carte gioco, quindi dei personaggi, e quindi alla fine hanno inventato questa storia che si intitola Sette Ranger per un bosco.
1: Sette Ranger per un bosco,
0: sì,
2: sì, perché poi loro hanno scelto, noi proponevamo i personaggi, poi ognuno di loro sceglieva, si andava un po' a votazione, chi ha vinto, qual è il personaggio che è stato scelto, e poi ognuno di loro decideva cosa doveva fare quel personagio, cosa doveva fare l'altro,
1: sì,
2: personaggio,
1: sì, un po' la costruzione della fiaba,
2: esatto,
1: con l'eroe,
2: sì,
1: l'antieroe,
2: esatto,
1: tutto, c'è tutto un percorso,
2: e loro decidevano, era una votazione pubblica,
0: sì,
2: tutti,
0: sì, sì, sì, sì,
1: ecco,
0: sì,
1: all'unanimità,
2: esatto,
1: decidevano chi era il bravo, chi era il cattivo, cosa doveva,
2: perfetto,
1: fare,
2: sì,
1: poi c'è la fase dove l'eroe soccombe ma poi risorge, è un po' la trama della,
0: sì,
1: della fiaba con,
0: esatto,
1: della favola,
0: esatto, esatto, quindi è stato un lavoro interessante, anche abbastanza difficoltoso perché il gruppo era
1: sì,
0: molto numeroso, quindi avevamo,
1: vogliono parlare tutti, vogliono dire tutto,
0: esatto, esatto, quindi e noi abbiamo cercato di mettere poi insieme un po' le idee di tutti, e alla fine quando poi la fiaba era pronta, l'abbiamo poi raccontate ai bambini, abbiamo chiesto ai bambini: siete d'accordo con come è stata, comunque vi piace questa fiaba, come l'abbiamo poi
1: elaborata
0: sì, così, no? E loro comunque poi alla fine erano d'accordo con noi, a loro è piaciuta come l'abbiamo scritta, quindi e l'abbiamo inviata poi alla...
1: Ci fermiamo un attimo per un breve stacco musicale e poi risentirci tra poco.

0: Bene, riprendiamo la nostra intervista con Elena Mariani e Elena Moroni dell'asilo di Via Cavour. Stavamo parlando fuori onda della trama di questa storia. Ce la racconta anche
1: sì, volentieri.
0: Brevemente, grazie.
1: Allora, la trama è la seguente. È una calda giornata di fine maggio e i bambini di 6 anni nel giardino della scuola stanno parlando tra loro. Tra poco devono salutare questa scuola per andare alla primaria. Tutti hanno un po' di paura, non sanno cosa troveranno, come affrontare al meglio questa novità. Idea. Lucilla corre in classe e prende la grande valigia dell'angolo dei travestimenti, così che ognuno di loro ci metta i ricordi più belli degli anni passati insieme. Beh. E da qua abbiamo iniziato il nostro lavoro,
2: così
1: la nostra produzione.
2: Bello.
1: Esatto.
2: Bello. Elena?
3: La giuria del concorso ha scelto tra circa 200 elaborati di assegnare alla scuola Cavour il primo posto con la seguente motivazione. Premiato per la delicatezza con cui racconta il passaggio alla scuola primaria attraverso un'originale narrazione partecipata e colorata. L'opera trasforma i ricordi condivisi in una valigia piena che quasi fatica a chiudersi, ma per magia leggerissima, capace di accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita e infondere serenità nei momenti di bisogno. L'elaborato, infatti, affronta il delicato momento del passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria. La metafora della valigia, dell'angolo dei travestimenti, trasformata in un contenitore di memorie emotive e affettive, offre ai bambini uno strumento poetico ed efficace per superare la naturale paura del cambiamento.
2: Ecco, bello, molto bello.
0: Complimenti.
2: Grazie, veramente.
0: Bravi.
2: Sì, sì. Anche il giudizio che vi hanno dato è
0: certo,
2: proprio
0: bello.
2: Molto bello, analitico, cioè proprio corrisponde a quella che è la morale, insomma, del libro. Molto bello. Se, visto che mancano ancora un po' di minuti, ci raccontate qualcosa di com'è la routine alla scuola materna. Dai, sentiamo un po'.
3: Allora, la routine alla scuola dell'infanzia.
2: Ecco, che si chiama dell'infanzia.
3: Tutti,
2: a tutti basta dire asilo, scuola materna.
3: Esatto.
2: Ecco, però, e si chiama scuola dell'infanzia.
3: Allora, la routine è
2: l'accoglienza.
3: C'è l'accoglienza al mattino, quindi i bambini vengono accolti sia al prescuola, per quelli iscritti al prescuola, e poi c'è il momento dell'ingresso, e quindi al momento dell'ingresso i bambini vanno nelle loro sezioni, dove c'è l'insegnante che li accoglie. Dopo la chiusura del momento dell'ingresso, i bambini si ritrovano nelle loro sezioni e hanno la possibilità di giocare con i compagni, giocare negli spazi della classe, perché ogni classe è divisa in spazi, quindi abbiamo l'angolo del gioco simbolico, quindi della casetta, dei travestimenti, abbiamo l'angolo del tappeto dove i bambini possono costruire, possono inventare con materiale quali le piste, i mattoncini, il Lego, possono inventare.
2: Un gioco libero.
3: È un gioco libero.
2: Non organizzato, però lasciato alla loro inventiva, alla loro fantasia.
3: Esatto, poi c'è l'angolo della lettura dove i bambini possono sedersi comodamente perché ci sono delle belle poltroncine oppure
2: dei cuscini.
3: Esatto, dei cuscini dove mettersi. Poi c'è l'angolo del disegno. Dove possono liberamente disegnare, utilizzare qualsiasi materiale, anche materiali di manipolazione, quale ad esempio la sabbia, il didò, e quindi insomma c'è un po' questa possibilità di scegliere, sì. E poi dopo c'è il momento del riordino, dove poi si iniziano poi le attività didattiche.
2: E quando sono arrivati tutti.
3: Quindi sono arrivati tutti e di solito l'attività didattica viene svolta in modo differente per i bambini di 3, 4, 5 anni. Chiaramente,
2: pur essendo nella stessa classe.
3: E l'anno scorso poi la scuola ha anche offerto ai bambini la possibilità di partecipare a dei progetti, che è uno il progetto psicomotorio e l'altro il progetto di musica. E è stato molto bello il progetto di musica, sempre per i bambini grandi, che sempre
2: sì,
3: che abbiamo
2: esatto,
3: partecipato, sempre noi perché è stato seguito dalla maestra Rachele, che è esterna alla scuola, una maestra di musica che collabora con noi ed è
2: stata viene per appunto svolgere questa attività.
3: E quindi i bambini, era poi un progetto finalizzato alla recita di Natale, quindi i bambini hanno poi, sono arrivati poi a Natale con che hanno portato in scena questo piccolo spettacolino con delle canzoni sia in italiano che in inglese. E abbiamo portato anche questo spettacolo, che è stato molto bello, alla casa di riposo Focris. Siamo andati con tutti i bambini a cantare.
2: Infatti gli ospiti, ancora è rimasto quel legame con
3: siamo appena
2: casa.
3: Stati
1: per la festa dei nonni,
3: per la festa dei nonni,
1: e loro ci aspettano,
3: sì.
1: Gli ospiti ci aspettano, infatti ci hanno detto allora adesso ci vediamo ancora a Natale, stiamo lavorando per voi, arriveremo ancora a Natale.
2: Siete solo voi che avete mantenuto il contatto, anche l'altra scuola comunale? No, forse l'altra,
3: sa che siamo solo noi.
2: Meglio, siete accolti molto bene, anzi come vedete vi aspettano,
1: abbiamo l'esclusività, esatto, di tutti i nonni,
2: infatti.
3: Poi anche il progetto psicomotorio rivolto a tutte e tre le fasce di età è sempre stato gestito un po' da un insegnante, da una psicomotricista esterna.
2: Quindi avete degli specialisti che intervengono sulle attività didattiche e che vi danno un indirizzo, ecco, diciamo, al progetto, e poi voi le seguite. È bello, così avete anche delle cose un po' diverse.
3: C'è un occhio diverso, perché ognuno un po', noi siamo insegnanti, loro sono degli specialisti, quindi gli occhi sono diversi. Di osservazione sui bambini, e quindi è bello confrontarsi anche con persone che fanno comunque
2: che sono proprio dei professionisti,
1: esatto. Anche perché impariamo sempre qualcosa di nuovo dal punto di vista altrui, e quindi
2: questa scelta la fate all'inizio dell'anno sul progetto da seguire o scegliete che progetto seguire, poi
3: Intercellate
2: uno o due specialisti.
3: Esatto, anche quest'anno penso che partiremo con questo progetto, con questi progetti, perché comunque abbiamo visto che sono progetti validi e importanti per i bambini.
2: È il comune che vi sostiene in questi progetti?
3: No, non è il comune, ma sono le famiglie.
2: Ho capito.
3: Quindi
1: E sono sempre loro a chiedere di poter continuare a fare questi progetti, perché i bambini quando tornano a casa sono entusiasti di aver fatto psicomotricità, di aver fatto musica, anzi alcuni di loro hanno anche continuato dopo la scuola iscrivendosi a dei corsi di musica
2: che proponevano questi specialisti,
1: bello. Perché si sono trovati bene, hanno creato un bel legame, oppure si sono appassionati alla musica.
2: Infatti tante volte il talento non lo scopri finché non provi a fare qualcosa che ti piace. Se tu provi a fare musica e vedi che ti piace, ti entusiasma, ti dà, allora ecco che emerge il talento, e quindi lo puoi coltivare. Se invece non l'hai mai fatto,
1: no, e magari non hanno anche
2: non sai di avere questa predisposizione, no? Perfetto, molto bene. Quindi ci fate le attività, poi c'è il momento della routine della mensa, quindi ecco il bagno prima, poi la mensa. I bambini mangiano da soli o vengono assistiti?
1: No, mangiano da soli, noi siamo sempre lì vicino a loro, ma no, sono tutti bravi bambini.
2: Perché crei un'altra autonomia, insomma.
1: Sì, l'indipendenza, e quindi loro mangiano da soli, finito di mangiare c'è ancora un po' di gioco libero, dopodiché i bimbi piccolini di 3 anni vanno a fare la nanna, e quindi anche lì c'è il saluto e il primo distacco dal gruppo classe, e mentre con i mezzani e con i grandi si continua magari o a fare un lavoro che avevamo iniziato durante la mattinata, oppure si può fare altri tipi di lavoro che magari si riesce a dare un po' più di attenzione anche a loro, per chi deve essere preparato per la scuola elementare e per chi deve fare questo passo di crescita da piccolino a mezzano.
2: Certo.
1: Quindi è sempre un lavoro continuo.
2: Poi dopo il pomeriggio ancora un po' di attività libera.
3: Sì.
1: E poi c'è l'uscita.
3: L'uscita e il post-scuola per i bambini sempre che richiedono questo servizio.
2: E possono rimanere fino a che ora?
3: Fino
2: alle 6:15. Sì.
0: C'è anche
2: tutti.
0: Il pre-scuola oppure no?
1: Sì. Alle 7:30.
3: Il servizio è abbastanza completo,
2: un servizio completo.
1: La giornata è dalle 7:30 alle 6:15. tutta la giornata completa.
2: Sì, anche, tutto completa e anche un po' pesante diventa, però, però insomma ci sono famiglie che hanno necessità ed è un ottimo servizio, perché piuttosto che lasciarlo a casa davanti alla televisione,
1: no, esatto, almeno sanno che ci,
2: almeno
1: sono,
2: sanno
1: altri
2: che ci sono altri bambini, giocano, e poi tante volte è anche bello osservarli nel gioco libero, perché vedi un po' come le sono dinamiche, sì. Ecco, cioè il gioco impostato ma anche il gioco libero, esatto, che crea un momento di osservazione. Bene.
0: Siamo arrivati alla fine del nostro tempo, allora ringraziamo Elena Mariani e Elena Moroni della Scuola dell'Infanzia di Via Cavour, quindi
3: posso dire un'ultima cosa?
0: Aggiungere una cosa? Prego.
3: Un'ultima cosa, l'ultima iniziativa che faremo con i bambini il 13 novembre, giornata mondiale della gentilezza, e quindi i bambini usciranno da scuola e porteranno un po' di, non dico, sarà una sorpresa, e porteranno gentilezza tra
2: le persone, che incontreremo, è vero, ogni anno lo fate, perché ogni anno vi troviamo infatti qui in piazza con un motivo di gentilezza, è vero, il 13 novembre.
0: Bene, ce lo ricorderemo.
3: Grazie
0: di essere stati con voi, buona giornata.
2: Buona giornata.
3: Altrettanto.

0: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni degli Aduccia, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Farmacia di turno è a Rovellasca, farmacia Rossetti, in via Roma 61. Risponda al numero 02 963 42 426. Al cinema Silvio Pellico potrete vedere alle ore 19 e alle ore 21 Nazza, un genere documentario. Al cinema Prealpi invece alle ore 21 andrà in onda Per silenzio e vento, un genere documentario. Decanato di Saronno, mercoledì 14, 21 e 28 ottobre, dalle ore 21 alle ore 22.30, presso la sala della comunità della parrocchia Duboldo, in piazza Conciliazione, prosegue il corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Saronno, giovedì 15 ottobre alle ore 17, presso Auditorium Aldo Moro, in Viale Santuario 15, incontro con Roberto Farnè, esperto in Outdoor Education, l'apprendimento tra natura, territorio e comunità, le nuove prospettive educative e la scuola Rodari. Saronno, venerdì 16 ottobre alle ore 21, presso il Teatro Giuditta Pasta, la musica nell'era dell'intelligenza artificiale, libertà, confini, tutele. A moderare l'incontro sarà l'avvocato Paolo Binaschi, inoltre è previsto l'intervento speciale dell'artista 22 Simba, in collaborazione con Radio Orizzonte in Blu e con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Saronno. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.teatrogiudittapasta.it o presso la biglietteria del teatro. Saronno, domenica 18 ottobre alle ore 17.30, presso il Teatro Giuditta Pasta, finale del contest Saronno Famosi con i 15 finalisti. I biglietti sono disponibili al costo di 10 euro sul sito internet o presso la biglietteria del teatro. Saronno, dal 17 al 25 ottobre, presso Sala Nevera Casa Morandi in Viale Santuario 2, 21esimo Saronno Photo Festival. Inaugurazione sarà sabato 17 ottobre alle ore 18 e sempre sabato 17 ottobre alle ore 17 ci sarà un incontro con l'autore Lorenzo Cicconi Massi. Saronno, sabato 17 ottobre alle ore 21, presso l'oratorio Cassina Ferrara in via Larga 3, spettacolo Francesco il suo Natale, ingresso libero. Saronno, dal 17 al 25 ottobre, presso Villa Gianetti in via Roma 20, mostra 120 foglie morte, mostra con le 12 biciclette storiche e con 15 grandi pannelli narrativi che racconta la storia del ciclismo e della bicicletta. Orari mostra sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, invece martedì e giovedì pomeriggio negli orari di apertura della villa. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Anche Radio Orizzonti si occupa di arte. Sono Teresella e ti aspetto ogni giovedì alle 9.30 e alle 17.10 per parlare con i miei ospiti dello straordinario mondo dell'arte. Arti artisti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8.25 e la sera alle 19.40 qui su Radio Orizzonti. Ciao!

0: Sarotti News, notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, iniziati i lavori per il campo sintetico. Cislago, ufficio postale chiuso fino al 25 novembre. Saronno, trasporto pubblico urbano. Saronno sceglie di contenere le tariffe. Uboldo, 32 piccoli alpini al campo scuola. Rovello Porro, ex consorzio agrario, iniziate le pulizie. Bentrovati ai microfoni di questo Radio Giornale degli Aduce e alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno, a Cassina Ferrara sta sorgendo il primo campo di calcio in sintetico della città ed è proprio quello che serviva all'Amo Sportiva. La società costituita in ambito oratoriano è diventata un punto di riferimento per i ragazzi del quartiere e non solo. Il campo è in fase di realizzazione nel centro comunale di Via Trento e sta prendendo forma dove in passato c'era il terreno interrato, poco usabile in caso di pioggia o maltempo, mentre quello nuovo sarà sempre a disposizione con qualunque condizione meteorologica. È stata intanto già decisa la denominazione del nuovo terreno di gioco, si chiamerà Campo Vittoria. L'Amor aveva in mente da almeno un decennio di trasformare lo sterrato in sintetico, ma l'ostacolo era sempre stato rappresentato dall'aspetto economico. L'intervento non era nelle possibilità finanziarie del club saronnese. Insomma, con la nascita del campo in sintetico si completa un'area cittadina nella periferia nord che in futuro sarà in grado di attrarre per sport, studio, formazione e tempo libero un numero sempre maggiore di persone, soprattutto giovani e giovanissimi. L'ufficio postale di Cislago chiude temporaneamente da mercoledì 14 ottobre a mercoledì 25 novembre per consentire l'esecuzione degli interventi tecnici previsti nell'ambito del progetto Polis, Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, l'iniziativa che punta ad ammodernare gli uffici postali e a potenziare i servizi disponibili per i cittadini. Per tutta la durata dei lavori, gli utenti potranno rivolgersi agli uffici postali dei comuni vicini. A Girenzano, lo sportello di via Carlo Berra 12 sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Un'alternativa è rappresentata dall'ufficio postale di Saronno, in via Varese 130, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. A Mozzate, lo sportello di Piazza Cornaggia Medici 18 sarà accessibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Saronno. Mantenere accessibile il trasporto pubblico urbano e incentivare i cittadini a utilizzare maggiormente gli autobus per gli spostamenti quotidiani. È questo l'obiettivo del provvedimento approvato dalla Giunta Comunale di Saronno. La prima novità riguarda il biglietto ordinario, che continuerà a costare 1,30 euro, anziché 1,50 euro come previsto dalle nuove tariffe di riferimento. Il Comune ha quindi deciso di confermare il prezzo attualmente applicato, evitando che l'aumento ricada sui cittadini. Ma l'intervento più significativo riguarda gli abbonamenti, con l'obiettivo di favorire un utilizzo continuativo del mezzo pubblico. La proposta prevede infatti riduzioni particolarmente consistenti per i titoli di viaggio di maggiore durata. Un'attenzione particolare è stata riservata anche ai giovani e agli over 65, estendere anche a questi ultimi l'abbonamento annuale da 160 euro significa offrire una possibilità concreta di risparmio e favorire l'autonomia negli spostamenti. Un servizio pubblico più accessibile può contribuire a una mobilità cittadina più sostenibile, ma anche a una città più inclusiva e attenta alle esigenze delle diverse generazioni. Uboldo, Anche quest'anno è stata organizzata la seconda edizione del campo scuola alpini del gruppo Alpini di Uboldo, dove in due giornate ragazzi e ragazze di quinta elementare hanno vissuto un'esperienza formativa ed educativa basata sui valori della solidarietà, della cittadinanza attiva e del servizio alla comunità. Grazie a questo è stato possibile trasmettere i valori di solidarietà, pronto soccorso e spirito di squadra. Un grazie infinito a tutto il gruppo Alpini di Uboldo, agli iscritti, agli aggregati e agli amici degli alpini per il lavoro svolto. Rovello Porro. Sono iniziati i primi interventi nell'area dell'ex consorzio agrario, destinata a essere riqualificata dopo anni di abbandono. In questi giorni sono in corso le operazioni di taglio dell'erba, pulizia e bonifica dello spazio, lavori preliminari che precederanno l'apertura vera e propria del cantiere. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico con una capienza di circa 60 posti auto, mentre una parte della superficie sarà destinata a un'attività commerciale. L'obiettivo è restituire alla comunità uno spazio rimasto inutilizzato e in condizioni di degrado per diversi anni, migliorando al tempo stesso la disponibilità di parcheggi e favorendo l'insediamento di nuove attività. L'apertura del cantiere è prevista tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Un intervento atteso che punta a cambiare il volto di un'area da tempo inutilizzata, trasformandola in uno spazio nuovamente accessibile e al servizio della cittadinanza. Queste le notizie di Orizzonte News, che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, Saronno News e Il Saronno. Degli Aduce con Matteo Serenelli alla regia, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di
1: Radio Orizzonti.
2: Storie di cucina.
3: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu. Salutiamo il nostro regista Dino Novello, giovane, è un giovane. Ah, mi piace perché è già un po' di volte che mi mettono qua i giovani come registi, per cui molto bene, dai, sono molto bravi, imparano in fretta. Va bene, allora stamattina sono qua da sola, Sergio ha avuto un impegno e allora stamattina volevo raccontarvi, allora innanzitutto vi ricordo di iscrivervi, di prendere il biglietto per il contest Saranno Famosi, mancano ancora un po' di posti al Teatro Giuditta Pasta per domenica prossima alle 17:30,

0: perché sono tutti molto bravi, sono giovani, per cui dobbiamo anche far vedere, specialmente noi adulti, che apprezziamo anche queste cose, anche perché ci sarà anche, mi sembra, un gruppo rap anche, che magari noi un po' anzianotti non capiamo questa musica, però insomma ci sono dei personaggi molto molto bravi. Poi abbiamo la giuria, che è capitanata dal cantante e produttore Nesli, quindi molto conosciuto da parte dei giovani, magari noi non sappiamo, ma i giovani lo conoscono molto bene. Dicono è il fratello di Fabri Fibre. Anche qua magari qualcuno non sa chi sono, ma noi invece dobbiamo comunque sostenere questa manifestazione, perché insomma i giovani hanno bisogno di far vedere, visto che dicono tutti non facciamo niente per i giovani, non c'è niente per i giovani, vabbè, allora partecipiamo, almeno anche i giovani però devono partecipare, gli amici, parenti eccetera, no? Partecipiamo per far vedere che comunque per i giovani qualcosa si è fatto. Radio Orizzonti si è impegnata molto in questa performance, ma perché è un impegno, perché come dico sempre, la sera della festa è tutto bello, ma è tutto fatto, ma dietro una festa c'è molto molto lavoro da fare. Ok, allora dopo questa cosa vi aspettiamo, mi raccomando, vi aspettiamo. Bene, allora invece parliamo un attimo di cucina, visto che lo spazio è della cucina. Ho trovato una ricetta, comincio con una ricettina. Allora, carbonara con tuorli e pancetta. Allora, qualcuno, specialmente i romani, diranno: ma no, la carbonara è classica, no? Invece questa qui è un po' diversa. Abbiamo qui un cuoco comunque, perché il Dino, che adesso fa il regista da noi, è un bravissimo pizzaiolo sicuramente, vero? Dino, confermi? Ecco, conferma. Ma cucini anche altro o solo la pizza?
1: No, faccio anche qualcos'altro, dai.
0: Fa anche qualcos'altro. A casa cucina lui. A casa cucina lui sicuramente, non la moglie. Per cui vuol dire che cucina anche qua. Allora, qualche puntata puoi darci anche qualche consiglio, dai. Oggi non ci siamo preparati.
1: Sì, ma io non ho le dosi. Io le faccio a occhio, perché sono autodidatta.
0: Autodidatta, però anche a occhio magari. Allora, dai, confermo che qualche puntata Dino ci darà qualche bella dritta per qualche o magari anche qualche pizza particolare che hai cucinato. Dai, ci mettiamo d'accordo, dai, visto che è qua il martedì, ci mettiamo d'accordo e lo facciamo lavorare, Benissimo. Allora, carbonara con tuorli e pancetta, vediamo un po'. È una versione nuova di una ricetta tradizionale. Secondo alcuni esperti, la carbonara senza salsa di pomodoro fu creata nel settembre del 44 dallo chef Renato Gualandi, ispirandosi a una ricetta slovena per un pranzo a Riccione, città appena liberata. Così ci dicono, e noi prendiamo per buono quello che ci dicono gli esperti. Comunque, ingredienti per 4 persone: 400 grammi di penne, 5 tuorli, pancetta affumicata a fette 150 grammi, salsa di pomodoro 100 grammi, pecorino romano grattugiato 100 grammi, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ecco, diciamo che dista dalla carbonara autentica, perché c'è il pomodoro, cosa che invece nella carbonara non c'è. In una padella antiaderente, con 2 cucchiai di olio, soffriggete la pancetta fino a quando diventa croccante, poi la tagliate a pezzetti, andate a insaporirla con un pizzico di pepe, versate la salsa di pomodoro, salate e cuocete a fuoco moderato per 10 minuti, mescolando con un cucchiaio di legno fino a ottenere una salsa stretta. Ma ci dicono che i cucchiai di legno non si usano più. Io li uso, anzi domenica che c'erano le bancarelle da noi, mi sono comprata 2 cucchiai di legno nuovi, perché
2: anche di plastica.
0: Comunque adesso vabbè, perché i grandi chef dicono che non ci vuole il cucchiaio di legno, non ho capito perché. Vabbè, noi non siamo grandi chef e lo usiamo benissimo. Allora, abbiamo detto che in una ciotola con una forchetta si sbattono i tuorli con metà del pecorino.

fino a ottenere un composto cremoso, un po' di sale, un po' di pepe aggiungiamo. Andiamo a cuocere le nostre penne in acqua salata, le scoliamo al dente e teniamo da parte un po' di acqua di cottura. Andiamo a trasferirle nella padella con la salsa e un mescolo di acqua di cottura. Le facciamo saltare sul fuoco per un minuto, le togliamo dal fuoco, le mantechiamo col composto di tuorli e pecorino e le serviamo nei piatti da portata con il pecorino rimasto. Diciamo che è una carbonara con il pomodoro, ecco, è un po' rivisitata, ma sarà buona lo stesso, sicuramente. No, sì, buona sarà lo stesso, è una pasta, non è la carbonara ovviamente. È come quando fanno il tiramisù è il tiramisù. Poi cominciano il tiramisù alle pesche, tiramisù alle fragole, non è più tiramisù, è un bel dolce, buonissimo sicuramente, ma non è più il tiramisù, non dobbiamo chiamarlo così. Io direi che il Dino adesso mi potrebbe mettere una canzone, se è pronto, pronti via, prontissimo, benissimo.

Bene, eccoci di ritorno dopo questa bella canzone. Allora, anziché una ricetta, ho trovato per adesso, no, una leggenda dei semi dei cachi che viene tramandata da secoli, ma oggi è quasi dimenticato. È vero, non so se vi ricordate, nei cachi prima, cioè quando io mi ricordo quando ero una ragazza, ma anche solo qualche anno fa, c'erano i semi, no? E li aprivamo per vedere cosa c'era dentro. Adesso mica tutti i cachi hanno questi semi, sono finiti anche quelli, finisce tutto, finiscono anche i semi nei cachi. Però ho trovato questa antica leggenda che è legata ai semi dei cachi, che in autunno torna a essere raccomandata. E ecco cosa significa, perché questa tradizione però è quasi dimenticata. In autunno i cachi tornano sulle nostre tavole, vediamo, con un bel colore arancione e un bel sapore dolce, ma se deve essere bello maturo, perché sennò se non è maturo è allitiga, come diceva la mia mamma, allitiga in bocca. E allora dentro ogni frutto c'è anche un piccolo dettaglio che un tempo veniva osservato con molta più attenzione, ed era il seme. Infatti, attorno al seme dei cachi è nata infatti una delle più curiose tradizioni popolari della cultura contadina italiana, che è una leggenda tramandata soprattutto tra le generazioni più anziane, quindi tra quelli della mia età. Oggi è conosciuta molto meno rispetto al passato, anche perché, ripeto, non sempre nei cachi si trovano i semi, per cui i bambini, i ragazzi non sanno che una volta c'erano questi semi. Allora, secondo questa tradizione, basta aprire un seme per cercare al suo interno una particolare forma che sarebbe capace di anticipare il tipo di inverno in arrivo. Ma qui, siccome è cambiato tutto, saranno cambiati anche i semi dei cachi. La tradizione vuole che una volta aperto un seme di cachi, al suo interno si possa trovare la forma addirittura di una posata. È vero, eh? In particolare, il piccolo disegno viene interpretato come un'indicazione sul clima che caratterizzerà quest'inverno. È una credenza popolare, naturalmente, e non un metodo scientifico per prevedere il tempo, ma ne abbiamo di tutti i colori per prevedere il tempo. Vediamo un po' anche questa, magari. Allora, però, questa, proprio per questo, rappresenta una testimonianza curiosa del mondo in cui un tempo le persone cercavano di interpretare i segnali della natura. Allora, coltello, cucchiaio o forchetta. Secondo la versione più diffusa della tradizione, all'interno del seme può comparire la forma di un cucchiaio, una forchetta, appunto, oppure un coltello. Ognuno di queste tre figure, però, avrebbe un significato preciso. Il cucchiaio sarebbe associato a un inverno caratterizzato dalla neve. La forchetta indicherebbe invece un inverno più mite. Il coltello, infine, sarebbe il simbolo di un inverno particolarmente rigido e freddo, quindi per tagliare la nebbia col coltello, una volta si diceva, no? Come si guarda dentro il seme? Allora, per eseguire questa tradizione bisogna prendere un seme di cachi maturo e dividerlo delicatamente in due nel senso della lunghezza. All'interno è possibile osservare una piccola forma chiara che, secondo la fantasia popolare, può ricordare una delle tre posate, come abbiamo detto, no? Non sempre però la figura è immediatamente riconoscibile, spesso però serve un po' anche di immaginazione, di fantasia, per vedere il cucchiaio, la forchetta o il coltello. Ed è proprio questa parte del rituale ad aver contribuito a tramandarsi questa leggenda, da dove nasce questa credenza. La tradizione appartiene soprattutto al mondo contadino, quando osservare la natura era fondamentale per organizzare le attività quotidiane, quindi avevano queste previsioni del tempo, erano dentro il seme del cacco e capivano come dovevano fare i lavori. Il clima influenzava i raccolti, gli animali e il lavoro dei campi. Allora non esistevano le moderne previsioni meteorologiche, i contadini si affidavano appunto a queste osservazioni, che erano dei segnali naturali e tradizioni tramandate dalla famiglia.
Quindi il seme del cachi diventava così una sorta di piccolo oracolo autunnale, una tradizione, non una previsione scientifica ovviamente, no? È importante ricordare anche che la forma presente all'interno del seme non permette realmente di prevedere l'inverno, questo sicuramente. Le figure che sembrano comparire sono legate alla struttura naturale del seme e l'interpretazione del disegno appartiene alla tradizione popolare. Il valore della leggenda non è quindi quello di fornire una previsione meteorologica attendibile, ma quello di raccontare una pratica curiosa arrivata fino ai giorni nostri. È vero, perché noi bambini allora ci divertivamo ad aprire il seme dei cachi, anzi se eravamo a tavola più di un fratello o due e si litigava anche per aprire il seme dei cachi uno o l'altro, non si faceva così, mi ricordo. Allora, come molte tradizioni contadine, anche quella dei semi però ha perso la popolarità col passare delle generazioni. Oggi noi compriamo, no, la frutta al supermercato e raramente ci soffermiamo sui semi, anche perché, come ho detto, a volte non ci sono più i semi dentro. Inoltre le previsioni meteorologiche moderne hanno proprio sostituito questo tipo di interpretazione. Però il rito continua a incuriosire proprio perché è semplice e legato a questo frutto tipicamente autunnale. È il momento questo migliore per provarci, dovete però prima trovare i semi, poi dopo aprirli. La tradizione può essere riproposta proprio durante questa stagione. Dopo aver mangiato il frutto, invece di buttare immediatamente il seme, se lo trovate, si può aprirlo con un'attenzione e osservare cosa appare appunto al suo interno. Però non bisogna aspettarsi una figura perfettamente definita, l'interpretazione è parte del gioco della leggenda e questa è una piccola tradizione da riscoprire, visto che ci siamo un po' tralasciati queste nostre tradizioni. Dai, cominciamo almeno con questa qui dei semi dei cachi. La leggenda appunto racconta un modo antico e curioso di guardare alla natura. Un semplice seme diventava, pensate, un'occasione per parlare dell'inverno in arrivo. Chissà quante serate i nostri nonni e bisnonni hanno passato davanti al camino aprendo il seme del cacao, immaginando poi che arrivasse la neve, il freddo, la temperatura magari più mite, la nebbia, eccetera. Ci hanno passato delle serate, anziché la televisione, i nostri anziani avevano proprio queste tradizioni che rispettavano. Oggi sappiamo che non esiste alcun fondamento scientifico per utilizzare il seme come strumento di previsione, però la tradizione resta interessante proprio per questo valore culturale che ha, un piccolo rito autunnale che rischia di scomparire, anzi io dico che è quasi scomparso, e che ogni anno può tornare a vivere semplicemente aprendo un seme di cachi. Diciamo che magari qualche nonna al nipotino che sta mangiando il cacao e trova il seme può proprio rimandare questa tradizione che noi abbiamo un po' dimenticato. Bene, abbiamo detto anche questo, adesso passiamo. Maldino c'ha una canzone da mettermi, magari, che ho parlato tanto, altrimenti dai, do la ricetta, poi dopo abbiamo magari il tempo di mettere la canzone. Pasta alla crema di spinaci, pensate che buona che l'è questa qui. 400 grammi di penne. Ah, ecco, gli spinaci sono questi ortaggi provenienti dall'Asia e giunti in Italia nel Medioevo, furono spesso impiegati per preparare torte salate, anche noi adesso le usiamo, e per rispettare così le regole alimentari di magro imposte dalla Chiesa di allora. Quindi quando c'era da mangiare di magro utilizzavano gli spinaci anche. Penne 400 grammi per 4 persone, 400 grammi anche di spinaci, formaggio fresco spalmabile 150 grammi, un po' di grana grattugiato, 20 pomodori ciliegini, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Quindi una ricetta che si può fare benissimo ed è velocissima e sicuramente sarà anche buona e un po' diversa dal solito. Si porta a bollore una pentola di acqua salata e si immerge la pasta
e si porta a cottura. Si lavano gli spinaci, si dispongono in un tegame, si fanno appassire a fuoco basso col coperchio per 3 minuti. Poi si sgocciolano, si strizzano bene, si trasferiscono in una ciotola. Si vanno a condire con un filo di olio e un pizzico di sale. Una bella spolverata con il grana, si mescola, si unisce il formaggio fresco che abbiamo, quello spalmabile che avevamo lì, si mette un po' di pepe e si stempera con qualche cucchiaiata di acqua di cottura della pasta. Si amalgama fino ad ottenere una bella crema. Si va a scolare la pasta, si condisce con la crema di spinaci e si serve nel piatto da portata con i pomodorini tagliati a spicchi. A crudo così, buoni, una bella formaggiata di grana sopra e direi che è proprio un bel piatto, velocissimo. Anche io penso che si possano utilizzare anche gli spinaci surgelati, perché magari in casa adesso poi non si trovano freschi, si usano quelli surgelati, si fanno cuocere e poi si condisce la nostra pasta un po' diversa. Anziché fare il riso in bianco, magari si può fare questa qui, che è velocissima, velocissima. Allora, il nostro Dino è pronto con la canzone? Benissimo, allora ascoltiamoci una canzone.

Bene, eccoci dopo Lucio Dalla e Cremonini. Ecco, bella, una bella canzone. Va bene, siamo arrivati quasi al termine della mia mezz'oretta e ho trovato un bel articolo, una gara di risotti in carcere. Lo chef veronese Natale sfida l'ex master chef Matteo Le. Questi due saranno a capo delle brigate giovedì 15, quindi giovedì 15 ottobre cucineranno con i detenuti. La tavola ha il potere di unire le persone. Magari gli autori del MasterChef, magari se prendono spunto e un giorno magari organizzeranno in un carcere la vera esterna del talent, questo talent culinario. Per la prima volta, appunto, magari andranno dentro un carcere. Speriamo, perché intanto Verona fa le prove generali con questo evento e questa gara di risotti che si sfidano appunto lo chef Jacopo Natale, Matteo Le, che è stato il concorrente del programma TV che si era fermato a un passo dalla finale nell'ultima edizione, così mi dicono, io non l'ho seguito. Comunque, questo lui e Natale che saranno impegnati in una prova culinaria assieme ai detenuti del corso di enogastronomia della Casa Circondariale di Verona per una speciale sfida solidale. L'intero ricavato verrà devoluto ad Azione contro la fame, che è un'organizzazione impegnata a nutrire chi si trova in difficoltà e a costruirne l'autonomia in Italia e nel mondo. Le due squadre, o meglio come si usa chiamarle, le brigate, no? Si sfideranno a colpi di risotto, capitanate ovviamente dal Natale e Le. Dopo l'aperitivo di benvenuto, questi faranno sei tipi di risotto che verrà valutato dal pubblico presente in sala e che votando decreterà la squadra vincitrice prima di mangiare il dolcetto. Quindi questa iniziativa Ristoranti contro la fame da 12 anni unisce solidarietà e ristorazione, trasformando la passione per il cibo in un gesto concreto contro la fame insieme a chef, ristoratori e food love che hanno scelto di mettere in tavola la solidarietà. Quindi questo oggi fare ristorazione, dice Natale, no? Non può più essere limitato all'offerta di un buon piatto o alla gestione di una sala. Quindi bisogna far parte di una comunità e prendersene cura. Questo chef già durante il Covid distribuiva pasti gratuiti per le persone e ha preso appunto a lavorare nel suo locale, ha assunto anche un detenuto, quindi una buona cosa. E anche mangiare insomma costerà qualcosa, ci sono dei posti anche limitati, quindi a Verona magari chissà sa che non capiti anche qui da noi, magari nei carceri vicino a noi. Io sono arrivata al termine della mia mezz'oretta, vi lascio con i programmi di Radio Orizzonti in Blu, vi ricordo il Saronno Famosi al Teatro Giuditta Pasta di domenica e vi auguro una buona settimana con i programmi di Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti!

0: sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
1: all'ora del tè,
0: Elena e
1: Elena Maria
0: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
1: Vi aspettiamo!

storie e musica per conoscere da vicino chi vive sotto i riflettori e anche chi, lontano dal palcoscenico, ha qualcosa di straordinario da raccontare. VIP, dietro ogni nome, una storia. Kylie Jenner, Timothée Chalamet. Ci si nota di più insieme o separati? Lui si prepara all'Oscar e a diventare il migliore. Lei ha fatto di se stessa un brand. Si baciano, ma poi ognuno per la propria strada. E senza troppo esibirsi, sono diventati la coppia simbolo della generazione Z.

sono le migliori, le coppie improbabili, quelle che non avrebbero nulla per durare, eppure sono lì, funzionano, spesso senza troppe esibizioni social. Timothée Chalamet e Kylie Jenner sono, come li ha definiti il Times, la super coppia zillennial, eroi della generazione a cavallo tra millennial e generazione Z, simbolo insuperabile di questi e dei prossimi anni. Sono il contrario di un'idea di celebrità che non esiste più e hanno capito una cosa elementare e contemporanea. Nell'era del sapere tutto di tutti c'è una precisa misura che si deve trovare, una riservatezza eccentrica che non è la stessa che conoscevamo noi. Si nascondono quando sono due e si sovraespongono quando sono da soli. Gli anni 90 avevano la potenza delle copertine e del pettegolezzo. Gli anni 20, che già nascono sovraesposti, hanno questa nuova specie di ambiguità strategica di coppia.

La relazione tra Timothée e Kylie è anche una specie di esperimento di attrito sociale. Lui è giovanissimo e già ambisce al posto non vuoto di DiCaprio. Gli piacerebbe prendere l'ultimo metro libero della vecchia Hollywood. L'unico consiglio di carriera che segue glielo ha dato proprio Leo. No hard drugs e no superhero movies. Niente droghe pesanti e niente film di supereroi. Lei è la ragazza spirito del tempo, schema A della celebrity contemporanea, che prevede la seguente composizione: metà algoritmo e metà marchio. È l'opposto complementare di Timothée. Non ha nessuna pretesa di arte raffinata, ma nemmeno complessi di inferiorità culturale. È nata dentro la macchina, l'ha studiata, ci vive e l'ha monetizzata. È cresciuta nell'impervisibilità, come io sono cresciuta in provincia. Se il cinema produceva dive, l'era social produce brand personali e lei è stata la più efficiente di tutte.

Però, attenzione, ridurre Kylie alla caricatura della ragazza Instagram è un errore da snob inattrezzati. Se c'è qualcuno che sa amministrare le sparizioni dentro l'eccesso, è proprio l'ultima Kardashian. Chalamet è un caso di studio. Talento vero, innegabile, ma anche curriculum sentimentale specializzato in dinastie. È curiosa una certa riconversività nel catalogo delle ex Lourdes Ciccone Leon, la figlia di Madonna, poi Lily Rose Depp. In sociologia lo chiamerebbero pattern di connettività, dove la celebrità attrae un'altra celebrità, come in un campo magnetico. Ma non è il suo caso. Lui ha sempre trattato quei fidanzamenti con una specie di imbarazzo divertito.

Sì, l'obiezione è facile. Tra i due pare branding incrociato, ma l'operazione, se c'è, è talmente ben fatta da sembrare sentimento plausibile. Perché non dovrebbe esserlo? Sono giovanissimi, felici. Si baciano durante le campagne e i premi, si presentano in outfit coordinati, senza scivolare in un ridicolo cosplay di coppia. Non sono Britney Spears e Justin Timberlake in denim gemelli e nemmeno hanno la capacità sfolgorante di farsi il vuoto intorno che avevano Brad Pitt e Angelina Jolie. Sono qualcosa di ancora diverso, ancora inedito. Il sospetto di una relazione si smantella subito. Se fosse solo marketing, dovrebbe essere un po' più rumoroso. Invece no, è una relazione che vive di non esibizione e che nel 2026 è la forma geniale di potere mediatico. Esiste qualcosa che somiglia a una joint venture sentimentale? Si può definire così questa nuova razza di power couple. Fa sorridere che lui la chiami my partner nei discorsi di ringraziamento. Ma chi è che a 30 anni appena dice che ha un partner? Dovrebbe essere l'amore della vita?

piacciono questi due perché hanno priorità precise di carriere soliste. Lui continua a costruire il palazzo del migliore attore in circolazione, che sarà pronto tra 10 anni, coi film d'autore. Lei consolida, anzi moltiplica gli affari, raddoppia le linee produttive, cresce 2 figli e mantiene il controllo sulle invadenze della famiglia. Le Kardashian, che per rinforzare il regno distruggono quasi tutto quello che c'è attorno. Qui il romanticismo è diventato un bene a tiratura limitata. Mi sono accorta che la conclusione, l'unica a cui si arriva osservandoli, è che proprio essere oggetto di studio solo separatamente. È come se non esistessero insieme. In una delle ultime interviste, Chalamet ha liquidato ogni domanda col suo rapporto con Kylie con un secco: non ho niente da dire, quasi a indicare che ogni risposta può diventare una questione. E lo sa.

un'epoca in cui ogni relazione pubblica diventa una trama seriale a disposizione delle simpatie dei follower, i due hanno capito e non svendono. Nessun post, nessun dichiararsi esplicito fino a poche settimane fa. E quando arriva è, come dicono gli esperti di comunicazione, un soft launch di rara furberia. L'allusione. Timothée lo fa postando un'immagine con la mano di lei al suo fianco, senza didascalie, con il premio per Marty Supreme in primo piano. Bene, in vista nella foto naturalmente è quello che conta. Il risultato è buono. Più il pubblico dice non li capisco, più loro diventano interessanti. La verità è che hanno trovato un modo di essere pubblici e privati insieme. Gli unici a cui sia riuscito, a parte Clooney, un paradosso da generazione Z, che è diffidente verso l'iperesposizione e pretende dagli idoli il massimo dell'autenticità. Incredibile, ma sono riusciti ad accontentare questo impossibile pubblico nuovo.

0: che ieri ha annunciato la necessità di un intervento per asportare un nodulo al polmone per il pontefice. Oggi giornata di udienze. Nuove sanzioni arrivano, misure restrittive ulteriori dell'Europa nei confronti della Russia. Intanto non si fermano i combattimenti, la NATO avverte: se attaccati reagiremo, ma la pace è possibile. Oltre la crisi, se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. La Premier Meloni parla da Solombarda e torna sul caro energia. Domani arriva il decreto fiscale. Proteste e scioperi, agricoltori manifestano contro il caro carburante, bloccano la raffineria di Augusta in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, sciopero generale contro lo stop alla produzione nelle aree a caldo. Buonasera da Piera Achille Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa e del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli, dove il pontefice sarà ricoverato domani. Cristiana Caricato.
1: La notizia improvvisa del prossimo ricovero di Papa Leone per l'asportazione dal polmone di un nodulo diagnosticato con un controllo medico di routine era sulle prime pagine e gli schermi di tutto il mondo. Eppure lui questa mattina si è mostrato sereno, rispettando gli appuntamenti in agenda per annullare solo la partecipazione nel pomeriggio all'incontro su Amoris Laetitia, da lui convocato in Vaticano. Nessun accenno nell'udienza con il Circolo di San Pietro all'imminente ricovero previsto per domani in tarda mattinata e all'operazione chirurgica che potrebbe avvenire già nel pomeriggio di domani o al massimo mercoledì mattina. Necessaria, come anticipato dalla sala stampa vaticana, una settimana di recupero post-operatorio e poi la convalescenza. Stile Prevost, diretto e trasparente nell'annunciare lui stesso il problema di salute ieri all'Angelus, senza alimentare congetture e ansie, ma soprattutto senza sovrapporsi agli impegni istituzionali. Per l'Angelus di domenica prossima si vedrà, non è stata presa ancora nessuna decisione. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Sulla natura del nodulo che sarà asportato a Papa Leone sentiamo Paolo Veronesi dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano.
2: Non ne sappiamo molto, ovviamente sappiamo che ha un nodulo del polmone, sembra una cosa molto piccola, non è stata fatta ancora una diagnosi e quindi di solito i noduli piccoli si tolgono, che oggi sono interventi che si fanno molto semplici, con la chirurgia anche robotica, quindi con interventi mini invasivi che dopo pochi giorni si può ritornare a una vita assolutamente normale, questo per tranquillizzare naturalmente. Essendo comunque un nodulo piccolo, le prospettive di guarigione sono comunque ottime in ogni caso.
0: È pomeriggio di riposo per Papa Leone in vista del ricovero di domani, ma in mattinata il pontefice ha avuto, come di consueto, diverse udienze. Paolo Fucili.
3: Ricovero al Gemelli domattina tardi, degenza prevista una settimana circa per farsi asportare un nodulo da un polmone diagnosticato con controlli medici di routine e l'incombenza imprevista che attende Leone, annunciata ieri dalla finestra dell'Angelus, e oggi fra innumerevoli messaggi di vicinanza l'agenda era quella di un giorno qualsiasi fra le udienze, quella al Circolo San Pietro.
4: La vostra devozione è sempre presente con me, perché porto sempre anche il dono che mi avete fatto dal momento della mia elezione e vi ringrazio sinceramente.
3: È la croce pettorale di Papa Leone con incastonata una reliquia di Sant'Agostino. Operandosi domani, dicono gli specialisti, prender l'aereo il 6 novembre per l'Uruguay, l'Argentina e il Perù si può. Sarà il cardinale Tagle, invece neodecano del collegio cardinalizio, a celebrare dopodomani la messa finale dell'incontro mondiale sulla pastorale della famiglia, 10 anni dopo l'Amoris Laetitia di Papa Francesco. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, mentre arrivano nuove sanzioni dell'Europa nei confronti della Russia, non si fermano i combattimenti, la NATO avverte: se attaccati reagiremo. Vito De Torre.
5: Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma Mosca e Kiev non confermano. I contatti continuano, dice il Cremlino. Zelensky denuncia blackout a Kiev e Kharkiv dopo gli attacchi russi. Mosca non è disposta ad accettare la tregua proposta dagli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino. Trump chiede anche un nuovo leader per l'Ucraina. Zelensky si dice disponibile alle elezioni, ma chiede una tregua di 60 giorni per la campagna elettorale e il voto. Lavrov esclude pause sul campo di battaglia. l'unica concessione, secondo Peskov, potrebbe essere fermare gli attacchi contro Kiev nel giorno delle elezioni presidenziali. La guerra continua nel Donbass, bombardamenti e droni colpiscono senza sosta. A Kramatorsk un attacco con bombe a grappolo ha ucciso 3 persone, tra cui una ragazzina di 13 anni. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Tensione sempre alta anche in Medio Oriente con i ripetuti attacchi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Massimiliano Cocchi.
6: Dopo l'attacco di sabato contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, che ha fatto 13 morti e decine di feriti, e quello di ieri sera, che ha ucciso un'altra persona, il governo saudita è pronto a intensificare i bombardamenti contro i ribelli Houthi dello Yemen. Spera nel sostegno promesso da Trump e oggi ha chiesto aiuto anche all'Unione Europea, invitandola a rafforzare la missione navale Aspides per tenere aperto lo stretto di Bab el Mandeb. Il conflitto tra Yemen e Arabia Saudita va avanti da oltre 12 anni, ma è tornato ad infiammarsi nelle ultime settimane come uno dei fronti del conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Proprio Teheran oggi ha offerto la propria disponibilità a mediare tra le parti, ma i sauditi sembrano privilegiare l'opzione militare. Il principe Bin Salman ha investito moltissimo su turismo, grandi eventi e progetti legati all'intelligenza artificiale. Tutto questo richiede però investimenti stranieri, possibili solo a patto che nell'area ci sia la necessaria sicurezza. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Ora la politica: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza. Così la premier Meloni, intervenendo a Milano all'assemblea di Assolombarda, è tornata sul tema del caro energia. Intanto in arrivo in Consiglio dei Ministri il decreto fiscale. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Tra i temi del vertice europeo di giovedì e venerdì, la Presidente del Consiglio Meloni invia insieme al Cancelliere tedesco Merz e al Primo Ministro belga Bart De Wever una lettera al Presidente del Consiglio Europeo Costa per chiedere una corsia preferenziale per ottenere investimenti sull'energia. In particolare si fa riferimento al collegamento che esiste tra semplificazione caro energia e competitività industriale, e dei rapporti con Bruxelles Meloni ne parla anche nel suo intervento l'assemblea di Assolombarda. L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì, quindi la richiesta di maggiore flessibilità per far fronte all'aumento dell'inflazione. Occhi puntati intanto sul documento programmatico di finanza pubblica, primo passo verso la manovra economica in corso in Commissione Bilancio alla Camera. Le audizioni in vista del via libera dal Consiglio dei Ministri di domani. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,58% a quota 111 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese. Il riconoscimento è stato assegnato ai due per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Cantarato a Genova, scioperi e proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva contro lo stop alla produzione nelle aree a caldo. Federico Plotti.
8: Proclamato da oggi lo sciopero generale di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva per dire no allo stop delle produzioni nelle aree a caldo. L'impianto genovese è in grado di funzionare senza problemi, qui manca solo la materia prima prodotta dagli altiforni pugliesi, dice la sindaca del capoluogo ligure Silvia Salis, che appoggia la mobilitazione dei lavoratori. Parliamo della trasformazione del prodotto finale, acciaio in particolare, che potrebbe essere lavorato a Genova come a Novi Ligure, altro polo della galassia Ilva, reperendo il necessario anche altrove. In ballo c'è sempre il destino di migliaia di lavoratori, anche quelli dell'indotto. Oltre 2500 di questi pochi giorni fa hanno ricevuto il ben servito con una mail, provvedimenti al momento sospesi dopo l'intervento del governo. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Nuove proteste anche per il caro carburanti, manifestazioni a Foggia e Brindisi, gli agricoltori bloccano la raffineria di Augusta. Alessandra Camarca.
9: Trattori e camion schierati lungo la strada, agricoltori, allevatori e autotrasportatori mobilitati contro il caro carburanti. È durato 12 ore il presidio sulla strada provinciale 114 nel tratto tra Augusta e Melilli, nei pressi della raffineria Sonatrach. per richiamare l'attenzione delle istituzioni sulle difficoltà economiche che i rincari di benzina e gasolio stanno determinando per diverse categorie produttive. La protesta ha visto la partecipazione di operai agricoli e zootecnici, arrivati con i propri mezzi di lavoro insieme agli autotrasportatori. Particolarmente sentito è il problema del costo del gasolio agricolo, indispensabile per le lavorazioni nei campi e il funzionamento dei macchinari. La presenza dei manifestanti e dei mezzi pesanti ha provocato code e rallentamenti alla circolazione, con ripercussioni anche sulle operazioni di ingresso e uscita delle autobotti destinate al trasporto dei carburanti. Alessandra Camarca, linea allo studio.
0: E le proteste per il caro affitti dalla Spagna si allargano ad altri paesi, un tema che entra anche nella campagna elettorale dalla stessa Spagna alla Francia. Pierluigi Vito.
10: In Europa molte campagne elettorali si stanno giocando sul tema della casa, una realtà che in Italia resta il bene rifugio per eccellenza, come conferma Giorgio De Rita, direttore generale del Censis.
11: Gli italiani non vedono la casa come un investimento, ma come una certezza per il futuro. L'aspirazione ad avere una casa propria riguarda oltre il 90% degli italiani.

0: sono ambiziosi, pronti ad investire sul proprio futuro, ma temono che il paese non offra loro opportunità adeguate. Uno dei paradossi fotografici del rapporto Cida-Censis, presentato oggi a Roma alla presenza del capo dello Stato Mattarella, Raffaella Frullone.
1: I giovani italiani non hanno perso la voglia di fare carriera. L'83% degli under 35 aspira a crescere professionalmente. Il 95% è disposto ad acquisire nuove competenze e quasi 9 su 10 sono pronti ad assumersi nuove responsabilità. Le ambizioni però si scontrano con la sfiducia. Per l'89% il merito in Italia non viene adeguatamente riconosciuto, mentre oltre la metà ritiene necessario andare all'estero per aspirare a maggiori soddisfazioni. È la fotografia scattata dal rapporto Cida-Censis Preparando il futuro, presentato a Roma in occasione degli 80 anni della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, alla presenza del capo dello Stato. Mattarella ha richiamato il valore dell'unità nazionale, ricordando gli anni del terrorismo e la capacità dell'Italia di superare quella stagione. Sentiamolo.
2: Quella unità di fondo che non si deve disperdere, anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena.
1: Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: È lotta contro il tempo in Sardegna, nella zona dell'Ogliastra, per salvare uno speleologo da ieri intrappolato in una cavità a 10 metri di profondità. Incessante il lavoro dei soccorritori, allertati dai compagni di spedizione dell'uomo bloccato in seguito ai crolli di roccia, stabilito con lo speleologo un contatto visivo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Roberto Damiata in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti. Tutti l'augurio di una buona serata.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
3: Ben ritrovati. Si può avere un patrimonio
4: da 2 milioni di euro e trovarsi improvvisamente con un problema di liquidità? Sembra un paradosso, ma nella pianificazione successoria può accadere. Immaginiamo una famiglia con immobili e investimenti per circa 2 milioni di euro. Gran parte del patrimonio finanziario è intestato però solo a uno dei coniugi. Alla sua morte, conti e dossier intestati al defunto possono richiedere le procedure successorie prima di essere messi pienamente a disposizione degli eredi. Nel frattempo però la vita continua. Ci sono spese correnti, spese funerarie, eventuali imposte, manutenzioni, rate e necessità della famiglia. Il problema quindi non è soltanto quanto patrimonio lascerò, ma anche chi avrà disponibilità di denaro nelle settimane e nei mesi successivi. Una buona pianificazione patrimoniale considera anche questo. Può significare quindi mantenere una riserva personale di liquidità per entrambi i coniugi, valutare correttamente come intestare alcuni rapporti e, quando serve, utilizzare strumenti assicurativi pensati per creare liquidità in caso di premorienza. Una temporanea caso morte, per esempio, ha precisamente la funzione di trasferire un capitale al verificarsi dell'evento assicurato. Anche alcune polizze vita possono avere una funzione successoria. Il capitale viene corrisposto al beneficiario designato e, in linea generale, segue regole differenti rispetto ai normali beni ereditari. Naturalmente, costi, beneficiari e caratteristiche del contratto devono essere valutati con attenzione, perché una successione ben pianificata non riguarda soltanto chi riceverà il patrimonio, riguarda anche chi avrà le risorse necessarie nel momento in cui serviranno. Anche per oggi è tutto, buon investing, alla prossima settimana.

0: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
1: Tutti martedì alle ore 10.30 con replica alle 19.10 Sergio e Pinuccia vi portano nella loro cucina per consigliarvi ricette semplici e gustose.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.
3: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.

0: Avvertenza: le opinioni espresse questa sera da Lorenzo Guzzetti sono strettamente personali e non coinvolgono gli altri conduttori né l'emittente radio. Buon ascolto. Stravincere.
1: Se penso al mio futuro vado in pace. Mamma, che potenti mezzi. Buonasera, buonasera,
2: buonasera
1: al nostro regista Andrea, buonasera Lorenzo.
2: Buonasera a tutti, buonasera Saronno.
3: Ciao.
1: Allora, però io buonasera Andrea, buonasera Lorenzo, buonasera Franco col cacchio che lo dice, ma neanche se proprio salutiamo anche Gigi che non è con noi oggi perché
2: Gigi, ma dove cazzo sta facendo il trasloco?
1: Lui sta facendo un trasloco da Saronno a Saronno.
2: Ma è perché cosa fa?
1: No, perché la sua casa praticamente l'ha data come rifugio per delle persone, fra virgolette, che hanno bisogno, e quindi perché sa che Saronno è solidale.
2: Sì. Ah, sì.
1: Ho visto
2: sì,
1: un consiglio comunale di mozioni che è finito a un orario impossibile.
2: Sì, e poi le ritiravano. Facevano delle mozioni.
1: Perché avevo anch'io consiglio comunale, ho fatto in tempo a finirlo, avevo commissione, ho fatto in tempo a finirla, arrivata a casa e c'era ancora il consiglio comunale.
2: Buonasera, Gio. Giovani, come va? Oggi siamo io e Franco, l'ospite dovevamo avere Stefano Bellaria, che salutiamo.
1: Che però sta facendo una vedere il basket,
2: esatto,
1: credo, perché gliel'hanno
2: solo
1: fatto.
2: Rinviato. Poi stiamo vedendo che la formula podcast sta ottenendo, riscuotendo notevole successo. Quindi
1: noi ci piace, quindi sì, avremo anche delle puntate dove avremo numerosi ospiti, piace,
2: esatto,
1: perché un po'
2: esatto,
1: spezza
2: piace
1: la routine, ma anche queste trasmissioni a tema libero, che
2: sì,
1: dove
2: allora,
1: siamo noi.
2: Noi partiremmo oggi salutando innanzitutto il nostro editore,
1: mamma,
2: il professor
1: mia
2: Prevost, che è ricoverato in ospedale, quindi al professore vanno i nostri più fervidi auguri,
1: sì,
2: al professore, anche perché si è già scatenata la ridda di voci, no? Nel
1: ridda
2: senso, sì, no, allora mi piace molto perché siamo un paese che ha per il 98% battezzati. E appena il Papa non sta bene, il Corriere della Sera butta fuori tutti gli articoli. Perché il Papa, non esiste un vicepapa? Cioè, ragazzi,
1: la sanno proprio, cioè hanno studiato catechismo
2: È proprio di poco fa è invece la notizia che appunto l'operazione è finita, quattro ore di operazione, grande leone che è entrato sui suoi piedi proprio, cioè,
1: e uscirà anche dicendo, facendo proprio un gargarismo dicendo andato,
2: anche
1: no,
2: perché l'ha fatta di martedì, che lui è il giorno che va a Castel Gandolfo
1: quindi
2: a sentire
1: perché non ha annullato il viaggio a novembre, tra l'altro, che dovrà fare
2: Perù,
1: quindi in Perù, e quindi non è che deve andare alla Tispoli, Perù è una roba abbastanza impegnativa.
2: Farò un po' di corrispondenza,
1: ciao ragazzi,
2: di
1: TikToks,
2: e quindi bene, il Papa, tanti auguri al Papa,
1: tanti auguri,
2: sì, no, tanti auguri, nel senso che sicuramente si riprenderà e avremo modo.
3: Scusate, ma con questa nuova location io sono in diretta?
2: Sì, tu sei in diretta anche tu, sei anche tu in diretta, anche tu puoi dire la tua, anche se noi sappiamo che questa sera tu ti stai facendo gli enormi cazzi tuoi perché c'è l'Inter,
1: quindi col piffero che ce l'avremo con noi.
2: Io invece sarò, ve lo dico già, mercoledì prossimo.
1: Allora, io martedì prossimo ricordate che non ci sono perché ho consiglio comunale, quindi ve lo dico e vi telefonerò dal consiglio comunale.
2: No, però gliel'hai detto Malpensa 24?
1: Gliel'ho detto Malpensa 24 che ho...
2: Se non lo sa Malpensa 24 tu non puoi fare...
1: Avviso Malpensa 24 che c'è una riunione di maggioranza adesso, io non ci sono perché devo fare radio.
2: Allora io ringrazio Franco Colombo che mi ha appena invitato e io ho accettato, ovviamente, per la scuola politica di Futuro Nazionale sarò anch'io presente.
1: È una scuola politica, in realtà
2: è una scuola
1: poi
2: politica.
1: Si è aggregato in questo momento però noi è aperta
2: vengo
1: tutti
2: volentieri
1: anche a Italia Viva.
2: Ma infatti
1: anche
2: io vengo volentieri.
1: La facciamo anche per la Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, DS, non ci sono più, PD, Margherita, nuovi partiti. Ma avete visto che ce ne sono quelli della... Allora, se c'è un motivo per cui perderà il campo largo è perché uno che è stato a capo dell'Agenzia delle Entrate fa un partito per andare al campo largo.
2: Salutiamo il vicepresidente della provincia che ci sta seguendo,
1: Giacomo. Ma secondo voi uno va a votare un italiano medio che di solito ha con l'Agenzia delle Entrate riscossioni un amore,
2: ma sai che ci pensa?
1: Cioè, uno dice cosa fai? Politica, io non farei più nulla nella vita, eviterei.
2: Cioè, io voglio capire la testa con la quale hanno in mente di candidare questo qui e oltretutto, cioè, è come se fosse uno che minchia, cioè,
1: ah, i voti che porta,
2: cioè, i voti che porta questo qui.
1: Intanto salutiamo, tra le altre cose, il nuovo partito di Lorenzo Guzzetti, lo diciamo stasera in diretta, perché Lorenzo Guzzetti, dopo tanto divagare, ha scelto finalmente di aderire a Sud Chiama Nord di Cateno De Luca, che ha fatto un accordo nazionale con Fratelli d'Italia, porta il suo 1% abbondante, quindi bravo Cateno.
2: Oggi ha sfanculato Lupi, cioè,
1: ha sfanculato Lupi, ha detto Lupi, dicendo, ma cosa conti? Sta sfanculando Vannacci alla stragrande, dove ha fatto una bellissima maglia, più soldati meno generali. Io voglio una sera come ospite, in collegamento ovviamente perché è da Taormina, ma magari viene a Milano qualche giorno, Cateno De Luca,
2: facciamo
1: una giornata.
2: Davide Ferrari, dato che ci segui sempre, sei in collegamento con Cateno.
1: Io Cateno lo conosco bene, sapete che posso chiamarlo perché è un caro amico,
2: magari
1: lo conosco,
2: riusciamo a incrociarlo.
1: Ma assolutamente, adesso anzi, glielo chiedo, perché io voglio fare il referente per la parte però di Forza Italia, ovviamente, di la corrente Sud Chiama Nord di Forza Italia.
2: Noi invece,
1: così Malpensa 24 può scrivere qualcosa. Ma
2: adesso questa serata noi passeremo anche, allora vi diciamo un po' cosa parleremo questa sera. Questa sera dobbiamo parlare innanzitutto della legge elettorale, così la spieghiamo un attimino.
1: E abbiamo
2: anche
1: un grande portatore di voti, Lorenzo Guzzetti, che si candiderà come capolista. E ti ricordo una cosa Lorenzo, se Sud Chiama Nord ha fatto l'accordo, potrebbe rientrare nel premio di maggioranza. Che cosa vuol dire? Che è un po' come il listino bloccato di formigoni di una volta. Quindi tu potresti arrivare, perché se loro sono in coalizione con l'1,5%, tu arrivi diritto in Parlamento.
2: Allora, io oggi
1: non ti devi neanche dimettere.
2: Ringrazio Franco, che
1: io ho già fatto tutto, già l'accordo con Sud.
2: Mi ha scritto anche questa settimana, Franco, dicendo
1: adesso si sta allineando il pianeta. Ma anche per le regionali, perché potrebbe essere buono, perché a te so che preferisci le regionali che la politica nazionale. Bisogna aumentare lo schermo o proiettarlo con uno schermo.
2: Ci scrive Giacomo, oggi da Porro, un Marattin di altissimo livello che ha aperto al centrodestra. Mi sembra.
1: Ma io sto dicendo, perché adesso avete visto un trend, però ve lo dico onestamente, che pensavo avvenisse un po' più tardi. Vannacci sta flettendo. Sta flettendo sondaggi, perché è arrivato, diciamo, al primo picco. Aspetta. E cosa non è piaciuto di Vannacci? Non è piaciuto a tanti elettori, comunque, che ha votato contro la fiducia al governo.
2: Sì.
1: Poteva astenersi, poteva fare una roba più democristiana, perché dice: se voti con la sinistra, alla fine porti l'acqua alla sinistra. Quindi attenzione ai Marattin, ai Cateno De Luca, che sono quell'uno, uno e mezzo che porta, e che se arriva al centrodestra, che si ammazzerà il centro-sinistra nelle primarie, dove parteciperà anche Lorenzo Guzzetti. Vediamo questa notizia. Lorenzo Guzzetti
2: si
1: candida
2: a tutto.
1: Certo, tu sia nel centro-destra che centro-sinistra, perché giustamente
2: io sono
1: da uomo libero,
2: aperto a qualsiasi soluzione.
1: Lui sarà quello che
2: sia,
1: si verrà candidato per
2: la mia storia sessuale parla per me.
1: Passata, perché ormai sei un neonuco.
2: Esatto, io ormai anche perché ho annunciato ufficialmente che io a 70 anni, cioè nel 2052, io mi ritirerò. Cioè, mi ritirerò in convento. Ho preso questa decisione. Io al 3 maggio del 2052.
1: Io vorrei essere.
3: Si chiamano conventi?
2: Mi ritiro.
1: Però è un convento di suore di
2: vita privata.
1: È un convento di suore di clausura. Io poi dico
2: farò così. Mi ritiro.
1: E sarà il primo convento in cui si capirà quando stanno giocando a scopone scientifico.
2: Esatto,
1: perché verranno giù i muri.
2: No, allora, Franco dice una cosa vera. Cioè, che Vannacci sta flettendo. Anche perché c'è un grosso problema che ha Futuro Nazionale oggi, e che sono i contenuti, cioè, ragazzi,
1: perché la campagna elettorale
2: è lunga.
1: Che abbiamo degli esperti, ragazzi, tra l'altro dobbiamo dire, e lo dico sempre perché poi io scrivo a Lorenzo perché gli voglio un sacco bene, di come viene maltrattato in questo periodo il suo leader politico preferito.
2: Ma vedo che poi tu scrivi i commenti sotto,
1: gli dico,
2: Franco si sta dimenticando invece l'unica vera grande notizia che è arrivata nel weekend, cioè che Pier Ferdinando Casini, dopo 44 anni, lascerà il Parlamento
1: e va direttamente
2: non dirlo che Quirinale. Parti sfiga
1: va perché la lascia, ma non la è che la lascia, listen to a stupid,
2: cioè, lui gli sta dando una lezione a Mario Draghi, che quando disse sono un nonno
1: sono una riserva della Repubblica.
2: No, sono un nonno a disposizione delle istituzioni.
1: E lui invece ha detto: sono una riserva della Repubblica.
2: Lui ha detto: sono una riserva della Repubblica. Allora, come me, d'altronde, Lorenzo Guzzetti, già candidato al conclave 2020.
1: Sì, sì, sì, sì, perché Lorenzo, quando a 70 anni prenderà i voti, avrà ancora 10 anni per essere cardinale.
2: Ma io sto valutando.
1: Cardinale che può eleggere il Papa. Quindi lui farà tutta una parallela carriera politica. Sarà il primo vescovo che diventa parlamentare.
2: Io sono disponibile a fare quello che d'altronde a Uboldo noi, cioè a rinverdire i fasti uboldesi, perché Antonio Maria Ceriani, che fu prefetto della Biblioteca Ambrosiana, fu anche senatore della Repubblica.
1: Pennellate,
2: io
1: da Uboldo.
2: Io
1: da
2: sono, Uboldo. sono pronto ad ascendere a questo ruolo. Ecco.
1: Sì, dai, ascesso al sole. Allora, sì, quindi ci saranno nei periodi brevi a venire delle novità veramente importanti. Sì. Quindi, e tra l'altro sarà in questo senso Alfieri, come ho detto, parteciperà alle primarie, ma solo per boicottarle, perché lui è fatto così, cioè nel senso, sapete che...
2: Ma voi che ci state seguendo, cosa pensate di Vannacci in questo momento? Maratin e tutta quell'area lì, io Giacomo, più che Maratin questa sera, che non ho ancora ovviamente sentito, vi rimando tutti a sentire, so che do un colpo al cuore a Fabio Patticella, che salutiamo.
1: Ciao Fabione!
2: Ma come Calenda domenica sera ha asfaltato Marianna Aprile, ragazzi, andate a recuperarvelo sui social, che è veramente un pezzo.
1: Allora, è successo assolutamente in questo periodo, devo dire che questo periodo sta venendo fuori dei contenuti ed è una cosa importante.

0: pratiche nella gestione del... Io sono convinto che al di là dei proclami, in questo momento non è che proprio tutti spingono per governare, perché non sarà proprio un periodo facilissimo. Quindi,
1: come si dice,
0: ve lo dico da amministratore comunale che fa l'assessore al bilancio e che tra poco discutiamo il bilancio del preventivo.
2: Il buon Giorgetti, l'ho visto stasera al telegiornale, ha detto che è in arrivo la bufera e prima di andare in mare quando arriva.
1: Sì, Giorgetti che ha sbagliato.
0: Giorgetti.
1: Io so che Franco Colombo su questa cosa è avvelenato. Però questa cosa qui, in specie, Renzi ha ragione. Cioè, Giorgetti è lì da 10 anni, ragazzi.
3: Come si bello!
0: Tra l'altro, che sta perdendo Renzi schiaffoni dalla pendina. Ha fatto una bella risposta, lo ammetto, perché ha detto che da Davigo l'Appendino e da Travaglio non prende lezioni.
1: No, però su Giorgetti ha ragione. Cioè, Giorgetti continua a dire imperterrito che è colpa di qualcuno, è colpa di chi c'è da prima. Ma c'era lui prima, perché lui è stato sottosegretario del primo governo Conte.
0: Il saggio di Napolitano.
1: Sottosegretario del Conte 2, ministro dello sviluppo economico del Draghi 1, ministro del tesoro durante il Meloni 1. Quindi,
0: ma spieghiamoci bene, quando Conte era presidente del Consiglio, lui cosa faceva?
1: Lui era il sottosegretario. Sì.
0: Quando facevano il super bonus, cosa faceva?
1: Il sottosegretario.
0: Okay, vabbè. Io non ho altro da aggiungere, vostro onore. Il problema, io dico una cosa, ad amici leghisti, a miei alleati di governo, non piace. La dico con rispetto istituzionale della persona, con rispetto. Secondo me Giorgetti è un pelo sopravvalutato, ma proprio una pennellata. Cioè, da questo punto di vista,
1: Come dice il nostro amico Nino, ci sarà un motivo se è sempre lì.
0: Sì, se sei buono per il re, se sei buono per la regina, secondo me c'è qualcosa che non funziona.
1: Questo è assolutamente vero.
0: Lo dico in questo senso, perché è più democristiano dei democristiani, perché ha passato praticamente tutto, giallorossi, cioè sembra, tra l'altro poi dice, si può esserci un leghista che tiene al Southampton, già questa è uno dei leghista della Lega Nord, già una squadra che c'è il South dentro dovrebbe essere, però a parte gli scherzi, devo dire che Giorgetti è proprio l'ultima persona, poi che sia una persona che tecnicamente preparata e roba del genere,
1: assolutamente
0: non può essere che quello che dice però ci hanno lasciato dei conti, perché c'è sempre lui. Poi in governi diversi mi sembra un po', adesso permettetemi il paragone che è assolutamente inglorioso e anche immeritato, però è come dire il Mastellone Mastella del Ministero dell'Economia o della roba, perché c'è sempre.
1: Anch'io sinceramente penso come te che sia un filo sopravvalutato. Va detto che
0: Non c'era molto sul mercato,
1: come è uscita una bellissima discussione qualche settimana fa. Cioè, il problema vero è che, ragazzi, le idee non girano, e quindi questo è il problema di questo momento.
0: Io
1: l'avete visto
2: una domanda e poi faremo una musica.
1: Sì.
2: Ma visto che avete parlato per un minuto e mezzo della sopravvalutazione di Giorgetti, vi fate una vostra classifica?
1: La facciamo subito dopo la musica.
2: Dopo la canzone della sopravvalutazione di tutti i ministri.
0: Dopo la canzone.
1: Sono alcuni ministri che non esistono. Dai, la canzone. Cos'è che mettiamo adesso?

0: che sono tutto. Allora, torniamo in diretta, il mio ministro preferito, Frattini agli esteri e Renato Altissimo all'industria.
1: Chi l'ha detto?
0: Giacomo Iametti.
1: Ci vede che sei Hergé, perché altissimo,
0: altissimo
1: partito liberale,
0: forse
1: l'uomo.
0: Io non ero neanche maggiorenne,
1: no.
0: Non ho mai, cioè so che c'è stato,
1: certo, era allora, partito liberale, era l'uomo della lampada,
0: io invece
1: aveva, era il Carlo Conti della politica.
0: Io invece guarda, nell'anno che ha visto la scomparsa di mio padre, devo per forza dire che uno dei ministri migliori, anche presidente del consiglio, lo dedico appunto a mio padre, è Fanfani. Perché quando
1: ha fatto
0: io
1: le case.
0: Perché io vi racconto questo aneddoto. Io divento sindaco a 24 anni, sono tutto contento, vado, festeggio, vado in comune, prendo la fascia, torno a casa, c'era ancora via mia nonna, vado da mia nonna, gli faccio vedere che allora mia nonna è tutta contenta, vado da mio padre rimane praticamente fermo, cioè mi guarda come dire... Che dico, pa, ma non sei contento che ho vinto le elezioni, sono diventato sindaco? Mi guarda e mi dice: sì, vabbè, bravo, ma te sarei mai come il Fanfani, perché il Fanfani ha dato le case a tutti. Quindi questo c'era la ragione per cui...
1: Allora, questo è il gradimento dei ministri. Perché...
0: Abbiamo anche Don David che è appena arrivato. Don David, se ci dici quali stiamo chiedendo quali sono i migliori ministri
1: della tua storia personale.
0: Della tua storia.
1: Ma guardate, io ho avuto diversi ministri che secondo me sono stati molto, molto bravi, molto apprezzati in diverse anche per esempio a me Minniti come ministro dell'interno, e lo dico per non dire un componente del centrodestra da questo punto di vista, quindi parlo di uno di centrosinistra, chapeau.
0: Detto che il miglior ministro dell'ambiente negli ultimi 40 anni si chiamava Roberto Formigoni.
1: Perfetto.
0: Ha fatto anche
1: il ministro dell'ambiente e il presidente della commissione agricoltura del Senato, quindi secondo me era perfetto. Però vi dico, per
0: Mara
1: me,
0: Carfagna le pari opportunità,
1: se devo guardare Minniti, chapeau, perché secondo me a me era piaciuto molto, ma perché era molto di rottura. Tremonti, del primo Tremonti,
0: taglianometro alla Leopoldera illuminati, sì, no, Tajani agli esteri,
1: Tremonti, il primo Tremonti 94,
0: no, Tremonti,
1: 94.
0: Il primo
1: Tremonti della legge Tremonti, che fu di rottura molto,
0: no, io l'ho sofferto
1: dopo,
0: da sindaco, che
1: certo,
0: faceva i tagli lineari.
1: Minchia, sì, lo so, perché poi alla fine si era preso questa, sì. E adesso è contro l'austerity, perché poi mi piacciono questi cambiamenti rispetto a quello che è. Devo dire, Frattini, condivido.
0: Ciao,
1: uno dei migliori ministri degli esteri della storia. Devo dire Frattini,
0: vabbè,
1: che
0: ma, esteri li faceva Berlusconi, lui
1: no,
0: era lì
1: Frattini
0: così.
1: Devo dire che anzi era molto apprezzato, perché lui è un ex diplomatico, se non mi sbaglio,
0: sì, no, lui sì,
1: ed era una persona molto... Vi devo dire che io ho conosciuto Fini, ministro degli esteri, e devo dire che non è stato malvagio per il ruolo che aveva, perché aveva un certo aplomb.
0: È vero, ha fatto anche il ministro degli esteri.
1: Sì, e devo dire che lì secondo me lui si è espresso molto bene, perché andò in Israele al Muro del Pianto, fece una grande importante apertura della destra su dei temi che erano
0: poi
1: un po' di
0: io
1: rottura.
0: So che tanti agricoltori anche qua sono molto legati a Marcora, che
1: sì,
0: però io
1: no,
0: non posso
1: devo
0: avere...
1: dire che a te piaceva molto il ministro del lavoro del PD o roba del genere, mi sembra che tu abbia avuto qualche con quello con la barba delle cooperative.
0: Ah no, Giuliano Poletti,
1: Giuliano
0: certo, salutiamo, perché
1: so
0: poi
1: che
0: è
1: giusto,
0: è un amico,
1: sbaglio,
0: no,
1: che
0: ma Giuliano è stato molto bravo, cioè,
1: certo.
0: Giuliano ha lavorato
1: e
0: molto
1: io parlo,
0: bene,
1: vedete che parlo anche di ministri non della mia parte,
0: ho capito,
1: politica,
0: però Giuliano
1: perché...
0: Poletti, a differenza per esempio dell'attuale, la non mi ricordo,
1: consulenti del lavoro, sì, la adesso te lo dico,
0: Giuliano Poletti,
1: ma Calderone,
0: la Calderone. Giuliano Poletti ha rispettato le attese, perché al Ministero del Lavoro è un ministero tecnico che ci devi andare se sai che cazzo devi fare, cioè perché altrimenti lì rischi di fare dei danni.
1: Devo dire che nella storia siamo stati...
0: C'è un ministro dei tuoi che ha cambiato la storia della sanità, eppure non ce lo ricordiamo mai, che è Sirchia.
1: Sirchia è stato un ministro, tra l'altro molto anche contestato, se vuoi, all'interno
0: per la roba
1: della
0: del fumo.
1: Sì, e devo dire anche, ricordo all'interno della dinamica dei tanti ministri, comunque di qualità, perché ne abbiamo avuti, questo va detto, in vari schieramenti, siamo sempre stati abbastanza fortunati sui ministri della difesa. Crosetto è uno che se la saccava, Guerini è stato un buon ministro della difesa dal punto di vista dei rapporti internazionali, in periodi tesi e diversi, perché ovviamente adesso fare il ministro della difesa a parte le risorse e investimenti, ma è anche un aspetto abbastanza molto
0: Bruno
1: delicato.
0: Vespa dice in un suo libro che sia agli esteri che alla difesa Berlusconi in uno dei suoi governi voleva mettere formigoni, ma venne obbligato a non poter, cioè fu obbligato a non metterlo, allora, perché CL aveva delle simpatie per la Palestina e quindi
1: diciamo che ai tempi era un momento un po' difficile, ci sta nella storia perché poi si scrive, tra l'altro è uscito il libro, vi consiglio una, nella lettura, poi riprenderemo, Federica ci saluta e tra poco finalmente tornerà con noi e le ho scritto un messaggio e manda i saluti a tutti noi, c'è appena il libro di colui che si è occupato per 30 anni della comunicazione insieme a Berlusconi, è uscito adesso
0: Gianni Pilo,
1: no, è un altro, è andato appena a presentarlo prima dell'avvento dei social, quindi quello che era la comunicazione, ed è un bellissimo tratto di storia in cui racconta del Berlusconi che sistemava i suoi discorsi anche il minuto prima di arrivare sul palco, non li faceva fare certo dall'intelligenza artificiale o quant'altro, e aveva questo, perché vi ricordo che la grandezza di Berlusconi, e lo so che parlo di sono di parte, però pensate che nel momento in cui lì si giocava la sua vita, lui ancora scriveva qualcosa riguardando il futuro, la proiezione del futuro d'Italia con le memorie che poi lasciò Marina, proprio il giorno in cui scomparve.
0: Marina, che se si candida, lei sa che io sono sempre a disposizione.
1: Marina, che sappiamo essere la tua, invece, la, sì, tuo, il tuo approdo vero prima, sì, della, sì, prima, sì, della.
0: Marina è il mio approdo su tutto.
1: Tuo,
0: cioè,
1: approdo.
0: Nel senso.
1: Beh, sai, soprattutto quando se Marina volesse accoglierci, noi siamo sistemati per la vita.
0: Sì, da questo punto di vista.
1: Tu con Mondadori hai una serie di libri pubblicati, sì, uno dietro, sì, l'altro.
0: Io sono molto contento. Ecco, se mi prende Marina Berlusconi, se vuoi io sono a tua disposizione completa per qualsiasi cosa.
1: Allora mi fanno una domanda stasera, la giornata ti ha dato l'energia e la carica? Io faccio, guarda, sono stanchissimo, ho iniziato alle 9 di mattina a fare formazione, ho parlato tutto il giorno, tra l'altro una serie di problematiche una dietro l'altra, non partiva il proiettore e tutto, diciamo che sono carico perché stare in radio mi carica, poi appena mi spengo domani mattina alle 9:30 sono in giunta, lo dico, ma pensa 24.
0: Dillo, ma pensa 24 che è fondamentale. No, bella questa carrellata sui ministri e però, entriamo un attimino, perché
1: io vi dico
0: adesso, voi dovete sapere che Franco non ha ancora cominciato a fare una cosa che io so nei prossimi mesi farà Franco, perché è molto preso in questo periodo del lavoro, io lo vedo,
1: sì,
0: non si è ancora messo a studiare scientificamente la legge elettorale,
1: no,
0: che invece io ho cominciato a sbirciare, io non ho questa,
1: io mi candiderò per le preferenze,
0: il Vannacci lo trovo affascinante, con la Meloni ormai siamo paciccia, la Barbara ci risponde, ma è bella questa, perché appunto sto dicendo questo, Barbara, allora cosa succede? Succede che questa legge elettorale,
1: guarda, mentre c'è la diretta si vede in imprecazione di Andrea,
0: no,
1: che guarda la partita,
0: quanto fa
1: ce l'ha con noi,
0: questa legge elettorale praticamente è nata per arrivare al 42% e prendere il premio,
1: the prize, che si ritorna un po' al vecchio, no?
0: Che
1: perché
0: si ritorna
1: una volta
0: un po' al
1: c'erano
0: vecchio.
1: I premi di maggioranza,
0: esatto, quindi. E che è un po' quello che succede anche con i sindaci, perché uno vince le elezioni, magari anche
1: se sono al primo turno dei sindaci sotto i 15.000 vince col 34%, gli altri hanno tutti il 33% e prendi il jackpot,
0: quindi questo è quello,
1: e non mi sembra una cosa così sconvolgente,
0: no,
1: da scomodare i padri costituenti,
0: no, io su questo sono ma tant'è che avete visto anche nel weekend lo stesso Giuliano Amato ha detto, guardate che la Consulta
1: in questo caso
0: non, cioè, ha già detto che probabilmente l'unica cosa potrebbe essere il problema della divisione sul Senato,
1: sì,
0: che è regionale,
1: perché il Senato, vi ricordo, per la nostra Costituzione, che non è cambiata in questo senso, l'elezione è regionale, fare il calcolo del premio di maggioranza sul regionale è faticosissimo, perché ovviamente non è detto che chi prende il premio di maggioranza in tot regioni poi abbia il premio di maggioranza, perché se lo vinci in Molise sono due senatori, se è che viene impossibile avere maggioranza, se fai Sicilia e Lombardia da soli hanno il numero più alto di senatori perché sono le regioni più popolose d'Italia.
0: A oggi,
1: quindi,
0: la situazione è che la Schlein è, le ho guardati prima i sondaggi, è senza Renzi, cioè senza il centro, se la Schlein facesse PD, AVS, Movimento 5 Stelle sono al 39,5%.
1: Ciao,
0: la
1: ciao.
0: Meloni Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Cateno De Luca e UDC,
1: noi moderati,
0: noi moderati
1: vari ed eventuali,
0: è al 42,4.
1: Ciao.
0: Quindi in teoria, in questo momento, se si votasse adesso, la Meloni non ha bisogno di Vannacci. Però Vannacci, diciamo così, io ho delle perplessità.
1: Non abbiamo aggiunto Marattine, perché se dovesse andare
0: se
1: dall'altra
0: arriva
1: parte,
0: Marattina,
1: siamo al 43.
0: Marattina e Calenda fanno il 5 insieme e quindi saremmo al 47,4, 48,4,
1: quindi a quasi la maggioranza.
0: Allora, adesso cosa può succedere? Perché c'è un inghippo in questa legge ed c'è, diceva Dalimonte l'altro giorno, il professor Dalimonte diceva che l'unico vero problema che ha questa legge e che potrebbe essere argomento di bocciatura da parte della Consulta è il fatto che praticamente sono introdotti due sistemi elettorali, perché se non si raggiunge il 42%, praticamente si ricasca nel proporzionale e quindi si ritorna alla prima repubblica. La prima repubblica.
1: E non è passato l'idea del ballottagione.
0: Perché
1: finale.
0: Non è passata l'idea del ballottagione?
1: Che
0: quindi
1: era quello di dire: prendiamo i due schieramenti che hanno vinto di più e si decide chi. Perché,
0: esatto,
1: perché era difficile organizzarlo. Cioè,
0: anche
1: in Italia era un casino.
0: Sì, lì c'è da dire che Renzi avrebbe fatto. Cioè, lì era proprio andare in casa del ladro e farlo rubare e dargli il portafoglio.
1: Fai tu!
0: Cioè, lì se gli facevano il ballottaggio a Renzi avremmo avuto Renzi Premier. Questo io lo posso dire senza tema di smentita. Bisogna capire adesso cosa succede, perché come diceva Franco prima, Vannacci sta flettendo per due ragioni. Uno, un discorso di argomenti. E due,
1: ma anche perché
0: ragazzi, Franco non lo può dire perché lui sta facendo politica attiva a differenza mia, ma Vannacci sta raccogliendo la merda della merda nel territorio.
1: Questo, cioè, lo sta dicendo Lorenzo Guzzetti,
0: cioè,
1: e non condivido questo punto di vista. No, io invece dico un'altra
0: cosa.
1: Ciao
0: Matteo, allora, il direttore Inzaghi.
1: No, non è assolutamente vero.
0: Che ma anche lui non lo può dire, no, a Rete 55, lo dico io.
1: Allora,
0: Vannacci in questo momento sul territorio sta raccogliendo la super merda.
1: Allora, si possono lanciare le querele, potete chiamare l'avvocato Ghilotti che qua prende. Allora,
0: non tutti,
1: No, non tutti. Allora, però. No, ma lì se guardiamo nei partiti, ovviamente, il problema è quello che ho scritto.
0: Da quando sei diventato democristiano?
1: No, fratello. L'ho scritto. Se tu mi leggi, l'ho scritto
0: a
1: sotto.
0: A me quello lì mi è piaciuto quello che hai scritto.
1: Quando hanno dichiarato su un post di Futuro Nazionale: noi siamo coerenti, votiamo la sfiducia a questa legge elettorale. E ho fatto parlare di coerenza in un partito che si è formato da fuoriusciti eletti in un altro partito, che per i 4 anni hanno detto che la maggioranza era bella, bravi, forti, intelligenti. Sono andati anche come la Ravetta in televisione a difendere tutti i numeri che diceva il governo, salvo poi dire e non mi obbligavano. Allora, questo è il vero difetto. Perché? Perché, a parte Vannacci, che è la novità, cioè è una novità, è un po' che gira, però chiamiamolo che è un ancora nuovo. Ma dimmi, dite un altro di Futuro Nazionale che dice: eh beh, caspita,
0: Luca Ferrazzi.
1: Questo è nuovo. Luca è un genio.
0: Luca è un genio
1: della politica, è un degno erede.
0: Piero Galparò, il grande Galpa.
1: Altro
0: genio della politica varesina.
1: Ma il problema, secondo me, non sono loro che localmente fanno anche il loro mestiere, è che a livello nazionale chi va a parlare? Quello che era stato
0: io quello che penso
1: da, cioè, allora, adesso pensate che c'è un onorevole di Forza Italia che ha cambiato di Messina, che tra l'altro è eletto un senatore, non mi ricordo se un parlamentare, che ha cambiato, perché è un parlamentare alla Camera, perché al Senato non riescono a fare il gruppo, e stranamente nessuno se ne va. Cioè, al Senato non c'è un senatore di Futuro Nazionale.
0: Che strano.
1: E la domanda è perché? Perché sennò finisci nel gruppo misto e non conti una beata minchia. Mentre all'interno, pensate che Cateno De Luca, che è un genio della politica, facendo l'accordo con Fratelli d'Italia, lui aveva un parlamentare, perché la senatrice Musolino è andato con Renzi e l'ha tradito. Vabbè, succede in politica. Lui aveva un parlamentare e Fratelli d'Italia gliene ha prestato uno dei loro. Uno Manilo è rientrato, che era uscito dalla maggioranza per delle problematiche legate ai sue personali, eccetera, eccetera, e hanno fatto il sottogruppo nel gruppo misto, che significa che con la nuova legge elettorale bisogna raccogliere 1500 firme invece che raccogliere 6.000 per collegio.
0: Sì, c'è anche da dire
1: per collegio,
0: che...
1: ho detto non per.
0: C'è anche da dire che Cateno De Luca.
1: Genio.
0: 500.000 voti,
1: genio.
0: Cioè, nel senso,
1: no, lui è arrivato secondo alle elezioni regionali. Lui ha fatto il 20% in regione Sicilia, che vi ricordo avrà le mani libere a livello regionale, perché lui ha detto: io non faccio accordi sulla regione, voglio andare da solo, quindi non è un centrodestra. Ma il centrodestra non vinceva più. Vi ricordo che ai tempi di Micichè era cappotto, cioè tutti i collegi o tutte il proporzionale della regione era del centrodestra, perché cappottone, non toccavano palla a quelli. Oggi non è più così, un po' perché Schifani non è che ha fatto benissimo in regione, perché ci sono tanti casini,
0: è difficile fare bene in Sicilia,
1: certo, però Schifani devo dire che era meglio che facesse il presidente emerito del Senato, perché fare il presidente, cioè guardate che non esiste un ruolo buono per esempio sicuramente Lorenzo sarebbe,
0: no, per esempio,
1: un
0: Schifani
1: ottimo,
0: è stato un ottimo ministro dell'interno,
1: però non è il presidente però della regione, è un altro mestiere, cioè Lorenzo potrebbe fare benissimo il parlamentare, credo che no, nessuno di noi sarebbe pessimo a fare questo mestiere, ma non è detto che un parlamentare sia bravo a fare il sindaco, non è detto che un parlamentare sia bravo a fare il presidente della regione, perché sono due cose molto,
0: ma
1: molto
0: diverse. Io devo fare il sindaco di Saronno, è un destino segnato il mio, cioè io ormai ho capito quello, devo attendere il tramonto di questa amministrazione e poi lanciare la mia opa su Saronno, perché Saronno è stata distrutta in questi anni sistematicamente da diverse amministrazioni comunali che sono succedute, ha bisogno il papa straniero,
1: certo.
0: Ha bisogno il papa straniero Saronno, per forza, è l'unica cosa che, perché altrimenti continuate a far casini, non si capisce un cazzo,
1: certo.
0: Detto questo, torno alla legge elettorale, perché volevo dire questo, l'ho anche scritto sabato, la Schlein dice al Foglio: noi è 20 anni che perdiamo andando a cercare i voti al centro, e io la domanda che mi sono fatto è proprio questa, cioè siamo proprio sicuri che Matteo Renzi e tutto il centro, che vogliono a tutti i costi stare all'interno del campo largo, vogliano essere, cioè il campo largo li voglia accogliere? Perché la Schlein, come sta facendo Mélenchon in Francia, la stessa identica cosa, e come Franco anche una volta ci aveva detto qui in radio, che tutti parlano della AfD in Germania, ma nessuno parla della sinistra in Germania, che dice cose ancora più estreme rispetto a quelle che dice la nostra sinistra radicale. Quindi, cioè, in questo momento vince la polarizzazione, e a questo punto io mi faccio veramente la domanda se la Schlein non stia coltivando segretamente l'idea di dire: le elezioni sono perse, e su questo, ragazzi, lo dico con grande fair play politico, raramente si è visto, anzi mai, a memoria d'uomo, un governo che governa 5 anni e che comunque è in corsa per vincere le elezioni successive. Comunque vada a finire, Giorgia Meloni questo risultato l'ha ottenuto, per ignavia sicuramente della parte avversa, cioè la Schlein e tutta l'area del campo largo fa veramente pietà, ma è la prima volta che un governo governa 5 anni consecutivi senza mai neanche un rimpasto e si presenta alle elezioni chiedendo la riconferma, e coi sondaggi che in questo momento lo danno addirittura davanti. Cioè questa cosa in tutto l'Occidente democratico non sta accadendo, eh? Cioè è una cosa che solitamente accade, per esempio è accaduta negli Stati Uniti, però per esempio avete visto che Trump ha vinto le elezioni, le ha perse, le ha rivinte, perché in questo momento i cicli politici sono molto accorciati, e quindi è la prima volta veramente che abbiamo un candidato presidente del Consiglio e una coalizione, di solito crollavano, no? Verso il terzo, quarto anno crollavano.
1: Sì, sì, sì, è vero. Cioè, diciamo che c'è una, per il primo momento, anche rispetto al 32% di Salvini, che poi si è trasformato in poco più del 5%, devo dire che il consenso governando è passato magari dal 32 al 27, ma non stiamo parlando di cose drammatiche.
0: No, no, non cose drammatiche, anzi, cioè, nel senso che fino alle europee era al 29-30%, quindi cioè, ha perso il 2% in due anni, quindi in realtà questa cosa fa, se voi pensate a Salvini, se pensate a Renzi, se pensate a Grillo e tutto il Movimento 5 Stelle, hanno raggiunto il picco e poi sono calati. La Meloni è riuscita in questa operazione facendo niente, perché la realtà è che le riforme stanno a zero in questo momento, cioè proprio a zero. Questo governo verrà ricordato come il governo che praticamente non ha cambiato, non ha fatto nulla, non ha cambiato niente. Ma dall'altra parte, però, questo tener fermo tutto in qualche modo ha favorito Fratelli d'Italia, che si ripresenta ancora come primo partito. Quindi in questo momento questa è la situazione. È per quello che io dico, la Schlein potrebbe avere la meravigliosa idea di a quel punto sfanculare Matteo Renzi e tutta l'area di centro e dire: ma guardate, io sto a sinistra e faccio una politica realmente di sinistra, una proposta pienamente di sinistra. Attenzione però, perché è la stessa cosa, ed è questa un po' la questione che ho, che sto studiando in questi giorni, questo stesso sgambetto potrebbero farlo gli amici del centro, perché
1: sì, sì, certo,
0: se Calenda, Marattin, Renzi più Europa decidessero da un certo punto di dire: ma senza neanche metterci insieme, noi corriamo singolarmente,
1: sì, sì,
0: nessuno dei due
1: schieramenti
0: raggiungerebbe il 42. 42
1: e si va al proporzionalone, che è il governo tecnico.
0: Quindi secondo me i prossimi mesi saranno
1: necessari per consolidare delle due coalizioni il fatto di arrivare al 42, quindi si corre dicendo: vieni da noi, perché se no rimani fuori dai giochi, perché ricordiamo che poi stare fuori dalle coalizioni rende molto più difficile il riparto degli scarsi posti che ci sono rimasti in Parlamento, perché dalla diminuzione dei parlamentari
0: non è che c'è. Su questo abbiamo avuto un campione del mondo che tornerà con noi sicuramente, Nino Caianiello tornerà a trovarci e faremo ancora questa chiacchierata. Nino per esempio sa a memoria i numeri dei senatori e dei... Ecco, sai, prima di andare in pausa, Luca Vergani, tu...
1: che ha appena guadagnato un consigliere comunale.
0: Sì,
1: che si è appena iscritto al suo gruppo a Marnati, complimenti.
0: Consegue una precisa indicazione, mai con Vannacci. Luca, ti rimando, poi andiamo in pausa, a un bellissimo post che ha fatto il mio amico Franco Colombo, ma non è per marchettare Franco, perché
1: grazie,
0: non ne ha bisogno, no, ma che ho trovato veramente molto intelligente. Qualche settimana fa, era di sabato, l'ha scritto. Io credo sinceramente che ha ragione Franco quando dice che dire mai con Vannacci nel centrodestra è prendere l'eredità berlusconiana e mandarla a puttane, perché Berlusconi, tra i tanti limiti che ha avuto e tra le tanti meriti anche che ha avuto, perché non ha fatto mica tutto sbagliato Berlusconi, ha avuto però un merito, quello di dimostrare come dentro un perimetro, dentro dei valori e dentro degli obiettivi comuni, Berlusconi aveva sempre questa idea: allarghiamo.
1: Vi dico un'altra cosa, che è una cosa invece che dobbiamo avere ben chiaro noi che abbiamo responsabilità politica e un ruolo politico. Non si può liquidare chi vota Vannacci dandogli di fatto, facendo un po' come la sinistra, quelli schizzinosi, no? Che gli danno: ma queste sono ignorantoni, votano così perché votano di pancia, sono persone brutte. In realtà, se noi demonizziamo il Vannacci, cioè il suo, in questo momento la sua proposta politica, stiamo dando di fatto,
0: che poi sono i più delusi della Meloni, cioè
1: sono un po' più delusi della Meloni, un po' delusi dei 5 Stelle, perché la gran parte arrivano da quei due gruppi elettorali, in parte dalla Lega, ma più sono, è un motivo più di eletti che di elettori, perché la Lega non l'ha mai digerito, cioè l'aveva, era, Salvini l'ha usato per non fare già il tracollo alle europee, ma sapeva perfettamente di bere, come diceva Berlusconi, l'amaro calice della politica, e sapeva che si stava avvelenando. Era arsenico, ma in quel momento era una battaglia di sopravvivenza. Io credo che invece sia importante dare un messaggio dicendo che certe cose che diceva Annacci, le dice magari male, ma anche la Lega diceva, vi ricordo, un sogno nel cuore bruciare il tricolore, nel senso che non è che diceva una roba proprio sottile sottile, e se pensiamo a certi messaggi della Lega che dava, la Lega era proprio così. Poi mi si obietterà, ma c'era Forza Italia al 20, al 25, non importa, il problema è non fare una ghettizzazione, perché poi facciamo il più grande favore. Dove Berlusconi ha sempre vinto? Quando faceva la vittima, ragazzi, quando lo attaccavano tutti e gli veniva buon gioco a dire ce l'hanno tutti con me, e alla fine si sente anche le persone, aveva questa empatia che veniva fuori a dire porca miseria, ma tutti contro così. Quindi non sbagliamo, secondo me, se noi sbagliamo a dare questo messaggio, noi dobbiamo parlare che gli elettori, tanti di quelli che sono andati con Vannacci, erano con noi fino a un mese fa, allora o sono diventati delle bestie perché hanno fatto una scelta diversa, oppure non è questo il caso, sono persone che in questo momento vedono un'opportunità politica, magari parliamo di opportunismo, non parliamo di grandi valori, bel genere, ma
0: tu
1: non sbagliamo,
0: tu parli di quelli che fanno politica attiva, io vado sull'elettore, certo, come dici tu, certo. Ci sta anche che ci sia l'elettore, io conosco tanti elettori di Fratelli d'Italia che vengono dall'MSI, quindi lo zoccolo più duro, diciamo così, di Fratelli d'Italia, che obiettivamente dal governo Meloni, che tutto si può dire tranne che sia un governo che ha governato da destra, è un governo che ha governato alla, avete segnato? È un governo che ha governato profondamente dal centro, guardando a destra e strizzando l'occhio anche un po' a sinistra, dai, MSI forever, mi commentano adesso.
1: Vabbè, ragazzi, ma c'è una parte,
0: no, c'è quella parte lì che non si trova con questo governo della Meloni. La Meloni, io l'ho scritto nella mia, nel mio Substack, perché adesso ho aperto anche Substack.
1: No, ragazzi, qua, cioè, abbonatevi,
0: iscrivetevi, però fate, l'ho scritto anche lì. La Meloni, secondo me, sarà questo l'ennesima, diciamo così, legge, la legge elettorale che ha fatto, l'ennesimo rimpianto. Io credo che Giorgia Meloni un giorno finirà ovviamente di fare il presidente del Consiglio.
1: E cosa rimpiangi di più nel tuo periodo?
0: Che rimpiangerà il non aver avuto il coraggio, e questo, come dice spesso Franco, anche sicuramente per i compagni di viaggio che è attorno. Io questo vorrei vedere, cioè la Meloni, secondo me, una carta che dovrebbe giocarsi a livello di comunicazione da qui a quando si voterà è dire prima alla sua squadra di ministri, perché secondo me se lei dicesse
1: dobbiamo qualitativamente migliorare,
0: esatto, cioè se lei
1: io credo che oggi dopo sì, questa esperienza possa permettersi di mettersi al tavolo e tra altre cose, vedete, non c'è un problema di leadership nel centrodestra, no. Mentre tra Schlein e Conte si danno le scaramucce, se ne dicono di tutti i colori, anche di posizioni molto diverse, io credo che nel centrodestra nessuno possa mettere in discussione la leadership di Giorgia Meloni, un po' come succedeva con Berlusconi ai tempi, sia per voti sia per presenza.
0: Kairos Kratos ci dice: se in Italia tornasse un uomo del calibro di Almirante, avreste un paese d'oro. Beh,
1: ma guardate, io penso che quella stagione dei politici, indipendentemente, sì, da dove arrivava,
0: era un'altra stagione.
1: E per chi ha avuto la fortuna di conoscere alcuni dei politici più importanti della prima repubblica, che si chiama così, ragazzi, era davanti, potevi pensarla anche all'opposto, ma quando parlavano avevano una preparazione che oggi non possiamo trovare nella maggior parte di quelli che siedono non solo in Parlamento, ma anche magari in ruoli più importanti. Io credo che però questa legge elettorale sia la migliore legge elettorale, non migliore in senso assoluto, perché a me piacciono altre, quella delle regionali, perché poi abbiamo un sistema per votare i comuni, un sistema per votare i comuni sopra i 15.000, un sistema per votare le regioni, lasciamo perdere le province che sono di secondo livello, e poi nelle europea che è tutta proporzionale, è un'elezione nostra che è questa roba qua. Va bene, ognuno ha i suoi sistemi, sapete che per esempio in Israele c'è un sistema proporzionale puro, gli fanno le elezioni 3-4, in Belgio non riescono a mettersi d'accordo per fare un governo, c'è il governo di minoranza. Però detto questo, questo la vedremo nei fatti. A me non dispiace il discorso delle preferenze, anche se è un po' innacquato dai capolista, perché vabbè, c'è questo problema qua, va bene per le coalizioni, non per i gruppi più piccoli.
0: Sulle preferenze bisogna capire,
1: bisognerà vedere come si espliciteranno, come sarà il discorso. Però ripeto, oggi, e qui l'ha detto anche Lorenzo, noi stiamo parlando di un tecnicismo che nel 90% dei casi ha le persone. Gli interessa una cosa, però: sapere il giorno dopo le elezioni che succede. Perché almeno quella roba lì, diciamo che in certi paesi è palese quello che accade.
0: Io
1: sui dati
0: ho fatto un po', poi andiamo in pausa. Io ho fatto un po' di scandalo sui social perché ho detto che io comunque, vedete, Franco è un generoso che dice: questa è la miglior legge elettorale che si poteva avere tra tutte quelle che sono passate in queste settimane.
1: Sì, sì, non in generale non nella in storia, invece, ma di quelle che erano sul tavolo.
0: Io infatti l'ho scritto ai 420, io non faccio testo, perché la mia legge elettorale ideale per il Parlamento sarebbe l'elezione di secondo livello, cioè io sono convinto che il suffragio universale non ce lo possiamo più permettere, sia un lusso eccessivo, ma per il governo nazionale, quindi noi dobbiamo applicare la Costituzione che parla di elezioni di secondo livello, quindi io affiderei completamente l'elezione del Parlamento a sindaci e sindaci, consigli comunali, presidente di regioni e consiglieri regionali, che secondo me sono i rappresentanti che dovrebbero a quel punto votare il Parlamento, perché quello che penso è che oggi, e guardate, e io sono contento che questa trasmissione è registrata, perché questa trasmissione nell'arco di 15-20 anni vedrete che verrà buona, vedrete che verrà, perché ad un certo punto non potremo più permetterci che un popolo che non sa nulla, che sa zero, che non si informa. Io ho letto una cosa, una porcheria assoluta, e poi ci torniamo nella seconda parte, perché è un tema che voglio toccare questa sera, dato che siamo tra di noi, che è i data center. Ho letto una porcheria assoluta nel comune di Cesate. C'è questo comitato contro il data center. Per carità di Dio, io sono assolutamente per la libertà di parola e ognuno può dire quello che vuole, cioè io sono assolutamente per la libertà di qualsiasi cosa,
1: di espressione.
0: Dove trovo una cosa veramente vergognosa, e non è detto che non ne parlerò nei prossimi giorni anche sui miei canali social, hanno fatto una lista di proscrizione. Cioè hanno fatto un cartello, un'immagine dicendo: noi abbiamo protocollato 1019 firme, volevamo un appuntamento, la giunta ha approvato lo stesso il piano attuativo, 6 persone hanno deciso il futuro di Cesate. E poi nel post addirittura mettono nomi e cognomi anche dei tecnici comunali.
1: Sì, il progrom, ragazzi, si chiama, cioè, progrom,
0: io non so dove avete imparato l'educazione civica a scuola, se l'avete fatta. Comunque le 6 persone sono esattamente i rappresentanti dei cittadini democraticamente eletti, quindi questo è la realtà delle cose, cioè questo è quello che, come funziona la democrazia in Italia, cioè ed è l'unica cosa che conta, cioè che noi abbiamo la democrazia che funziona così: esistono le elezioni, esiste chi vince le elezioni, che rappresenta i cittadini e che deve prendere le decisioni per i cittadini, comitati, robe. Una volta uno me l'ha chiesto: ma tu col comitato no allo svincolo cosa facevi quando ti mandava le cose? Le prendevo e le buttavo nel cestino. Mai letto una roba del comitato no allo svincolo. Quindi ragazzi, state attenti innanzitutto a quello che fate, perché se fossi io un dirigente, un responsabile del comune di Cesate, andrei a querelare tutti, cioè nel senso che io querelerei il mondo, perché è veramente una roba indegna. Ma è il sistema, cioè io veramente non so se avete vergogna a fare determinate cose, ma non ce l'avete, perché siete ignoranti come le capre e non sapete come funziona lo stato dove vivete.
1: Prima della pausa, un abbraccio a Vittorio Sgarbi, Albi, che insomma, non, visto che ha parlato di capre, è ovviamente in un momento, sta affrontando un momento particolare.
0: Sì, sì, no,
1: forza Vittorio.
0: Sgarbi dice, e chiudiamo questa fase, dopo riapriamo da qui, dicendo appunto una grande frase del professore era: l'ignoranza è una colpa. Musica.

0: Bella, bella. Allora, mentre è in pausa sigaretta, perché purtroppo sto vizio Lorenzo, quindi prendiamo possesso della radio senza che ci sia anche lui, noi sfruttiamo questa cosa, abbiamo ricordato Ornella Vanoni, ci piace ogni tanto mettere qualche canzone, ma ricordiamo Vilma De Angelis che ci ha lasciato a 93 anni, quindi insomma non in una situazione assolutamente drammatica, però assolutamente facciamo un saluto a Vilma, che è stata comunque una... io me la ricordo, perché nella fase in cui ero ragazzo io, me la ricordo perché faceva le ricette prima che ci fossero i cuochi, gli chef, Master Chef, Alessandro Borghese e quant'altro. Lei era, entrava nelle nostre case con quella sua dolcezza, un po' già da nonna, anche se era giovane, il sorriso che si apriva, e ci parlava con quella melodia che sapeva trovare anche sui pasti. E dall'altra parte invece un disturbatore, diciamo che potrebbe essere un antisignano di Lorenzo Guzzetti, è un complimento che facciamo a Lorenzo Guzzetti ovviamente, che è il buon Bracardi, che ci ha lasciato anche lui a una bella età, che era un personaggio assolutamente come dire innovativo, perché faceva un tipo di comicità che non era per quei tempi, era una comicità di rottura particolare, con questo personaggio iracondo che sempre con queste
1: io avevo la maglietta di scarpe Arpantibus, esatto. Mi spiace di averla buttata via.
0: Secondo me quella avrebbe
1: avuto un gran
0: valore anche simbolico, perché lui è un precursore dei tempi, perché poi faceva questi personaggi che assomigliavano, prendevano per il giro un certo modo di essere fascistoide che oggi sarebbe assolutamente Catenacci era fenomenale. Tra l'altro famiglia di grandissimi artisti, perché poi il fratello era il pianista del Maurizio Costanzo Show, e quindi avevano questa somiglianza anche un po' fisica rispetto a uno un pochino più serio, lui così. Io mi ricordo, e vi dico questa cosa visto così ci diciamo che siamo un po' âgé, la pubblicità delle pizzette Catarì, dove diceva pizzette Catarì, quando hai fame non hai fame te la fanno venire, quando hai fame te la fanno passare, pizzette Catarì. Ora
1: sono capito. Ancora più âgé, invece mi ricordo Alto Gradimento,
0: certo, Indietro Tutta, ragazzi, dove una trasmissione che ha lanciato Nino Frassica, ma dove lui c'era perché faceva parte di quella compagnia di matti di Arbore, che era in grado di creare questi personaggi incredibili. Tra l'altro oggi ogni tanto ci sono dei pezzi che vengono fuori sulla comicità di Nino Frassica, che è ancora una comicità nonsense fantastica, fatta di ironia e fatta di improvvisazione, perché hanno quella capacità oggi un po' persa, perché siamo tutti un po' uguali. Oggi ho fatto un corso sull'intelligenza artificiale, dico che il problema oggi è che noi dobbiamo essere più bravi dell'intelligenza artificiale, ma anche nell'essere creativi, nel fare i monologhi, negli essere spiritosi, nel creare delle situazioni che siano vere, perché sennò è tutto piatto, è tutto molto simile. E sapete che oggi purtroppo già il 30% dei discorsi, 40% che vengono fatti in Parlamento, sono fatti con l'intelligenza artificiale, dicendo cose che voi umani, ogni tanto qualche allucinazione, perché l'errore che fa l'intelligenza artificiale, fenomenali, però scrive bene, quindi
2: ci sono anche delle liste civiche, che tra l'altro è arrivata adesso una nuova prenotazione con arrivo sabato 4 settembre
0: per
2: 2027, dove? Per due notti presso Casa San Martino.
0: 2027?
2: Sì, si prenotano.
0: Ormai è una
2: si prenotano
0: roba...
2: già oggi tra un
0: allora,
2: anno.
0: Io
2: due notti e il weekend di Monza, il Gran Premio.
0: Vi lancio però un'idea. Se non avete ancora idea dove fare Capodanno,
2: c'è Casa San Martino.
0: Casa San Martino,
2: io dove non ci sarò. Perché sarò in viaggio per Abu Dhabi e Dubai.
0: Perché va a trovare di nuovo, soprattutto in questo momento in cui sono molto sereni i posti, Riyadh. No, va all'aeroporto di
2: Riyadh. Io avrei voluto andare a Tel Aviv.
0: Ok. E questo è un problema, perché aveva assicurato Lorenzo Guzzetti di fare i fuochi d'artificio per gli ospiti del Casa San Martino per Ubal,
2: io sarò in viaggio, farò l'ultimo dell'anno praticamente passando
0: e dicendo ai droni eccomi, sono io.
2: Esatto,
0: io non lo so come
1: finestra, la finestra come dice
0: il buon Tagliani, non mettetevi la finestra quando passo
2: i droni. È uno dei posti più sicuri del mondo, quindi mi sembra
0: oggi ti dire aiuti.
2: Vado negli Emirati Arabi.
0: Sì, lo so, però sai, non si sa mai che lì un attimo che tutti girano. Vi ricordo che c'era gente che era tranquillamente.
2: No, l'unico problema che ho letto sul sito è che potrebbe esserci qualche problema a tornare. Se chiudono l'aeroporto diventa.
0: Però faremo delle dirette da lì, perché faremo un reportage.
2: Cioè, no, nel senso che io ho fatto questa valutazione, anche se non dovessi tornare,
0: ma chi se ne
2: là comunque fanno 33 gradi, quindi a me non me ne fotto un cazzo.
0: No, ma
2: io lavoro da qualsiasi posto nel mondo, quindi
0: c'è la parola quella lavoro, quindi è una cosa incredibile.
2: L'unica cosa è
0: lo stipendio, ti arriva comunque tranquillamente con bonifico che arriva così. No, sapete, no, adesso vi dico questa cosa, perché cosa? Questo fa il frate francescano, no? E quando gli ho detto, beh, dai Lorenzo, è ora che ti butti in politica, ma a me chi me lo fa fare, che guadagno di più a fare quello che faccio io, a fare il parlamentare. Questo per
2: comunque,
0: dire
2: questo sputtanamento tra conduttori
0: arriva così buttandola lì, no, perché dice tra l'altro tutto a rimborso, quindi non farà neanche IRPEF.
2: Nel senso che
0: sto bene dove sto, che io pensavo che fosse sto bene dove sto in senso partito, no, ma lui dice nel senso di lavoro. Ma io gli ho detto, allora, ma mica lo devi abbandonare,
2: due
0: io
2: cose
0: ti farei fare.
2: Uno,
0: anzi,
2: io ho chiesto
0: vuole venire in casa di riposo quando ci sarà Somma Lombardo,
2: ho chiesto a Nino Caianiello cosa devo fare,
0: stai lì,
2: e Nino mi ha guardato, mi ha imposto le mani e mi ha detto stai lì. Quindi
0: ma non si sa sullo stai lì dove, cioè uno stai lì generico.
2: Ma io sto bene dove sto. Poi dall'altra parte ho un ottimo lavoro, mi piace quello che faccio nella vita, non c'è una ragione al mondo per cui.
0: Anche perché non ho mai visto nessuno spellarsi le mani sul lavore come lui.
2: Dovrei andare a rompermi i coglioni a Roma.
0: A fare almeno, se solo ha detto che lo fa solo per almeno un sottosegretariato, che allora
2: no,
0: lì
2: allora
0: incido.
2: Allora, questa cosa che però dice Franco è molto seria anche, cioè nel senso che noi ricordiamo sempre Salvini, Renzi, la Meloni, quelli che vediamo, in realtà poi c'è un sottobosco di parlamentari, tanti che non fanno un cazzo, ma tanti che anche che però lavorano, c'è una commissione bilancio, ragazzi, da adesso al 30 di dicembre questi fanno tutti i giorni orari disumani, durante, cioè finiscono alle 4, alle 5 del mattino le commissioni, cioè non è un lavoro che, cioè non è facile.
0: Allora adesso è diventato secondo me anche molto più difficile, perché essendo diminuito il numero dei parlamentari, per fare in modo che ci siano sempre i voti giusti,
2: certo,
0: per la cosa sei anche molto più
2: tra
0: presente.
2: L'altro, esatto, tra l'altro c'è anche questa cosa,
0: secondo me tra l'altro abbiamo mitizzato molto la vita del parlamentare, che in realtà è fatta comunque di una noia pazzesca, perché voi quando siete nelle discussioni, poi ogni tanto si vede lo Tito che si appisola, ma non è che, cioè probabilmente potrebbe succedere anche noi post paradiale, perché le discussioni noi vediamo magari quando c'è la discussione c'è il governo, ma nella maggior parte dei casi c'è il ministro dei rapporti col Parlamento che parla in un'aula semideserta di gente che non gliene frega assolutamente
2: che
0: niente,
2: che è fuori.
1: Stasera Giorgetti letteralmente, infatti prima di incominciare a parlare ha fatto così. Sì,
0: per dire
1: a chi parlo.
2: C'è da dire però Andrea che questa cosa sono dei bizantinismi e delle liturgie che effettivamente alcune cose andrebbero riviste, cioè, ma lo dico anche nei consigli comunali, cioè nel momento in cui tu mandi il DEF ai parlamentari, no, che cazzo serve che viene il ministro?
0: Dico questa cosa per far capire anche certi bizantinismi, come dice lui, non aveva certe cose in comune. Io ho fatto la commissione bilancio. Ho fatto la commissione bilancio. In commissione bilancio ci sono i membri, i componenti dei vari partiti. Alcuni, quelli della maggioranza, che hanno magari più consigliere, ce n'è uno che vota a caratura, ma che rappresenta gli altri. Dell'opposizione sono praticamente la maggior parte gruppi singoli, ci sono tutti, no? Perché sono quelli. Io presento il bilancio consolidato, che presenterò al Consiglio alle stesse persone, dicendo le stesse cose.
2: È l'assurdità. Cioè.
0: Fatemelo fare al Consiglio Comunale. Non ha senso, perché poi tra l'altro se uno non mi ha fatto una domanda in commissione e poi me la fa in consiglio per fare la scena della retorica, allora siamo veramente all'eccesso. Quindi, secondo
2: me, quando divenni sindaco
0: abolì tutto.
2: Sì,
0: tutto. Tutto. Lui faceva tutto. Lui
2: perché
0: faceva tutto.
2: Chi mi ha preceduto
0: aveva anche il presidente del consiglio che lui non ha voluto.
2: No, aveva però tutte le commissioni che io ho abolito. Io ho tenuto solo le commissioni obbligatorie. Il resto ho abolito tutto perché tanto non sapevo un cazzo.
0: No, però ti dico, è un esercizio in cui io ho fatto una cosa, per carità, merito, ma assolutamente, anche perché la commissione non vota, gli viene solo presentato il bilancio. Allora, sinceramente, tra l'altro, il bilancio consolidato di un comune è una delle cose più inutili del mondo, perché assommi i dati del comune a quelle delle municipalizzate, esatto, se ce l'hai, della partecipazione al CFP, c'è la partecipazione magari all'Alfa, perché è lato sulle cose dell'acqua magari, e tu gli dici, e sti cazzi cosa cambia? Cioè, perché è una sommatoria di numeri.
2: Sì, sì.
0: Non è che non dà un esempio di cosa sta facendo, soprattutto perché a parte la tua municipalizzata, che però presenta il suo bilancio, anche se è una SRL e quant'altro. Io credo che in Parlamento oggi non è tanto il problema del ruolo del Parlamento.
2: No, ma
0: è proprio il problema del funzionamento, di come funziona, perché si occupa di cose.
2: Cioè, ti diverti molto di più a fare il sindaco oggi. Se vuoi fare.
0: Ti diverti di più in consiglio regionale, perché è molto più snello su alcune cose, e anche il funzionamento delle commissioni è diverso.
2: Sì, il consiglio regionale, sai cosa? Che è più bello perché tocchi ancora la vita delle persone.
0: Esatto. E hai una percezione plastica delle province che hai solo. Quindi Bergamo, Brescia, Varese.
2: Cioè, se fai
0: Como,
2: una cosa, sai dove la stai facendo.
0: Sai a che cosa è definita. Quando tu fai la legge di bilancio col capitolo 1187422, che è lo svincolo del comune di Fratta la pesca, roba, e tu sei lì dopo 16 ore di maratona, non ti rendi neanche più conto.
2: E poi ragazzi, c'è da dire una cosa che molti di voi non sanno, e io vi invito a leggere il libro Io sono il potere, che è di un autore anonimo, ma è molto bello perché è di uno dei, diciamo così, delle manine dello Stato, no? Dei papaveri, degli alti papaveri dello Stato, che lui dice che poi alla fin fine tutto questo cinema che ha fatto oggi Giorgetti lì si riassume nei giorni dal 27 al 30 dicembre, quando i lobbisti, i vari, pascolano in transatlantico, attendono il segnale e a quel punto entrano per far buttare dentro tipo la sagra della salsiccia,
0: l'assalto alla diligenza. L'assalto alla diligenza. Perché? Perché a un certo punto la stanchezza ha una sua. Tra l'altro, poi sono tutte cose, e succede spesso. Vi dico un altro bizantinismo che conosce benissimo Lorenzo. Allora, tutto quello che noi facciamo all'interno della programmazione dei comuni è un esercizio contabile di pareggio, sì, che non ha attinenza con la realtà, perché quando tu presenti il bilancio preventivo sei in squilibrio, e quindi cosa fai? La legge ti impone che non puoi essere in squilibrio, devi uscire in pareggio
2: a zero.
0: Quindi se esci in pareggio devi diminuire i capitoli di spesa, che appena hai il contezza certo dell'avanzo di amministrazione che arriva tra marzo e roba del genere rifinanzi. Quindi tu presenti un bilancio che è palesemente diverso da quello che farai, ma solo perché la legge ti impone di quando voi fate un budget in un'azienda, dice va bene, guarda, io penso di spendere 10.000 euro, 1 milione di euro sui servizi sociali, e troverò le fonti facendo questo tipo di attività nei miei ricavi. Nel comune ti dice, se tu non hai la copertura non puoi mettere delle spese, le coperture devono essere certe, non possono essere
2: accertate,
0: certificate dai tuoi funzionari, dal revisore dei conti, eccetera eccetera. Esercizio in cui domani io mi trovo con la mia responsabile finanziaria che mi dice, tra le richieste che sono arrivate dagli uffici e il bilancio che dobbiamo fare c'è uno squilibrio di 1 milione di euro.
2: Beh,
0: e quindi cosa si fa? Ci si mette al tavolo e si comincia a dire, allora questo capitolo lo finanziamo, diminuiamo, sappiamo che abbiamo finanziato almeno i primi 6 mesi la variazione di bilancio, e poi lo rifinanziamo quando arriverà, certo, l'avanzo. Perché se no non quadra sulle spese correnti, perché sul conto capitale, che sì, secondo è un'altra cosa. Quindi capite che se questa cosa succede in un comune di 18.000 anime, come può essere, insomma, pensate cosa succede allo Stato, dove deve fare un incastro su delle cose che poi un mese dopo possono essere completamente diverse, perché per mille motivi. Tra l'altro poi pensate al problema dello Stato. Lo Stato fa una manovra finanziaria, si mette lì al centesimo, il giorno dopo scoppia la guerra sullo Stretto di Hormuz e tutti sei fottuto tutto quello che avevi fatto preciso al centesimo, o finisce e cambia il significato, perché cambia molto rispetto al costo dell'energia, le materie prime, eccetera eccetera. Poi tra l'altro adesso hanno rinnovato il contratto della pubblica amministrazione, quindi sono le cosiddette in comune, uso un altro termine che conosce bene il nostro Lorenzo, le cosiddette spese incomprimibili, cioè tu non puoi nel bilancio dire vabbè ma io col personale risparmio, no, si chiamano spese incomprimibili, quindi non possono essere, o dei servizi sociali.
2: Questo che sta raccontando Franco è per dirvi quanto alla fin fine il cittadino, ma è per tutte queste ragioni che io poi sono assolutamente contro al suffragio universale, nel senso che quello che racconta Franco su Somma Lombardo lo dovete moltiplicare per 8.000 che sono i comuni, per 101 che sono le province, per 20 che sono le regioni.
0: Anche se qualcuno dice che sono 21.
2: Anche se qualcuno dice che sono 21, Nino Cartabellotta. Io non ne posso più, della Fondazione Gimbe non ne posso più, e quindi lo Stato. Quindi capite come è tutto molto molto molto più complicato, ed è per questo che io quello che credo è che oggi far votare il cittadino che non ha contezza di tutte queste cose.
0: Io credo che invece bisogna tornare a parlare, e davvero non lo dico per captazio e benevolenza, di una scuola di politica, ma anche una scuola di amministrazione, perché va spiegato,
2: sì, va spiegato
0: a chi non sa, a chi dice ah ma il comune non sta tagliando il verde pubblico. Allora il tagliare il verde pubblico è una spesa corrente, sì, perché sì. Non può essere, non è un investimento, se non è buttare certi alberi allora diventa un investimento, perché ci sono delle bizantine. Allora tu arrivi in un comune e poi alla fine devi cominciare a dire devo sfalciare perché ha piovuto di più, c'è più sole, roba del genere, ho programmato 10 sfalci, ne servono 15, e cominci a dirti dove li trovo i soldi, che non è che manca, perché il comune di Somma ha 15 milioni di euro in cassa, cioè non è che stiamo parlando, ma per effetto, perché voi sapete che, tra l'altro un'ultima cosa e poi aspettiamo perché saremmo noiosi, però è una cosa da spiegare, lo Stato nostro ti dice che ci sono dei fondi che tu non puoi toccare perché quelli garantiscono la patrimonializzazione più o meno rispetto all'Europa, i debiti e roba del genere, quindi tu a bilancio hai delle partite che sono dei fondi che non puoi toccare indipendentemente che tu ce li abbia o meno,
2: certo.
0: Quindi l'assurdo è che io con 15 milioni in cassa per fare un'opera pubblica devo indebitarmi, e tu mi dici ma 15 milioni in cassa,
2: perché no, che era il problema che scoppiò prima, hai citato appunto Tremonti che era ministro con Berlusconi e lui su questa cosa fece proprio una battaglia, era, mi ricordo il problema che tanti sindaci, perché lui fece questa cosa dei tagli lineari per tutti uguali e

0: vengono scippate dal governo, perché certo, sono quelle che hanno, dovrebbe, che è il contrario di quello che diceva uno dei nostri maestri della politica, che si chiama Roberto Formigoni, quindi già ci alziamo devoti, che è il principio di sussidiarietà, sì, cioè sì, di andare più vicino al cittadino, che ce l'hanno raccontata in tutti i modi, che era una cosa fantastica, ma che in realtà ad oggi tutti i governi, in un modo o nell'altro, le risorse se le portano perché devono far quadrare i conti.
1: E comunque questa cosa l'avete vissuta, un bravo amministratore non sempre un bravo politico e viceversa. Sì, Barbara, è vero, cioè nel senso che sono due mestieri diversi, anche se di per sé poi fa dell'amministratore pubblico è una cosa innanzitutto bella, seria, però se lo fai, se, e io ne ho la diretta testimonianza, io avevo assessori molto bravi con me quando facevo il sindaco, ma che non sapevano far politica e non avevano fatto. Franco dice oggi serve una scuola per questa cosa, io dico che serve anche una scuola per fare politica, perché poi
0: certo,
1: il rischio è che tu hai l'assessore completamente aderente alla dirigenza. Guardate, dico una cosa contro di me, ma non, nel senso, mi assumo la responsabilità di quello che dico. È quello che sta succedendo in Regione Lombardia da tanti anni, soprattutto nella sanità, dove noi abbiamo dei dirigenti bravi, ma abbiamo un assessore che è Bertolaso sostanzialmente, che politicamente,
0: che non è un politico,
1: che non è un politico,
0: essendo un tecnico, e lui si affida ai tecnici
1: e praticamente decidono i dirigenti, okay, cioè non esiste un'idea di sanità.
0: Allora, guardate, ho una discussione che ho avuto
1: bella
0: con...
1: o brutta che fosse, Formigoni aveva un'idea di sanità, okay, Maroni aveva un'idea di sanità.
0: Nel mio piccolo vi dico la mia differenza nel mio discussione col mio funzionario, no? Che mi dice: ah no, però se dobbiamo fare dei mutui poi ci sono i soldi da, certo, mettere sul titolo 1, certo, come, certo, facciamo, sì, sì. E io gli ho fatto: guardi, se io devo essere qua a fare l'amministratore di condominio non ci sto, perché tanto a me che me frega, se devo gestire, dobbiamo, se vogliamo fare strategia, e dobbiamo trovare delle formule, sì, per, sì, poter fare strategia, perché i funzionari è giusto che siano la parte che tiene le redini, perché sennò altrimenti le briglie sciolte non va bene, però sono conservativi, conservano lo status quo. La politica deve essere quella che va oltre la conservazione.
1: Sì, manca quella parte,
0: della parte
1: lì, Barbara. Manca la parte che appunto va oltre, come dice Franco.
0: Se no diventiamo degli ottimi amministratori di condominio, esatto, che cioè, è un lavoro degnissimo, ma ovviamente.
1: Io, per esempio, non ho.
0: È un cupio di soldi.
1: Io non temo, anche qui, ripeto, ho avuto un'esperienza amministrativa per molti anni. Ho fatto 10 anni, 12 il sindaco, avevo degli assessori molto bravi con me. Il problema è che spesso e volentieri i miei stessi assessori non avevano un'idea della politica, erano molto bravi a essere tecnici, ma poi mancava quella parte lì, ed è una delle ragioni, secondo me, per esempio, che poi nel dopo ha fatto perdere la lista civica che ho fondato e ho contribuito a fondare e che mi ha visto per 3 volte vincere le elezioni. Cioè, il problema è quello, quando non c'è la politica.
0: No, perché se ci appiattiamo da questo punto di vista, cioè la politica deve usare, deve avere una visione, diceva Lorenzo, la politica deve avere una visione, certo, perché il tirare a campare è il governo tecnico, che è il miglior esempio di persone bravissime, tecnicamente preparatissime, che messi, perché, cioè io non mi scandalizzo quando il ministro della sanità non è un medico. Perché non deve essere un medico.
1: Ma infatti, cioè,
0: poi può essere un buon medico e un buon politico, ma non è per forza una condizione. Non è che il ministro dell'interno deve essere un poliziotto, un prefetto, il ministro degli esteri deve essere un.
1: Anzi, spesso e volentieri è meglio, cioè paradossalmente è meglio proprio.
0: Ok.
1: Io, per esempio,
0: l'unico settore dove lo dico, e lo dico per esperienza diretta, avendo fatto anche l'assessore a quella partita, in cui ci vogliono i tecnici, è l'urbanistica. L'urbanistica è un settore talmente,
1: sì,
0: particolare.
1: Sì, sì, l'urbanistica, sì.
0: Dove se tu non sai determinate norme, e alla fine se non le sai il tecnico, no,
1: allora,
0: ti mangia.
1: Sull'urbanistica,
0: i lavori pubblici non devi essere assolutamente una cosa politica.
1: Allora, sull'urbanistica, per esempio, se hai un l'urbanistica io sono sempre dell'idea che debba tenerla il sindaco, perché lui ha l'idea della città. Dopodiché quella cosa lì va tradotta da dei tecnici, cioè nel senso che io ero sindaco assessore all'urbanistica perché ci tenevo l'idea della città ce la deve avere in testa il sindaco, poi ci sono tutte delle regole, regolette interne. Io per esempio faccio questo

0: esempietto, ma per far capire, no? Cioè, io faccio il dirigente della sanità, sarei sicuramente un pessimo assessore alla sanità o ministro alla sanità, perché il lavoro va sopra ormai, sì, e quindi il rischio, cioè, darei il mio meglio in altri ambiti.
1: Il rischio è che tu hai una, la si dice bias, che è una visione, certo, con dei pregiudizi, sì, ma perché vedi quel mondo con quegli occhi che sono, guardate, condizionati.
0: La cosa che accade oggi nel governo Meloni, abbiamo uno dei ministri della disabilità più bravi degli ultimi anni, che è Alessandra Locatelli, che è anche lombarda, è del nostro territorio, la saluto e la abbraccio. E Alessandra è bravissima veramente e sta facendo tantissime cose nel mondo della di quel ministero. Però si vede proprio che lei viene dal nostro mondo, cioè nel senso che viene dal mondo della sanità, viene da quel mondo lì, e impattando contro, per esempio, un governo che del terzo settore da 4 anni se ne strafotte il cazzo, sostanzialmente c'è proprio zero, non gli interessa nulla, poi alla fin fine le cose le vedi, cioè nel senso che i risultati non li porti a casa.
1: E perché alla fine è il discorso dei comitati no svincolo, comitati no, che è un po' il male nostro, nel senso che in questo paese, io vi faccio un esempio sempre per dire, per farvi capire la difficoltà, insomma c'è un annoso problema che sono le fattorie Visconti, che sono questi ruderi che svengono a terra, roba del genere, con un vincolo della sovrintendenza del nulla cosmico, perché stiamo parlando di un rudere, cioè interesse artistico zero. Stiamo parlando del Castello, sì, Villa Dolci, zero. Ci sono costati un patrimonio nel consolidamento, e oggi la sovrintendenza ci dite mettetele a rustico, che vuol dire togliere la roba del tetto, e puntella, 2.650.000 costa per fare sta roba. Ma secondo voi un paese che ha tanti problemi, ma che ha anche il Colosseo, i Fori Imperiali, ma sarà un problema tirare giù le fattorie Visconti che stanno cadendo a somma Lombardo? Ma chi se l'incula? Cioè adesso non voglio creare documento, perché no, poi tra l'altro se dovessimo per caso all'interno delle fattorie Visconti avere 2 cedri,
0: mamma, finito, basta. Se ci sono 2 piante, manca una quercia.
1: 2 cedri, i cedri sono intoccabili.
0: Sì, sì.
1: Cioè, e questo vi fa capire che ad oggi, mentre stanno bombardando tra l'Ucraina, la Russia, con tutti, uno dice no, ci sono le auto elettriche per diminuire, perché una bomba mica fa inquinamento, no? E le bombe sono elettriche, sì, roba, sì, sì, missili, Hormuz, no? E no, le fattorie Visconti, l'albero,
0: sì,
1: tu l'albero. Che poi mi dici ne abbatti tot e rimetti di tot, benissimo, fai delle mitigazioni ambientali, no, benissimo,
0: devi fare quello così, che ho fatto, ragazzi, io quando ho tagliato 30 tigli sani,
1: si sì, chiamano le rode dei tigli.
0: Allora quella volta lì è stato curioso, perché il giorno prima, il pomeriggio prima,
1: voleva incatenarsi qualcuno e tu,
0: no,
1: hai fatto,
0: mi ha telefonato la regione, eh? Mi ha telefonato, lo dico facendo,
1: tanto ormai è
0: in prescrizione, e faccio contento il mio amico Elio Fagioli, mi ha chiamato un teronazzo dalla regione che mi fa: che è pronto? Cioè, lei è il sindaco di Uboldo, io sì, sono io sì. Che mi hanno detto che domani lei deve tagliare i tigli del... Io avevo già tutte le squadre pronte.
1: Lui era già vestito, sì, da, sì, boscaiolo, cioè, ci sono delle immagini sui social.
0: Che mi dice? Lei non può tagliare i tigli. E io dico, aia.
1: Chi taglia i tigli dei tigli, chi taglia i tigli, tigli,
0: perché?
1: Chi taglia?
0: Perché non posso tagliarli? Perché nel dopoguerra nei viali dei cimiteri mettevano i tigli e li dedicavano ai caduti di guerra. Lei deve guardare che i tigli
1: non abbiano intestazione,
0: le medagliette, sì, e le intestazioni.
1: Tu, la prima cosa che hai fatto è fatto sparire tutte,
0: no,
1: le medagliette.
0: Io quello che gli ho risposto è: guardi, noi Uboldo non abbiamo caduti alla liberazione. E l'ho chiusa così, ho messo giù il telefono.
1: No, lui ha detto: Uboldo avevamo il podestà. Chiuso, ha fatto,
0: cioè,
1: tutto
0: per me. Era...
1: Che sono io, tra l'altro.
0: E quindi l'abbiamo chiusa così. Infatti, il giorno dopo, 30 tigli sani sono stati. Sì, sì. Ma quella è stata una delle mie più grandi soddisfazioni. Purtroppo mi hanno fermato. Perché
1: al 31esimo tiglio.
0: Sarei andato avanti a fare anche tutta la. Dove ho adesso preso l'appartamento. Sì.
2: Era già previsto di fare un'operazione commerciale.
0: Tagliato tutti quei tigli lì e invece i miei assessori non ebbero
2: non
0: il coraggio.
2: Ce l'hanno fatto, no, ha detto prego.
0: No, ma sei il solito. Comunque ragazzi, quello cattivone. Che dice quello che diceva Franco e voleva introdurre anche quello che volevo dirvi, cioè la questione dei data center, raga, è una grandissima puttanata, cioè nel senso che i data center non esistono oggi, è la moda, è l'ultima moda, è... cioè, dai, su. Non...
1: I data center sono la nuova Amazon.
0: Ma sì, cioè, ma allora.
1: No, allora c'è da dire che è proprio un problema tecnologico. Sì. A parte il fatto che ci sono per fare dei data center sono dei posti molto particolari, perché potrebbe essere, ad esempio, un'ex cartiera, perché c'è molto bisogno d'acqua.
0: Sì.
1: Ma in queste delle zone dove sono stati individuati, sta il data center come io sto, data center come io sto al balletto classico. Non c'entra un cavolo. Assolutamente. Però oggi si vede che nel vuoto cosmico che c'è, tu devi dire qualcosa che fa hype. Abbiamo visto che adesso a Cairate c'è l'Hydrogen Valley, che è stata cosa.
0: Ma la roba del data center, la roba del data center è nata 5-6 anni fa, tempo del Covid. Dopodiché alcune aziende hanno già trovato le aree e tutto. La regione un anno e mezzo fa ha detto: tova, stanno nascendo i data center in giro.
1: Si è accorta
0: dopo. Proprio... cioè,
1: è un po' come la norma che fa sull'intelligenza artificiale oggi, parlando dell'intelligenza artificiale di ieri.
0: Esatto, è esattamente la stessa identica cosa, Franco. E praticamente è come io che sono stato dentro all'amministrazione pubblica, è come quando tutti i comuni dal 2020 in poi, perché c'è stato il Covid, si sono dotati della pagina Facebook, Instagram. Facebook era 12
1: WhatsApp. Hanno fatto il canale WhatsApp.
0: Era 12 anni che c'erano tutti questi strumenti. Poi a un certo punto la stessa cosa è il data center, cioè queste aziende hanno già fatto, hanno già guardato, hanno già scelto i posti e tutto. Regione Lombardia ha detto: tova, forse è meglio che faccio una legge. Ha fatto una legge che dice: chi vuole fare il data center me lo deve dire, io lo devo autorizzare con... E quindi si stanno mettendo in fila. Pensate, io ho letto oggi i dati, nella nostra zona del Saronnese non ho visto se c'è compresa anche, se è conteggiata anche somma Lombardo, ma nel Saronnese si sono già candidate 22 aree.
1: Vogliamo candidare. È un po' come la logistica, che c'era poi il mito della logistica e dove metterla. Tra l'altro è uscito un articolo.
0: Cazzo, 22 aree, Franco. 22 e secondo me da te, nella tua zona sarà uguale.
1: Beh, allora tu fai conto che tutti quelli che hanno un capannone dismesso di una certa dimensione dicono: vabbè, tanto io ci provo.
0: Io non posso ovviamente dire chi è, perché non posso, per ovvie ragioni. Però, sappiate che in Regione Lombardia a oggi sono arrivate già più di 400 richieste di data center.
1: Ragazzi, fatevi un data center anche voi, cioè, è un po' chi non vuole.
0: Ma che
1: un data,
0: tra l'altro, Franco,
1: casa.
0: Su questo è il suo mestiere, quindi penso ce lo possa spiegare meglio di tutti. Anche qui, no? Cioè, uno si candida oggi per il data center, che ora, perché 2 anni la, certo, commissione, con calma, ma ragazzi, cazzo, cioè, e 2 anni la commissione ministeriale, ok.
1: No, e poi ti dà l'ok per una roba che non esiste più.
0: Poi la regione fa la commissione dopo. Quando il Ministero dell'Ambiente, quindi adesso la regione sta facendo il passacarte al Ministero dell'Ambiente.
1: Il Ministero dell'Ambiente fa
0: due anni e due
1: legislature, perché tra un passaggio e l'altro sono 2 anni.
0: Prende 2 anni e due legislature, perché ovviamente poi il dirigente
1: sono cambiato, ricominciamo, riparti dalla zero.
0: Oltretutto al Ministero dell'Ambiente, che l'anno prossimo cambia.
1: Posso dirvi una cosa?
0: E quindi tutti i dirigenti cambiano.
1: Non è una critica, ma è quello che succede. A somma, a un certo punto, decidono che vogliono fare una Lidl.
0: Sì.
1: 7 anni. Non l'hanno ancora fatta. 7. Per la Lidl! La Lidl! 7 anni! 7! Se non 7. E manca una tavola, e manca il PIL, e manca il... E figurate un data center. Quando parleremo di data center saremo già in un'altra dimensione.
0: Ed è lì, cioè, nel senso che 2 anni, poniamo, poi il governo sta finendo, quindi tutti cambiano, facciamo 3, dai, abboniamoli.
1: Ah, sì.
0: Quindi siamo il 2029, 2030. A quel punto torna la regione che fa almeno un anno di pratica, siamo al 2031. Mm-hmm. Ora, nel 2031, i data center
1: cosa saranno?
0: Cosa saranno?
1: Ma vi faccio un altro esempio. Cazzo. Perché è bellissimo. Allora, accordi, case di riposo, c'è un bisogno come il pane. Case di riposo. Primo volta che si parla della casa di riposo 2006. Siamo nel 2026. Non è stata posata neanche la prima pietra. Quindi è un discorso retorico. Tra l'altro non abbiamo neanche, e ve lo dico da povero assessore per 18 mesi, lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata, alcuni Cardano, non abbiamo neanche i piani regolatori per fare quella cosa. E siccome poi tu devi entrare in variante puntuale, certo, per vedere di quella, resistenza, stiamo parlando del nulla cosmico. E questo è un po' il nostro problema, che ci perdiamo poi di fronte
0: ieri
1: a una...
0: Hanno fatto la, lo diciamo perché ieri hanno fatto la mozione in Consiglio Comunale a Saronno dicendo, perché è questa la cosa bella, no? Già non capiscono un cazzo nelle istituzioni. Cos'è che fa il Consiglio Comunale di Saronno? Dice, dato che a Saronno non c'è l'area del data center, ma attorno le stanno chiedendo, dice...
2: Non vogliamo anche noi!
0: No, no, serve il comitato intercomunale di coordinamento per i data center.
1: Ma facciamolo un bel comitato.
0: Ma soprattutto, dov'è che tu capisci
2: come
0: che
2: per la Malpensa che...
0: Aspetta, ma dov'è che capisci che l'amministrazione comunale di Saronno sono dei poveri comunisti? Che tutte queste aree sono di proprietà privata. Cioè, tu stai coordinando a Saronno la proprietà di gente di Cislago, perché tu sei Saronno, ma io vengo cazzo
2: e ti coordino.
0: E
1: poi la domanda è, dice, ottima.
0: Siete dei poveri comunisti.
1: No, esatto, ma la domanda poi ottima è questa, è: e che cazzo ci sta a fare la provincia, perché dovrebbe essere un ente di secondo livello per coordinare gli ambiti territoriali ottimali,
0: loro,
1: cosiddetti,
0: esatto, loro vogliono fare
1: la provincia della, di
0: la
1: Saronno.
0: Provincia di Saronno,
1: il saronnese,
0: il sadonnese,
1: col Bustocco,
0: che oltretutto
1: il co-capoluogo di Busto, cioè, come adesso c'è questa roba qua
0: veramente, cioè,
1: dopo Forlì Cesena è Varese Busto, che è una roba tipo
0: Forlì Cesena, sì, già, esatto,
1: è un co-capoluogo, perché
0: io
1: noi
0: veramente
1: ci stiamo... allora questo mi fa capire che adesso poi parliamo di sport, perché ne abbiamo da dire un sacco, una sporta. Sta perdendo l'Inter, tra l'altro.
0: Sta perdendo?
1: Doppietta di tre soldi. Osti. Con un errore di Martinez ho letto una roba inguardabile. L'Inter ha il problema del portiere da diversi anni, che non ha più un portiere che, diciamo, gli dà un po' di affidabilità. Allora, detto questo, però parliamo di sport. Quello che vogliamo far capire è che noi perdiamo tempo, tantissimo tempo, tantissimo, ma nelle istituzioni piccole, pensate in quelle grandi, in quelle piccole, a parlare di queste cose che poi non si traducono. In questo momento, vi faccio un esempio, all'inizio della legislatura, della consigliatura, scusate, per legislatura non è corretto per i comuni, si fa le linee di mandato, cioè tu dici quali sono le mie pietre miliari, cioè quello che io vorrei fare, cosa mi caratterizza in questa cosa. Allora si scrive tanto, le belle frasi, bla bla bla, ma in realtà se un'amministrazione fa tre cose fatte bene, cioè tre grandi, ha già fatto... anche perché ora che li porti, perché anche ora che li porti in porto, perché fate un 5 anni di mandato. Primo anno sei lì che dici, aspetta un attimo, che il primo anno è tutta la roba da portare a fine di quelli vecchi. Basta, primo anno, anno e mezzo.
0: Basta che chiami alle inaugurazioni, però i vecchi.
1: Esatto, sì, certo, perché anche quella roba lì è fantastica. Allora, poi arrivo, li faccio e intanto progetto le mie cose, esatto, che vedranno la luce tra un altro anno e mezzo di progetto definitivo.
0: Esatto.
1: Poi c'è l'appalto, ci sono le cose, quindi alla fine del quasi quarto anno partono le cose che saranno quelle che nell'anno e mezzo e due farà l'amministrazione che segue te. Su questa roba qua ci possiamo veramente parlare del e buttare, quindi non è facile. E noi che siamo stati dall'altra parte della scrivania ve lo possiamo dire, delle volte la generalizzazione di quello che avviene dice ma sono un cambia niente, roba del genere, è veramente, non possiamo fare control alt canch, che è quello del riavvio del sistema, e dire ripartiamo da zero. Ci portiamo dietro delle incrostature all'interno del sistema, che altro che anticalcare, roba del genere, cioè si fa veramente fatica. È per questo che io apprezzo quelli che hanno poche idee, molta determinazione, una visione, e lavorano per portare a casa un risultato, perché oggi abbiamo bisogno di questo. Abbiamo messo, è un mosaico, è tutto buttato in giro, dobbiamo ricominciare a mettere a posto un pezzo, non possiamo insieme non riusciremo
0: assolutamente.
1: Però dobbiamo impegnarci su questo senza perdere le posizioni.
0: Adesso facciamo la pausa e poi torniamo con la ampissima
1: sport.
0: Pagina
1: facciamo un po' di leggerezza.
0: Abbiamo fatto un'ora e mezza a rendere

0: E più, mamma mia, che canzone! Allora, un ricchissimo weekend di sport. Motomondiale veramente tiratissimo. Marti ritorna primo dopo che era arrivato secondo alla sprint con un Marquez in una pista che non gli è mai piaciuta, dove ritorna Bezzecchi a fare il Bezzecchi della situazione. E a vincere dopo una brutta sprint, dove in realtà si diceva che erano avvantaggiate molto le Aprilia, sì, il circuito, che però poi ha dimostrato. Durante la gara, quindi MotoGP avvincente, perché è di credo un paio di punti avanti Martin,
1: sì,
0: 2-3 punti rispetto a Marquez. Vedremo come andrà a finire questa cosa con Bezzecchi e terzo incomodo rispetto a quello che avviene. Formula 1 potrebbe vincere Kimi Antonelli il mondiale nella Austin, la prossima gara, giusto?
1: Sì, no, non accadrà, non cioè accadrà, la realtà è che non
0: perché
1: accadrà
0: perché degli incastri,
1: no, ci sono degli incastri che devono accadere,
0: ok.
1: Che sono...
0: Com'è andata la gara?
1: Che non ho... Allora, la gara è stato più quello che non è quello che, si, che è successo dopo che quello che. Perché in realtà.
0: Con un Hamilton che ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare.
1: Esatto, allora,
0: di gara,
1: anche se.
0: Che è stato anche male. Anche male.
1: Anche se qualcuno dice che non sia stato male, in realtà c'è qualcosa che non funziona. Nel senso che. Pare, perché questa è la domanda che in tanti stanno facendo, ma sarà poi vero che stava male? Perché in teoria non ha preso l'entrata dei non ha preso l'entrata della pit lane per il cambio gomme, ha fatto una brutta fine. Io credo che la Ferrari sia abbia già deciso di far fuori Vasseur. Questo è...
0: Ti ricordo che c'era Vassal, Valvasseur.
1: Sì, io credo quello. Credo che sia ormai siamo alla fine. Perché
2: this is the end.
1: Sì, per come si sta comportando. Cioè,
0: sì, devo dire che insomma. Non è che la situazione gli vada molto a genio, nel senso a favore anche di quello che sta facendo rispetto a quello che è. Devo dirvi la verità, c'è tanta delusione nel mondo sportivo automobilistico, perché insomma va bene essere fuori dai giochi, ma è un po' come fare gli spettatori chuckold della Formula 1.
1: No, in realtà in realtà esiste un problema in Ferrari che si chiama John Elkann, che
0: fosse anche un problema della Juventus,
1: se ed è anche un problema di Stellantis, cioè
0: ed
1: nel
0: anche
1: senso
0: un problema del in genere di Repubblica, lo Stato, di
1: allora nel senso che non si capisce
0: dove voglia andare a parare.
1: No, ma anche Hamilton stesso, cioè l'investimento di Hamilton che costa 40 milioni di euro, 40
0: e ricordo
1: milioni di
0: che
1: dollari,
0: quando lui parcheggia guarda sempre l'applicazione della
1: esatto,
0: banca,
1: cioè no, nel senso che
0: gliela raccontano ogni giro,
1: bisogna tenere conto che Kimi Antonelli a Toto Wolff costa 2 milioni di euro,
0: cioè praticamente è la Lidl, okay. L'Aldi, cioè,
1: Kimi Antonelli che rischia di vincere il mondiale, in realtà questo è ormai quasi scontato che accada, cioè è a questo livello, cioè che prende 2 milioni di euro all'anno contro 40 milioni di euro all'anno, quindi Hamilton ha dei problemi sicuramente notevoli, diciamo così, di gestione.
0: Certo,
1: non
0: certo.
1: Si è capito neanche questo investimento, per come Vasseur sta parlando nelle ultime settimane alla stampa, dove ormai manca solo che dice la stampa italiana mi sta sul cazzo, detto proprio così, cioè proprio dicendo anche magari nomi e cognomi.
0: No, anche dicendo, secondo me farà una conferenza dove dirà sapete chi vi saluta tanto? Luca
1: no,
0: chi? E poi gli dirà il classico,
1: cioè,
0: giochino.
1: Adesso secondo me...
0: Ci siamo arrivati alla redderazione.
1: Sì, no, per come parla Vasseur, io credo che sia lui sappia già che ha finito a fine stagione. Poi per eleganza e per tante ragioni la Ferrari non lo butta fuori, non lo manda via, non lo licenzia.
0: No.
1: Anche perché le ultime due volte che hanno mandato via un team principal, Ferrari l'ha mandato via con la formula che loro presentano le dimissioni. Lo ha fatto con Arriva Bene,
3: era freddore della
1: lo ha fatto con Arriva Bene, l'ha fatto con Binotto, credo che lo farà anche con Vasseur, alludendo secondo me anche a dei motivi di salute, io questo lo penso. Però l'epoca di Vasseur secondo me è finita. Bisogna capire chi arriverà in Ferrari, perché secondo me Christian Horner non può arrivare, uh-huh, per tante ragioni. Ci sono due nomi caldi, uno è quello di Laurent McKee, che è oggi il team principal della Red Bull, che è uscito da Ferrari, probabilmente fatto fuori da Vasseur, e quindi
3: diciamo
1: rientrerebbe,
3: molto
1: potrebbe rientrare, vincita, altrimenti certo. C'è la pista che in tanti caldeggiano, poi, perché Ferrari praticamente ha in giro tutta gente che sta vincendo mondiali, cioè nel senso che abbiamo avuto Aldo Costa, che era quello, il motorista di Schumacher, che ha vinto 7 titoli mondiali con la Mercedes, 8 titoli mondiali con la Mercedes.
0: Robina,
1: ne abbiamo in giro Simone Resta, che addirittura Toto Wolff, lo schiaffo di Toto Wolff è stato quello di mandarlo sul podio alla vittoria di Kimi Antonelli, quindi tante sono queste situazioni. Qualcuno dice che Andrea Stella, attualmente team principal della McLaren, potrebbe, dato che in McLaren andrà Giampiero Lambiase, che è l'ingegnere di pista di Verstappen e che potrebbe essere il futuro team principal della McLaren, Andrea Stella, che è nato e cresciuto in Ferrari, potrebbe rientrare in Ferrari. Ma questo, che era l'ingegnere di pista di Alonso, Andrea Stella, potrebbe rientrare in Ferrari. Ma come? Praticamente serve però nel 2027 un anno, perché lui non potrebbe passare da McLaren a Ferrari, perché certo, dovrebbe fare un anno di gardening leave, quindi 2027 lui fuori, 2028 inizia poi in Ferrari, e quindi questo bisognerà un po' vedere quello che succederà. Quindi questa è un po'
3: la situazione
1: della Formula 1.
0: È vero che il problema della Formula 1 di qualche anno è che si parla più della stagione prossima che della stagione attuale, perché ci sono un po' di questioni aperte
1: in realtà,
0: rispetto a come diciamo le questioni della politica sportiva nei vari team supera quello che è il campionato, che vuol dire che rispetto al motomondiale, dove in realtà si parla delle gare,
1: in realtà. Oggi, giusto oggi pomeriggio, Bin Sulayem, che è il presidente della FIA, ha annunciato, quasi ufficializzato, ha segnato intanto l'Inter, ha ufficializzato che dal 2030 torneranno i V8, quindi l'abbandono dell'elettrico sostanzialmente.
0: Ma dai!
1: Sì, dal 2030 ci sarà. Solo che bisogna capire adesso Audi cosa fa, perché Audi è entrata con la garanzia di questo grande investimento sull'elettrico.
0: Sì, e soprattutto sul fatto del booster di quando, che secondo me è una roba
1: vergognosa. Quindi bisogna capire cosa succederà adesso, perché
3: però secondo me
1: però il 2030 non è detto che io credo anche che potrebbero anche pensare di anticiparli un anno, perché questo regolamento fa veramente cagare.
0: Ma ecco, io lo volevo chiedere perché ad esempio ho scoperto una cosa in questo periodo, che mia figlia è appassionata di motomondiale e di Formula 1, cose che a me motomondiale non dispiaceva, ma la Formula 1 non è proprio nelle mie corde. Dico, vabbè, bello, sono passioni, ognuno ovviamente ha le sue. Ma ti stai divertendo a vedere questa Formula 1?
1: Allora, io capisco, ma cioè questa cosa che hai appena detto è esattamente il successo di Domenicali, cioè nel senso che io ho la PlayStation e da penso 20 anni acquisto ogni anno acquisto il gioco della Formula 1
0: e fai tutto il campionato,
1: faccio tutto il campionato
0: più volte
1: e mi diverto. Quest'anno
0: quante volte l'hai vinto?
1: No, quest'anno e mi sto annoiando a morte, perché sono stati molto bravi, è la simulazione vera.
0: Sì, quindi è proprio le regole che
1: proprio
0: ci sono,
1: ma anche le macchine. Sì. Però ragazzi, è di una noia morte, cioè, perché praticamente tu in rettilineo devi decelerare per recuperare la batteria.
0: Certo.
1: Cioè, tipo, una staccata non la fai mai.
0: No.
1: Perché non serve fare le staccate. Tu a 300 metri dalla curva devi praticamente la Formula 1 oggi è diventata
4: andare sui kart elettrici.
1: Tu devi andare praticamente nel rettilineo a una certa velocità, poi arrivi con la batteria piena carica all'inizio della curva,
0: vai,
1: e poi scatti, cioè sono tutti scatti, cioè le curve non servono più ormai, cioè non, quindi allora il fatto è che la generazione di tua figlia e dei più giovani
0: non ha vissuto,
1: si appassionano perché
0: c'è il
1: sistema è, allora,
0: c'è anche,
1: sono giovani,
0: c'è anche un giovane che è come Sinner nel tennis,
1: esatto, e poi roba. Dall'altra parte c'è questo giovane che porta avanti, e dall'altra parte il sistema che Liberty Media ha introdotto è quello delle serie televisive, cioè c'è. Per loro sono degli episodi, cioè c'è il prossimo episodio che sarà ad Austin,
0: è la Netflix della Prime TV,
1: e oltretutto è una Netflix che continua, no? Perché continua tutto l'anno.
0: No, e poi tra l'altro un'altra cosa che noi sì, ma erano i più appassionati che la sapevano, sanno tutto delle operazioni di mercato, come se fosse
1: sono gli intrighi ormai più interessanti, l'intrigo che sta sotto
0: il backstage della gara,
1: il backstage che il resto. Sinceramente io che sono di un'altra generazione, ma guardate, io l'ho visto a Monza, a Monza,
0: io che ho visto Damon Hill e Alan Prost darsene di tutti i colori,
1: cioè, a Monza tu ormai io mi ricordo, perché quest'anno purtroppo lo segnalo anche ai miei amici parlamentari,
0: non mi è arrivato nessun invito
1: ma quando sono andato l'anno scorso, una cosa per me scioccante è stato che iniziavano le prove. Era il sabato, prove ufficiali, inizio ore 15, partono le prove, io mi guardo attorno e la tribuna attorno a me è vuota, vado a guardare, praticamente la gente era nel pratone dietro la curva a guardare in televisione quello che stava accadendo in pista, cioè una cosa folle. Ma perché erano lì? Perché lì c'era la musica, i drink, le cose, cioè è un altro mondo e questa è la Formula 1. Ma dato che mancano 12 minuti alla fine, io ringraziando per avermi dato così ampio spazio per la mia passione che è la Formula 1, voglio però fare pubblica ammenda, lo faccio anche a nome di Franco, perché lo ammettiamo, io e Franco non ci abbiamo capito un cazzo di Gattuso.
0: Gattuso,
1: chiediamo ufficialmente
0: Ringo,
1: scusa
0: ti
1: a
0: invitiamo, ti invitiamo in trasmissione quando sarai a Cardano Galarate in una delle tue missioni qua.
1: Dobbiamo...
0: ci parlerai assolutamente, tra l'altro con una squadra
1: non ci abbiamo capito un cazzo
0: scusate possiamo dirla, visto che abbiamo parlato tanto di politica, con la sporca dozzina, cioè con questi rimasugli di un mercato che Lotito non ha fatto
1: perché non poteva farlo
0: oggi
1: con Icardi che va là e gli dice: ti ho preso Icardi, non mi serve.
0: No, non ce la voglio, basta. Dopo un'esperienza drammatica, intanto 4-2 del Bruges sull'Inter, che dice che ha dei grossi problemi in difesa, perché se prendere 4 gol dal Bruges, insomma è anche una cosa non normale. Sta dicendo che a questo punto doveva ricrederci un campionato in cui il Cagliari fa il Cagliari,
1: perché adesso
0: comunque avanti.
1: È finito il calendario a favore, sta vincendo.
0: Ma è costante. Poi è vero, la Roma vinse 10 partite consecutive, non vinse il campionato con Spalletti, le prime 10 vinse in maniera incredibile, l'Atalanta di Gasperini. Però la Lazio, vi ricordo che l'anno scorso rischiava, era nella zona fiorentina con la retrocessione, quindi oggi ha quasi fatto i punti salvezza già nelle prime 6 giornate rispetto a
1: quello
0: che
1: pensando a questa cosa, che se veramente c'è questo 4-2 del ragazzi, pensateci, perché se veramente l'Inter sta perdendo 4-2
0: col Bruges, che non è Real Madrid,
1: vuol dire che il nostro e l'Inter quando poi in Italia ribalta le partite da 2-0 a 3-2, 4-2 con una facilità disarmante,
0: dice adesso gioco, dai, va bene
1: ragazzi, il livello del nostro calcio è veramente basso,
0: più basso del calcio belga,
1: perché se il Bruges sta vincendo 4-2
0: a San Siro
1: con l'Inter, vuol dire che il nostro livello calcistico, dato che l'Inter qui vincerà il campionato secondo me a marzo, perché sei d'accordo Andrea?
5: Quando si perde 4-2 bisogna avere il pudore di stare zitti su qualsiasi argomento riguardante la tua squadra.
3: soprattutto in casa contro noi.
1: Scusami, dato che tu la stai vedendo, avete giocato di merda o loro sono forti?
5: No, beh, loro non stanno sbagliando niente e l'Inter ha sbagliato un insbagliabile, compreso il gol che ha preso. Cioè non è un 4-2 di stradominio. Cioè, abbiamo preso di questi 4 gol, 3 stati presi in contropiede. Un rigore,
1: bel problema.
5: E tre in contro. Sì, no, beh, ma poi se tu quando li vedrai parlano da soli.
3: Sì, però quindi, cosa vuol dire? Che c'è una profonda disattenzione. Che vuol dire anche mancanza? No,
5: vuol dire anche che se perché l'Inter in Italia, perché non è molto diverso. Io vado a vederle tutte.
0: Sì.
5: Cioè, non è molto diverso da quello che sta succedendo in campionato. La differenza del campionato la metti dentro.
0: Sì.
5: Qui hanno sbagliato.
1: È sempre un problema di metterla dentro.
5: Hanno sbagliato. Questo è nell'umanità, è così, no? Cioè, per il futuro dell'umanità.
1: E questo è sempre un bel problema.
5: E stavolta è successo.
0: No,
5: è successo
0: io, così, io però, credo che però di fatto dimostri che in Italia sbagli e puoi recuperare.
1: Sì, sì.
0: Comunque, quindi hai tutto il tempo per la superiorità tecnica, calcistica.
5: Guarda, in questo momento sto vedendo un 4-3.
0: Ecco, sì, però capisci, li fai e li pigli, che vuol dire che è una roba.
5: Di occasioni
0: che...
5: come questa, che il buon Bonny ha messo dentro.
0: Bonny.
5: Sbagliate almeno 4 prima, sì. No? Però questo non giustifica che tu debba prendere. Cioè,
0: no, anche perché la media, tolta l'ultima partita che ha fatto reti inviolate, la media dei gol presi dall'Inter ti fa capire che ha una superiorità, anche perché ha segnato 3 gol, quindi che l'attacco è di un altro livello,
5: sì.
0: Però ne ha presi 4, vuol dire che la difesa non è a livello dell'attacco, e in Italia basta l'attacco, avere Lautaro, avere Bonny, tra l'altro più Esposito che in nazionale, chapeau, perché questa nazionale, dobbiamo anche parlare di Mancini. Avevamo dato un giudizio di Mancini.
1: Io sono sempre stato un manciniano.
0: Sì, però all'inizio dicevi vabbè con questa. Invece devo dire che
1: ragazzi, è andato a pareggiare
0: in Francia, con una signora Francia, con Zidane come allenatore. È andato dopo una brutta partita col Belgio a vincere, va bene, con la Turchia, perché la Turchia purtroppo ha i suoi problemi e quant'altro. Però ragazzi, noi abbiamo perso dalla Bosnia. Cioè, noi non siamo, abbiamo perso da neanche arrivati allo spareggio con col Portogallo, perdendo da un'altra squadra che neanche era nel ranking, praticamente era fuori ranking. Quindi no, l'Inter spiace, perché secondo me le potenzialità per fare molto molto bene, e in realtà poi ha delle lacune che non è riuscita a compensare neanche con il, cioè, in difesa rispetto a quella che era.
5: Io
0: la
5: io non faccio anche un problema di filosofia, perché comunque Non esiste che tu prenda tre gol. Cioè,
0: è molto zimaniana.
5: È molto barcelloniana, peggio.
0: Okay.
5: È come il Barcellona.
0: Okay.
5: Come il Barcellona.
0: Okay.
5: Non esiste che una squadra, se vuole competere in Europa, prenda quei gol lì così.
0: E che tra l'altro non abbia mai tenuto, a parte il pareggio, una partita in bilico, perché poi quando sei 3-1 fai 3-2, quando sei 4-2 fai 4-3, e alla fine arrivi per arrivare lì per portartela a casa.
5: Adesso poi quindi, è una partita d'oratorio, perché adesso c'è un'occasione da una parte e un'occasione dall'altra. Basta che tu butti la palla nell'altra metà campo. E hai subito un'occasione da gol. Il Bruges ne ha già avute 3 nell'ultimo quarto
0: di ora. Sì. No, non ha senso.
5: Non è una questione di difensore,
0: certo.
5: È una questione di fase difensiva che non esiste più.
0: Esatto. Che è anche un modo che secondo me è la differenza, ad esempio, della Lazio di Gattuso, che non è una squadra spettacolare, che non è però una solidità difensiva che è evidente anche nello sport. Mentre io che seguo il basket vi dico che quest'anno il campionato è particolare, perché il Milano ha perso da Verona, poi adesso ha vinto la sua partita. Cioè non c'è la solita. Anche in Eurolega Milano non sta andando bene, quindi quest'anno potrebbe essere prima Napoli, per dirvi, è una squadra, insomma. Poi è vero che la stagione è molto lunga dal punto di vista cestistico, e quindi quello che succede adesso poi con i playoff e tutto, basta arrivare nelle prime per arrivare ai playoff. Comunque assolutamente, tra l'altro partita infinita quella dell'Inter, perché siamo al 98esimo, stanno ancora giocando, quindi è veramente lunga.
5: Poi se posso dire una cosa sulle nuove tanto decantate regole che portano, cioè io specialmente dalla televisione se ne rende conto meno, ma dallo stadio io vedo dare di quei ruzzoni.
0: Ah, ragazzi, ma il VAR non esiste più.
5: Ma al di là del VAR.
0: Ma il VAR non esiste più.
5: Lascia stare, io vedo di quelle cose che secondo me sono dei falli clamorosi, ma da tutte le parti, non a favore.
0: Sì, sì, sono completamente cioè, lasciati andare.
5: Il gioco del calcio è come queste partite qua. Sarà spettacolo, sarà qualcosa, ma io insomma.
1: Allora, noi entriamo nella fase finale, manca pochissimo, quindi vi salutiamo. Purtroppo, lo dobbiamo dire, purtroppo, notizia degli ultimi minuti, e facciamo un grande in bocca al lupo e ovviamente tutte le preghiere per il Papa, perché il bollettino ha confermato che il Papa è stato operato. Adenocarcinoma,
0: che è un tumore maligno, però ragazzi è in fase iniziale, farà le terapie ovviamente coadiuvanti rispetto a quelle che sono, che sarà magari della radioterapia rispetto a quelle che sono per e, insomma, diciamo che i Papa non sono molto fortunati in questo periodo dal punto di vista della salute,
1: però questo ci fa dire ragazzi, però, mi raccomando,
0: ha fatto una bella lettera che ci hai condiviso da Cracovia, che era il
1: Stanislao Givish,
0: dicendo ti ha reso ancora più umano, ancora più nostro fratello nella tua dire, che è una scelta che magari non era facile da fare, soprattutto per un papa papa, non papa amministratore delegato, ma un papa papa, di manifestare questa
1: e
0: sua
1: e insegna anche debolezza. Una cosa un po' a tutti ragazzi, la prevenzione è fondamentale, mi raccomando, con la prevenzione
0: uomini, ricordatevi che, perché poi non mi ricordo che il Prevost fosse un fumatore incallito,
1: grande sportivo,
0: ricordatevi tre cose: prostata, colon e polmoni. Sono quelli da vedere, e lo dico per il mio amico Lorenzo Guzzetti, festeggerò sempre tantissimo il giorno in cui tu mi dirai che hai smesso di fumare.
1: Ragazzi, ci vediamo martedì prossimo. Ciao.

bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Come sassi noi siamo, come sassi, inerti, inamovibili, anche se il nostro orgoglio

Sarà che questo passo così lento non mi disturba e non lo nego affatto. A volte me ne vanto, anche se sembro pazzo. Vorrei soffiare forte.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui, e non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

me, come giocattoli rotti messi da parte. No, tu non ti scordarti me, come scordi.